0: istituzioni, delle associazioni, ma anche di persone di cultura, quindi archeologi, musei, lungo la via Appia prima e la via Ignazia dopo. E io definisco, in primis ho fatto questa cosa per promuovere questo itinerario come itinerario ciclistico, ma anche cammino, quindi, e siccome nei cammini generalmente dove si arriva mettendo, che ne so, il cammino di Santiago, ogni comune può lascia un timbro sul passaporto. Okay. Quindi diciamo, io ho voluto iniziare ad abituare un po'
1: quest'idea
0: tutti.
1: Della bellissima, questa è una cosa molto bella. E tra le altre cose, una domanda che volevo farti: qual è stato il tuo livello di emozione quando hai detto io arrivo in un luogo in cui non mi conosce nessuno, arrivo con questa pergamenina qui e dico ciao io sto facendo un bel giro, un giro molto lungo, perché voglio parlare di pace, perché voglio parlare di bellezza, perché voglio parlare di unione tra i popoli. Sì. Che dici? Vuoi mettere una firma? E le persone ti hanno detto sì, ti hanno creduto.
0: Sì, addirittura.
1: Hanno condiviso con te.
0: Hanno condiviso dall'inizio. Io ho contattato, diciamo, prima di partire, tutti delle persone civili, quindi che abitavano lì nel territorio, che spiegavo quello che volessi fare, e loro, nel momento in cui capivano quello che volevo fare, hanno amato subito il progetto.
1: Quindi hanno sposato la tua causa,
0: subito,
1: hanno detto sì,
0: subito.
1: vieni
0: e hanno organizzato lì con le varie istituzioni, con addirittura ci sono stati che ne so, a Bitola in Macedonia del Nord, dove io non avevo nessun appuntamento, è stato il proprietario del B&B dove mi sono fermato che ha subito chiamato il museo, ha detto devi andare lì domani mattina, che la direttrice vuole mettere il timbro sulla pergamena.
1: Che bello Adriano, una storia bellissima. Io ti auguro, e so già che sarà così, che questo è solo una partenza, veramente un inizio di tutti i tuoi progetti, e che tu possa portare la nostra, come dire, voglia di pace del nostro territorio, che ha bisogno di pace, che ha bisogno di bellezza, e portarla fuori così come hai fatto tu. Quindi in bocca al lupo per tutto quello che farai in futuro, e raccontaci poi ancora la tua storia, perché noi ti rivogliamo qua.
0: Va bene
1: su Radio Cittadella e Cittadella TV. Grazie ad Adriano Tegas.
0: Grazie a voi, e vorrei ringraziare Taranto Fondazione 25 per il supporto che ogni volta mi dà per
1: ti dà
0: per
1: il supporto, è ovvio, è così. E ringraziamo ovviamente
0: il
1: presidente,
0: sono più unici che rari,
1: Fabio, assolutamente concordo, Fabio Tagarelli, e tutti i gruppi, tutti gli splendidi, insomma, attori, e la compagine, insomma, tutti questi amici, grandi amici della Fondazione Taranto 25. Grazie ad Adriano Tegas, a presto. Linea d'energia tra poco.
2: Cittadella Magazine. È iniziata davvero bello la pre-season del Martina in vista del prossimo campionato di Serie D, girone H, con il girone che sarà ufficializzato nelle prossime ore, dove dovrebbero esserci in assi di partenza anche Fasano e Nardò. Infatti tutto ok per quanto riguarda la revisione attraverso la Covisod, probabilmente il Fasano avrà un paio di punti di penalizzazione. Tornando al Martina, la squadra si è ritrovata allo stadio Giuseppe Scianni Carlo Ruggeri, come detto, di Alberobello, in vista del ritiro che scatterà domenica 2 di agosto. Nell'ultima puntata di Onda Rossoblù, l'intervento del presidente Piero La Carbonara.
3: Partiamo da un presupposto che è finita una stagione molto dura, difficile per il Martina, ma penso per l'80-90% delle società di Serie D, perché poi possiamo parlare di tutto, però chi più chi meno sicuramente incontra difficoltà, perché comunque non c'è un equilibrio tra la spesa e quello che poi è l'introito all'interno di queste società di Serie D, per svariati motivi. Fatta questa premessa, è ovvio che mi sono preso del tempo, perché ovviamente c'era da concludere una stagione, l'ho fatto lavorando ogni giorno, subito dopo il campionato, nella serietà, quella che ci ha sempre contraddistinto, nella serenità, nel silenzio, perché secondo me parlare inutilmente non serve. In questo periodo però ho sempre avuto la vicinanza di tutta la gente, quella che conosce i sacrifici che abbiamo fatto in questi anni per far sì che Martina diventasse, da essere una squadra 10 anni fa partita dalla prima categoria, a diventare una delle protagoniste assoluta del girone H di Serie D, che credo sia il più complicato in Italia.

0: Cittadella Magazine.
1: Cittadella Magazine.
2: Doppia conferma su una sola persona. L'Erepinet Dinamo Taranto riparte dalla continuità e dall'identità. Ufficializzato il rinnovo di Giorgia Cascione, quarto anno in rossoblù, stagione 2026-2027 coincide anche con quella da giocatrice simbolo con la fascia di capitano. Classe 2005, Tarantina è una delle protagoniste, simbolo del progetto Dinamo, iniziato con il settore giovanile partendo dall'Under 13 con Fabio Palaggiano e successivamente con la Santa Rita Taranto, dove ha conquistato il titolo regionale Under 17 e vissuta l'esperienza nel campionato di Serie C. Dal 2022 con la formazione della Dinamo ha contribuito nel 2023 alla storica promozione in Serie B, una crescita costante fino a diventare uno dei punti di riferimento della squadra dentro e fuori il campo. Ecco perché la fascia di capitano. Sarà una stagione diversa, ha detto, rispetto alle precedenti, perché questo ruolo comporta maggiore responsabilità dentro e fuori dal campo. Essere capitano significa essere un punto di riferimento per le compagne. Sono orgoglioso della fiducia della società e dello staff e affronterò questo incarico con entusiasmo e determinazione, mettendo sempre il gruppo davanti a tutto. L'obiettivo? Costruire una squadra sempre più unita, nella quale ognuna possa sentirsi importante e dare il proprio contributo. Con questa scelta la Erepinet Dinamo Taranto conferma la volontà di investire sulle atlete cresciute nel proprio progetto e profondamente legate al territorio, continuità e appartenenza che accompagna il club verso la nuova stagione.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Primo volto nuovo per la Volley Taranto 2025, che disputerà il prossimo campionato di Serie B, che ha ufficializzato l'ingaggio dello schiacciatore classe 82 Alessio Fiore, protagonista in B e in A. Cresciuto a Pulsano, Fiore ha poi giocato con Brindisi, Bari, ma anche Castellana Grotte e Taranto, con cui ha conquistato la promozione in Superlega, oltre all'esperienza in massima serie con San Giustino. È bastata una stretta di mano, ha raccontato il nuovo schiacciatore, ricordando il rapporto con il presidente Francesco Scarnera, una promessa mantenuta e la scelta di sposare senza esitazione il nuovo progetto del Volley Taranto. Guardando al prossimo campionato di Serie B, Fiore prevede un torneo equilibrato e molto competitivo. Ogni partita sarà una battaglia, ha sottolineato, evidenziando come il girone a 13 squadre offrirà anche l'opportunità di sfruttare i turni di riposo per crescere e migliorare. Sugli obiettivi prevale il realismo, la priorità resta una salvezza tranquilla, senza precludersi traguardi più ambiziosi. Infine un messaggio ai tifosi, servono i fatti, non le parole. Vogliamo portare entusiasmo e vedere il palazzetto pieno, dobbiamo dare tutto su ogni pallone per creare un legame forte tra squadra e pubblico. Esperienza, leadership e mentalità vincente, con l'arrivo di Fiore prende forma il nuovo Taranto Volley 2025, tra Grato, Gianni, Narracci in panchina, pronto a recitare un ruolo da protagonista nella prossima stagione in Serie B.
1: Cittadella Magazine.
3: Cittadella Magazine.
2: Prende forma il campionato di Serie C maschile di volley 2026-2027 con le realtà pugliesi e la Prisma Taranto inserita all'interno, assieme tra le tarantine a Grottaglie. Ci sono anche alcune formazioni come Andria, Mater Volley, Trani e Lecce. Nel frattempo la società rossoblù continua a costruire il roster in attesa della prossima stagione. Nelle ultime ore due gli acquisti ufficializzati: quello di Marco Duggento, classe 2004, cresciuto nella Frascolla, reduce le esperienze in C e in Serie B con Mesagni, Altamura, Squinzano e Palo del Colle. Sono felice e orgoglioso di iniziare questa avventura con la Prisma Taranto, ha detto, arrivo con entusiasmo e tanta voglia di lavorare. La seconda novità è quella di Luigi Angelillo, schiacciatore, classe 2005, proveniente dalla Pallavolo Gioia, dove ha completato il percorso giovanile, disputando il campionato di Serie B, prendendo parte alle finali nazionali di categoria. Entrare a far parte di una società storica come la Prisma ha dato grande stimolo, darò il massimo per questa maglia con l'obiettivo di crescere e contribuire ai successi della squadra. Due innesti che confermano la linea della società, puntare su giovani di prospettiva già abituati ai campionati senior per costruire un gruppo competitivo e ambizioso in vista della prossima stagione in Serie C.
1: Cittadella Magazine.
3: Cittadella Magazine.
4: Pop-up. Pop-up. Musica e notizie.
5: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
6: Bentrovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Napoli per una mostra dedicata a Obey, nome d'arte di Shepard Fairey, uno degli artisti più influenti della scena urbana contemporanea. Le sue opere raccontano le contraddizioni del nostro tempo, propaganda e controinformazione, giustizia e disuguaglianza, diritti negati e voci che resistono. Oltre 130 opere tra lavori iconici, 15 inediti e materiali d'archivio offrono una panoramica sull'evoluzione artistica di Shepard Fairey, articolata in quattro nuclei tematici: People Power, Propaganda, Guerra e Pace e Giustizia Sociale. Obey Power to the Peaceful presso le Gallerie d'Italia a Napoli fino al 7 settembre. Ci spostiamo a Roma per una mostra che copre l'intera carriera di Andrea Pazienza, dagli anni della formazione fino alle ultime opere, sviluppandosi per stanze tematiche e per colori. Il ritmo del percorso espositivo è dato dal rapporto tra parola ed immagine. Bozzetti a matita, studi, illustrazioni a colori e tavole che mostrano tutta la perizia grafica dell'autore si intrecciano con appunti, poesie, lettere private e prose di ogni genere. Tra le opere più attese, il murale che Pazienza realizzò dal vivo in appena 3 ore nel 1987 alla mostra d'Oltremare durante la quarta fiera del fumetto. Andrea Pazienza non sempre si muore al Maxi di Roma fino al 27 settembre. E ora a Milano per una mostra incentrata sulla bellezza e bruttezza nel Rinascimento, una straordinaria selezione di capolavori che spaziano dai ritratti grotteschi di Leonardo alle Madonne brutte di Bramantino, dai corpi tesi e deformi dei pittori fiamminghi fino ai ritratti di Botticelli, indagando come l'anticlassico abbia dato vita ad un'arte spigolosa che eleva la dignità del brutto e del difforme fino a rendere piacevole il contrasto e a mostrare il fascino dell'orribile. Un viaggio affascinante e contorto in un Rinascimento anticonvenzionale che ha sondato aspetti ripugnanti, mondi bui e verità scomode per aprire nuove strade di espressione fondamentali per lo sviluppo dell'arte dei secoli successivi. Bellezza e bruttezza nel Rinascimento a Milano presso le Gallerie d'Italia. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri, Quello che so di te di Nadia Terranova. L'autrice ci consegna con queste pagine il suo romanzo più personale e intenso, che ci interroga sul potere della memoria individuale e collettiva e sulla nostra capacità di attraversarla per immaginare chi siamo. Per ora è tutto, un saluto da Simona Mastropaolo.
5: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
0: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito c'è sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. M'ha detto

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

0: musica e notizie.
1: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
2: Bentornati da Marzia Lucarini al nostro appuntamento settimanale dedicato alla buona cucina. Mi chiedevo quanti di voi saranno all'ascolto mentre stanno lì a crogiolarsi al sole, alle prese con l'abbronzatura. E se volete un bel colorito, aiutatevi con il beta-carotene, che si trova soprattutto, ma non solo, nelle carote. Queste piante erbacee spontanee della famiglia delle ombrellifere, originarie dell'Asia, venivano coltivate in Europa per scopi curativi già dagli antichi greci, sebbene altre testimonianze ne confermano il suo impiego anche in periodi precedenti a Cristo. Moltissime le varietà conosciute di questo ortaggio, che si differenziano in primis per il colore: rossa, gialla, bianca, nera e arancione, che è quella di cui tratteremo oggi e che a sua volta si differenzia in base alla lunghezza della radice. Le carote sono alimenti poco calorici e quasi privi di grassi, molto ricchi di sostanze utili al corpo e in particolar modo di fibre alfa-carotene e beta-carotene, precursore della vitamina A. Oggi, invece della solita carota tagliata julienne o parte integrante di un'insalata, avrei pensato a dei flan, che saranno apprezzati anche dai ragazzi. Segnate subito gli ingredienti che vi occorrono: 500 g di carote, 1 scalogno, 50 g di burro, 50 g di farina, 250 g di latte, 2 tuorli, un uovo, pan grattato, noce moscata, sale e pepe quanto basta. Tagliate a rondelle le carote e cuocetele con 20 g di burro e lo scalogno tritato per 20 minuti. Salatele e pepatele, poi passatele nel mixer. Con il burro rimasto, la farina e il latte, preparate una besciamella. Quando è addensata, toglietela dal fuoco, insaporitela con sale, pepe e noce moscata. Poi aggiungete il passato di carote, i tuorli e le uova. Suddividete il composto in stampini monoporzione imburrati, su cui avrete messo il pan grattato. Cuocete in forno caldo a 180 gradi a bagnomaria per 45 minuti. Sfornate, lasciate stiepidire, togliete dagli stampini e servite. Facile ma d'effetto, anche per una cena buffet insieme ad affettati e formaggi. Tornando all'abbronzatura, bella che è, sembriamo tutti più raggianti e in salute. Forse per questo un detto anonimo la definisce un velo, una corazza, una protezione di fronte allo sguardo altrui. Unificando e livellando i difetti della pelle, raggiunge lo statuario. Spero però di non avervi distratto troppo, facendovi scottare come dei gamberetti. Vi saluto.
1: Cucina con noi, gustosi quanto basta.

0: Musica e notizie.
1: Music Express, in viaggio con la musica.
2: Nuovo appuntamento con le principali uscite discografiche della settimana. Bentrovati da Massimo Mele. Apriamo con la 26enne cantautrice di Los Angeles Gracie Abrams, che ha guadagnato una fortissima popolarità aprendo i concerti di Olivia Rodrigo e di Taylor Swift. Gracie Abrams ha pubblicato Daughter From Hell, il suo terzo album composto da 16 tracce che rimangono fedeli al suo caratteristico mix di pop infallibile e malinconico indie. E intanto il Jova Summer Party EP di Lorenzo è finalmente disponibile, in esclusiva però su Amazon Music. L'EP contiene 6 remix inediti, tra cui l'atteso remix 2026 dell'italiano di Toto Cotugno, tutti legati comunque da un battito ritmico e dall'idea di sperimentare con i generi, e che accompagna anche il grande tour estivo L'Arca di Lorè. E passiamo ai Medusa, trio milanese di producer e DJ, sono tornati con Weekend e questa volta al loro fianco c'è il cantautore statunitense Khalid, noto per il timbro caldo e versatile, capace di spaziare dal registro baritonale a quello tenorile, una caratteristica che negli anni ha definito il suo stile musicale. Ed a proposito di musica da ballare, i Sophie Tucker hanno finalmente pubblicato Barcelona, un pezzo che circolava da mesi nei loro set ai festival e nei DJ set, senza però una pubblicazione ufficiale. Il duo musicale dance di New York, nominato ai Grammy, ha reso disponibile il singolo su tutte le piattaforme di streaming, chiudendo così il cerchio su tutto quello che era diventato uno dei loro inediti più richiesti. Si chiama invece Soltanto Tu il nuovo singolo del rapper napoletano Coco, canzone che fa parte del suo nuovo EP intitolato Non ho bisogno di niente. L'EP, composto da 8 tracce, è nato in modo molto spontaneo e distintivo in studio, spinto dall'urgenza di Coco di condividere un pezzo della propria vita e di esprimere le proprie emozioni in modo essenziale. Passiamo ad Energy, singolo di musica elettronica collaborativo, realizzato dal DJ e produttore Gordo insieme al trio danese Who Made Who. Il singolo fonde i caratteristici ritmi club e tech house di Gordo con le sonorità indie dance ed elettroniche d'avanguardia dei Who Made Who. Ed è tempo di nuova musica anche per Chadia, 27enne rapper marocchina naturalizzata italiana, con il nuovo singolo No Stop, traccia dalle sonorità arabeggianti che accompagnano un testo segnato da un sentimento di rivalsa. Anche No Stop vede la collaborazione di Chadia con il DJ e producer multiplatino Shablo. Ed ora occupiamoci di Sophie and the Giants, che ha pubblicato Stone Cold, nuovo singolo che rappresenta il capitolo più intimo e personale della cantautrice britannica. La traccia rievoca le radici grunge e le sperimentazioni armoniche dei primi anni dell'adolescenza di Sophie, ispirate in parte all'emotività e agli accordi taglienti di artisti come Jeff Buckley. Via gli artifici della produzione quindi, per affidarsi solo alla voce. E chiudiamo il nostro viaggio tra le principali uscite discografiche della settimana con una canzone scritta tra Los Angeles e l'Italia, si chiama La città degli angeli, non a caso, ed è il nuovo singolo di Achille Lauro, una canzone che dà voce a chi continua ad inseguire ciò in cui crede anche quando la strada è incerta e la felicità sembra durare solo un istante. E direi di salutarci proprio con una famosa citazione di Achille Lauro: nei pezzi d'amore c'è della sofferenza e dell'amore vero. La musica, qualsiasi cosa trasmetta, deve essere sincera.
1: Music Express, in viaggio con la musica.
3: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

0: musica e notizie.
1: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
2: Ben trovati con i pettegolezzi più piccanti degli ultimi 7 giorni. Siamo in piena estate, ma il mondo del gossip è già oltre. Ilary Blasi e Bastian Müller sarebbero pronti al grande passo subito dopo la stagione calda. Una scelta logistica quasi strategica che evita il rischio abbronzatura troppo intensa nelle foto ufficiali e lascia il tempo di smaltire aperitivi e vacanze. Dopo mesi di indiscrezioni, la coppia avrebbe deciso di trasformare la relazione in un sì ufficiale, con tempistiche che sembrano più da agenda televisiva che da favola romantica. Del resto, per una conduttrice abituata ai colpi di scena, anche il matrimonio deve avere il suo ritmo narrativo. Resta ora il vero domandone nazionale: location segreta, lista degli invitati blindata o ennesimo evento capace di monopolizzare i social per almeno 48 ore? In attesa di conferme, una certezza c'è già. Anche questa volta Ilary promette scintille. Scintilla che intanto sarebbe scoccata tra il bel Matteo Berrettini e Peggy Gou. Tra un set e l'altro i fan avrebbero già costruito una storia completa. Lui che ritrova il sorriso a ritmo di musica, lei DJ di fama internazionale che passa dai festival estivi ai box dei tornei di tennis, e Instagram che diventa il vero campo da gioco tra indizi, like e coincidenze. Il tutto senza una dichiarazione ufficiale, ma con i fan dello sportivo che ormai seguono i suoi amori con la stessa attenzione di un tie-break a Wimbledon. E tra un ace e una story sospetta si divertono a immaginare la nuova coppia perfetta tra terra rossa e dance floor. A proposito di campioni, Leo Messi non può mai concedersi una partita tranquilla. L'ultima azione pericolosa arriva dal solito terreno di gioco extracampo. Ecco che allora il suo rapporto con la giornalista argentina Sofia Martinez torna sotto i riflettori. È bastato un saluto in zona mista, una battuta scambiata davanti alle telecamere, uno sguardo più languido del solito ed ecco che il bar della passione si è riacceso immediatamente. Solo lavoro o qualcosa di più? Il tormentone estivo è servito. Ed

0: musica e notizie.
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
2: Bentrovati da Simone Parisi. Apriamo con le quattro ruote. Mazda CX-5 2.5 e Skyactiv-G da 141 cavalli. La motorizzazione full hybrid e-Skyactiv-Z sviluppata da Mazda arriverà sulla CX-5 non prima della fine del 2026. Manca ancora il diesel, ma intanto sul mercato italiano questa vettura viene offerta solo mild hybrid a benzina con l'aspirato e-Skyactiv-G da 2.5 litri a trazione anteriore o integrale. Sotto il cofano della vettura c'è un aspirato a benzina a 4 cilindri con 16 valvole da 2488 centimetri cubici, abbinato a un sistema mild hybrid a 24 volte con motore generatore integrato per una potenza complessiva di 141 cavalli e 238 Nm di coppia massima. Xiaomi SU7 Ultra, la berlina ipersportiva del brand cinese dal 2024 impegnato anche nel campo dell'automobile oltre che nel tech. Prima di approcciare il tracciato asiatico, prove di drift e di gymkhana

con la SO7 Max a trazione integrale e soli 690 cavalli, in modo tale da prendere confidenza con la piattaforma. Poi l'esperienza in pista con la Ultra. 1548 cavalli di potenza massima, 1770 Nm di coppia, 0-100 in 1,98 e 0-200 in 5,86, con

0: ora omologato Euro 5+, eroga 38 cavalli a 8000 giri minuto e 37 Nm a 6500 giri minuto. Numeri perfetti per chi cerca emozioni vere nella categoria A2. Appena si apre il gas, il ride-by-wire restituisce una risposta precisa, diretta, quasi istintiva. Il motore gira fluido ai bassi, accompagna con dolcezza nella guida rilassata, ma quando arriva il momento di attaccare una serie di curve, cambia faccia. Sim Cruisim 400. Siamo di fronte a uno scooter in linea con i dettami del mercato, quindi motore monocilindrico da 399 cm3 per 34 cavalli di potenza a 6750 giri e 37 Nm di coppia a 5000 giri, ampia sella su due livelli, schema ruote con anteriore da 15 pollici e posteriore da 14, una sella facilmente accessibile, un peso a secco di 224 kg e un serbatoio da gran viaggiatore capace di 14,5 litri di benzina. Chiudiamo con una curiosità. Ready Set Ford. Questa la nuova visione dell'ovale blu per il futuro del marchio, non solo a livello globale ma anche e soprattutto in Europa, dove la casa automobilistica americana prepara un deciso rilancio. L'obiettivo del nuovo piano triennale del brand è quello di lanciare 5 nuovi modelli costruiti e pensati per il vecchio continente. Si tratterà di veicoli multienergia. Era l'ultima notizia. Un saluto da Simone Parisi.
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle 2 e 4 ruote.

0: musica e notizie.
1: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.
2: Bentrovati a un nuovo appuntamento con Technology e Daniele Campanari. OpenAI ha reso disponibile l'ultima serie di modelli di intelligenza artificiale in una mossa che sembra avere l'approvazione del governo statunitense per un lancio su più ampia scala. La nuova proposta dell'azienda GPT-5.6 Sol, insieme ad altri modelli di IA all'avanguardia, ha suscitato preoccupazioni per la capacità ritenuta senza precedenti di individuare vulnerabilità software, ossia punti deboli nel codice sfruttabili dagli hacker. La serie GPT-5.6 comprende tre nuovi modelli: Sol, il nuovo prodotto di punta dell'azienda; Terra, un modello di fascia media per le attività quotidiane; e Luna, un'opzione rapida ed economica. Un piccolo spazio interno alla piattaforma di intelligenza artificiale Cloud, che trattiene le idee senza tradurle in parole e risposte alle

0: sollecitazioni degli utenti, analogamente al modo in cui gli esseri umani immagazzinano, accedono consapevolmente ai propri pensieri. È la scoperta fatta da ricercatori di Anthropic. In un video pubblicato sul suo profilo X, l'azienda spiega che Claude utilizza un'area distinta per pianificare strategie che possono prescindere dal compito immediato richiesto e che sono separate dalla catena di pensiero condivisa con gli utenti. In sostanza, Anthropic non ha dimostrato che Claude provi sensazioni o esperienze, ma ha rilevato una distinzione simile a quella umana. Arrivano Muse Image, Muse Video, i nuovi modelli di intelligenza artificiale sviluppati dai Meta Super Intelligence Labs, in grado di generare e modificare immagini e clip anche a partire da indicazioni testuali. Lo strumento per le immagini è già disponibile nell'app Meta e WhatsApp e Instagram Stories, mentre quello per i video è ancora sperimentale. L'annuncio arriva qualche mese dalla chiusura di Sora, l'app di OpenAI pensata proprio per creare filmati con l'IA, inseriti anche all'interno di un social network che è dedicato. Netflix ha ampliato la propria offerta nel settore videoludico con un nuovo survival horror in prima persona sviluppato da Night School Studio. Il titolo vanta un cast di rilievo, ma soprattutto la meccanica di gioco si discosta dalle classiche avventure grafiche o dall'uso di un controller tradizionale. L'utente è infatti chiamato a usare il proprio smartphone come se fosse il telefono della protagonista. Si accende il televisore, si inquadra un QR code, il cellulare diventa un modo per parlare con i personaggi, accendere la torcia e orientarsi tra le ambientazioni. Disponibile su smart TV e browser web, il gioco è anche in italiano e può essere controllato da app iOS e Android. È tutto, al prossimo appuntamento.
1: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.

0: Musica e notizie.
1: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.
2: Bentrovate e bentrovati da Luisa Ginetti. Apriamo con i film. Arriva sul grande schermo il 23 luglio Deep Water, incubo dagli abissi. Il regista d'azione Rennie Harlin firma un thriller ad altissima tensione che mescola il genere disaster movie con il survival horror sottomarino, con Aaron Eckhart e Ben Kingsley. La pellicola promette di tenere incollati allo schermo gli spettatori con la storia dell'incidente di un volo aereo costretto a un atterraggio di emergenza nel cuore più profondo e isolato dell'Oceano Pacifico, con acque infestate da squali feroci. La quota comicità del mese la porta al cinema Arnaud Lemore con Terapia di famiglia, una commedia degli equivoci francese con Christian Clavier, da noi famoso per la saga Non sposate le mie figlie. Anche questa volta c'è di mezzo una figlia e un legame amoroso, ma l'ambito è tutto nuovo. L'attore, infatti, è uno psicoterapeuta messo in crisi da un paziente che non fa alcun progresso e decide, in un gesto estremo, di congedarlo consigliandogli di trovarsi un'anima gemella. Per sua sfortuna, però, il ragazzo si invaghisce di sua figlia, conosciuta per caso. Lo psicoterapeuta si ritrova così in casa all'incubo dei suoi stessi studi medici, in un vortice irresistibile di gag imbarazzanti e segreti svelati, al cinema dal 23 luglio. Passiamo ora alle serie TV. Quarta stagione per Star Trek Strange New Worlds. 8 puntate con rilascio settimanale a partire dal 23 luglio su Paramount Plus. La serie arriva nel 60° anniversario dell'uscita della prima storica stagione di Star Trek. In questo nuovo capitolo, la USS Enterprise intraprende un viaggio verso mondi nuovi e sconosciuti. I membri dell'equipaggio si troveranno ad affrontare demoni interiori e minacce esterne, tra nuovi incontri, ritorni inaspettati e scontri con terrificanti alieni. E in tutto questo continueranno a lottare per abbracciare un futuro luminoso e pieno di speranza. Torna il 23 luglio su Netflix con la seconda stagione Ransom Canyon, il dramma romantico dalle atmosfere western tratto dai romanzi di Jodie Thomas. Il secondo capitolo, composto da 8 episodi, riprende 6 mesi dopo il finale. Staten Kirkland lotta per riprendere il controllo del Double K Ranch dopo esserne stato estromesso, mentre Quinn è divisa tra la vita nella piccola cittadina texana e il richiamo di New York. Dal 24 luglio su HBO Max, con rilascio settimanale delle puntate, debutterà il nuovo spin-off di The Big Bang Theory, Stuart Fails to Save the Universe. Stuart Bloom, il proprietario del negozio di fumetti spesso frequentato dai protagonisti della serie madre, dopo aver distrutto un dispositivo creato da Sheldon e Leonard, ha causato la distruzione dei multiversi. Per salvare l'universo, Stuart parte così in una missione aiutato dalla fidanzata Denise, dal geologo Bert e dal fisico quantistico Barry Kripke. Ma nel viaggio nel multiverso non sai mai chi puoi incontrare. E da Luisa Ginetti è tutto, al prossimo appuntamento.
1: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.

0: Musica e notizie.
1: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.
2: Bentrovati da Giulia Carla De Carlo. L'inconfondibile fascino delle tinte terracotta si impone come protagonista assoluto nel guardaroba per la stagione più calda dell'anno. Questa particolare colorazione, che richiama alla mente l'argilla cotta al sole e i caldi tramonti mediterranei, offre un'eleganza naturale e priva di forzature, capace di valorizzare ogni carnagione. Scegliere queste sfumature terrose significa abbracciare un'estetica raffinata, lontana dagli eccessi cromatici, che punta tutto sulla profondità e sul calore visivo. In passato i colori accesi e sgargianti dominavano incontrastati le estati, lasciando poco spazio a toni più pacati. Oggi invece si assiste a una riscoperta della sobrietà. Il colore della terracotta, nelle sue molteplici varianti che spaziano dal mattone bruciato all'arancio ruggine, si adatta meravigliosamente a tessuti leggeri e impalpabili. Che si tratti di una camicia in lino, di un abito lungo in seta o di un semplice pantalone ampio in cotone, questa tinta regala un aspetto curato e senza tempo, perfetto per ogni momento della giornata. La versatilità di queste sfumature è sorprendente. Per le mattinate in città, un abito color terracotta si sposa alla perfezione con accessori in cuoio naturale o in paglia intrecciata. Durante le serate in riva al mare, invece, la stessa tonalità si illumina se accostata a gioielli dorati che ne esaltano i riflessi caldi. Non c'è limite alle combinazioni, si abbina magistralmente al bianco puro per un contrasto luminoso, al verde oliva per un richiamo diretto alla natura o perfino al blu cobalto per le persone più audaci. Scegliere capi in queste cromie non è solo una questione estetica, ma rappresenta un profondo legame con la natura e i suoi ritmi. Le tinte della terra trasmettono solidità, calore e un senso di accoglienza immediata. In un periodo storico in cui tutto scorre velocemente, le mode passano in un lampo, la terracotta rimane un punto fermo, un rifugio sicuro per chi desidera un'eleganza discreta ma di grande carattere. Infine, questo colore ha il potere magico di esaltare la naturale doratura della pelle baciata dal sole. Indossare una maglia o una gonna di questa meravigliosa sfumatura diventa quindi un modo per celebrare l'estate in tutta la sua pienezza. Un vero inno alla bellezza semplice, autentica e profondamente legata alla nostra terra. E per ora è tutto da Giulia Carla De Carlo, ma prima di salutarci vi lascio con una citazione dello scrittore e divulgatore italiano Alessandro Baricco. A volte le parole non bastano e allora servono i colori e le forme, le note e le emozioni.
1: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.

0: Pop-up. Musica e notizie.
1: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
2: Bentrovati da Nadia Sessa. Con le belle giornate di sole e con le vacanze già iniziate per molti, passare del tempo di qualità con i nostri amici a quattro zampe può essere non solo divertente, ma anche antistress. Secondo due studi condotti dall'Università di Washington negli Stati Uniti e l'Università di Ottawa in Canada, gli animali domestici aiutano bambini e adulti con gravi problemi di salute e persino disabilità. In particolare, secondo la ricerca americana, accarezzare un cane o un gatto per 10 minuti al giorno riduce il cortisolo nel sangue, che è l'ormone dello stress. Per far divertire il nostro cane possono essere molto utili i giochi, ma se non vogliamo comprarli in negozi specializzati, possiamo anche farli con oggetti che abbiamo a casa e addirittura contribuire al riciclo creativo. Un animale circondato da stimoli idonei è più attivo, sviluppa una maggiore intelligenza rispetto ad uno che si annoia tutto il giorno e sarà anche più bravo ed educato. Cominciamo quindi da una bottiglia di plastica. Prendiamone una classica da 1,5 litri e pratichiamo sul lato un foro leggermente più grande di uno croccantino. Quindi riempiamo la bottiglia con una moderata quantità di quelli preferiti dal nostro cane, che in questo modo si intratterrà ore nel cercare di tirare fuori quanto più cibo possibile dalla bottiglia. Questo gioco è consigliato però in particolare per cani di piccola e media taglia. Passiamo a vecchi calzini o tessuto. Se al vostro cucciolo piace mordicchiare, un'idea è mettere 3 o 4 vecchi calzini all'interno di un altro calzino o uno straccio, da chiudere poi con un nodo. Il cane tenderà a giocarci anche quando è solo, dimenticando il resto degli oggetti masticabili. Ci sono poi i giochi di attivazione mentale che stimolano nel cane la capacità di risolvere in maniera autonoma un problema. Se ci riesce, può avere una ricompensa, un croccantino nascosto nel gioco stesso oppure un gesto di affetto dal suo padrone. Queste attività aumentano la capacità di autocontrollo e concentrazione. Posizioniamo 3 o 4 contenitori o bacinelle capovolte sotto ad alcune, nascondete dei croccantini o uno snack appetitoso. Il vostro pelosetto, sentendo l'odore, cercherà di capovolgere le scodelle per addentare l'ambito premio. Ricordate che se invece sono trascorsi tanti minuti dall'inizio del gioco e il cane non è ancora riuscito a trovare una soluzione, è meglio interrompere il passatempo per non farlo sentire frustrato e magari farne uno più semplice e più adatto a lui. I miei consigli terminano qui e io voglio salutarvi con le parole di Fabrizio Caramagna. Un cane sa ascoltare e sa persino leggere. Non i libri, quelli sono capaci tutti, tranne lui. Il cane sa leggere il cuore dell'uomo.
1: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.

0: musica e notizie.
1: Voyage, a spasso per il mondo.
2: Bentrovati da Rosa Marchetti. Nel cuore della Toscana, tra le sinuose colline della Val d'Elsa e a pochi chilometri da Firenze, Montespertoli è un borgo che conserva un forte legame con il paesaggio rurale e la tradizione vitivinicola. Circondato da vigneti, oliveti e strade panoramiche, rappresenta una meta ideale per chi vuole scoprire una località autentica, tra testimonianze storiche, cultura e sapori locali. Conosciuto anche come una delle capitali del vino Chianti, in Toscana, Montespertoli offre un grazioso centro storico e un territorio tutto da vivere. Il territorio di Montespertoli ebbe un ruolo importante già in epoca etrusca, grazie alla sua posizione lungo la via Volterrana. Fin dall'alto Medioevo, poi, gli insediamenti delle famiglie della nobiltà fiorentina si moltiplicarono lungo questa strada. Ancora oggi il borgo conserva tracce della sua storia attraverso castelli, edifici religiosi, ville, piazze e scorci che raccontano il passato agricolo e rurale di questa zona della Toscana. Una passeggiata nel centro storico permette di raggiungere Piazza Machiavelli, cuore della vita cittadina, dove si trova anche uno storico anemoscopio che misura il vento, simbolo del paese.

0: meritano una visita alla chiesa di Sant'Andrea, principale edificio religioso del borgo, e il museo d'arte sacra che custodisce dipinti, sculture e arredi provenienti dalle chiese del territorio. Nei dintorni si possono visitare numerose pievi romaniche, ville storiche e castelli immersi nelle colline, oltre a percorrere itinerari tra vigneti e oliveti. Monte Spertoli è infatti uno dei principali centri di produzione del Chianti e rappresenta una tappa apprezzata dagli appassionati di enoturismo, grazie alle numerose cantine che propongono degustazioni. Nel centro del borgo si trova anche il Museo della Vite e del Vino e ogni anno, proprio a Monte Spertoli, si svolge la mostra Mercato del Vino Chianti. Il territorio è inoltre ideale per escursioni a piedi o in bicicletta lungo strade panoramiche che attraversano la campagna toscana, regalando viste sui filari di vite, cipressi e antichi poderi. Fino a novembre 2026 Monte Spertoli ospita la prima edizione di Forme, il festival di arte pubblica nato per valorizzare il centro storico attraverso interventi site-specific di street art realizzati da 7 artisti internazionali. Forme nasce da un percorso condiviso con cittadini, associazioni e proprietari degli edifici coinvolti e si propone di diventare un appuntamento annuale capace di unire memoria storica, arte contemporanea e riqualificazione urbana, offrendo ai visitatori un nuovo itinerario culturale tra le vie del borgo. E anche questa settimana Voyage termina qui. Prima di salutarvi vi cito un aforisma. Viaggiare è essere infedeli, siatelo senza rimorsi. Dimenticate i vostri amici per degli sconosciuti. Da Rosa Marchetti è tutto, al prossimo viaggio.
1: Voyage, a spasso per il mondo.
2: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV, si sente, si vede, si vive.

Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

0: Driving.
1: Driving.
0: Il Drive Time di Cittadella. La radio e la TV di Taranto.
2: Senti il silenzio che c'è là fuori. Io l'ho sentito, non fa paura.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
2: Encore un dimanche qui s'achève.

0: Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro. La qualità del digitale su Cittadella. La radio e la TV di Taranto. DAB Plus.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Partecipiamo a Taranto. Partecipiamo a Taranto. Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città. Partecipiamo a Taranto. Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo a Taranto. La voce dei due mari su Cittadella. Cittadella. La radio e la TV di Taranto.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

0: vostri successi, le novità, l'informazione musicale, le interviste, i vostri messaggi. I vostri messaggi. Dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 19, l'intrattenimento tra musica e notizie è Driving. Driving. Il Drive Time di Cittadella. La radio e la TV di Taranto.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita. Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
2: Devi darmi tempo.
1: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

DAB Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella. La radio e la

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

0: Partecipiamo Taranto. Partecipiamo Taranto. Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città. Partecipiamo Taranto. Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo Taranto. La voce dei due mari su Cittadella. Cittadella. La radio e la TV di Taranto.
1: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito c'è sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. Ma

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.

yourself this. What are you doing it for?

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

DAB Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Partecipiamo Taranto. Partecipiamo Taranto. Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città. Partecipiamo Taranto. Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo Taranto. La voce dei due mari su Cittadella. Cittadella. La radio e la TV di Taranto.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

Cittadella TV, da voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.

0: buon vento!
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

successi, le novità, l'informazione musicale, le interviste, i vostri messaggi. I vostri messaggi. Dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 19, l'intrattenimento tra musica e notizie è Driving. Driving. Il Drive Time di Cittadella. La radio e la TV di Taranto.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

suono perfetto, zero interferenze, ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Partecipiamo Taranto. Partecipiamo Taranto. Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città. Partecipiamo Taranto. Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo Taranto. La voce dei due mari su Cittadella. Cittadella. La radio e la TV di Taranto.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google.

0: Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.
1: Stare

0: più.
1: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo. E come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo. Amore, amore mio, che paura di venir capito in questa fase di tirocinio. Ten che è morto qui vicino. Non temere, amore mio, farò meglio per nostro figlio. Schiaccerò quelli degli altri

accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto, zero interferenze, ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

Partecipiamo a Taranto. Partecipiamo a Taranto. Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città. Partecipiamo a Taranto. Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo Taranto. La voce dei due mari su Cittadella.

Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Cittadella TV, da voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

0: Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

0: Dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 19, l'intrattenimento tra musica e notizie è Driving.
1: Driving.
0: Il Drive Time di Cittadella. La radio e la TV di Taranto.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto, zero interferenze, ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

0: Partecipiamo Taranto.
1: Partecipiamo Taranto.
0: Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città.
1: Partecipiamo Taranto.
0: Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, Partecipiamo Taranto. La voce dei due mari su Cittadella.
1: Cittadella.
0: La radio e la TV di Taranto.

0: runway.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala disservizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

0: Dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 19, l'intrattenimento tra musica e notizie è Driving.
1: Driving.
0: Il Drive Time di Cittadella. La radio e la TV di Taranto.
2: Senti il silenzio che c'è là fuori. Io l'ho sentito, non fa paura.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
2: Encore un dimanche qui s'achève.

Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto, zero interferenze, ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella. La radio e la TV.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Partecipiamo a Taranto. Partecipiamo a Taranto. Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città. Partecipiamo a Taranto. Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo Taranto. La voce dei due mari su Cittadella. Cittadella. La radio e la TV di Taranto.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

Ma quante crisi non sono ombelico. Te lo dico da amico, amo il cinema anch'io ma non sono bravissimo. Non facciamo capricci, piangevo a comando soltanto da piccolo. Son cresciuto

0: Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.
1: Pop-up. Pop-up. Musica e notizie.
2: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
3: Bentrovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Napoli per una mostra dedicata a Obey, nome d'arte di Shepard Fairey, uno degli artisti più influenti della scena urbana contemporanea. Le sue opere raccontano le contraddizioni del nostro tempo, propaganda e controinformazione, giustizia e disuguaglianza, diritti negati e voci che resistono. Oltre 130 opere tra lavori iconici, 15 inediti e materiali d'archivio offrono una panoramica sull'evoluzione artistica di Shepard Fairey, articolata in quattro nuclei tematici: People Power, Propaganda, Guerra e Pace e Giustizia Sociale. Obey, Power to the Peaceful, presso le Gallerie d'Italia a Napoli fino al 7 settembre. Ci spostiamo a Roma per una mostra che copre l'intera carriera di Andrea Pazienza, dagli anni della formazione fino alle ultime opere, sviluppandosi per stanze tematiche e per colori. Il ritmo del percorso espositivo è dato dal rapporto tra parola ed immagine. Bozzetti a matita, studi, illustrazioni a colori e tavole che mostrano tutta la perizia grafica dell'autore si intrecciano con appunti, poesie, lettere private e prose di ogni genere. Tra le opere più attese, il murale che Pazienza realizzò dal vivo in appena 3 ore nel 1987 alla mostra d'Oltremare durante la quarta fiera del fumetto. Andrea Pazienza non sempre si muore al Maxi di Roma fino al 27 settembre. E ora Milano per una mostra incentrata sulla bellezza e bruttezza nel Rinascimento, una straordinaria selezione di capolavori che spaziano dai ritratti grotteschi di Leonardo alle Madonne brutte di Bramantino, dai corpi tesi e deformi dei pittori fiamminghi fino ai ritratti di Botticelli, indagando come l'anticlassico abbia dato vita ad un'arte spigolosa che eleva la dignità del brutto e del difforme fino a rendere piacevole il contrasto e a mostrare il fascino dell'orribile. Un viaggio affascinante e contorto in un rinascimento anticonvenzionale che ha sondato aspetti ripugnanti, mondi bui e verità scomode per aprire nuove strade di espressione fondamentali per lo sviluppo dell'arte dei secoli successivi. Bellezza e bruttezza nel Rinascimento a Milano presso le Gallerie d'Italia. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri, Quello che so di te di Nadia Terranova. L'autrice ci consegna con queste pagine il suo romanzo più personale e intenso, che ci interroga sul potere della memoria individuale e collettiva e sulla nostra capacità di attraversarla per immaginare chi siamo. Per ora è tutto, un saluto da Simona Mastropaolo.
2: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
4: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito c'è sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. M'ha detto

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

0: musica e notizie.
1: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
2: Bentornati da Marzia Lucarini al nostro appuntamento settimanale dedicato alla buona cucina. Mi chiedevo quanti di voi saranno all'ascolto mentre stanno lì a crogiolarsi al sole, alle prese con l'abbronzatura. E se volete un bel colorito, aiutatevi con il beta-carotene, che si trova soprattutto, ma non solo, nelle carote. Queste piante erbacee spontanee della famiglia delle ombrellifere, originarie dell'Asia, venivano coltivate in Europa per scopi curativi già dagli antichi greci, sebbene altre testimonianze ne confermano il suo impiego anche in periodi precedenti a Cristo. Moltissime le varietà conosciute di questo ortaggio, che si differenziano in primis per il colore: rossa, gialla, bianca, nera e arancione, che è quella di cui tratteremo oggi e che a sua volta si differenzia in base alla lunghezza della radice. Le carote sono alimenti poco calorici e quasi privi di grassi, molto ricchi di sostanze utili al corpo e in particolar modo di fibre alfa-carotene e beta-carotene, precursore della vitamina A. Oggi, invece della solita carota tagliata julienne o parte integrante di un'insalata, avrei pensato a dei flan, che saranno apprezzati anche dai ragazzi. Segnate subito gli ingredienti che vi occorrono: 500 g di carote, 1 scalogno, 50 g di burro, 50 g di farina, 250 g di latte, 2 tuorli, un uovo, pan grattato, noce moscata, sale e pepe quanto basta. Tagliate a rondelle le carote e cuocetele con 20 g di burro e lo scalogno tritato per 20 minuti. Salatele e pepatele, poi passatele nel mixer. Con il burro rimasto, la farina e il latte preparate una besciamella. Quando è addensata, toglietela dal fuoco, insaporitela con sale, pepe e noce moscata, poi aggiungete il passato di carote, i tuorli e le uova. Suddividete il composto in stampini monoporzione imburrati, su cui avrete messo il pan grattato. Cuocete in forno caldo a 180 gradi a bagnomaria per 45 minuti. Sfornate, lasciate stiepidire, togliete dagli stampini e servite. Facile ma d'effetto, anche per una cena buffet insieme ad affettati e formaggi. Tornando all'abbronzatura, bella che è, sembriamo tutti più raggianti e in salute. Forse per questo un detto anonimo la definisce un velo, una corazza, una protezione di fronte allo sguardo altrui. Unificando e livellando i difetti della pelle, raggiunge lo statuario. Spero però di non avervi distratto troppo, facendovi scottare come dei gamberetti. Vi saluto.
1: Cucina con noi, gustosi quanto basta.

0: musica e notizie.
1: Music Express, in viaggio con la musica.
2: Nuovo appuntamento con le principali uscite discografiche della settimana. Bentrovati da Massimo Mele. Apriamo con la 26enne cantautrice di Los Angeles Gracie Abrams, che ha guadagnato una fortissima popolarità aprendo i concerti di Olivia Rodrigo e di Taylor Swift. Gracie Abrams ha pubblicato Daughter from Hell, il suo terzo album composto da 16 tracce che rimangono fedeli al suo caratteristico mix di pop infallibile e malinconico indie folk. Intanto il Jova Summer Party EP di Lorenzo è finalmente disponibile, in esclusiva però su Amazon Music. L'EP contiene 6 remix inediti, tra cui l'atteso remix 2026 dell'italiano di Toto Cotugno, tutti legati comunque da un battito ritmico e dall'idea di sperimentare con i generi, e che accompagna anche il grande tour estivo L'Arca di Lorè. E passiamo ai Medusa, trio milanese di producer e DJ, sono tornati con Weekend e questa volta al loro fianco c'è il cantautore statunitense Khalid, noto per il timbro caldo e versatile, capace di spaziare dal registro baritonale a quello tenorile, una caratteristica che negli anni ha definito il suo stile musicale. Ed a proposito di musica da ballare, i Sophie Tucker hanno finalmente pubblicato Barcelona, un pezzo che circolava da mesi nei loro set ai festival e nei DJ set, senza però una pubblicazione ufficiale. Il duo musicale dance di New York, nominato ai Grammy, ha reso disponibile il singolo su tutte le piattaforme di streaming, chiudendo così il cerchio su tutto quello che era diventato uno dei loro inediti più richiesti. Si chiama invece Soltanto Tu il nuovo singolo del rapper napoletano Coco, canzone che fa parte del suo nuovo EP intitolato Non ho bisogno di niente. L'EP, composto da 8 tracce, è nato in modo molto spontaneo e distintivo in studio, spinto dall'urgenza di Coco di condividere un pezzo della propria vita e di esprimere le proprie emozioni in modo essenziale. Passiamo ad Energy, singolo di musica elettronica collaborativo, realizzato dal DJ e produttore Gordo insieme al trio danese Who Made Who. Il singolo fonde i caratteristici ritmi club e tech house di Gordo con le sonorità indie dance ed elettroniche d'avanguardia dei Who Made Who. Ed è tempo di nuova musica anche per Chadia, 27enne rapper marocchina naturalizzata italiana, con il nuovo singolo No Stop, traccia dalle sonorità arabeggianti che accompagnano un testo segnato da un sentimento di rivalsa. Anche No Stop vede la collaborazione di Chadia con il DJ e producer multiplatino Shablo. Ed ora occupiamoci di Sophie and the Giants, che ha pubblicato Stone Cold, nuovo singolo che rappresenta il capitolo più intimo e personale della cantautrice britannica. La traccia rievoca le radici grunge e le sperimentazioni armoniche dei primi anni dell'adolescenza di Sophie, ispirate in parte all'emotività e agli accordi taglienti di artisti come Jeff Buckley. Via gli artifici della produzione quindi, per affidarsi solo alla voce. E chiudiamo il nostro viaggio tra le principali uscite discografiche della settimana con una canzone scritta tra Los Angeles e l'Italia. Si chiama La città degli angeli, non a caso, ed è il nuovo singolo di Achille Lauro, una canzone che dà voce a chi continua ad inseguire ciò in cui crede anche quando la strada è incerta e la felicità sembra durare solo un istante. E direi di salutarci proprio con una famosa citazione di Achille Lauro: nei pezzi d'amore c'è della sofferenza e dell'amore vero. La musica, qualsiasi cosa trasmetta, deve essere sincera.
1: Music Express, in viaggio con la musica.
3: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
4: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
5: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale.
0: RP Net Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet e e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RP Net. Visita il sito www.rpnet.it.
5: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitori di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding, film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
6: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
7: Centro oculistico Dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.
8: A Taranto torna Mediterraneo Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monre Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione. Sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.
9: Qashqai e-Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. Anche a luglio, gamma crossover Nissan da 20.900 euro. Da 5 Motors, concessionaria ufficiale Nissan a Taranto e Brindisi.

Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.

0: musica e notizie.
1: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
2: Ben trovati con i pettegolezzi più piccanti degli ultimi 7 giorni. Siamo in piena estate, ma il mondo del gossip è già oltre. Ilary Blasi e Bastian Müller sarebbero pronti al grande passo subito dopo la stagione calda. Una scelta logistica quasi strategica che evita il rischio abbronzatura troppo intensa nelle foto ufficiali e lascia il tempo di smaltire aperitivi e vacanze. Dopo mesi di indiscrezioni, la coppia avrebbe deciso di trasformare la relazione in un sì ufficiale, con tempistiche che sembrano più da agenda televisiva che da favola romantica. Del resto, per una conduttrice abituata ai colpi di scena, anche il matrimonio deve avere il suo ritmo narrativo. Resta ora il vero domandone nazionale: location segreta, lista degli invitati blindata o ennesimo evento capace di monopolizzare i social per almeno 48 ore? In attesa di conferme, una certezza c'è già, anche questa volta Ilary promette scintille. Scintilla che intanto sarebbe scoccata tra il bel Matteo Berrettini e Peggy Gou. Tra un set e l'altro i fan avrebbero già costruito una storia completa: lui che ritrova il sorriso a ritmo di musica, lei DJ di fama internazionale che passa dai festival estivi ai box dei tornei di tennis, e Instagram che diventa il vero campo da gioco tra indizi, like e coincidenze. Il tutto senza una dichiarazione ufficiale, ma con i fan dello sportivo che ormai seguono i suoi amori con la stessa attenzione di un tie-break a Wimbledon. E tra un ace e una story sospetta si divertono a immaginare la nuova coppia perfetta tra terra rossa e dance floor. A proposito di campioni, Leo Messi non può mai concedersi una partita tranquilla. L'ultima azione pericolosa arriva dal solito terreno di gioco

0: Extracampo. Ecco che allora il suo rapporto con la giornalista argentina Sofia Martinez torna sotto i riflettori. È bastato un saluto in zona mista, una battuta scambiata davanti alle telecamere, uno sguardo più languido del solito ed ecco che il bar della passione si è riacceso immediatamente. Solo lavoro o qualcosa di più? Il tormentone estivo è servito. Ed è tutto, al prossimo appuntamento e baci baci!
1: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.

0: musica e notizie.
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
2: Bentrovati da Simone Parisi. Apriamo con le quattro ruote. Mazda CX-5 2.5 e Skyactiv G da 141 cavalli. La motorizzazione full hybrid e-Skyactiv Z sviluppata da Mazda arriverà sulla CX-5 non prima della fine del 2026. Manca ancora il diesel, ma intanto sul mercato italiano questa vettura viene offerta solo mild hybrid a benzina con l'aspirato e-Skyactiv G da 2.5 litri a trazione anteriore o integrale. Sotto il cofano della vettura c'è un aspirato a benzina a 4 cilindri con 16 valvole da 2488 centimetri cubici, abbinato a un sistema mild hybrid a 24 volt con motore e generatore integrato, per una potenza complessiva di 141 cavalli e 238 Nm di coppia massima. Xiaomi SU7 Ultra, la berlina ipersportiva del brand cinese dal 2024 impegnato anche nel campo dell'automobile oltre che nel tech. Prima di approcciare il tracciato asiatico, prove di drift e di gymkhana con la SU7 Max a trazione integrale e soli 690 cavalli, in modo tale da prendere confidenza con la piattaforma. Poi l'esperienza in pista con la Ultra. 1548 cavalli di potenza massima, 1770 Nm di coppia, 0-100 in 1,98 e 0-200 in 5,86, con una velocità massima di 350 km/h. Passiamo alle due ruote. Suzuki DR-Z4 SM. Il monocilindrico quattro tempi da 398 cm3, ora omologato Euro 5+, eroga 38 cavalli a 8000 giri minuto e 37 Nm a 6500 giri minuto. Numeri perfetti per chi cerca emozioni vere nella categoria A2. Appena si apre il gas, il ride-by-wire restituisce una risposta precisa, diretta, quasi istintiva. Il motore gira fluido ai bassi, accompagna con dolcezza nella guida rilassata, ma quando arriva il momento di attaccare una serie di curve, cambia faccia. Sim Cruisim 400. Siamo di fronte a uno scooter in linea coi dettami del mercato, quindi motore monocilindrico da 399 cm3 per 34 cavalli di potenza a 6750 giri e 37 Nm di coppia a 5000 giri, ampia sella su due livelli, schema ruote con anteriore da 15 pollici e posteriore da 14, una sella facilmente accessibile, un peso a secco di 224 kg e un serbatoio da gran viaggiatore capace di 14,5 litri di benzina. Chiudiamo con una curiosità. Ready Set Ford. Questa la nuova visione dell'ovale blu per il futuro del marchio, non solo a livello globale ma anche e soprattutto in Europa, dove la casa automobilistica americana prepara un deciso rilancio. L'obiettivo del nuovo piano triennale del brand è quello di lanciare 5 nuovi modelli costruiti e pensati per il vecchio continente. Si tratterà di veicoli multienergia. Era l'ultima notizia. Un saluto da Simone Parisi.
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.

0: queste.
1: Musica e notizie.
2: Technology, uno sguardo al mondo dell'high-tech.
3: Bentrovati a un nuovo appuntamento con Technology e Daniele Campanari. OpenAI ha reso disponibile l'ultima serie di modelli di intelligenza artificiale in una mossa che sembra avere l'approvazione del governo statunitense per un lancio su più ampia scala. La nuova proposta dell'azienda GPT-5.6 Sol, insieme ad altri modelli di IA all'avanguardia, ha suscitato preoccupazioni per la capacità ritenuta senza precedenti di individuare vulnerabilità software, ossia punti deboli nel codice sfruttabili dagli hacker. La serie GPT-5.6 comprende tre nuovi modelli: Sol, il nuovo prodotto di punta dell'azienda; Terra, un modello di fascia media per le attività quotidiane; e Luna, un'opzione rapida ed economica. Un piccolo spazio interno alla piattaforma di intelligenza artificiale Cloud, che trattiene le idee senza tradurre in parole e risposte alle sollecitazioni degli utenti, analogamente al modo in cui gli esseri umani immagazzinano o accedono consapevolmente ai propri pensieri, è la scoperta fatta da ricercatori di Anthropic. In un video pubblicato sul suo profilo X, l'azienda spiega che Cloud utilizza un'area distinta per pianificare strategie che possono prescindere dal compito immediato richiesto e che sono separate dalla catena di pensiero condivisa con gli utenti. In sostanza, Anthropic non ha dimostrato che Cloud provi sensazioni o esperienze, ma ha rilevato una distinzione simile a quella umana. Arrivano Muse Image e Muse Video, i nuovi modelli di intelligenza artificiale sviluppati dai Meta Super Intelligence Labs, in grado di generare e modificare immagini e clip anche a partire da indicazioni testuali. Lo strumento per le immagini è già disponibile nell'app Meta e WhatsApp e Instagram Stories, mentre quello per i video è ancora sperimentale. L'annuncio arriva qualche mese dalla chiusura di Sora, l'app di OpenAI pensata proprio per creare filmati con l'IA, inseriti anche all'interno di un social network dedicato. Netflix ha ampliato la propria offerta nel settore videoludico con un nuovo survival horror in prima persona sviluppato da Night School Studio. Il titolo vanta un cast di rilievo, ma soprattutto la meccanica di gioco si discosta dalle classiche avventure grafiche o dall'uso di un controller tradizionale. L'utente è infatti chiamato a usare il proprio smartphone come se fosse il telefono della protagonista. Si accende il televisore, si inquadra un QR code, il cellulare diventa un modo per parlare con i personaggi, accendere la torcia e orientarsi tra le ambientazioni. Disponibile su smart TV e browser web, il gioco è anche in italiano e può essere controllato da app iOS e Android. È tutto, al prossimo appuntamento.
2: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.

0: I più visti e le nuove uscite cinematografiche.
1: Bentrovate e bentrovati da Luisa Ginetti. Apriamo con i film. Arriva sul grande schermo il 23 luglio Deepwater, incubo dagli abissi. Il regista d'azione Rennie Harlin firma un thriller ad altissima tensione che mescola il genere disaster movie con il survival horror sottomarino, con Aaron Eckhart e Ben Kingsley. La pellicola promette di tenere incollati allo schermo gli spettatori con la storia dell'incidente di un volo aereo costretto a un atterraggio di emergenza nel cuore più profondo e isolato dell'Oceano Pacifico, con acque infestate da squali feroci. La quota comicità del mese la porta al cinema Arnaud Lemore con Terapia di famiglia, una commedia degli equivoci francese con Christian Clavier, da noi famoso per la saga Non sposate le mie figlie. Anche questa volta c'è di mezzo una figlia e un legame amoroso, ma l'ambito è tutto nuovo. L'attore, infatti, è uno psicoterapeuta messo in crisi da un paziente che non fa alcun progresso e decide, in un gesto estremo, di congedarlo consigliandogli di trovarsi un'anima gemella. Per sua sfortuna, però, il ragazzo si invaghisce di sua figlia, conosciuta per caso. Lo psicoterapeuta si ritrova così in casa all'incubo dei suoi stessi studi medici, in un vortice irresistibile di gag imbarazzanti e segreti svelati, al cinema dal 23 luglio. Passiamo ora alle serie TV. Quarta stagione per Star Trek Strange New Worlds. 8 puntate con rilascio settimanale a partire dal 23 luglio su Paramount Plus. La serie arriva nel 60° anniversario dell'uscita della prima storica stagione di Star Trek. In questo nuovo capitolo, la USS Enterprise intraprende un viaggio verso mondi nuovi e sconosciuti. I membri dell'equipaggio si troveranno ad affrontare demoni interiori e minacce esterne, tra nuovi incontri, ritorni inaspettati e scontri con terrificanti alieni. E in tutto questo continueranno a lottare per abbracciare un futuro luminoso e pieno di speranza. Torna il 23 luglio su Netflix con la seconda stagione Ransom Canyon, il dramma romantico dalle atmosfere western tratto dai romanzi di Jodie Thomas. Il secondo capitolo, composto da 8 episodi, riprende 6 mesi dopo il finale. Staten Kirkland lotta per riprendere il controllo del Double K Ranch dopo esserne stato estromesso, mentre Quinn è divisa tra la vita nella piccola cittadina texana e il richiamo di New York. Dal 24 luglio su HBO Max, con rilascio settimanale delle puntate, debutterà il nuovo spin-off di The Big Bang Theory, Stuart Fails to Save the Universe. Stuart Bloom, il proprietario del negozio di fumetti spesso frequentato dai protagonisti della serie madre, dopo aver distrutto un dispositivo creato da Sheldon e Leonard, ha causato la distruzione dei multiversi. Per salvare l'universo, Stuart parte così in una missione aiutato dalla fidanzata Denise, dal geologo Bert e dal fisico quantistico Barry Kripke. Ma nel viaggio nel multiverso non sai mai chi puoi incontrare. E da Luisa Ginetti è tutto, al prossimo appuntamento.
0: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.
2: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
3: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
4: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
5: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitori di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
6: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista.

0: mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
1: Centro oculistico Dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.
2: A Taranto torna Mediterraneo Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monrev Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione. Sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.
3: Qashqai e-Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. Anche a luglio, gamma crossover Nissan da 20.900 euro. Da 5 Motors, concessionaria ufficiale Nissan a Taranto e Brindisi.

Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.

0: musica e notizie.
1: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.
2: Bentrovati da Giulia Carla De Carlo. L'inconfondibile fascino delle tinte terracotta si impone come protagonista assoluto nel guardaroba per la stagione più calda dell'anno. Questa particolare colorazione che richiama alla mente l'argilla cotta al sole e i caldi tramonti mediterranei offre un'eleganza naturale e priva di forzature, capace di valorizzare ogni carnagione. Scegliere queste sfumature terrose significa abbracciare un'estetica raffinata, lontana dagli eccessi cromatici, che punta tutto sulla profondità e sul calore visivo. In passato i colori accesi e sgargianti dominavano incontrastati le estati, lasciando poco spazio a toni più pacati. Oggi invece si assiste a una riscoperta della sobrietà. Il colore della terracotta nelle sue molteplici varianti, che spaziano dal mattone bruciato all'arancio ruggine, si adatta meravigliosamente a tessuti leggeri e impalpabili. Che si tratti di una camicia in lino, di un abito lungo in seta o di un semplice pantalone ampio in cotone, questa tinta regala un aspetto curato e senza tempo, perfetto per ogni momento della giornata. La versatilità di queste sfumature è sorprendente. Per le mattinate in città, un abito color terracotta si sposa alla perfezione con accessori in cuoio naturale o in paglia intrecciata. Durante le serate in riva al mare, invece, la stessa tonalità si illumina se accostata a gioielli dorati che ne esaltano i riflessi caldi. Non c'è limite alle combinazioni, si abbina magistralmente al bianco puro per un contrasto luminoso, al verde oliva per un richiamo diretto alla natura o perfino al blu cobalto per le persone più audaci. Scegliere capi in queste cromie non è solo una questione estetica, ma rappresenta un profondo legame con la natura e i suoi ritmi. Le tinte della terra trasmettono solidità, calore e un senso di accoglienza immediata. In un periodo storico in cui tutto scorre velocemente, le mode passano in un lampo, la terracotta rimane un punto fermo, un rifugio sicuro per chi desidera un'eleganza discreta ma di grande carattere. Infine, questo colore ha il potere magico di esaltare la naturale doratura della pelle baciata dal sole. Indossare una maglia o una gonna di questa meravigliosa sfumatura diventa quindi un modo per celebrare l'estate in tutta la sua pienezza. Un vero inno alla bellezza semplice, autentica e profondamente legata alla nostra terra. E per ora è tutto da Giulia Carla De Carlo, ma prima di salutarci vi lascio con una citazione dello scrittore e divulgatore italiano Alessandro Baricco. A volte le parole non bastano e allora servono i colori e le forme, le note e le emozioni.
1: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.

0: risalenti al 2019. Gli inquirenti continuano ad indagare, supportati dall'aiuto degli investigatori tedeschi del Koch Institute, che oggi toglieranno i sigilli a casa di Vita.
1: Cuba si prepara ad una nuova giornata di blackout record. Secondo le previsioni della compagnia elettrica statale, nelle ore di massimo consumo resterà senza corrente il 74% dell'isola. Si tratta della quota più elevata da quando nel 2022 hanno iniziato ad essere diffusi dati ufficiali sul sistema elettrico. Cuba è alle prese da oltre 2 anni con una gravissima crisi energetica aggravata dalla carenza di investimenti e di combustibile.
0: Il calcio, dopo settimane complicatissime, alla fine Malagò ha sciolto il bandolo della matassa nominando Roberto Mancini il nuovo CT dell'Italia. Per l'allenatore si tratta della seconda esperienza alla guida della nazionale, dopo quella che lo aveva portato nel 2021 sul tetto d'Europa, prima dell'addio nel 2023. Proprio su quell'addio sentiamo le parole di Mancini in conferenza stampa insieme al direttore tecnico Ranieri e il presidente Malagò.
2: Riguardo la mia vicenda di 3 anni fa, io credo che allora forse ci fu una mancanza di comunicazione tra me e il presidente Gravina, perché probabilmente se ci fossimo parlati a 4 occhi in quel momento non sarebbe cambiato tutto. Cercherò di fare il massimo e di riportare la nazionale italiana dove merita.
1: E con le parole di Mancini è tutto, a più tardi.
3: Cittadella Meteo.
4: Un vasto campo di alta pressione di matrice africana si impone sul nostro paese. Nella prima parte della giornata il sole splenderà in cieli pressoché sereni da nord a sud, quasi senza eccezioni, e le temperature sono attese in generale aumento. Nel pomeriggio non ci aspettiamo variazioni rilevanti, innocue velature potranno interessare solamente le Alpi di confine, gli Appennini e la Sicilia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
3: Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
5: Cittadella. Cittadella. New hit.

Buongiorno, buongiorno Taranto, benvenuti, buongiorno, io sono Valentina Castellaneta, in regia c'è Piero Caffio. Stamattina, prima di cominciare, devo fare un saluto speciale a due bimbi che si chiamano Dario e Paolino e ai loro genitori che sono Davide e Angela. Ciao, ciao a tutti, l'avevo promesso, l'ho fatto. E allora adesso parliamo di questa puntata, una puntata ricca come al solito. Parleremo di sanità perché è arrivata una denuncia da parte della funzione pubblica di CGIL che lancia un allarme sui contratti scadenza. Diversi ospedali, quasi tutti gli ospedali della provincia di Taranto, ma non solo, si parla anche di turni assurdi. E poi parleremo anche dei fondi FEAMPA per la mitilicoltura che sono stati presentati ieri. La nostra Federica Pompamiera lì ha ascoltato l'assessore Paolicelli. E poi ancora Ilva, 14 anni di vertenze, una questione sociale non solo economica e politica o industriale, ambientale, ma soprattutto una questione sociale a

Taranto. E ancora torna il servizio biblioteca in carcere, un servizio molto importante che però per qualche periodo si era fermato. E ora noi passiamo alle nostre prime pagine. Prime pagine che questa mattina aprono tutte con racconti diversi della Puglia e del territorio. Partiamo dal Corriere del Mezzogiorno che in apertura, centropagina, parla ancora di sanità. Accuse alla sanità dei soliti noti, la Corte dei Conti, allarme dal deficit, ASL diverse, però i DG sempre gli stessi. Pesanti rilievi della procuratrice sulle mobilità passive, la spesa dei farmaci nel mirino, i ritardi del PNRR, i deficit della sanità pugliese alimentano la mobilità passiva, la Corte dei Conti bacchetta la regione sulla gestione delle ASL ricordando che quasi tutti i manager sono stati confermati, rilievi anche sui ritardi del PNRR, film, commission e aeroporti in rosso. È un titolo che troviamo anche sull'edicola del Sud, Corte dei Conti, passa il rendiconti, ma forti rilievi su tanti sprechi. Le opposizioni attaccano e pretendono che siano individuate le responsabilità politiche. De Caro tiene bassi i toni e si impegna a tornare sotto controllo, ad tenere sotto controllo la spesa sanitaria. Invece la Gazzetta del Mezzogiorno apre con Ilva, progetti per l'Ilva, chiusura dell'aria a caldo, da mercoledì un tavolo tra governo ed enti locali, si cercano le alternative. C'è una vignetta di Pillinini dedicata a questa. A qualcuno piace caldo, dice, i film con Marilyn Monroe, chiede al marito. No, le dichiarazioni di Michele De Palma della FIOM. E poi ancora l'analisi è fallimento di tutte le nostre classi dirigenti. Il governo sull'Ilva fissa il governo sull'ex Ilva flessa, fissare un verbo del mezzogiorno non significa solo scherzare, è qualcosa di più profondo, significa prendere in giro qualcuno quando non si ha più la forza di reagire. E poi ancora il Nuovo Quotidiano di Puglia apre anche lui con l'ex Ilva, lo spegnimento a tappe, Urso De Caro. Nuovo progetti, così l'aria a caldo è destinata a essere dismessa, via vertice fra ministro e governatore. Lo andiamo a leggere questo pezzo. Ex Ilva, Taranto, Urso convoca il tavolo sul futuro dello stabilimento. De Caro chiede un piano straordinario per il territorio. Il futuro dello stabilimento ex Ilva al centro del confronto dal ministro delle imprese del Made in Italy Adolfo Urso e il presidente della Regione Puglia Antonio De Caro, il sindaco di Taranto Piero Bitetti e il sindaco di Statte Fabio Spada, il presidente della provincia Gianfranco Palmisano. La riunione si è svolta in videocollegamento, è arrivata dopo la sentenza della Corte d'Appello di Milano che dispone la chiusura dell'aria a caldo dello stabilimento entro 90 giorni. Il ministro ha illustrato gli esiti dell'incontro con i sindacati a Palazzo Chigi e ha annunciato l'avvio da martedì di un tavolo tecnico con i ministeri coinvolti, le parti sociali, per individuare le prossime misure sul futuro produttivo. Durante il confronto, definito interlocutorio dagli enti locali, il presidente De Caro e i rappresentanti istituzionali hanno espresso forte preoccupazione per le prospettive del territorio, chiedendo l'attuazione di un piano straordinario per Taranto. Qui arriva la parte interessante, perché Urso ha annunciato per mercoledì 5 agosto una riunione dedicata all'area ionica con l'obiettivo di analizzare i progetti industriali presentati dai soggetti interessati a nuovi investimenti. Un percorso analogo è stato avviato per Brindisi, dove sono state raccolte 35 proposte per la riconversione della centrale di Cerano e dell'area industriale. Ma torniamo sul Corriere del Mezzogiorno, che apre invece in alto con la politica. Vieste contro il consigliere degli audio, il caso Starace, odio attorno a me, la maggioranza in comune fa saltare il numero legale, nessuna discussione sull'ex assessora indagata. Stiamo parlando dell'ex assessora al turismo Starace, che si era dimessa per questa bufera che era accaduta a Vieste e adesso con problemi con l'ex marito, e adesso

0: Adesso a Vieste c'è un problema anche in consiglio comunale. E poi ancora dal Corriere del Mezzogiorno c'è una storia che purtroppo conosciamo piuttosto bene, una denuncia che arriva da Gallipoli: la mia ragazza aspetta il trapianto e nei lidi di Gallipoli non trova parcheggio, gli stalli per disabili nei parcheggi vicino a Gallipoli sono occupati da chi è senza pass. Il caso sollevato da alcuni turisti come la signora Carla Zanovello del Salento con la figlia che aspetta il trapianto di rene. Pronto un intervento del sindaco. E poi ancora volevo invece andare sempre sulla Gazzetta del Mezzogiorno, nella pagina di Taranto, perché ci sono due notizie di cronaca di cui vi dobbiamo dare conto. Il primo riguarda un fatto accaduto ieri: un turista che è stato travolto, era un 39enne, Michele Ambrosi, che è morto dopo 5 giorni di agonia. Sono stati donati i suoi organi, è morto dopo alcuni giorni di ricovero. Michele Ambrosi, il ciclista 39enne originario di Anagni, è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale a Campomarino di Maruggio. L'uomo è deceduto al Santissimo Ospedale di Taranto, dove era stato trasferito in codice rosso dal Giannuzzi di Manduri. Ambrosi era in vacanza sulla costa ionica insieme alla moglie e ai loro due figli. Appassionato di ciclismo, era uscito in bicicletta quando, per cause ancora in fase di accertamento, è stato investito da un veicolo lungo la strada e insomma i suoi organi sono stati donati. Poi ancora a Leporano, in prognosi riservata per un pugno in faccia, un 21enne finisce in carcere. Ha sferzato un pugno in faccia a un coetaneo provocandogli una frattura cranica e un'emorragia, al punto da costringere i medici a dichiarare la vittima in prognosi riservata. C'è questo aumento di aggressività che proprio non ci spieghiamo. E noi adesso ci fermiamo, quando torniamo parliamo di sanità.
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
2: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
3: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret Tappa Tour del Sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.
4: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Qashqai e-Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. Anche a luglio, gamma crossover Nissan da 20.900 euro. Da 5 Motors, concessionaria ufficiale Nissan a Taranto e Brindisi.
2: A Taranto, torna a Mediterraneo Open Water 2026. Gara internazionale di nuoto in acque libere. Grande

0: evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monrev, Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione. Sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.
1: 3, 2, 1. I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita ora, dal 21 agosto al 3 settembre a Taranto. 14 giorni di sfide, un solo posto, il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
0: Driving. I grandi successi, le novità, l'informazione musicale, le interviste, i vostri messaggi. Dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 19, l'intrattenimento tra musica e notizie è Driving. Driving. Il Drive Time di Cittadella. La radio e la TV di Taranto.
2: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella, la radio.

0: musica, questi erano i Pooh. E allora noi adesso torniamo a parlare dei nostri approfondimenti, ma soprattutto parliamo di sanità. Carenza cronica di personale, turni notturni massacranti coperti da un solo operatore per più reparti e la spada di Damocle dei contratti a tempo determinato in scadenza ad agosto. E il quadro drammatico tracciato dalla funzione pubblica della CGIL per gli ospedali dell'ASL di Taranto, definita senza mezzi termini dei sindacati come sanità al collasso. Non parliamo solo di Taranto, ma siamo da Martina a Castellaneta, passando per Manduria, Grottaglie e poi il Moscati. La tenuta dei servizi sanitari e il recupero delle liste d'attesa sembrano ormai sul punto di spezzarsi. Per capire cosa sta succedendo e cosa si rischia nelle prossime settimane, abbiamo in collegamento Cristina Fama, segretaria provinciale della funzione pubblica della CGIL Taranto, benvenuta.
1: Grazie, buongiorno a tutte.
0: Buongiorno, partiamo da buongiorno quello che appare come un vero e proprio conto alla rovescia. Agosto, la scadenza di centinaia di contratti a tempo determinato tra infermieri, OS, tecnici, terapie. Come si mantiene un ospedale?
1: Esatto, non lo sappiamo, siamo al 30 luglio, ancora non abbiamo certezza di quelli che saranno i rinnovi di questi contratti a tempo determinato in scadenza d'agosto, mentre i contratti in scadenza a giugno e luglio sono stati prorogati fino a dicembre, dei contratti in scadenza d'agosto ancora non si sa nulla. È evidente, noi da tempo denunciamo che continua a esserci una costante e drammatica carenza di personale, non è la prima volta che lo denunciamo, e la verità è che più passa il tempo e più rischiamo di avere un sistema sanitario al collasso, ma lo notiamo da quelle che sono le situazioni che abbiamo evidenziato e che comunque vediamo anche sui social. Abbiamo visto ultimamente che ad esempio presso la struttura la medicina del Pio Valle d'Itria di Martina Franca sono stati ridimensionati i posti letto proprio a causa della carenza del personale della dirigenza medica. È evidente che è una situazione sempre più drammatica, una situazione che noi denunciamo da ormai troppo tempo.
0: È
1: si continuano ad operare tagli sulla sanità, soprattutto sul personale, ma come possiamo pretendere di mantenere in piedi un sistema sanitario efficace ed efficiente senza il personale?
0: Certo, anche perché voi denunciate per esempio a Martina la presenza di un solo OS per notte.
1: Esatto, ma questa è una problematica presente non solo all'interno del PIO di Martina. Quindi ad esempio all'interno del PIO di Martina noi abbiamo reparti in cui c'è un solo OS nel reparto durante il turno notturno, ma ci sono altre strutture ospedaliere in cui c'è un OS in più reparti.
0: E questi sono quelli che definite i
1: turni interdivisionali.
0: Esatto,
1: il turno interdivisionale è esattamente quello. Abbiamo un OS all'interno di una struttura ospedaliera che si occupa di più reparti contemporaneamente.
0: Certo.
1: E questo succede al Moscati, ma succede a Grottaglie, succede anche a Castellaneta. Abbiamo denunciato alcune settimane fa anche questa criticità a Castellaneta, dove è stato addirittura ampliato il turno interdivisionale. Quindi se prima
0: ma che impatto ha questa situazione sul personale sanitario, ma soprattutto credo anche sulla sicurezza dei pazienti?
1: Esatto, il personale sanitario ormai sicuramente non ce la fa più. Non riesce più a reggere i turni, perché non si può pretendere veramente di continuare a gestire

0: una sanità o con le prestazioni aggiuntive oppure con gli straordinari. Bisogna investire, è necessario fare un piano straordinario delle assunzioni, quindi è inevitabile che le ripercussioni negative sono sia per quanto riguarda il personale che ormai è sovraccarico, ma anche determina anche una non sicurezza, una potenziale non sicurezza delle cure, quindi ripercussioni sulla cittadinanza.
1: Certo, e quindi anche sulla questione delle liste d'attesa, immagino.
0: Esatto.
1: Che risposta vi aspettate dal direttore generale dell'ASL? Perché avete scritto per lui praticamente.
0: Esatto, noi abbiamo scritto al direttore generale dell'ASL, consapevoli del fatto che non è l'unica persona che ha potere decisionale, ma ovviamente facciamo un appello anche alla regione, inevitabilmente. Noi quello che chiediamo, noi ci aspettiamo prima di tutto un incontro mirato a iniziare a costruire un percorso.
1: Certo.
0: E non continuare a distruggere quella che è la nostra sanità. Noi stiamo parlando del San Cataldo, stiamo parlando delle strutture del DM77, ma come facciamo a tenere in piedi queste strutture se le strutture attualmente presenti sono messe in ginocchio allo stato
1: c'è,
0: attuale.
1: Ma però c'è un tema anche, no? Il fatto che i concorsi vadano deserti, che comunque non ci siano né medici, forse infermieri e OSS,
0: allora,
1: sì, ce ne sono.
0: Sì, questo sicuramente per il discorso della dirigenza è vero, però per il discorso del comparto, quindi infermieri, tecnici di radiologia, educatori professionali, terapisti della neuropsicomotricità, cioè ci sono a volte pratiche bloccate anche di aspettative proprio perché non
1: magari sui terapisti della neuropsicomotricità apriamo un altro capitolo un altro giorno, perché ogni volta che si comincia un percorso per un bambino autistico la cosa che viene detta è che non ci sono, quindi magari su questo apriamo un altro
0: esatto,
1: percorso.
0: Va benissimo.
1: Ci sarà
0: quindi,
1: un tavolo se dal tavolo aziendale non dovessero arrivare garanzie su immediati rinnovi o sulla riorganizzazione dei turni, che cosa avete intenzione di fare?
0: Noi andiamo avanti e noi denunciamo comunque al Presidente della Regione, perché questa è una situazione veramente insostenibile. Ripeto, non possono essere sempre i lavoratori a pagare le conseguenze con turni massacranti, ripeto, prestazioni aggiuntive, straordinari. Anche il lavoratore ha il diritto al rispetto di quella che è la propria vita personale.
1: Certo.
0: E così come non possono pagare le conseguenze i cittadini, non ci dimentichiamo quelle che sono le criticità già che vive Taranto.
1: Io la devo ringraziare benissimo, perché è finito il nostro tempo. Ringrazio Cristina Fama, segretaria provinciale della
0: grazie
1: funzione pubblica della città della CGL, grazie, buona giornata.
0: Grazie, buona giornata.
1: E noi adesso ci fermiamo per un po' di sana musica.
2: Vivi la magia dell'estate con Cittadella Summertime, la radio e la TV di Taranto.
3: Cittadella, Cittadella, new hit.
4: Encore du mot, je dis ça cher.

0: insomma, domenica a mezzogiorno in punto, dice Giselle in questa New Hit. E allora, ieri a Palazzo di Città, cambiamo completamente argomento, ragazzi, perché ora parliamo di miti di cultura, è stato presentato il nuovo bando pubblico da 7 milioni di euro dedicati agli investimenti per la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura. L'iniziativa ha l'obiettivo di rafforzare la competitività delle imprese nel settore ittico, promuovendo interventi focalizzati sulla sostenibilità ambientale e sull'efficienza energetica. Noi abbiamo mandato la nostra Federica Pompamea, che ha intervistato Francesco Paolicelli, assessore all'agricoltura e allo sviluppo rurale della Regione Puglia, che ha spiegato bene questo bando.
1: Intanto che ci siano più aziende del settore ittico che facciano anche trasformazione, questo è una delle mission del bando, che ci sia, ecco, un rifacimento all'interno delle stesse flotte, anche per rendere più confortevole l'ambiente di lavoro per gli stessi lavoratori della pesca, che è un lavoro difficile. Quindi è necessario anche intervenire in questo e in più continuare, ecco, a promuovere quella che è un'eccellenza della nostra agricoltura, pesca, ecco, perché si dimenticano spesso che l'assessorato agricoltura ha anche la pesca, e siamo tra le regioni che abbiamo comuni costieri maggiori, abbiamo più costa, e per questo dobbiamo incentivare maggiormente. Ringrazio l'amministrazione comunale di Taranto e l'assessore Arramo per aver organizzato un incontro direttamente con gli operatori, con le associazioni di categoria, per dare ancora ulteriore promozione ai bandi che stiamo pubblicando del FEAMPA. Inoltre diamo un'ulteriore notizia importante, che ad ore, tra qualche ora, al massimo domani, verrà pubblicato il bando per dare il contributo ai pescatori per il carburante. È stato riconosciuto, sono stato il promotore nella Commissione Politiche Agricole Nazionale, è arrivato l'ok, adesso sono 11 mesi riconosciuti per indennizzare i pescatori, sarà diviso in due bandi, uno uscirà a giorni per compensare una parte dei mesi e dare un contributo, un po' di ossigeno ai nostri pescatori, e l'altro uscirà a gennaio per dare la restante parte, augurandoci che nel frattempo ci sia un abbassamento del costo del carburante.
0: E insomma, è un'iniziativa importante a sostegno di pescatori e di mitilicoltori, che insomma noi produciamo una materia prima ottima, ma in effetti non c'è una trasformazione di esse, quindi non ci può essere poi un DOP o comunque una destagionalizzazione. Invece questo progetto potrebbe aiutare a destagionalizzare. Noi adesso ci fermiamo, quando torniamo avremo ospite Don Antonio Panico, restate con noi.

0: E questa era Shakira con Dai Dai. Ormai Shakira è la voce dei mondiali di calcio, praticamente, da Waka Waka a Dai Dai. E insomma, una più... non dico niente. Allora, andiamo avanti e cambiamo argomento, torniamo seri, perché parliamo di una ferita aperta che è la vertenza ex Ilva di Taranto. Sono passati 14 anni dal sequestro degli impianti del 2012, un momento che sembrava dover tracciare una linea di demarcazione netta tra il prima e il dopo, e in 14 anni abbiamo visto susseguirsi decreti legge, passaggi di proprietà, amministrazioni straordinarie, promesse di riconversione verde, un contenzioso occupazionale costante, eppure si continua a vivere al centro del dilemma. Lo abbiamo visto ieri con i dati presentati dall'ASL, tra salute, lavoro ed economia. Per analizzare questo, il costo umano e sociale di questo stallo, soprattutto per la città, abbiamo in collegamento con noi Don Antonio Panico, che è un sociologo, docente universitario e profondo conoscitore, possiamo dire, del tessuto urbano e sociale tarantino. Buongiorno Antonio, Don Antonio, benvenuto.
1: Ciao Valentina, buongiorno. Buongiorno e anche un saluto a tutti i tele e radio ascoltatori.
0: Don Antonio, chi vive quotidianamente, tu vivi quotidianamente questa città sia in parrocchia che nelle università, ma anche studiando la città, qual è l'impatto più profondo che in 14 anni di incertezze ha lasciato la vertenza Ilva sui cittadini?
1: Ma io credo che la testimonianza più seria del disagio che viviamo sia l'emorragia del numero di abitanti che sta continuando ad affliggere la nostra città. Siamo poco più di 180.000, eravamo 246.000 solo nell'86, quindi parliamo di 40 anni fa, abbiamo perso più di 60.000 abitanti. Questa realtà la dice lunga, no? Sul fatto che, lo vediamo soprattutto col mondo giovanile, sia poco appetibile restare nel nostro territorio perché i problemi non si risolvono. Questo è il dato tristissimo. Adesso che cominciavamo a sperare in qualcosa di nuovo e di bello, un po' di tutto quello che sta accadendo in città, i cantieri che possono anche darci delle

0: le difficoltà, oggettivamente tutti le stiamo vivendo, però sono la testimonianza di, no, una
1: Una ricerca,
0: vitalità,
1: una voglia di andare avanti.
0: di una voglia di andare avanti, ecco, arriva questa notizia che però era nell'aria, no? Potevamo aspettarcela.
1: Come dicevi prima, uno dei problemi è proprio la fuga dei ragazzi, ma adesso anche la fuga delle famiglie, perché ci sono molti genitori che raggiungono figli nelle città in cui hanno deciso di vivere.

0: la retorica dell'incertezza e della riconversione, che poi non è mai avvenuta. Esiste ancora uno spazio per sperare di cambiare le cose, perché in tanti ho sentito, noi parliamo sempre, ci piangiamo addosso, poi escono i dati dell'ASL sulla mortalità infantile, poi di nuovo un'altra crisi, poi si passa di gestione in gestione, poi cassa integrazione. Come si fa a cambiare retorica e come si fa a dare una spinta?
1: È veramente difficile. Quello che noi ci stiamo dicendo sempre, no, è che dobbiamo cambiare anche la narrazione sulla città. Ma come si fa? Oggettivamente noi ci proviamo, no? Allora adesso posso raccontarti questa esperienza. Abbiamo avuto il convegno nazionale dei sociologi la settimana scorsa a Pontignano, vicino Siena. È una vecchia certuosa di proprietà dell'Università di Siena, lì ci incontriamo annualmente. Noi abbiamo presentato con la collega Sibilla di Politica Sociale un paper che parlava di Taranto, città che vuole rialzarsi. L'occasione era quella dei giochi del Mediterraneo. Le domande dei colleghi erano tutte su, ma la questione Ilva, tutte, la questione Ilva si è risolta? Come pensate che si potrà con il solo turismo riuscire, no, ad andare avanti e ricollocare le persone nel caso in cui l'Ilva chiudesse? Ora, questa è una cosa che ci accompagna da sempre. Noi proviamo a dare un'idea, cioè che la gente non si rassegna. Certo, molti lo sono, molti sono rassegnati. Però io vedo anche delle potenzialità che in effetti avrebbero bisogno di una spinta istituzionale. Credo che i giochi siano in qualche modo in linea con questa idea, ma non basta, perché ci vorrebbe qualcos'altro, no? Pensare realmente, cosa che non è stata fatta dalle istituzioni.
0: Eppure tutti quei
1: anni,
0: fondi del JTF potevano servire,
1: esatto,
0: a creare alternative lavorative.
1: Alternative, esatto. Noi abbiamo perso troppo tempo. Lì ci sono delle colpe, credo, abbastanza serie da parte sempre del mondo, sì, non è addebitabile ad una sola realtà, no? Però la lentezza con la quale abbiamo pensato di sfruttare queste risorse la dice lunga su come forse idee chiare, no, su quello che vorremmo della nostra città in futuro non ce le abbiamo. Qualche cosa viene in mente un po' a tutti, cioè la blue economy, la possibilità di sfruttare meglio la cantieristica. Però insomma dobbiamo cominciare da qualche parte, no? E chiaramente non bastano i giochi del Mediterraneo, non sono la panacea. Sono appena 15 giorni di vetrina, neanche tanto clamorosa come potrebbero essere le Olimpiadi.
0: Le Olimpiadi, sì, è un po' più piccola.
1: O altro, decisamente più piccolo,
0: decisamente,
1: però è,
0: sì,
1: un'occasione, ma non basta naturalmente. Bisogna pensare alla quotidianità. Tu dicevi una cosa interessante, no, a proposito dell'incertezza. Ecco, io parlo della quotidianità dell'incertezza a Taranto. Ci stiamo abituando a questa incertezza e quindi come facciamo a programmare il futuro, no? Anche
0: certo,
1: con i nostri studenti, ragazzi, cosa diciamo? Questo è un problema serio, no? Però io dico, non perdiamo la speranza, qualcosa c'è. Adesso mi auguro che realmente ci sia un decreto, mi permetto di dire, salva Taranto finalmente, non soltanto
0: salva
1: Ilva, che ci aiuti a vedere un futuro diverso, un po' meno grigio, ecco.
0: E con questa speranza ci salutiamo, Don. Ringraziamo Don Antonio Panico per questo sguardo lucido e mai banale su Taranto. Grazie Don Antonio Panico.
1: Ciao, ciao. Buona giornata a tutti.
0: E adesso noi ci fermiamo per un po' di pubblicità.
2: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
3: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
4: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it

0: biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita. Ora, dal 21 agosto al 3 settembre, a Taranto, 14 giorni di sfide. Un solo posto. Il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
1: Da Five Motors è arrivato il tasso zero su tutto l'usato e chilometri zero. Sì, hai capito bene. Finanziamento a tasso zero fino a 17.000 euro e puoi pagare in ben 60 mesi. Scegli la qualità e il risparmio. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Taranto e Brindisi per scoprire tutte le auto disponibili. Oppure visita il sito fivemotors.it.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: A Taranto torna Mediterraneo Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monrev Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione. Sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it. Cittadella Visual Radio TV.
2: Vamos alla playa. I successi di tutte le estati su Cittadella, la radio.

eccoci tornati a Buongiorno Taranto, siete su Radio Cittadella sui 96.5, Taranto TV sul canale 94 e poi ci potete seguire in streaming sui nostri social, andate sui nostri social così Simone è contento, il nostro social media manager. Allora ragazzi, adesso parliamo della biblioteca in carcere, perché da settembre riprenderà il servizio della biblioteca civica Pietro Acclari.

0: Flavio nella casa circondariale Carmelo Magli di Taranto, per proseguire un percorso che era andato molto bene nell'ultimo anno, che metteva la lettura al servizio dell'inclusione e del reinserimento sociale del personale, cioè dei carcerati, quindi della gente che vive in carcere, della popolazione carceraria. Per parlarne abbiamo in collegamento Maria Lucia Simeone, che è la nostra assessora alla pubblica istruzione. Buongiorno.
1: Buongiorno Valentina, buongiorno a chi ci ascolta, buongiorno a tutti.
0: Allora, riprende questo servizio che aveva avuto molto successo, questi libri avevano fatto giri e giri, erano stati letti tantissimo.
1: Sì, infatti da settembre la biblioteca Clavio torna a varcare le soglie del carcere, proseguendo un percorso di inclusione e di inserimento sociale già avviato in due precedenti edizioni. La lettura diventa così uno strumento primario di dignità e di cittadinanza. È un'iniziativa che è stata regolata da una convenzione tra il Comune di Taranto, la biblioteca a Clavio e la casa circondariale. Pertanto la biblioteca diventa biblioteca di comunità ed esce dalle porte, dalle mura della struttura della biblioteca a Clavio e diventa una biblioteca diffusa, superando anche quelle barriere fisiche e mentali. Pertanto non atteniamo più i lettori o soltanto i lettori nella nostra biblioteca, ma diventiamo oltre, andiamo oltre, quindi entriamo anche nel carcere.
0: Anche perché c'è da passare il tempo in carcere in attesa, e quindi cosa meglio di leggere, perché leggere non fa soltanto passare il tempo, fa anche aprire la mente, direi io.
1: Ma assolutamente sì, perché garantire l'accesso al libro, alla lettura, ma anche alla discussione culturale all'interno di un luogo di pena non è soltanto un servizio, ma è veramente un impegno etico e civile. La biblioteca diventa veramente biblioteca di comunità, è un modo per creare ponti, per stimolare la discussione culturale, per stimolare il pensiero critico, per offrire anche spunti di rielaborazione personale, e questo diventa anche uno spazio di diritti, di inclusione e di speranza.
0: Ma c'è
1: quindi
0: solo una domanda, assessora, ma c'è soltanto diciamo il prestito dei libri, cioè loro possono solo leggere i libri, o ci sono tipo dei club del libro in cui loro possono discutere?
1: Ci sono due attività fondamentali per il momento, poi abbiamo in mente di fare altre progettualità, stiamo lavorando su altre progettualità da fare anche in carcere. La prima fase riguarderà gli interventi di riordino e di valorizzazione del patrimonio librario esistente. Parliamo di una dotazione che è stata ampliata e rinnovata recentemente grazie a una straordinaria risposta alla campagna del libro sospeso, che riprende un po' la tradizione partenopea del caffè. Sì, i cittadini tanto che hanno acquistato un libro da donare, da destinare al carcere, dando vita veramente a una catena di solidarietà e di vicinanza, e raccontando anche di una città che vuole condividere fiducia, speranza, opportunità. La seconda fase, che comunque partirà contestualmente alla fase di riordino e di valorizzazione del patrimonio librario, quindi i detenuti lo faranno insieme alle bibliotecarie, consisterà appunto in gruppi di lettura nelle sezioni femminile e maschile. Quindi le nostre bibliotecarie sceglieranno un testo, lo leggeranno insieme agli ospiti della casa circondariale, lo commenteranno, lo animeranno e svolgeranno delle attività riguardanti quel libro, quel testo. Tutte queste attività, ci tengo a precisarlo e ci tengo a ricordarlo, sono svolte dalle nostre bibliotecarie Monica Gullino e Eugenia Croce della biblioteca Clavio, che veramente già da due edizioni svolgono queste attività con impegno.
0: Fanno veramente un gran lavoro.
1: Sì.
0: Bene, grazie assessora, io la ringrazio. Se quando ci sarà di nuovo il libro sospeso ci avvisi, che noi ci facciamo tramite per i nostri ascoltatori e telespettatori.
1: Grazie a te, senz'altro, vi informerò di tutto, ci teniamo aggiornati, grazie.
0: E questo appuntamento con Buongiorno Taranto è terminato, purtroppo. Se volevate rimanere con noi non si può, ma potete rimanere con Cittadella, la radio, e Taranto TV, perché la nostra informazione continua per tutta la giornata e soprattutto col telegiornale delle 14. Vi ricordo che se avete

segnalazioni potete inviarci una mail a segnalazioni@cittadellatv.it oppure un messaggio al 339 680 6868. Io ringrazio Piero Caffio che oggi è stato in regia con noi e vi saluto e vi do appuntamento a domani. È venerdì domani.

0: tanto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive. Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Apriamo con gli esteri. Gli attacchi all'Iran da parte degli Stati Uniti non si fermano, anzi sembra siano destinati a peggiorare. Durante la scorsa settimana infatti l'ammiraglio Brad Cooper, capo del CENTCOM americano, ha presentato al presidente Trump un piano per 10-14 giorni di intensi raid per ridurre le capacità missilistiche di Teheran. Note di raid anche in Ucraina, con la Russia che bersaglia Kiev e varie regioni del paese, almeno 8 le vittime.
1: In Ottawa rilanciano la protesta con un nuovo campeggio di lotta in programma d'oggi al 2 agosto a Tra Due Rivi, alle porte di Susa, vicino ai cantieri legati alla linea ferroviaria Torino-Lione. L'iniziativa era stata organizzata da settimane, ma dopo i violenti scontri del 25 luglio ha assunto un significato diverso. Attraverso i propri canali il movimento ha ribadito la volontà di proseguire la mobilitazione, esprimendo solidarietà ai due attivisti tedeschi arrestati.
2: Torniamo sulla morte della piccola Beatrice. Polmoni da fumatrice, parole che fanno rabbrividire ma che secondo alcune fonti comparirebbero negli atti legati all'autopsia della bimba di 2 anni trovata morta nell'abitazione di famiglia a Montenero di Bordighera in provincia di Imperia il 9 febbraio scorso. La perizia effettuata sulla salma è stata depositata in procura dal professor Francesco Ventura, secondo cui peraltro la bimba si sarebbe potuta salvare con una chiamata tempestiva ai soccorsi.
1: Proseguono le indagini sul caso della morte di Antonella Di Jelsi e Sara Di Vita, avvelenate con la ricina a Natale e Pietra Catella. Nella giornata di ieri sono state sentite in procura 3 persone, una coppia di amici di famiglia e la donna denunciata per favoreggiamento, per aver negato dissidi tra Antonella Di Jelsi e il marito. Sul suo telefonino è stato ritrovato uno scambio di messaggi proprio con Antonella, che si lamentava dell'uomo, ma si trattava di messaggi risalenti al 2019. Gli inquirenti continuano ad indagare, supportati dall'aiuto degli investigatori tedeschi del Koch Institute, che oggi toglieranno i sigilli a casa di Vita.
2: Cuba si prepara ad una nuova giornata di blackout record. Secondo le previsioni della compagnia elettrica statale, nelle ore di massimo consumo resterà senza corrente il 74% dell'isola. Si tratta della quota più elevata da quando nel 2022 hanno iniziato ad essere diffusi dati ufficiali sul sistema elettrico. Cuba è alle prese da oltre 2 anni con una gravissima crisi energetica aggravata dalla carenza di investimenti e di combustibile.
1: Il calcio, dopo settimane complicatissime, alla fine Malagò ha sciolto il bandolo della matassa nominando Roberto Mancini nuovo CT dell'Italia. Per l'allenatore si tratta della seconda esperienza alla guida della nazionale, dopo quella che lo aveva portato nel 2021 sul tetto d'Europa, prima dell'addio nel 2023. Proprio su quell'addio sentiamo le parole di Mancini in conferenza stampa insieme al direttore tecnico Ranieri e il presidente Malagò.
3: Riguardo la mia vicenda di 3 anni fa, io credo che allora forse ci fu una mancanza di comunicazione tra me e il presidente Gravina, perché probabilmente se ci fossimo parlati a 4 occhi in quel momento non sarebbe cambiato tutto. Cercherò di fare il massimo e di riportare la nazionale italiana dove merita.
2: E con le parole di Mancini è tutto, a più tardi.
4: Cittadella Meteo.
5: Un vasto campo di alta pressione di matrice africana si impone sul nostro paese. Nella prima parte della giornata il sole splenderà in cieli pressoché sereni da nord a sud, quasi senza eccezioni, e le temperature sono attese in generale aumento. Nel pomeriggio non ci aspettiamo variazioni rilevanti, innocue velature potranno interessare solamente le Alpi di confine, gli Appennini e la Sicilia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
4: DAB Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus.
6: Cittadella.
7: Cittadella.
6: New hit.

Cittadella Visual Radio TV. Benvenuti e benvenute all'almanacco di oggi. Giovedì 30 luglio 2026 è il giorno numero 211 del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 6.02 e tramonta alle 20.31. I santi del giorno sono San Pietro Crisologo, Santa Donatella e Sant'Angelina. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 30 luglio del 1792 a Parigi viene eseguita pubblicamente per la prima volta la Marsigliese. Nel 1932 con Flower and Trees il mondo dei cartoni Disney esce dalla dimensione in bianco e nero per entrare in quella del colore. Il cortometraggio è il primo ad essere distribuito in Technicolor. Nel 1999 esce nelle sale cinematografiche Il mistero della strega di Blair, pellicola sperimentale che unisce la tecnica di ripresa del documentario alla trama del classico film horror. E nel 2003 in Messico l'ultima Volkswagen Maggiolino vecchio tipo esce dalla catena di montaggio. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 30 luglio del 1930, nella finale della prima edizione della Coppa del Mondo di Calcio, l'Uruguay sconfigge l'Argentina con il punteggio di 4-2, vincendo il primo mondiale di calcio della storia. Nel 1966, per la prima ed unica volta, l'Inghilterra vince il mondiale di calcio, battendo la Germania Ovest 4-2. E nel 2011 il torneo di pallanuoto maschile dei mondiali di Shanghai si conclude con la vittoria dell'Italia, la terza dopo quelle del 1978 e del 1994. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 30 luglio del 1983 Amore disperato di Nada è in vetta alla Hit Parade. Nel 2010 Luca Dirisio lancia il singolo Nell'assenzio. E nel 2017 Pezzo di me di Levante e Max Gazzè debutta nella Top 10. Passiamo ora ai nati oggi. Ricordiamo Henry Ford, nato a Dearborn il 30 luglio 1863 e scomparso a Detroit il 7 aprile 1947. L'imprenditore statunitense fu uno dei fondatori della Ford Motor Company, società produttrice di automobili, ancora oggi una delle maggiori del settore negli Stati Uniti e nel mondo. Compie oggi 82 anni Adriano Galliani, dirigente sportivo e imprenditore italiano. Compie 79 anni Arnold Schwarzenegger, attore ed ex politico austriaco naturalizzato statunitense. Spegne 76 candeline il regista e sceneggiatore italiano Gabriele Salvatores. Buon compleanno a Stefano Belisari, in arte Elio, il cantante, compositore e attore teatrale italiano, leader del complesso Elio e le storie tese, compie oggi 65 anni. Ne compie 56 il regista statunitense Christopher Nolan, considerato uno dei più influenti e popolari del XXI secolo. Spegne invece 52 candeline la giornalista, scrittrice e conduttrice radiofonica Selvaggia Lucarelli. Compie 52 anni anche l'attrice statunitense Hilary Swank. Prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 30 luglio 2016 di Anna Marchesini. Negli anni 80 e 90 è stata una star della TV italiana, prima come componente del celebre trio comico Marchesini-Lopez-Solenghi, poi come solista. Oggi vi lascio con questo proverbio: uccello d'ogni frasca non sa mai dove casca.

0: e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
3: DAB Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella. La radio e la

0: Radio TV. Un amore di radio e TV per Taranto. Pop-up. Musica e notizie.
1: Voyage a spasso per il mondo.
2: Bentrovati da Rosa Marchetti. Nel cuore della Toscana, tra le sinuose colline della Val d'Elsa e a pochi chilometri da Firenze, Montespertoli è un borgo che conserva un forte legame con il paesaggio rurale e la tradizione vitivinicola. Circondato da vigneti, oliveti e strade panoramiche, rappresenta una meta ideale per chi vuole scoprire una località autentica, tra testimonianze storiche, cultura e sapori locali. Conosciuto anche come una delle capitali del vino Chianti, in Toscana, Montespertoli offre un grazioso centro storico e un territorio tutto da vivere. Il territorio di Montespertoli ebbe un ruolo importante già in epoca etrusca, grazie alla sua posizione lungo la via Volterrana. Fin dall'alto medioevo, poi, gli insediamenti delle famiglie della nobiltà fiorentina si moltiplicarono lungo questa strada. Ancora oggi il borgo conserva tracce della sua storia attraverso castelli, edifici religiosi, ville, piazze e scorci che raccontano il passato agricolo e rurale di questa zona della Toscana. Una passeggiata nel centro storico permette di raggiungere Piazza Machiavelli, cuore della vita cittadina, dove si trova anche uno storico anemoscopio che misura il vento, simbolo del paese. Meritano una visita la chiesa di Sant'Andrea, principale edificio religioso del borgo, e il museo d'arte sacra che custodisce dipinti, sculture e arredi provenienti dalle chiese del territorio. Nei dintorni si possono visitare numerose pievi romaniche, ville storiche e castelli immersi nelle colline, oltre a percorrere itinerari tra vigneti e oliveti. Montespertoli è infatti uno dei principali centri di produzione del Chianti e rappresenta una tappa apprezzata dagli appassionati di enoturismo, grazie alle numerose cantine che propongono degustazioni. Nel centro del borgo si trova anche il Museo della Vite e del Vino e ogni anno, proprio a Montespertoli, si svolge la mostra Mercato del Vino Chianti. Il territorio è inoltre ideale per escursioni a piedi o in bicicletta lungo strade panoramiche che attraversano la campagna toscana, regalando viste sui filari di vite, cipressi e antichi poderi. Fino a novembre 2026 Montespertoli ospita la prima edizione di Forme, il festival di arte pubblica nato per valorizzare il centro storico attraverso interventi site-specific di street art realizzati da 7 artisti internazionali. Forme nasce da un percorso condiviso con cittadini, associazioni e proprietari degli edifici coinvolti e si propone di diventare un appuntamento annuale capace di unire memoria storica, arte contemporanea e riqualificazione urbana, offrendo ai visitatori un nuovo itinerario culturale tra le vie del borgo. E anche questa settimana Voyage termina qui. Prima di salutarvi vi cito un aforisma: viaggiare è essere infedeli, siatelo senza rimorsi, dimenticate i vostri amici per degli sconosciuti. Da Rosa Marchetti è tutto, al prossimo viaggio.
1: Voyage a spasso per il mondo.

0: Rockstar Sonia Indie News. Rock, pop, jazz, indies con Franzi Baroni. Ogni venerdì dalle 16 alle 17 e il martedì dalle 21 alle 22. Star Sonia Indie News su Cittadella, la radio.
1: Sono le 9 e 30 minuti.
2: Cittadella News, l'informazione locale di Radio Cittadella.
3: Un saluto dalla redazione, edizione curata da Federica Pompamea. In apertura parliamo di Xilva, il presidente della regione De Caro, insieme al presidente della provincia Palmisano, i sindaci di Taranto, Estatte, Bitetti e Spada, hanno chiesto l'avvio immediato di un piano straordinario per Taranto. La proposta è stata avanzata ieri al ministro Urso durante la riunione via webcam, dove gli enti locali hanno manifestato profonda preoccupazione per il futuro del territorio, dei lavoratori e dei cittadini. Urso ha annunciato così un tavolo tecnico interministeriale e un focus sull'area ionica previsto mercoledì 5 agosto per analizzare i progetti dei potenziali investitori. La decisione della Corte d'Appello di Milano sull'area a caldo dell'ex Ilva ha allarmato il mondo produttivo di Taranto. Confartigianato chiede la riattivazione urgente dell'area a freddo, sollecitando interventi rapidi su tubifici e laminatoi per salvaguardare indotto e occupazione. L'associazione invita i commissari a chiarire i piani industriali, denunciando allo stesso tempo i forti ritardi accumulati nel processo di riconversione e nella transizione del polo siderurgico. Sullo stesso fronte interviene Confcommercio Taranto. Il presidente Giuseppe Spadafino ha ribadito che salute, ambiente e legalità non sono negoziabili. Il settore del terziario, ha aggiunto, chiede alle istituzioni risposte chiare, interventi certi per le bonifiche e la tutela dei lavoratori, con l'obiettivo prioritario di evitare conseguenze devastanti sulle imprese locali e sulle famiglie. E spostiamoci a Leporano. Un 21enne è stato arrestato per tentato omicidio dopo aver colpito un coetaneo con un violento pugno al volto, causandogli una frattura cranica e un'emorragia con prognosi riservata. La vittima, ricoverata a Taranto, aveva inizialmente parlato di una caduta, ma i medici insospettiti hanno avvertito i carabinieri. Le indagini della procura e la videosorveglianza hanno rilevato la dinamica del colpo, sferrato con estrema violenza. Il giovane arrestato ora dovrà affrontare l'interrogatorio di garanzia davanti al giudice. Stretta del comune di Taranto sui tributi non riscossi. Nel primo semestre del 2026 l'amministrazione ha notificato più di 9.000 avvisi di accertamento per un totale di oltre 15,3 milioni di euro. La ricognizione ora riguarda principalmente l'IMU, con più di 8.000 avvisi per circa 12 milioni di euro, e la Tari, con 902 atti per oltre 3,3 milioni. L'operazione punta a verificare gli equilibri di bilancio, rispondendo anche ai rilievi della Corte dei Conti, che lo scorso dicembre aveva richiamato l'ente sulla fragilità dei conti e sulle entrate non incassate. E passiamo alla pagina degli spettacoli. Domani alle ore 21 l'Arena Villa Peripato di Taranto accoglie La Traviata, il capolavoro di Giuseppe Verdi che da oltre 170 anni incanta il pubblico di tutto il mondo, chiudendo così la stagione estiva del Teatro Opera Festival. Un'occasione imperdibile per vivere la grande lirica sotto le stelle, accompagnata dall'orchestra della Magna Grecia. I biglietti sono disponibili sul sito online tarantoperafestival.it. Ora passiamo allo sport con Francesco Friuli.
4: Il Taranto prosegue il lavoro nel ritiro di Chianciano in attesa di poter conoscere le reali amichevoli dei rossoblù. Un ritiro che al momento vive una situazione di silenzio, infatti la società rossoblù non sta ufficializzando né quello che viene fatto durante le fasi di allenamento con mister Giuliatto, tantomeno, come detto, le amichevoli. Si muove il mercato del futsal maschile con Valentino Ricci, che è un nuovo calcettista della New Taranto e arriva dopo aver vestito per 8 stagioni la maglia dell'Itria, mentre invece Fabio Perrone è il nuovo assistant coach della Valentino Basket Castellaneta.
3: E per questa edizione è tutto, ai prossimi aggiornamenti.
5: Weekend Dance, the exclusive dance chart. Il fine settimana tutto da ballare è Weekend Dance. Weekend Dance. La playlist dei 10 singoli più ballati su Cittadella. La radio. La radio. Weekend Dance. Weekend Dance. The exclusive dance chart. Il sabato dalle 14 alle 15 e dalle 21 alle 22. I più ballati della settimana su Cittadella. La radio.
2: Cittadella. Cittadella. New hit.

0: Cittadella Summer Time, la radio e la TV di Taranto. Il ritmo della tua estate. Pop-up. Pop-up. Musica e notizie.
1: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
2: Bentornati da Marzia Lucarini al nostro appuntamento settimanale dedicato alla buona cucina. Mi chiedevo quanti di voi saranno all'ascolto mentre stanno lì a crogiolarsi al sole alle prese con l'abbronzatura. E se volete un bel colorito, aiutatevi con il beta-carotene, che si trova soprattutto, ma non solo, nelle carote. Queste piante erbacee spontanee della famiglia delle ombrellifere, originarie dell'Asia, venivano coltivate in Europa per scopi curativi già dagli antichi greci, sebbene altre testimonianze ne confermano il suo impiego anche in periodi precedenti a Cristo. Moltissime le varietà conosciute di questo ortaggio, che si differenziano in primis per il colore: rossa, gialla, bianca, nera e arancione, che è quella di cui tratteremo oggi e che a sua volta si differenzia in base alla lunghezza della radice. Le carote sono alimenti poco calorici e quasi privi di grassi, molto ricchi di sostanze utili al corpo e in particolar modo di fibre alfa-carotene e beta-carotene, precursore della vitamina A. Oggi, invece della solita carota tagliata julienne o parte integrante di un'insalata, avrei pensato a dei flan, che saranno apprezzati anche dai ragazzi. Segnate subito gli ingredienti che vi occorrono: 500 g di carote, 1 scalogno, 50 g di burro, 50 g di farina, 250 g di latte, 2 tuorli, 1 uovo, pan grattato, noce moscata, sale e pepe quanto basta. Tagliate a rondelle le carote e cuocetele con 20 g di burro e lo scalogno tritato per 20 minuti. Salatele e pepatele, poi passatele nel mixer. Con il burro rimasto, la farina e il latte preparate una besciamella. Quando è addensata, toglietela dal fuoco, insaporitela con sale, pepe e noce moscata. Poi aggiungete il passato di carote, i tuorli e le uova. Suddividete il composto in stampini monoporzione imburrati, su cui avrete messo il pan grattato. Cuocete in forno caldo a 180 gradi a bagnomaria per 45 minuti. Sfornate, lasciate stiepidire, togliete dagli stampini e servite. Facile ma d'effetto, anche per una cena buffet insieme ad affettati e formaggi. Tornando all'abbronzatura, bella che è, sembriamo tutti più raggianti e in salute. Forse per questo un detto anonimo la definisce un velo, una corazza, una protezione di fronte allo sguardo altrui. Unificando e livellando i difetti della pelle, raggiunge lo statuario. Spero però di non avervi distratto troppo, facendovi scottare come dei gamberetti. Vi saluto.
1: Cucina con noi, gustosi quanto basta.

0: accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Provinciali Service.

0: Lezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
1: Radio Cittadella. Siamo radio in FM sui 96.5. Siamo visual su www.radiocittadella.it. Siamo social su Facebook, Instagram e YouTube. Siamo Cittadella, Visual Radio TV. La radio e la TV di Taranto.
2: Estate, sole, spiagge e un mare di musica. Cittadella Summertime. La radio e la TV di Taranto.

0: magia dell'estate con Cittadella Summertime, la radio e la TV di Taranto. Pop-up. Musica e notizie.
1: Music Express, in viaggio con la musica.
2: Bentrovati da Massimo Mele, nuovo appuntamento con le principali uscite discografiche della settimana. Apriamo con Music, Fashion, Film. Questo è il titolo del nuovo album di Charlie XCX. La 33enne artista inglese cerca un'alternativa alla pista da ballo, senza però abbandonare del tutto il linguaggio pop che l'ha resa riconoscibile e famosa. Il centro concettuale dell'album, composto da 11 tracce, arriva con il nuovo singolo intitolato Camera, introdotto da Charlie attraverso il rapporto tra performance e vulnerabilità davanti all'obiettivo. E passiamo a Less Than a Lover, che segna il ritorno di Jennie, superstar sudcoreana delle Blackpink e icona mondiale. Scritta dalla stessa Jennie, la canzone esplora quel sentimento verso qualcuno che è più di una semplice amicizia, ma meno di un innamoramento. In Less Than a Lover, Jennie abbandona anche le

0: sonorità K-pop e il rap per abbracciare uno stile più alternative pop caratterizzato da melodia marcata e chitarre lo-fi. Parlar d'amore invece è il nuovo singolo di Saif, una canzone che guarda la tradizione della scuola genovese, passando per Edoardo Bennato e ai grandi cantautori italiani, filtrandola attraverso la sensibilità contemporanea di Saif. La leggerezza della melodia e le atmosfere estive fanno da contrappunto ad un testo tutt'altro che convenzionale, che racconta l'amore attraverso silenzi, occasioni mancate e sentimenti sospesi. E intanto continua la collaborazione fra gli U2 e Martin Garrix. È il caso di Fireflies, la loro nuova canzone, dove per la prima volta il DJ olandese collabora con tutta la band irlandese. Nel 2021 era uscita Weird People, inno degli europei di calcio, a cui però avevano partecipato i soli Bono e The Edge. Secondo Garrix, Fireflies ha un'atmosfera unica, un pezzo speciale su cui hanno iniziato a lavorarci 6 estati fa. Si intitola invece Just Drive, il nuovo singolo di Natalie Imbruglia, che farà parte di Algorithm, album che uscirà il 4 settembre. Just Drive è un pezzo elettropop capace di unire la voce delicata dell'artista australiana a sintetizzatori avvolgenti. Ad accompagnare l'uscita anche un video girato direttamente con il cellulare della stessa Natalie. Si chiama invece Cucù Marie, il nuovo singolo del cantautore salernitano Napoleone, che torna nel luogo in cui l'immaginazione riusciva ancora a trasformare ogni cosa. Una spiaggia diventava il ponte di una nave pirata, il mare un oceano da attraversare e un pomeriggio qualunque un'avventura destinata a restare. La leggerezza della bossa nova accompagna una scrittura essenziale cinematografica sospesa tra luce e nostalgia. Occupiamoci ora del ritorno della band tedesca dei Tokyo Hotel, Without You, e il loro nuovo singolo che farà parte di un nuovo album intitolato Encore, che uscirà il 16 ottobre. Without You affronta il tema della solitudine, del sentirsi persi e della difficoltà di andare avanti dopo la fine di una storia importante. Bill Kaulitz, leader dei Tokyo Hotel, ha già dichiarato che si tratta della sua canzone preferita del nuovo album. E chiudiamo il nostro viaggio tra le principali uscite discografiche con Paola Turci, che è tornata con Manchi, che occupa un posto speciale all'interno di Amore a dismisura, il nuovo album in uscita il 2 ottobre, a 7 anni dall'ultimo progetto discografico. Con Manchi, Paola Turci si mette a nudo, affidandosi ad immagini quotidiane ed universali per raccontare una sola cosa: la mancanza. E direi di salutarci proprio con una famosa citazione di Paola Turci. La musica è espressione di ciò che siamo, è corpo e sentimento. Se tu non provi niente, ma che cavolo mi puoi dare?
1: Music Express, in viaggio con la musica.

0: Cittadella TV, da voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
1: Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Apriamo con gli esteri. Note di bombardamenti russi sull'Ucraina, ha violato lo spazio aereo in Polonia. Le incursioni aeree scattate dopo l'allerta di Zelensky su possibili raid su larga scala hanno provocato una vittima a Kiev e una a Poltava. Si registrano inoltre 6 vittime, tra cui 2 bambine di 5 e 12 anni, anche a Kryvyi Rih, sempre dopo un attacco missilistico russo.
2: In Medio Oriente gli attacchi all'Iran da parte degli Stati Uniti non si fermano, anzi sembra siano destinati a peggiorare. Durante la scorsa settimana, infatti, l'ammiraglio Brad Cooper, capo del comando centrale americano, ha presentato al presidente Donald Trump un piano per 10-14 giorni di intensi raid per ridurre le capacità missilistiche di Teheran.
3: In Grecia, migliaia di persone sono state evacuate nella notte a causa degli incendi che minacciavano una località turistica sull'isola di Creta e che continuano ad imperversare, alimentati da forti venti, come ha dichiarato un funzionario locale. Abbiamo evacuato circa 8.000 persone, ha detto Maria Leoni, vice governatrice della regione di Retimno, alla televisione di Stato Earth. Ieri 3 vigili del fuoco hanno perso la vita in Grecia.
2: La Guardia di Finanza di Palermo ha sequestrato migliaia di motorini elettrici importati dalla Cina, venduti illegalmente come bici con pedalata assistita e non conforme alle norme di sicurezza europee ed italiane, non sicuri per la circolazione e pericolosi per la salute dei consumatori. Le Fiamme Gialle hanno messo in esecuzione un decreto emesso dal GIP di Palmi, Reggio Calabria, su richiesta della procura calabrese.
3: Non si placa la polemica sul riconoscimento facciale con l'intelligenza artificiale, accelerata del governo sul decreto legislativo che recepisce l'AI Act europeo, il regolamento dell'Unione che disciplina l'utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale. La decisione ha subito generato tensioni con le opposizioni che parlano di rischio per le libertà individuali e la maggioranza che rivendica invece la piena conformità alle regole fissate da Bruxelles.
2: Lo sport alla scherma, le fiorentiste azzurre confermano le attese della vigilia e staccano il biglietto per la finale della prova a squadre dei mondiali di Hong Kong, arrivati oggi alla loro giornata conclusiva. Tutto apparentemente molto semplice per il quartetto composto da Martina Battini, Martina Favoretto, Arianna Enrigo e Anna Cristino, che ha superato in semifinale il Giappone con il punteggio di 45-19 e sfiderà gli Stati Uniti, che hanno battuto la Francia per 45-23, per conquistare quel titolo iridato che era sfuggito alle azzurre l'anno scorso.
3: Ed è tutto, a più tardi.
0: Cittadella Meteo.
4: Un vasto campo di alta pressione di matrice africana si impone sul nostro paese. Nella prima parte della giornata il sole splenderà in cieli pressoché sereni da nord a sud, quasi senza eccezioni, e le temperature sono attese in generale aumento. Nel pomeriggio non ci aspettiamo variazioni rilevanti, innocue velature potranno interessare solamente le Alpi di confine, gli Appennini e la Sicilia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV si sente, si vede, si vive.
1: Cittadella. Cittadella. New Hit.

0: Jezza e Chris Lorenzo, questo nuovo pezzo è molto molto interessante, molto elettronici. Partiamo così questa mattina con Piero Caffi, la regia, la parte tecnica. Siete super, partecipiamo tanto, al microfono ci sono io, Annette. Oggi tanti ospiti, parleremo delle bellezze del nostro territorio, delle notizie. Mi raccomando, restate con noi e soprattutto scriveteci al 339-680-6868. Se volete intervenire in diretta, il numero da comporre lo 099-47-30-144. La nostra mail di riferimento è redazione @radiocittadella.it. Mi raccomando, restate con noi e torniamo tra poco.
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

0: Cittadella Summertime, la radio e la TV di Taranto. Il ritmo della tua estate.
1: Cittadella Sport, l'informazione sportiva di Radio Cittadella.
2: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. Un Mancini bis per la risalita azzurra. La montagna da scalare per il CT scelto da Giovanni Malagò è una cima doppia. C'è da riportare l'Italia al mondiale dopo 3 fallimenti, uno con Mancini stesso in panchina. Ma c'è anche da ricucire il rapporto d'amore tra i tifosi e il tecnico che nel 2023 se ne andò abbandonando la nazionale per scegliere l'Arabia Saudita. Le scuse erano già arrivate, ma per il suo secondo mandato alla guida dell'Italia ha voluto anticipare tutti ribadendo l'errore fatto. Farò giocare bene l'Italia, i tifosi mi perdoneranno, le parole del CT. Seduto al fianco di Malagò e Claudio Ranieri nel giorno del suo secondo insediamento, sentiamolo.
3: Per me la maglia della nazionale è sempre stata molto importante e credo che sia un po' come quando da innamorato perdi la donna della tua vita. Non importa quanto tu sia stato bravo prima, vuol dire che hai commesso qualcosa che non andava fatto, quindi di questo mi dispiace, però adesso cercherò di fare il massimo e di riportare la nazionale italiana dove merita.
2: Ora la parola passa al campo. Mancini comincerà la sua seconda avventura sulla panchina azzurra, prima con la Nations League a fine settembre, poi la qualificazione ad Euro 2028 e poi quella per i mondiali del 2030. Lì finirà il contratto siglato in queste ore. Passiamo alle amichevoli estive. Una vittoria contro la Lula in rimonta per 3-1 e un pareggio 1-1 con rete di Liberali contro il Villarreal per il Como nel triangolare da 45 minuti per match al Sinigallia. Vince facile il Lecce che regola con un netto 5-2 l'Enka Bistrica. Fatica un pochino il Frosinone che si fa fermare sul pari dalla San Benedettese. A Vicarage Road Bove ritrova la Fiorentina con il suo Watford. Vincono i viola con gol di Piccoli al 38esimo. Il tennis si è chiuso dopo soli 3 game il cammino all'ATP 250 di Los Cabos di Luciano Darderi. Al debutto nel torneo l'italo-argentino si è ritirato per un problema fisico nel corso del primo set contro Svrezina. Lorenzo Musetti vuole invece ai quarti di finale all'ATP 500 di Washington grazie al successo sull'australiano Alexander Vukic numero 105 ATP con il punteggio di 6-3, 5-7, 6-3 in 2 ore e 16 minuti di gioco. Intanto Carlos Alcaraz si avvicina al rientro. Lontano dal circuito da oltre 4 mesi per l'infortunio al polso, il murciano ha postato un video sui social dove si allena ad alta intensità, che fa ben sperare la tifoseria iberica. L'obiettivo resta quello fissato ormai da settimane, ovvero tornare in campo al Masters 1000 di Cincinnati al via il 13 agosto, dove sarà chiamato anche a difendere il titolo conquistato 12 mesi fa. La decisione definitiva verrà presa soltanto nei prossimi giorni, ma il video condiviso alimenta l'ottimismo e lascia pensare che il rientro sia sempre più vicino. Il volley è il giorno di Italia-Stati Uniti, quarto di finale della Nations League 2026. Gli azzurri del CT Fede Giorgi, campioni del mondo in carica, sfidano in questi minuti a Ningbo in Cina gli americani. Chi vince entra tra le prime 4. La Formula 1, Papaya a Portimao, Lando Norris reduce della vittoria in Ungheria. Oscar Piastri e il pilota di riserva Leonardo Fornaroli sono volati in Portogallo per una 2 giorni di test all'Autodromo Internazionale do Algarve. I 3 si sono alternati alla guida della McLaren 2023. E per ora è tutto, a più tardi.

0: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
1: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra, l'allegria del cabaret Tappa Tour del Sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.
2: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestione canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Qashqai e-Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. Anche a luglio, gamma crossover Nissan da 20.900 euro. Da 5 Motors, concessionaria ufficiale Nissan a Taranto e Brindisi.
2: A Taranto, torna a Mediterraneo Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monrev, Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione, sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica, gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.
3: 3, 2, 1. I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita ora, dal 21 agosto al 3 settembre a Taranto. 14 giorni di sfide, un solo posto, il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro. Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
4: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella, la radio.

0: Lopez, Pitbull, Dance Again, questo è il pezzo per il nostro Vamos alla Playa. Ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto, al microfono ci sono io, Annette, Piero Caffi, la regia, alla parte tecnica. E adesso parliamo di un'estate, dell'estate che stiamo vivendo e che un'estate sarà un'estate lavorativa per 13 giovani tarantini diversamente abili che provenienti da diversi comuni della provincia di Taranto sono stati tutti regolarmente contrattualizzati grazie al progetto Terre dell'Uguaglianza. Il progetto, finanziato nell'ambito del bando regionale Costa, Comunità Ospitali per il Turismo Accessibile, di Regione Puglia e Puglia Promozione per un turismo a misura di persone con disabilità ed esigenze speciali. Sono ragazzi e ragazze segnalati da alcuni partner del progetto Terre dell'Uguaglianza e un progetto di rete che li vede operare con l'obiettivo di qualificare e potenziare il sistema territoriale dell'accessibilità turistica. Questi 13 giovani sono impegnati in diverse attività lavorative. Un ragazzo e una ragazza della cooperativa Logos, tre ragazzi della fondazione Vanni Longo operano nei servizi di animazione, mentre sono stati segnalati dalla cooperativa sociale Noi e Voi 8 ragazzi, di cui 3 nella comunicazione e 5 nella ristorazione. Si tratta di un vero e proprio on-job training e ne voglio parlare insieme a Serena Longo. Ciao Serena, buongiorno, ben trovata.
1: Buongiorno, grazie a tutti.
0: Allora Serena, raccontaci un po' questo progetto e cosa faranno i ragazzi quest'estate. Finalmente lavoreranno, avranno un bel lavoro, robe molto belle, cose importanti di cui occuparsi.
1: Certamente, quando si parla di inserimento lavorativo, quando si parla di persone con disabilità o ragazzi soprattutto, abbiamo difficoltà a comprendere quale effettivamente possa essere un posto che possa accoglierli per aumentare loro la possibilità di manifestare il proprio talento, perché ognuno di noi ne possiede uno, ma è difficile avere la possibilità di manifestarlo. Ed ecco qui che entra in gioco questo progetto, che è il progetto Costa, si chiama Terre dell'Uguaglianza, questo progetto che accoglie i ragazzi che possono mettersi finalmente in luce attraverso le proprie qualità e le proprie disponibilità in dei settori diversi. Parliamo ad esempio di ristorazione, come dicevi anche tu, quindi aiutano nel progetto anche la grafica o la logistica, l'accoglienza, l'animazione, quindi sentirsi parte attiva ed essere parte attiva in un contesto adatto e pensato per loro.
0: Bellissimo, assolutamente. Poi del resto, come dire, sarà il loro lavoro e quindi è giusto che si occupino e che svolgano le mansioni per cui sono, come dire, no, impegnati in questo progetto. È anche molto bello immaginare che all'interno di una comunicazione turistica inclusiva ci sia proprio la possibilità anche di del menù in braille, giusto? C'è anche in questo,
1: esatto,
0: ristorante.
1: Sì, perché comunque la ristorazione è importante, la prima, diciamo, bandiera che noi riusciamo a vedere in un ambiente che accoglie turisti, perché normale che si vuole assaggiare una cucina diversa o addirittura insomma prendere un momento di momento conviviale. E in quel caso come rendiamo tutto accessibile? Sia dal punto di vista grafico, adesso stiamo vedendo insomma le idee, come manifestare, certo, il menù. Abbiamo la traduzione in braille, ma anche in CA, quindi abbiamo dei comunque beni invisibili, quindi diamo la possibilità.
0: CA significa comunicazione aumentativa alternata, lo diciamo a chi non è esperto, che ci sta
1: comunicazione
0: ascoltando.
1: Aumentativa alternativa, sì, grazie, scusami,
0: prego,
1: non
0: prego.
1: L'ho specificato.
0: Comunque c'è anche la creazione,
1: sì,
0: è importante, c'è anche la creazione di segnaletica inclusiva, di video promozionale in LIS, cioè ci sono una serie, c'è una serie di cose che serve proprio a creare un turismo più efficiente, perché è così, perché se accogliamo tutti siamo più efficienti, è corretto?
1: È corretto, perché tutti partiamo dalla stessa base di accoglienza, dobbiamo tutti vivere la stessa possibilità di vivere appunto il territorio, ma anche le esperienze, quindi anche manifestazioni, anche insomma eventi che sono accoglienti.
0: Benissimo.
1: Ma sono soprattutto accessibili.
0: Allora Serena, io voglio fare un in bocca al lupo a tutti gli enti del terzo settore, gli operatori economici, a tutti quanti, tutti quelli che fanno parte di questo progetto Terre dell'Uguaglianza, un grande in bocca al lupo, un buon lavoro, soprattutto un buon lavoro ai ragazzi. Quindi buona estate, buon lavoro e ci risentiamo presto, così ci aggiorniamo sul progetto, va bene?
1: Grazie di cuore, davvero.
0: Grazie.
1: Buona giornata a
0: grazie,
1: tutti.
0: Grazie, ciao Serena. Bene amici, detto questo, noi continuiamo con la musica. Mi raccomando, restate con noi perché ci sono Emma, Fabri Fibra, Antidroga.

0: Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.
1: Cittadella News, l'informazione locale di Radio Cittadella.
2: Un saluto dalla redazione, edizione curata da Federica Pompamea. In apertura parliamo di Xilva, il presidente della regione De Caro, insieme al presidente della provincia Palmisano, i sindaci di Taranto, Estatte, Bitetti e Spada hanno chiesto l'avvio immediato di un piano straordinario per Taranto. La proposta è stata avanzata ieri al ministro Urso durante la riunione via webcam, dove gli enti locali hanno manifestato profonda preoccupazione per il futuro del territorio, dei lavoratori e dei cittadini. Urso ha annunciato così un tavolo tecnico interministeriale e un focus sull'area ionica previsto mercoledì 5 agosto per analizzare i progetti dei potenziali investitori. La decisione della Corte d'Appello di Milano sull'area a caldo dell'ex Ilva ha allarmato il mondo produttivo di Taranto. Confartigianato chiede la riattivazione urgente dell'area a freddo, sollecitando interventi rapidi su tubifici e laminatoi per salvaguardare indotto e occupazione. L'associazione invita i commissari a chiarire i piani industriali, denunciando allo stesso tempo i forti ritardi accumulati nel processo di riconversione e nella transizione del polo siderurgico. Sullo stesso fronte interviene Confcommercio Taranto. Il presidente Giuseppe Spadafino ha ribadito che salute, ambiente e legalità non sono negoziabili. Il settore del terziario, ha aggiunto, chiede alle istituzioni risposte chiare, interventi certi per le bonifiche e la tutela dei lavoratori, con l'obiettivo prioritario di evitare conseguenze devastanti sulle imprese locali e sulle famiglie. E spostiamoci a Leporano. Un 21enne è stato arrestato per tentato omicidio dopo aver colpito un coetaneo con un violento pugno al volto, causandogli una frattura cranica e un'emorragia con prognosi riservata. La vittima, ricoverata a Taranto, aveva inizialmente parlato di una caduta, ma i medici insospettiti hanno avvertito i carabinieri. Le indagini della procura e la videosorveglianza hanno rilevato la dinamica del colpo, sferrato con estrema violenza. Il giovane arrestato ora dovrà affrontare l'interrogatorio di garanzia davanti al giudice. Stretta del comune di Taranto sui tributi non riscossi. Nel primo semestre del 2026 l'amministrazione ha notificato più di 9.000 avvisi di accertamento per un totale di oltre 15,3 milioni di euro. La ricognizione ora riguarda principalmente l'IMU, con più di 8.000 avvisi per circa 12 milioni di euro, e la Tari, con 902 atti per oltre 3,3 milioni. L'operazione punta a verificare gli equilibri di bilancio, rispondendo anche ai rilievi della Corte dei Conti che lo scorso dicembre aveva richiamato l'ente sulla fragilità dei conti e sulle entrate non incassate. E passiamo alla pagina degli spettacoli. Domani alle ore 21 l'Arena Villa Peripato di Taranto accoglie La Traviata, il capolavoro di Giuseppe Verdi, che da oltre 100

0: 70 anni incanta il pubblico di tutto il mondo, chiudendo così la stagione estiva del Teatro Opera Festival. Un'occasione imperdibile per vivere la grande lirica sotto le stelle, accompagnata dall'orchestra della Magna Grecia. I biglietti sono disponibili sul sito online tarantoperafestival.it. Ora passiamo allo sport con Francesco Friuli.
1: Il Taranto prosegue il lavoro nel ritiro di Chianciano in attesa di poter conoscere le reali amichevoli dei rossoblù. Un ritiro che al momento vive una situazione di silenzio, infatti la società rossoblù non sta ufficializzando né quello che viene fatto durante le fasi di allenamento con mister Giuliatto, tantomeno, come detto, le amichevoli. Si muove il mercato del futsal maschile con Valentino Ricci, che è un nuovo calcettista della New Taranto e arriva dopo aver vestito per 8 stagioni la maglia dell'Itria, mentre invece Fabio Perrone è il nuovo assistant coach della Valentino Basket Castellaneta.
0: E per questa edizione è tutto, ai prossimi aggiornamenti.
2: Partecipiamo Taranto. Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città.
3: Partecipiamo Taranto.
2: Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo Taranto. La voce dei due mari su Cittadella.
3: Cittadella.
2: La radio e la TV di Taranto.
4: Super Trailers, il cinema alla radio.
5: Dal regista Christopher Nolan.
6: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
5: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
7: Andiamo!
5: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
4: Super Trailers.
8: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: Super Trailers.
9: I Minion sono tornati!
8: Il film su come conquistarono Hollywood.
10: Pignata, carbonara, lasagna.
8: E rischiarono di perdere il pianeta.
11: Hai scritto un film di mostri?
12: Io conosco il mostro perfetto per voi!
8: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
4: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
2: Cittadella Visual Radio TV.
13: Cittadella. New Hit.

0: Aira Star. Questa è una nuova hit ed è con questo pezzo che accogliamo Davide Berardi. Ciao Davide, ben trovato.
1: Ciao Annette, buongiorno a te, buongiorno a tutti gli ascoltatori e chi ci sta guardando.
0: Oh, benissimo. Allora Davide, cosa sarebbe l'estate senza la notte di San Lorenzo? Dimmelo tu, cosa sarebbe? Non sarebbe più un sogno, come è invece, perché ci sarà la notte di San Lorenzo. Raccontaci tutto.
1: Sì, per dirla alla Shakespeare, non sarebbe il sogno di una notte di mezz'estate.
0: No? Esatto.
1: Siamo in quel momento in cui l'estate è nel pieno, ma sta quasi per finire, quindi sai, ancora gli ultimi sogni, gli ultimi desideri aggrappati a qualche stella che cade, certo. Li possiamo esprimere, no?
0: Assolutamente.
1: Noi siamo il 10 agosto.
0: Siamo felici di farlo con un concerto, perché ci sarà il tuo concerto, raccontaci.
1: Esattamente, il 10 agosto saremo proprio sulla terrazza di una splendida cornice, Casa Mur a Noci, Bari, e ho raccolto veramente con grande entusiasmo l'invito degli amici di Casa Mur e dell'associazione Lunedì Letterario, che organizza una rassegna che si chiama Terrazze di Musica e di Stelle.
0: Bello.
1: E per, diciamo, inaugurare quello che sarà il nuovo format, il nuovo spettacolo che porterò un po' in giro tra canzoni, scritti e poesie degli ultimi periodi, diciamo. Nell'ultimo periodo mi sono dedicato sia alla scrittura ma anche ad una nuova forma di scrittura, non solo musicale, non avendo tantissimo tempo a disposizione negli ultimi mesi, diciamo. Okay. È cambiata un po' la vita.
0: Su che cosa ti sei concentrato, Davide? Cosa ascolteremo? Cosa ci racconterai?
1: E appunto, come dicevo, ci saranno le classiche canzoni del mio repertorio, qualche omaggio anche ai grandi cantautori della scuola italiana, di cui, diciamo, di cui sono un po' anche, come dire, erede, come tutti i cantautori,
0: certo.
1: Da cui mi lascio sempre ispirare. E poi scritti brevi racconti, poesie, magari testi che domani saranno canzoni ma che ancora non lo sono.
0: Bello.
1: Quindi è una forma di incontro col pubblico che, partendo dalla parola, dal suono, può diventare un desiderio, un sogno e, perché no, una speranza in una notte comunque ancestrale, storica, che raccoglie aspettative, desideri e speranze come quella di San Lorenzo.
0: Bello, poi dalla terrazza sarà più facile vedere le stelle, quindi sarà molto molto bello. Io, Davide, come al solito ti ringrazio, perché ogni anno quando torni qua in Puglia vieni a fare i concerti e siamo felici, verremo a vederti 10 agosto alle 20:30 Noci, terrazza di Casa Mur, e sarà una roba pazzesca, spettacolare, così come sarà
1: Grazie. Sicuramente
0: così lo spettacolo che le stelle ci offriranno. Grazie Davide, un abbraccio. A presto, buon lavoro.
1: Ciao Annette, ciao.
0: Amici, che bello, siamo ancora romantici? Sì che siamo ancora romantici, e meno male che siamo ancora romantici. È bello perché ci sarà la musica, ci sarà un cantautore, ci saranno delle sue riflessioni, delle cose che lui scrive, e la musica, insomma, chitarra, pianoforte, voce, bellissimo, bellissimo. Detto questo, amici, noi continuiamo con la regia. Do la linea a Piero Caffi, a tra poco.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
2: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
3: Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
4: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella, la radio.

0: siete su Partecipiamo Taranto, il microfono ci sono io, Annette, Piero Gaffio alla regia e alla parte tecnica, e adesso ci spostiamo a Faggiano perché torna come ogni anno lo Ionio Jazz Festival e voglio parlarne insieme al patron Piero De Quarto. Ciao Piero, ben trovato.
1: Buona giornata a tutti e a te, carissima Annette.
0: Allora, ci sono degli ospiti molto molto speciali quest'anno allo Ionio Jazz Festival. È giunto la 17ª edizione, è giusto Piero?
1: Sì. Mamma mia. 17ª edizione è diciamo la kermesse più longeva in fatto di jazz in terra ionica. Anche quest'anno conferma la sua vocazione, quella di portare nel territorio appunto una programmazione di jazz viva, internazionale, contemporanea e soprattutto accessibile.
0: Assolutamente.
1: Sono due serate, 3 palchi, 6 progetti, e quindi diciamo ce ne sarà tanta di roba da gustare insomma in queste serate.
0: Sempre.
1: Partiremo con una... prego.
0: Sempre, dico, come sempre ci avete abituato voi dello Ionio Jazz Festival, in particolare
1: grazie,
0: tu.
1: Sì, così. Sì, grazie. Partiremo con il 7 agosto, perché i giorni programmati per il festival, per lo Ionio Jazz Festival, sono il 7 e l'8 agosto. Il 7 avremo una chicca internazionale, veramente, che consiglio vivamente di venire ad ascoltare. È un gruppo, si chiama Sandia, ed è una realtà veramente tra le più interessanti della nuova scena del jazz mondiale. La loro musica unisce jazz, etno, world music e fusion, con un linguaggio moderno, lirico, ritmico, groove, melodie evocative, ricerca sonora. Stanno convivere in questo progetto, capace di parlare sia a un pubblico diciamo rodato, specializzato, sia anche a chi si avvicina al jazz attraverso sonorità più contemporanee, nonostante questo gruppo sia contraddistinto da scale pentatoniche importanti, diciamo impegnative, e anche l'uso di tempi spezzati. È una novità
0: bello,
1: che lega la tradizione all'innovazione e alla sperimentazione. Per i palati diciamo buoni ce ne sarà diciamo da gustare. E poi insomma ci sono progetti sempre la sera del 7, dei palchi laterali con Sara Grassi Quartet, che è una giovane voce del jazz italiano, elegante, fresca, comunicativa. Sapete, noi ricorderai anche tu, Annette, essendo stata una nostra affezionata e diciamo vicina, amica del Ionio Jazz Festival, che noi abbiamo lasciato sempre, comunque, in ogni occasione, in ogni edizione, spazio alle nuove proposte,
0: certo,
1: ai nuovi giovani, in modo che dialogassero anche diciamo con i grossi nomi blasonati.
0: Certo, vero.
1: E niente, c'è questo prima sera, c'è questo gruppo con questa sala di Grassi Quartet, che diciamo una fortissima attenzione alla parola, al fraseggio, all'interplay, molto brava.
0: Bene.
1: E poi c'è l'altro concerto, Brazilian Group featuring Nico Rezende, che è un viaggio nella musica brasiliana, bossa nova, samba, jazz e colori carioca. Quindi Nico Rezende guida questo progetto che si rivela solare, ritmico, raffinato. E niente, poi passiamo all'8 agosto, dove sul palco centrale ci sarà un trio particolarmente come dire ricercato, ecco, si chiama The Heart of Trio, con Fabio Zeppetella alla chitarra, Yuri Golubev al contrabbasso e il nostro Alessandro Napolitano alla batteria. È un trio maturo, elegante, essenziale, musicisti che hanno esperienze internazionali diverse, ma che riescono a incontrarsi diciamo in questa formazione che mette al centro un grande interplay, suono, composizione, istantaneità, profondità musicale. Gli artisti non hanno bisogno di presentazioni. Fabio Cepetella è una delle chitarre più autorevoli del jazz,
0: certo,
1: italiano ed europei. Golubev,
0: certo,
1: porta in questo trio una visione contrabbassistica raffinata, cameristica, direi, e potente. Alessandro Napolitano completa diciamo questo progetto di questo trio con la sua solita batteria dinamica, moderna, tradizionale ma aperta alla ricerca.
0: Sì.
1: Diciamo che questo è un progetto che è una sorta di dichiarazione artistica, via.
0: Bello.
1: Un modo di intendere il jazz come ascolto, dialogo, rischio e soprattutto costruzione collettiva.
0: Bellissimo.
1: E poi ci sono un'altra serie che andiamo negli altri palchi, un altro giovanissimo, che è una nostra promessa conterranea, tra l'altro, pugliese, Alex Ranaldo, è che attualmente, nonostante i suoi 18 anni, è considerato uno dei batteristi emergenti più interessanti della nuova scena italiana. Energico, tecnico, ha una visione moderna, un linguaggio contemporaneo, diciamo che contraddistingue proprio questo trio con questo progetto che è giovane, diretto e sorprendente. E poi completa la serata il concerto di Irene Robbins con The Groove Company, un progetto groove potente e comunicativo, funky, soul, jazz e contaminazioni moderne. E, diciamo, ce n'è per tutti i gusti, e soprattutto bello, coinvolgente. Ecco, questo è la 17ª edizione, quel che vorrà essere, ecco, jazz internazionale, nuove generazioni, con grandi musicisti italiani e internazionali, in due serate che abbiamo pensato per il nostro pubblico affezionato, che ci segue e ci onora e ci conforta con il suo sostegno.
0: Assolutamente, come accade da 17 anni. Grazie Piero Caffio per averci, Piero De Quarto, per averci parlato dello Ionio Jazz Festival che seguiremo 7-8 agosto a Faggiano. Tanti concerti, sì, bellissimi, imperdibili, veramente, parliamo di jazz proprio.
1: Li aspettiamo numerosi. I concerti, va ricordato a tutti che da noi, sostenuti dagli enti pubblici, sono assolutamente gratuiti,
0: tutti completamente gratuiti. Benissimo, hai fatto tutti bene a sottolinearlo. Grazie Piero De Quarto, a presto.
1: Grazie.
0: Buona giornata.
1: Buona giornata a tutti.
0: Ciao. Bene, allora amici, avete sentito, 7-8 agosto Faggiano Ionio Jazz Festival, tutti gratuiti i concerti, quindi potete arrivare, andare lì e vedere tutto quello che vi pare. Saranno concerti di altissimo profilo, altissimo livello, perché sanno scegliere bene, insomma, gli artisti. Poi insomma, sarà così, fidatevi. Detto questo, linea alla regia, ci rivediamo tra poco.

0: sul palco di Night Live, le più belle esibizioni dal vivo nella notte di Cittadella alla radio. Vivi l'emozione di un grande concerto. Night Live. I più grandi artisti di sempre nelle più belle performance dal vivo. Night Live. Ogni giovedì dalle 22 la più bella musica dal vivo è Night Live. Night Live su Cittadella alla radio.
1: Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Apriamo con gli esteri. Note di bombardamenti russi sull'Ucraina, ha violato lo spazio aereo in Polonia. Le incursioni aeree scattate dopo l'allerta di Zelensky su possibili raid su larga scala hanno provocato una vittima a Kiev e una a Poltava. Si registrano inoltre 6 vittime, tra cui 2 bambine di 5 e 12 anni, anche a Kryvyi Rih, sempre dopo un attacco missilistico russo.
2: In Medio Oriente gli attacchi all'Iran da parte degli Stati Uniti non si fermano, anzi sembra siano destinati a peggiorare. Durante la scorsa settimana, infatti, l'ammiraglio Brad Cooper, capo del comando centrale americano, ha presentato al presidente Donald Trump un piano per 10-14 giorni di intensi raid per ridurre le capacità missilistiche di Teheran.
3: In Grecia migliaia di persone sono state evacuate nella notte a causa degli incendi che minacciavano una località turistica sull'isola di Creta e che continuano ad imperversare, alimentati da forti venti, come ha dichiarato un funzionario locale. Abbiamo evacuato circa 8.000 persone, ha detto Maria Leoni, vice governatrice della regione di Retimno, alla televisione di Stato Earth. Ieri 3 vigili del fuoco hanno perso la vita in Grecia.
2: La Guardia di Finanza di Palermo ha sequestrato migliaia di motorini elettrici importati dalla Cina, venduti illegalmente come bici con pedalata assistita e non conforme alle norme di sicurezza europee ed italiane, non sicuri per la circolazione e pericolosi per la salute dei consumatori. Le Fiamme Gialle hanno messo in esecuzione un decreto emesso dal GIP di Palmi, Reggio Calabria, su richiesta della Procura calabrese.
3: Non si placa la polemica sul riconoscimento facciale con l'intelligenza artificiale, accelerata del governo sul decreto legislativo che recepisce l'AI Act europeo, il regolamento dell'Unione che disciplina l'utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale. La decisione ha subito generato tensioni con le opposizioni che parlano di rischio per le libertà individuali e la maggioranza che rivendica invece la piena conformità alle regole fissate da Bruxelles.
2: Lo sport alla scherma, le fiorentiste azzurre confermano le attese della vigilia e staccano il biglietto per la finale della prova a squadre dei mondiali di Hong Kong, arrivati oggi alla loro giornata conclusiva. Tutto apparentemente molto semplice per il quartetto composto da Martina Battini, Martina Favoretto, Arianna Enrigo e Anna Cristino, che ha superato in semifinale il Giappone con il punteggio di 45-19 e sfiderà gli Stati Uniti, che hanno battuto la Francia per 45-23, per conquistare quel titolo iridato che era sfuggito alle azzurre l'anno scorso.
3: Ed è tutto, a più tardi.
1: Cittadella Meteo.
4: Un vasto campo di alta pressione di matrice africana si impone sul nostro paese. Nella prima parte della giornata il sole splenderà in cieli pressoché sereni da nord a sud, quasi senza eccezioni, e le temperature sono attese in generale aumento. Nel pomeriggio non ci aspettiamo variazioni rilevanti, innocue velature potranno interessare solamente le Alpi di confine, gli Appennini e la Sicilia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
0: Top Chart Radio Rotation. La classifica delle 30 canzoni

0: notte alle 21 e la domenica dalle 11 alle 13 e dalle 18 alle 20. Top Chart. Top Chart. Radio Rotation. Tutti i successi, tutte le novità del momento, le canzoni più richieste, le più ascoltate. Su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.
1: Cittadella. Cittadella. New Hit.

0: accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Benvenuti in una nuova puntata della rubrica Bimbi Maestri. Al microfono ci sono io, Annette, il dottor Leonardo Mortato, all'altro microfono.
2: Ciao, buongiorno a tutti.
1: Oh, buongiorno Leonardo. Allora, Piero Caffio come sempre la regia e la parte tecnica. Adesso noi in questa puntata, insieme a te e anche alla dottoressa Grazia Benedetti, che è lì sui blocchi di partenza che ci aspetta qui fuori, parliamo, continuiamo, tra virgolette, chiudiamo il cerchio, poi... Con il tema dell'adolescenza che abbiamo trattato in queste ultime puntate, però è chiaro e va da sé che in qualsiasi momento avete voglia di scriverci al 339-680-6868, ripeto 339-680-6868, il nostro WhatsApp, potete scriverci, mandarci vocali per le vostre domande, oppure scriveteci a redazione @radiocittadella.it. Come al solito gli esperti risponderanno alle vostre domande di qualsiasi genere. Allora, finiamo qui, diciamo, prima della pausa estiva, e parliamo di adolescenza.
2: Parliamo di adolescenza e, diciamo, prima di tutto vogliamo chiudere un po' il cerchio, anche se questo cerchio penso che poi non è che si chiuda sempre in maniera definitiva, perché è sempre un continuo divenire. Tre sono le parole. Le parole che dobbiamo tenere a mente e focalizzare. La prima è direi di appartenenza. Mobilità,

0: trasformazione. Sono tre, in pratica, parole che esprimono tre concetti. Appartenenza, perché a chi si appartiene? Un figlio, un adolescente, a chi appartiene? Appartiene a una famiglia, no?
1: Certo.
0: Poi mobilità, e a proposito, perché la mobilità vuol dire un passaggio in maniera armonica tra tre sistemi relazionali, che sono il sistema familiare, il sistema dei pari, il sistema degli adulti significativi, che può essere un musicista, un allenatore, qualsiasi agenzia che accompagni il bambino durante il percorso. Perché la famiglia che cosa esprime in pratica? Esprime proprio le emozioni, no? Le emozioni nascono all'interno della famiglia. I pari invece cosa esprimono? I pari esprimono la gestualità, il mettere in azione, giocarsi l'immaturità.
1: Assolutamente. No? Il confronto. Diretto proprio, diretto, spietato. Cioè
0: spietato, che si gioca. E poi gli adulti ovviamente per il progetto futuro. Perché poi un adolescente deve preparare un progetto per la sua vita da adulto, no? Questi sono i tre sistemi che devono essere, armonizzati fra loro, devono essere in armonia. È tutto un seguire proprio questa io la chiamerei proprio sincronia, proprio okay. Sincronia.
1: Ok, importante assolutamente.
0: Direi questo, come introduzione.
1: Questa è una buona introduzione, assolutamente, perché poi adesso approfondiremo per ogni aspetto che ci hai detto, almeno questi primi tre, per appunto dare anche gli strumenti di comprensione, no? Alle famiglie, alle persone, alle mamme, papà, ai nonni, a tutti quelli che ci stanno ascoltando.
0: Diciamo che la cosa principale, Annette, è se vogliamo raggiungere un obiettivo, dobbiamo cercare di capire, di comprendere chi ci sta di fronte.
1: Bravo.
0: Molte volte la famiglia che chiede un aiuto tacito, subliminale, che noi dobbiamo saper cogliere.
1: Assolutamente. Questo sarà. Adesso noi facciamo una piccola pausa, ci ascoltiamo un brano e torniamo tra poco con la nostra rubrica Bimbi Maestri.
2: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. Ma ha detto

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
2: La più bella musica italiana di tutti i tempi, firmata e cantata dai più grandi artisti. Made in Italy. Tutti i grandi big della musica italiana in una playlist di grandi successi. Made in Italy. Dal lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, su Cittadella, la radio.
3: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati, su Cittadella, la radio.

0: Cittadella TV, da voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
1: Eccoci tornati in onda alla rubrica Bimbi Maestri, Annette al microfono, il dottor Leonardo Mortato all'altro microfono. Stiamo parlando di adolescenti, continuiamo a parlare di adolescenti e adesso facciamo un bel focus su quello che dobbiamo dire, come dire, poniamo l'attenzione su questa cosa in particolare.
2: E io direi di porre l'attenzione sul potenziale dell'adolescente.
1: Ok, qual è il suo potenziale?
2: Qual è il suo potenziale?
1: Come scoprirlo? Tirarlo fuori? Cosa fare in buona sostanza?
2: Bisogna essere abili e attenti come genitori innanzitutto, perché il ragazzo passa molto tempo con noi, presumo, spero almeno.
1: Ci auguriamo che sia così,
2: no? Certo. E come si fa? Secondo me, e questa è la mia... dobbiamo cercare di rendere il bambino che si deve fidare più di lui che non degli altri. Mm-mm. E né tantomeno, ma lo sai, del genitore, perché il genitore deve stare lì fermo e deve dire: io sono qui, caro, se tu dovessi aver bisogno
1: Io ci sono. Però ecco. devono sperimentare, provare, devono sbagliare.
2: Devono fare l'esperienza.
1: Perché
2: solo se uno fa l'esperienza, poi la volta successiva riesce a modificare determinati atteggiamenti.
1: Sì, assolutamente così. Io sono convinta di questo. Tra le altre cose, è come se immaginiamo noi, no? Mettendo le scarpe di questi bambini. Immaginiamo noi, se non siamo liberi di pensare una cosa, dopo averla pensata, di sperimentarla, di provare, e poi è chiaro che durante le prove noi sbaglieremo qualcosa, ma se non siamo liberi, che un altro ci dice: no, guarda, fidati, allora noi cosa facciamo? Restiamo le mobili, non andiamo mai avanti.
2: Perché dicevo precedentemente, Annette, che il pensare, no? Quindi la cognizione, il sentire, il cuore e l'agire devono essere tutti e tre allineati.
1: Sì.
2: Se sono allineati,
1: se sono allineati, qualcosa funzionerà, andrà bene,
2: no?
1: Perché andrà bene.
2: Tutte le diversità verranno messe in equilibrio a un certo punto. E quello probabilmente è il... Il segreto,
1: guarda, tu mi insegni, tu e Grazia mi insegnate, perché avete a che fare ogni giorno da tantissimi anni della vostra lunga carriera con i bambini e quindi
2: con le mamme, con i genitori, con i nonni,
1: con tutto quello che c'è intorno,
2: tutto il background.
1: Esatto, le mamme, le esperienze, le culture anche delle famiglie, perché poi ogni famiglia è un mondo a parte, c'è chi la pensa così, c'è chi agisce così, c'è chi fa così, eccetera. Per cui ogni volta voi vi adattate
2: Ti faccio un esempio di recente, di ieri.
1: Sì.
2: È venuta una famiglia nigeriana.
1: Mm.
2: Li ho guardati un attimo, ho guardato anche il

0: padre, ha detto, ma con lei ci siamo mai visti? Ha detto lui, non la prima volta. Il bambino, la neonata, la bambina piccola c'ha 8 mesi. Non la vedevo da 5 mesi. Ho detto, signora, ma in questi 5 mesi che ha fatto? Ho capito, insomma, che la cultura loro era che l'avevano svezzata a un certo punto verso i 4 mesi, 4 mesi e mezzo, con della, come fanno loro in Nigeria, con della semola, con...
1: Ah, ok, sì.
0: Io l'ho messa sulla bilancia, ho fatto l'esame obiettivo, andava tutto bene,
1: quindi
0: ho fatto il diagramma, ho detto, vabbè, rispetto la
1: vostra cultura, il vostro modo,
0: ho detto,
1: cioè...
0: guardi, noi sì ci comportiamo, ho detto, io adesso le stampo la dieta, il programma dall'ottavo al nono, dal nono al decimo, come faccio in genere, certo, con i miei pazienti. Però poi, chiaramente...
1: è a discrezione della famiglia, no? Degli usi e dei costumi, è giusto che sia così, assolutamente.
0: Se uno il pesce lo introduce, non so, a 9 mesi, perché, non lo so, ha qualcosa, va bene. Se la carne magari...
1: arriva dopo... Va benissimo, poi, sì, certo, lui, assolutamente. No. Poi è vero, poi non ci avevo mai pensato, perché poi noi
0: questo
1: immaginiamo.
0: Fa parte un po' dell'educazione alimentare di ogni famiglia,
1: o comunque di persone che adottano il proprio stile di vita, la propria, diciamo, igiene alimentare, educazione alimentare. Detto questo, noi diamo la linea alla regia. Ci ascoltiamo un pezzo e poi torniamo tra poco. Allora, prima di dare la linea, un secondo solo, Leonardo, io voglio ringraziarti prima di andarmene in vacanza meritatamente.
0: Ci rivediamo in vacanza,
1: ci rivediamo poco dopo.
0: Anche
1: tu vai in vacanza. Molto bene. Quindi poi ci mandiamo le foto. Comunque,
0: va bene. Ci rivediamo
1: dopo la metà di agosto. Sì, e quindi, insomma, ci rivediamo presto. Grazie intanto per essere stato con me. Ti aspetto.
0: Grazie a voi.
1: Linea alla regia.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Cittadella News, l'informazione locale di Radio Cittadella.
2: Un saluto dalla redazione, edizione curata da Federica Pompamea. In apertura parliamo di Xilva. Il presidente della regione De Caro insieme al presidente della provincia Palmisano, i sindaci di Taranto, Estatte, Bitetti e Spada hanno chiesto l'avvio immediato di un piano straordinario per Taranto. La proposta è stata avanzata ieri al ministro Urso durante la riunione via webcam, dove gli enti locali hanno manifestato profonda preoccupazione per il futuro del territorio, dei lavoratori e dei cittadini. Urso ha annunciato così un tavolo tecnico interministeriale e un focus sull'area ionica previsto mercoledì 5 agosto per analizzare i progetti dei potenziali investitori. La decisione della Corte d'Appello di Milano sull'area a caldo dell'ex Ilva ha allarmato il mondo produttivo di Taranto. Confartigianato chiede la riattivazione urgente dell'area a freddo, sollecitando interventi rapidi su tubifici e laminatoi per salvaguardare indotto e occupazione. L'associazione invita i commissari a chiarire i piani industriali, denunciando allo stesso tempo i forti ritardi accumulati nel processo di riconversione e nella transizione del polo siderurgico. Sullo stesso fronte interviene Confcommercio Taranto. Il presidente Giuseppe Spadafino ha ribadito che salute, ambiente e legalità non sono negoziabili. Il settore del terziario, ha aggiunto, chiede alle istituzioni risposte chiare, interventi certi per le bonifiche e la tutela dei lavoratori, con l'obiettivo prioritario di evitare conseguenze devastanti sulle imprese locali e sulle famiglie. E spostiamoci a Leporano. Un 21enne è stato arrestato per tentato omicidio dopo aver colpito un coetaneo con un violento pugno al volto, causandogli una frattura cranica e un'emorragia con prognosi riservata. La vittima, ricoverata a Taranto, aveva inizialmente parlato di una caduta, ma i medici insospettiti hanno avvertito i carabinieri. Le indagini della procura e la videosorveglianza hanno rilevato la dinamica del colpo, sferrato con estrema violenza. Il giovane arrestato ora dovrà affrontare l'interrogatorio di garanzia davanti al giudice. Stretta del comune di Taranto sui tributi non riscossi. Nel primo semestre del 2026 l'amministrazione ha notificato più di 9.000 avvisi di accertamento per un totale di oltre 15,3 milioni di euro. La ricognizione ora riguarda principalmente l'IMU, con più di 8.000 avvisi per circa 12 milioni di euro, e la Tari, con 902 atti per oltre 3,3 milioni. L'operazione punta a verificare gli equilibri di bilancio, rispondendo anche ai rilievi della Corte dei Conti, che lo scorso dicembre aveva richiamato l'ente sulla fragilità dei conti e sulle entrate non incassate. E passiamo alla pagina degli spettacoli. Domani alle ore 21 l'Arena Villa Peripato di Taranto accoglie La Traviata, il capolavoro di Giuseppe Verdi che da oltre 170 anni incanta il pubblico di tutto il mondo, chiudendo così la stagione estiva del Teatro Opera Festival. Un'occasione imperdibile per vivere la grande lirica sotto le stelle, accompagnata dall'orchestra della Magna Grecia. I biglietti sono disponibili sul sito online tarantoperafestival.it. Ora passiamo allo sport con Francesco Friuli.
3: Il Taranto prosegue il lavoro nel ritiro di Chianciano in attesa di poter conoscere le reali amichevoli dei rossoblù. Un ritiro che al momento vive una situazione di silenzio, infatti la società rossoblù non sta ufficializzando né quello che viene fatto durante le fasi di allenamento con mister Giugliatto, tantomeno, come detto, le amichevoli. Si muove il mercato del futsal maschile con Valentino Ricci, che è un nuovo calcettista della New Taranto e arriva dopo aver vestito per 8 stagioni la maglia dell'Itria, mentre invece Fabio Perrone è il nuovo assistant coach della Valentino Basket Castellaneta.
2: E per questa edizione è tutto, ai prossimi aggiornamenti.

0: dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
1: Eccoci qui in onda questa volta insieme alla dottoressa Grazia Benedetti.
2: Buongiorno.
1: Bentornata. Eccoci, allora questa è diciamo una piccola pausa, prenderemo una pausa adesso per
2: sì.
1: Le vacanze estive, giustamente, poi ritorniamo, però vogliamo chiudere un po' il cerchio, come abbiamo detto prima con Leonardo, sul tema dell'adolescenza, che è un tema molto importante. Noi abbiamo fatto proprio il focus sull'appartenenza, sulla possibilità di emanciparsi attraverso le azioni e quindi l'errore.
2: Certo.
1: E di lasciare liberi i bambini. Ovviamente nei discorsi precedenti, come tu ben sai, abbiamo parlato di comunicazione tra bambini, quindi la importanza di comunicare, di stare vicino. E io aggiungerei, però lo aggiungo io, tu puoi anche smentirmi o dire no, non stai dicendo, la comunicazione va fatta fin da subito con i bambini, e soprattutto non vanno demandati a degli oggettini di plastica.
2: No.
1: L'intrattenimento dei nostri figli.
2: No.
1: Si sta con i bambini, si gioca, si parla, si legge, si ascolta musica, si fa la passeggiata, si nuota.
2: Tutto dall'inizio, no? L'abbiamo sempre detto.
1: Sì,
2: dobbiamo
1: sì.
2: Fare un passo indietro, non demandare appunto ai cellulari. Oggi mi ha scritto una paziente, dice: dottoressa, sono molto preoccupata, la mia bambina di 22 mesi l'ho fatta stare con i video perché fosse uguale agli altri. È già questa cosa. Ho detto andare controcorrente ed essere veramente diversi denota molta intelligenza. Dice: adesso lei è nervosissima, appena le spengo la televisione è irrequieta, piange, disperato. Ho detto: guarda, portala fuori, anche se fa caldo, uscite la sera, di giorno fai dei giochi con lei, organizza, perché quello che si stabilisce nei primi anni di vita poi ha l'acme nell'adolescenza.
1: E per quello poi quando vogliamo parlare con i nostri figli in adolescenza staranno davanti al telefonino.
2: Dobbiamo vigilare, dobbiamo essere testimoni partecipi. Diceva una psicologa, la Lucangeli, molto in gamba.
1: Sì, è vero.
2: Diceva che il genitore deve essere un testimone partecipe, non deve essere invadente, l'avete già detto prima, però deve vigilare in modo che questo ragazzo possa sapere che può contare su suo padre e su sua madre. Il padre e madre non sono amici.
1: No.
2: Il padre e la madre devono essere autorevoli, almeno uno dei due deve avere autorevolezza.
1: Assolutamente.
2: Altrimenti già l'adolescenza è una fase in cui la corteccia prefrontale si sta sviluppando, specialmente nei maschietti, c'è tutta una confusione di sinapsi che ancora non si sono relazionate tra di loro bene, quindi i maschietti spesso fanno delle cose strane, proprio da bamboccioni. Le femminucce sono un po' più evolute, però vedete che insomma
1: hanno anche le loro fragilità.
2: Sì, vogliono esibire il corpo, magari vanno mezze nude, poi i genitori dicono si sono raffreddate perché con l'aria condizionata, l'ombelico da fuori, però va bene anche questo, non è un problema, non è quello il problema. Il problema, come diceva la dottoressa Lucangeli in un nostro convegno, è elevare il tono dell'io sento. Nell'adolescenza c'è una riduzione del sentire. Bisognerebbe acuire il sentire le emozioni positive e quindi l'emozione che ci fa essere felici, che ci fa programmare, che ci fa essere fantasiosi, che ci fa avere delle programmazioni per il futuro, e invece ridurre quelle emozioni che ci schiacciano, che ci portano a stare in casa, a stare col cellulare, a parlare con gli amici attraverso il cellulare, a neanche a leggere libri, perché se si leggesse un libro ti apre,
1: ti porta fuori, ti fa viaggiare,
2: viaggi, vai già, è come un viaggio continuo, ed è un approccio diverso da quello del video, perché il video è passivo,
1: certo.
2: Poi ci sono le onde elettromagnetiche che fanno male, quindi cerchiamo di aiutare i nostri giovani ad aumentare il senso del sentire le emozioni belle, positive, quelle che ti fanno dire: io ho un ideale, io ho un programma, io per esempio, io quando ero giovane, penso anche tu Annette, no? In chiesa facevamo raccolta di carte stracci, li mandavamo in Senegal,
1: certo.
2: Oppure mio marito era capoclasse, lui era un battagliero, lottava contro i professori sempre in modo garbato,
1: che io ero capoclasse e capostituto al liceo,
2: e noi demandavamo a lui alcune lotte che volevamo fare perché i professori potessero consentirci di di elaborare delle cose oltre lo studio, anche delle attività, no? E magari ci limitavano, perché il Battaglini è sempre stato molto severo come scuola. E quindi chiedere per ottenere, avere sogni,
1: sì,
2: elaborare. Vi prego, no? I ragazzi bamboccioni che non hanno ideali non vanno bene.
1: Assolutamente. Ma io penso anche una cosa e te lo chiedo. I valori, no? Perché stiamo parlando di ideali, quindi di valori, arrivano dalla radice, che è la casa, che è la famiglia.
2: Quindi, la famiglia, l'esempio.
1: Ecco,
2: la cosa fondamentale è l'esempio. Allora,
1: la prima cosa che fanno i bambini è per imitazione, un po' una specie di imprinting che loro
2: hanno. Quindi anche voi non siate superficiali, cercate di affrontare discorsi con loro, profondi, ascoltate. Quello che manca in famiglia è l'ascolto. Ascoltiamo, non facciamo gli amici, noi non siamo amici.
1: Certo.
2: In alcuni momenti siamo amici quando andiamo al cinema con loro. Loro, quando
1: andiamo a prendere un aperitivo, nei giochi.
2: Dobbiamo dedicare nel gioco già da piccoli, giochiamo con loro, ma non alla PlayStation, inventiamo delle cose, ma anche fiori, frutti, frutta città,
1: che bello,
2: oppure
1: che
2: il
1: bello.
2: Gioco del tabù, i giochi che si fanno di società, il Monopoli, quelli che facevamo noi.
1: Certo.
2: Torniamo un attimo indietro, magari ci prenderanno in giro.
1: Il gioco delle parole è bellissimo, io con mia figlia facevo il gioco dello spelling.
2: Infatti.
1: Allora, ombrello, O-M-B-R-L-L-O, cioè, e ci
2: cose
1: divertivamo
2: banali,
1: da matti,
2: semplici.
1: Ma si ride perché poi uno si inciampa, si sbaglia, fa, deve contare le parole. Però ecco, per dire che poi c'è l'interazione, perché allora inventa tu, dimmi tu un'altra parola.
2: Sì, oppure no, quando non trovavi il nome, andavi, cercavi anche dalla nonna,
1: che era sempre
2: mamma.
1: La D, domodossola.
2: Sì, un fiore, una città con la D, non ti veniva.
1: Bellissimo,
2: ma cose,
1: bellissimo.
2: Oppure andiamo a camminare con loro, ora in vacanza, le passeggiate nel bosco, oppure in riva al mare, ascoltare lo sciabordio del mare insieme, no?
1: E bello.
2: Ammirare
1: un tramonto.
2: Le emozioni positive.
1: Ammirare un tramonto.
2: È un tesoro, lì io sento. Cioè aumentare lì io sento le emozioni belle, quelle semplici, quelle autentiche. E poi non so se posso adesso o nella prossima, nel prossimo collegamento posso dire qualche altra cosa. Attivare tutte quelle cose che finalizzando per esempio nello sport o in uno strumento musicale o in una passione, no? Non so, anche la passione per l'ambiente, ci sono tanti ragazzi anche,
1: certo.
2: Greta, no?
1: Sì,
2: la figlia di Annette
1: lo fa,
2: fa parte del gruppo di Greta Thunberg, no?
1: Dei
2: ragazzi
1: di Friday for Future, poi Movimento Studentesco, loro ragazzi fanno tante cose
2: per migliorare il mondo, no?
1: Assolutamente.
2: Se non lo facciamo in quel
1: lo fanno
2: periodo,
1: anche a casa, devo dirlo proprio,
2: sì,
1: a casa,
2: sogni,
1: da
2: non
1: casa.
2: Lì e enfatizziamo nel periodo dell'adolescenza, si fanno cose strane. L'altro giorno i ragazzi dell'Archeo Tower sono dei ragazzi molto carini, sono biologi marini, volontari, hanno pulito il parco dove fanno l'1 maggio, il parco delle mura greche, no?
1: Sì.
2: Hanno pulito con alcuni volontari e avevano pulito una fontana che è lì, in via Fratelli Rosselli c'è una fontana. Ebbene, c'era un gruppetto di ragazzi che invece, adolescenti, che invece di dare una mano a loro, erano lì guardinghi, hanno aspettato che finissero la pulizia e il giorno dopo i ragazzi hanno trovato buste di immondizia buttate nella fontana.
1: Hanno sporcato di nuovo, volontariamente.
2: Di nuovo. Allora, questa esasperazione di sentire negativo non va bene, perché crea delle situazioni di disagio. E poi l'altra cosa che volevo enfatizzare, soprattutto in questo periodo in cui c'è tutto un fermento in città per arrivare qua,
1: certo,

0: accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceblubay.com.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestione canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
2: 3, 2, 1. I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita. Ora, dal 21 agosto al 3 settembre, a Taranto, 14 giorni di sfide. Un solo posto, il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
3: A Taranto torna Mediterraneo Open Water 2026. Gara internazionale di nuoto in acque libere. Grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monref Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione. Sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Cittadella Visual Radio TV.
2: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella, la radio.
3: ¿Dónde está el hombre con fuego en la sangre?

0: Tanto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.
1: Ed eccoci tornati in onda, questa è la fase finale di questa puntata, e però prima di chiudere, prima dei saluti, vogliamo concentrarci su un messaggio, vero?
2: Sì, andiamo un messaggio positivo. Abbiamo detto sempre che l'adolescenza è questa fase un po' di confusione, no? Perché i ragazzi hanno la corteccia cerebrale anteriore ancora non ben definita, le sinapsi che sono un po' lì che si stanno
1: cercando,
2: creando nuovi contatti e nuovi le relazioni soprattutto, però sì. È il momento, dicevamo prima, del sviluppare emozioni positive, e quindi è il momento in cui coltivare hobby, lo sport. Mi raccomando, ora ci abbiamo dei campi meravigliosi. Venendo ho visto proprio tutti, adesso sono passata dalle varie zone della città, e devo dire, dobbiamo attivarci, non, questo tesoro che abbiamo lo dobbiamo veramente valorizzare, perché Taranto ha questa opportunità. Quindi
1: e custodire
2: sport e custodire, mi raccomando. Infatti vorrei concludere il nostro incontro parlandovi della cura. La cura è importante a tutti i livelli, la cura è importante quando siamo piccoli, perché la mamma ha cura del bambino e verso il bambino manifesta tutto il suo amore nelle varie fasi della giornata, della vita. E quindi ora è tempo in cui il ragazzo che ha ricevuto tanta cura dai genitori, dalla famiglia, deve metterla a disposizione della comunità. Vi prego, avete due opportunità: o il sentire le emozioni negative, perché vi dicevo, quello che manca nell'adolescenza è il tesoro dell'io sento, le cose belle. Spesso l'io sento è l'attrazione per il cellulare, anche per un po' per la violenza, per l'aggressività, per la immediatezza della conquista degli obiettivi. Invece le cose si ottengono con pazienza, con umiltà. È il momento, secondo me, l'adolescenza, in cui dobbiamo mettere in atto tutto quello che può farci bene. E quindi lo sport, la musica. Sono sicura che, io lo dicevo da piccola che volessi fare la pediatra, però intanto volevo fare anche la missionaria, e quindi vi ho detto, raccolta di carta, di plastica, di indumenti, li andavamo a vendere, i soldi li mandavamo in Senegal. Ma ora, senza arrivare a questi estremi, io suggerirei a tutti i ragazzi di buona volontà di portarsi dei guanti in giro, perché vi devo dire, stanno tagliando tutto sui cigli delle strade, ma sta emergendo tutto il degrado. E quindi, siccome mi dicevano che se la provincia dovesse prendere tutto e portare alla indifferenziata, sarebbe uno spreco di tanta ricchezza, perché il vetro frutta molti soldi alla città.
1: Certo.
2: Quindi se ci fossero delle comunità di giovani che vogliono la sera, dopo che hanno fatto il mare, fare qualcosa di buono per gli altri, per la città che dicono di amare, perché tutti i ragazzi tarantini dicono di amare Taranto.
1: È vero.
2: Quindi qualche idea, l'idea che vi può venire. Io per esempio andrò fuori alla Marea, dove ho visto che non hanno tolto delle cose che hanno lasciato, hanno dimenticato un barbecue arrugginito, delle bottiglie di vetro. Ci andrò con due ragazzi diversamente giovani, di 80 anni e 70 anni, a togliere queste cose, perché ho visto che non ce l'hanno fatto i ragazzi di Chima. Allora a voi propongo di fare quello che vi viene in mente, che possa portare bellezza alla città. Non demandiamo tutto a Chima o a chi va col camion a pulire, cerchiamo di portare bellezza. Ieri sono andata all'ASL in Via Ancona. Ora, i ragazzi che abitano lì, l'ASL di Via Ancona, quella dove c'è la guardia medica,
1: sì.
2: Sapete il cavalcavia che si attraversa?
1: Sì, sì,
2: beh,
1: sì,
2: ragazzi, io mi sono vergognata. È tutto sporco.
1: Sì.
2: Ci sono dei contenitori di fiori che sono contenitori di immondizia. Allora, se anche 3-4 famiglie, no, con i giovani avessero questa idea che io vi propongo, ma perché lo faccio in prima persona, non pensiate che sia una di altri tempi, e andare in linea con i tempi, essere controcorrente, e fare le sfide che portano bellezza non sono mai obsolete. E quindi può essere un potenziamento di tutte quelle emozioni dell'adolescenza che potrebbero essere un sentire positivo.
1: Grazie
2: e buone vacanze.
1: Per la bellezza che ci porti tu, grazie come sempre, grazie mille, buone vacanze anche a te. Noi ci rivediamo subito dopo, perché appena rientriamo anche con un super ospite, e grazie per questo percorso fatto.
2: Mario Cecinati che vuole vuole parlare a tutti, una persona meravigliosa
1: che noi aspettiamo veramente con le braccia aperte.
2: Martedì, giovedì prossimo, ma
1: però non ci siamo e torniamo appena dopo le vacanze, quindi lo rivedremo, avremo qui il piacere e l'onore di avere il nostro Valerio. Ci organizziamo, comunque stiamo qualche giorno via, ma torniamo sempre con la rubrica Bimbi Maestri. Grazie.
2: Grazie mille,
1: grazie
2: a te.
1: Di tutto, veramente.
2: Sei un valore aggiunto.
1: Tu anche, cavolo.
2: Ciao.
1: Sei anche tu, grazie per
2: ciao,
1: tutto.
2: Grazie anche ai tecnici.
1: E noi ci
2: tutti.
1: Rivediamo alla prossima. Ciao.

0: con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.
1: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene. Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
2: Cittadella. Cittadella. New Hit.

0: buongiorno Taranto, benvenuti, buongiorno, io sono Valentina Castellaneta, in regia c'è Piero Caffio. Stamattina, prima di cominciare, devo fare un saluto speciale a due bimbi che si chiamano Dario e Paolino e ai loro genitori che sono Davide e Angela. Ciao a tutti, l'avevo promesso, l'ho fatto. E allora adesso parliamo di questa puntata, una puntata ricca come al solito. Parleremo di sanità, perché è arrivata una denuncia da parte della funzione pubblica di CGIL che lancia un allarme sui contratti scadenza. Diversi ospedali, quasi tutti gli ospedali della provincia di Taranto, ma non solo, si parla anche di turni assurdi. E poi parleremo anche dei fondi FEAMPA per la mitilicoltura che sono stati presentati ieri. La nostra Federica Pompamiera lì ha ascoltato l'assessore Paolicelli. E poi ancora Ilva, 14 anni di vertenze, una questione sociale non solo economica e politica o industriale, ambientale, ma soprattutto una questione sociale a Taranto. E ancora torna il servizio biblioteca in carcere, un servizio molto importante che però per qualche periodo si era fermato. E ora noi passiamo alle nostre prime pagine che questa mattina aprono tutte con racconti diversi della Puglia e del territorio. Partiamo dal Corriere del Mezzogiorno, che in apertura, centropagina, parla ancora di sanità, accusa la sanità dei soliti noti, la Corte dei Conti, allarme dal deficit, ASL diverse, però i DG sempre gli stessi, pesanti rilievi della procuratrice sulle mobilità passive, la spesa dei farmaci nel mirino, i ritardi del PNRR, i deficit della sanità pugliese alimentano la mobilità passiva, la Corte dei Conti bacchetta la regione sulla gestione delle ASL, ricordando che quasi tutti i manager sono stati confermati, rilievi anche sui ritardi del PNRR, film, commission e aeroporti in rosso. È un titolo che troviamo anche sull'edicola del Sud, Corte dei Conti passa il rendiconti, ma forti rilievi su tanti sprechi. Le opposizioni attaccano e pretendono che siano individuate le responsabilità politiche. De Caro tiene bassi i toni e si impegna a tornare sotto controllo, ad tenere sotto controllo la spesa sanitaria. Invece la Gazzetta del Mezzogiorno apre con Ilva, progetti per l'Ilva, chiusura dell'aria a caldo, da mercoledì un tavolo tra governo ed enti locali, si cercano le alternative. C'è una vignetta di Pillinini dedicata a questa, a qualcuno piace caldo, dice, i film con Marilyn Monroe, chiede al marito, no, le dichiarazioni di Michele De Palma della FIOM. E poi ancora l'analisi è fallimento di tutte le nostre classi dirigenti, il governo sull'Ilva fissa il governo sull'ex Ilva flessa, fissare un verbo del Mezzogiorno non significa solo scherzare, è qualcosa di più profondo, significa prendere in giro qualcuno quando non si ha più la forza di reagire. E poi ancora il Nuovo Quotidiano di Puglia apre anche lui con l'ex Ilva, lo spegnimento a tappe, Urso De Caro, nuovi progetti, così l'aria a caldo è destinata a essere dismessa, via vertice fra ministro e governatore. Lo andiamo a leggere questo pezzo. Ex Ilva, Taranto, Urso convoca il tavolo sul futuro dello stabilimento. De Caro chiede un piano straordinario per il territorio. Il futuro dello stabilimento ex Ilva al centro del confronto dal ministro delle imprese del Made in Italy Adolfo Urso e il presidente della Regione Puglia Antonio De Caro, il sindaco di Taranto Piero Bitetti e il sindaco di Statte Fabio Spada, il presidente della provincia Gianfranco Palmisano. La riunione si è svolta in videocollegamento, è arrivata dopo la sentenza della Corte d'Appello di Milano che dispone la chiusura dell'area a caldo dello stabilimento entro 90 giorni. Il ministro ha illustrato gli esiti dell'incontro con i sindacati a Palazzo Chigi e ha annunciato l'avvio da martedì di un tavolo tecnico con i ministeri coinvolti, le parti sociali, per individuare le prossime misure sul futuro produttivo. Durante il confronto, definito interlocutorio dagli enti locali, il presidente De Caro e i rappresentanti istituzionali hanno espresso forte preoccupazione per le prospettive del territorio, chiedendo l'attuazione di un piano straordinario per Taranto. Qui arriva la parte interessante, perché Urso ha annunciato per mercoledì 5 agosto una riunione dedicata all'area ionica, con l'obiettivo di analizzare i progetti industriali presentati dai soggetti interessati a nuovi investimenti. Un percorso analogo è stato avviato per Brindisi, dove sono state raccolte 35 proposte per la riconversione della centrale di Cerano e dell'area industriale. Ma torniamo sul Corriere del Mezzogiorno, che apre invece in alto con la politica. Vieste contro il consigliere degli audio, il caso Starace, odio attorno a me, la maggioranza in comune fa saltare il numero legale, nessuna discussione sull'ex assessora indagata. Stiamo parlando dell'ex assessora al turismo Starace, che si era dimessa per questa bufera che era accaduta a Vieste per e adesso nel diciamo con problemi con l'ex marito, e adesso a Vieste c'è un problema anche in consiglio comunale. E poi ancora dal Corriere del Mezzogiorno c'è una storia che purtroppo conosciamo piuttosto bene, una denuncia che arriva da Gallipoli: la mia ragazza aspetta il trapianto e nei lidi di Gallipoli non trova parcheggio, gli stalli per disabili nei parcheggi vicino a Gallipoli sono occupati da chi è senza pass. Il caso sollevato da alcuni turisti come la signora Carla Zanovello del Salento, con la figlia che aspetta il trapianto di rene. Pronto un intervento del sindaco. E poi ancora volevo invece andare sempre sulla Gazzetta del Mezzogiorno, nella pagina di Taranto, perché ci sono due notizie di cronaca di cui vi dobbiamo dare conto. Il primo riguarda un fatto accaduto ieri, un turista che è stato travolto, era un 39enne, Michele Ambrosi, che è morto dopo 5 giorni di agonia, sono stati donati i suoi organi, è morto dopo alcuni giorni di ricovero. Michele Ambrosi, il ciclista 39enne originario di Anagni, è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale a Campomarino di Maruggio. L'uomo è deceduto al Santissimo Ospedale di Taranto, dove era stato trasferito in codice rosso dal Giannuzzi di Manduri. Ambrosi era in vacanza sulla costa ionica insieme alla moglie e ai loro due figli. Appassionato di ciclismo, era uscito in bicicletta quando, per cause ancora in fase di accertamento, è stato investito da un veicolo lungo la strada e insomma i suoi organi sono stati donati. Poi ancora a Leporano, in prognosi riservata per un pugno in faccia, un 21enne finisce in carcere, ha sferzato un pugno in faccia a un coetaneo provocandogli una frattura cranica e un'emorragia, al punto da costringere i medici a dichiarare la vittima in prognosi riservata. C'è questo aumento di aggressività che proprio non ci spieghiamo. E noi adesso ci fermiamo, quando torniamo parliamo di sanità.
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
2: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
3: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret Tappa Tour del Sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo. RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet e e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Qashqai e-Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. Anche a luglio, gamma crossover Nissan da 20.900 euro. Da 5 Motors, concessionaria ufficiale Nissan a Taranto e Brindisi.
2: A Taranto torna a Mediterraneo Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monrev Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione. Sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.
3: 3, 2, 1. I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita. Ora, dal 21 agosto al 3 settembre, a Taranto, 14 giorni di sfide. Un solo posto. Il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.

0: Driving. Il drive time di Cittadella. La radio e la TV di Taranto.
1: Vamos alla playa. I successi di tutte le estati su Cittadella. La radio.

0: com'era la musica? Questi erano i Pooh. E allora, noi adesso torniamo a parlare dei nostri approfondimenti, ma soprattutto parliamo di sanità. Carenza cronica di personale, turni notturni massacranti coperti da un solo operatore per più reparti e la spada di Damocle dei contratti a tempo determinato in scadenza ad agosto. Il quadro drammatico tracciato dalla funzione pubblica della CGIL per gli ospedali dell'ASL di Taranto, definita senza mezzi termini dei sindacati come sanità al collasso. Non parliamo solo di Taranto, ma siamo da Martina a Castellaneta, passando per Manduria, Grottaglie e poi il Moscati. La tenuta dei servizi sanitari e il recupero delle liste d'attesa sembrano ormai sul punto di spezzarsi. Per capire cosa sta succedendo e cosa si rischia nelle prossime settimane, abbiamo in collegamento Cristina Fama, segretaria provinciale della funzione pubblica della CGIL Taranto, benvenuta.
1: Grazie, buongiorno a tutte.
0: Buongiorno, partiamo da buongiorno quello che appare come un vero e proprio conto alla rovescia. Agosto, la scadenza di centinaia di contratti a tempo determinato tra infermieri, OS, tecnici, terapie. Come si mantiene un ospedale?
1: Esatto, non lo sappiamo, siamo al 30 luglio, ancora non abbiamo certezza di quelli che saranno i rinnovi di questi contratti a tempo determinato in scadenza d'agosto, mentre i contratti in scadenza a giugno e luglio sono stati prorogati fino a dicembre, dei contratti in scadenza d'agosto ancora non si sa nulla. È evidente, noi da tempo denunciamo che continua a esserci una costante e drammatica carenza di personale, non è la prima volta che lo denunciamo, e la verità è che più passa il tempo e più rischiamo di avere un sistema sanitario al collasso. Ma lo notiamo da quelle che sono le situazioni che abbiamo evidenziato e che comunque vediamo anche sui social. Abbiamo visto ultimamente che ad esempio presso la struttura la medicina del Pio Valle d'Itria di Martina Franca sono stati ridimensionati i posti letto proprio a causa della carenza del personale della dirigenza medica. È evidente che è una situazione sempre più drammatica, una situazione che noi denunciamo da ormai troppo tempo.
0: È chiaro.
1: Si continuano ad operare tagli sulla sanità, soprattutto sul personale, ma come possiamo pretendere di mantenere in piedi un sistema sanitario efficace ed efficiente senza il personale?
0: Certo, anche perché voi denunciate per esempio a Martina la presenza di un solo OS per notte.
1: Esatto, ma questa è una problematica presente non solo all'interno del Pio di Martina. Quindi ad esempio all'interno del Pio di Martina noi abbiamo reparti in cui c'è un solo OS nel reparto durante il turno notturno, ma ci sono altre strutture ospedaliere in cui c'è un OS in più reparti.
0: E questi sono quelli che definite i
1: turni interdivisionali.
0: Okay.
1: Esatto. Il turno interdivisionale è esattamente quello. Abbiamo un OS all'interno di una struttura ospedaliera che si occupa di più reparti contemporaneamente.
0: Certo.
1: E questo succede al Moscati, ma succede a Grottaglie, succede anche a Castellaneta. Abbiamo denunciato alcune settimane fa anche questa criticità a Castellaneta, dove è stato addirittura ampliato il turno interdivisionale. Quindi se prima
0: ma che impatto ha

0: questa situazione sul personale sanitario, ma soprattutto credo anche sulla sicurezza dei pazienti.
1: Esatto, il personale sanitario ormai sicuramente non ce la fa più, non riesce più a reggere i turni, perché non si può pretendere veramente di continuare a gestire una sanità o con le prestazioni aggiuntive oppure con gli straordinari. Bisogna investire, è necessario fare un piano straordinario delle assunzioni, quindi è inevitabile che le ripercussioni negative sono sia per quanto riguarda il personale che ormai è sovraccarico, ma anche determina anche una non sicurezza, una potenziale non sicurezza delle cure, quindi ripercussioni sulla cittadinanza.
0: Certo, e quindi anche sulla questione delle liste d'attesa, immagino.
1: Esatto.
0: Che risposta vi aspettate dal direttore generale dell'ASL? Perché avete scritto per lui praticamente.
1: Esatto, noi abbiamo scritto al direttore generale dell'ASL, consapevoli del fatto che non è l'unica persona che ha potere decisionale, ma ovviamente facciamo un appello anche alla regione, inevitabilmente. Noi quello che chiediamo, noi ci aspettiamo prima di tutto un incontro mirato a iniziare a costruire un percorso.
0: Certo.
1: E non continuare a distruggere quella che è la nostra sanità. Noi stiamo parlando del San Cataldo, stiamo parlando delle strutture del DM77, ma come facciamo a tenere in piedi queste strutture se le strutture attualmente presenti sono messe in ginocchio allo stato attuale?
0: Però c'è un tema anche, no? Il fatto che i concorsi vadano deserti, che comunque non ci siano né medici, forse infermieri e OSS,
1: allora,
0: sì, ce ne sono.
1: Sì, questo sicuramente per il discorso della dirigenza è vero, però per il discorso del comparto, quindi infermieri, tecnici di radiologia, educatori professionali, terapisti della neuropsicomotricità, cioè ci sono a volte pratiche bloccate anche di aspettative, proprio perché non
0: magari
1: c'è
0: sui terapisti della neuropsicomotricità apriamo un altro capitolo un altro giorno, perché ogni volta che si comincia un percorso per un bambino autistico la cosa che viene detta è che non ci sono, quindi magari su questo apriamo un altro
1: esatto,
0: percorso.
1: Va benissimo.
0: Ci sarà quindi, se dal tavolo aziendale non dovessero arrivare garanzie su immediati rinnovi o sulla riorganizzazione dei turni, che cosa avete intenzione di fare?
1: Noi andiamo avanti e noi denunciamo comunque al Presidente della Regione, perché questa è una situazione veramente insostenibile. Ripeto, non possono essere sempre i lavoratori a pagare le conseguenze con turni massacranti, ripeto, prestazioni aggiuntive, straordinari. Anche il lavoratore ha il diritto al rispetto di quella che è la propria vita personale.
0: Certo.
1: E così come non possono pagare le conseguenze i cittadini, non ci dimentichiamo quelle che sono le criticità già che vive Taranto.
0: Io la devo ringraziare
1: benissimo,
0: perché è finito il nostro tempo. Ringrazio Cristina Fama, segretaria provinciale della
1: grazie
0: funzione pubblica della città della CGL. Grazie, buona giornata.
1: Grazie, buona giornata.
0: E noi adesso ci fermiamo per un po' di sana musica.
2: Vivi la magia dell'estate con Cittadella Summertime, la radio e la TV di Taranto.
3: Cittadella, Cittadella, new hit.
4: Encore un dimanche qui s'achève.

0: Insomma, domenica a mezzogiorno in punto, dice Giselle in questa New It. E allora, ieri a Palazzo di Città, cambiamo completamente argomento ragazzi, perché ora parliamo di miti di cultura, è stato presentato il nuovo bando pubblico da 7 milioni di euro dedicati agli investimenti per la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura. L'iniziativa ha l'obiettivo di rafforzare la competitività delle imprese nel settore ittico, promuovendo interventi focalizzati sulla sostenibilità ambientale e sull'efficienza energetica. Noi abbiamo mandato la nostra Federica Pompamea, che ha intervistato Francesco Paolicelli, assessore all'agricoltura e allo sviluppo rurale della Regione Puglia, che ha spiegato bene questo bando.
1: Intanto che ci siano più aziende del settore ittico che facciano anche trasformazione, questa è una delle mission del bando, che ci sia rifacimento all'interno delle stesse flotte, anche per rendere più confortevole l'ambiente di lavoro per gli stessi lavoratori della pesca, che è un lavoro difficile. E quindi è necessario anche intervenire in questo e in più continuare a promuovere quella che è un'eccellenza della nostra agricoltura, pesca, perché si dimenticano spesso che l'assessorato all'agricoltura ha anche la pesca, e siamo tra le regioni che abbiamo comuni costieri maggiori, abbiamo più costa, e per questo dobbiamo incentivare maggiormente. Ringrazio l'amministrazione comunale di Taranto e l'assessore Arramo per aver organizzato un incontro direttamente con gli operatori, con le associazioni di categoria, per dare ancora ulteriore promozione ai bandi che stiamo pubblicando del FEAMPA. Inoltre diamo un'ulteriore notizia importante, che ad ore, tra qualche ora, al massimo domani, verrà pubblicato il bando per dare il contributo ai pescatori per il carburante. È stato riconosciuto, sono stato il promotore nella Commissione Politiche Agricole Nazionale, è arrivato l'ok, adesso sono 11 mesi riconosciuti per indennizzare i pescatori, sarà diviso in due bandi, uno uscirà a giorni per compensare una parte dei mesi e dare un contributo, un po' di ossigeno ai nostri pescatori, e l'altro uscirà a gennaio per dare la restante parte, augurandoci che nel frattempo ci sia un abbassamento del costo del carburante.
0: E insomma, è un'iniziativa importante a sostegno di pescatori e di mitilicoltori, che insomma noi produciamo una materia prima ottima, ma in effetti non c'è una trasformazione di esse, quindi non ci può essere poi un DOP o comunque una destagionalizzazione. Invece questo progetto potrebbe aiutare a destagionalizzare. Noi adesso ci fermiamo, quando torniamo avremo ospite Don Antonio Panico, restate con noi.

0: E questa era Shakira con Dai Dai. Ormai Shakira è la voce dei mondiali di calcio, praticamente, da Waka Waka a Dai Dai. E insomma, una più... non dico niente. Allora, andiamo avanti e cambiamo argomento, torniamo seri, perché parliamo di una ferita aperta, che è la vertenza ex Ilva di Taranto. Sono passati 14 anni dal sequestro degli impianti del 2012, un momento che sembrava dover tracciare una linea di demarcazione netta tra il prima e il dopo, e in 14 anni abbiamo visto susseguirsi decreti legge, passaggi di proprietà, amministrazioni straordinarie, promesse di riconversione verde, un contenzioso occupazionale costante, eppure si continua a vivere al centro del dilemma. Lo abbiamo visto ieri con i dati presentati dall'ASL, tra salute, lavoro ed economia. Per analizzare questo, il costo umano e sociale di questo stallo, soprattutto per la città, abbiamo in collegamento con noi Don Antonio Panico, che è un sociologo, docente universitario e profondo conoscitore, possiamo dire, del tessuto urbano e sociale tarantino. Buongiorno Antonio, Don Antonio, benvenuto.
1: Ciao Valentina, buongiorno. Buongiorno e anche un saluto a tutti i tele e radio ascoltatori.
0: Don Antonio, chi vive quotidianamente, tu vivi quotidianamente questa città, sia attraverso, sia in parrocchia che nelle università, ma anche studiando la città, qual è l'impatto più profondo che in 14 anni di incertezze ha lasciato la vertenza Ilva sui cittadini?
1: Ma io credo che la testimonianza più seria del disagio che viviamo sia l'emorragia del numero di abitanti che sta continuando ad affliggere la nostra città. Siamo poco più di 180.000, eravamo 246.000 solo nell'86, quindi parliamo di 40 anni fa. Abbiamo perso più di 60.000 abitanti. Questa realtà la dice lunga, no? Sul fatto che, lo vediamo soprattutto col mondo giovanile,

0: sia poco appetibile restare nel nostro territorio perché i problemi non si risolvono. Questo è il dato tristissimo. Adesso che cominciavamo a sperare in qualcosa di nuovo e di bello, un po' di tutto quello che sta accadendo in città, i cantieri che possono anche darci delle difficoltà, oggettivamente tutti le stiamo vivendo, però sono la testimonianza di una vitalità,
1: una voglia di andare avanti.
0: Di una voglia di andare avanti, ecco, arriva questa notizia che però era nell'aria, no? Potevamo aspettarcela.
1: Come dicevi prima, uno dei problemi è proprio la fuga dei ragazzi, ma adesso anche la fuga delle famiglie, perché ci sono molti genitori che raggiungono figli nelle città in cui hanno deciso di vivere. Tante persone non vogliono neanche pensare di tornare a Taranto. Come si ricostruisce la fiducia in una generazione che è cresciuta con la retorica, la possiamo chiamare così, la retorica dell'incertezza e della riconversione, che poi non è mai avvenuta? Esiste ancora uno spazio per sperare di cambiare le cose? Perché in tanti ho sentito, noi parliamo sempre, ci piangiamo addosso, poi escono i dati dell'ASL sulla mortalità infantile, poi di nuovo un'altra crisi, poi si passa di gestione in gestione, poi cassa integrazione. Come si fa a cambiare retorica e come si fa a dare una spinta?
0: È veramente difficile. Quello che noi ci stiamo dicendo sempre, no, è che dobbiamo cambiare anche la narrazione sulla città. Ma come si fa? Oggettivamente noi ci proviamo, no? Allora adesso posso raccontarti questa esperienza. Abbiamo avuto il convegno nazionale dei sociologi la settimana scorsa a Pontignano, vicino Siena. È una vecchia certuosa di proprietà dell'Università di Siena, e lì ci incontriamo annualmente. Noi abbiamo presentato con la collega Sibilla di Politica Sociale un paper che parlava di Taranto, città che vuole rialzarsi. L'occasione era quella dei giochi del Mediterraneo. Le domande dei colleghi erano tutte su: ma la questione Ilva, tutte, la questione Ilva si è risolta? Come pensate che si potrà, con il solo turismo, riuscire, no, ad andare avanti e ricollocare le persone nel caso in cui l'Ilva chiudesse? Ora, questa è una cosa che ci accompagna da sempre. Noi proviamo a dare un'idea, cioè che la gente non si rassegna. Certo, molti lo sono, molti sono rassegnati, però io vedo anche delle potenzialità che in effetti avrebbero bisogno di una spinta istituzionale. Credo che i giochi siano in qualche modo in linea con questa idea, ma non basta, perché ci vorrebbe qualcos'altro, no? Pensare realmente, cosa che non è stata fatta dalle istituzioni.
1: Eppure tutti quei
0: anni,
1: fondi del JTF potevano servire,
0: esatto,
1: a creare alternative lavorative.
0: Alternative, esatto. Noi abbiamo perso troppo tempo. Lì ci sono delle colpe, credo, abbastanza serie da parte sempre del mondo, sì, non è addebitabile ad una sola realtà, no? Però la lentezza con la quale abbiamo pensato di sfruttare queste risorse la dice lunga su come forse idee chiare, no, su quello che vorremmo della nostra città in futuro non ce le abbiamo. Qualche cosa viene in mente un po' a tutti, cioè la blue economy, la possibilità di sfruttare meglio la cantieristica. Però insomma dobbiamo cominciare da qualche parte, no? E chiaramente non bastano i giochi del Mediterraneo, non sono la panacea. Sono appena 15 giorni di vetrina, neanche tanto clamorosa come potrebbero essere le Olimpiadi,
1: sì, un po' più piccola.
0: O altro, decisamente più piccolo,
1: decisamente,
0: però
1: sì.
0: È un'occasione, ma non basta naturalmente. Bisogna pensare alla quotidianità. Tu dicevi una cosa interessante, no, a proposito dell'incertezza. Ecco, io parlo della quotidianità dell'incertezza a Taranto. Ci stiamo abituando a questa incertezza e quindi come facciamo a programmare il futuro, no? Anche
1: certo,
0: con i nostri studenti, ragazzi, cosa diciamo? Questo è un problema serio, no? Però io dico, non perdiamo la speranza, qualcosa c'è. Adesso mi auguro che realmente ci sia un decreto, mi permetto di dire, salva Taranto finalmente, non soltanto
1: salva
0: Ilva. Che ci aiuti a vedere un futuro diverso, un po' meno grigio, ecco.
1: E con questa speranza ci salutiamo, Don. Ringraziamo Don Antonio Panico per questo sguardo lucido e mai banale su Taranto. Grazie Don Antonio Panico.
0: Ciao, buona giornata a tutti.
1: E adesso noi ci fermiamo per un

0: Un po' di pubblicità.
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
2: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante.

0: Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
1: 3, 2, 1. I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita. Ora, dal 21 agosto al 3 settembre, a Taranto, 14 giorni di sfide. Un solo posto. Il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
2: Da Five Motors è arrivato il tasso zero su tutto l'usato e chilometri zero. Sì, hai capito bene. Finanziamento a tasso zero fino a 17.000 euro e puoi pagare in ben 60 mesi. Scegli la qualità e il risparmio. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Taranto e Brindisi per scoprire tutte le auto disponibili. Oppure visita il sito fivemotors.it.

0: UTS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: A Taranto torna Mediterraneo Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monrev Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione. Sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it. Cittadella Visual Radio TV.
2: Vamos alla playa. I successi di tutte le estati su Cittadella. La radio.

0: E poi ci potete seguire in streaming sui nostri social, andate sui nostri social, così Simone è contento, il nostro social media manager. Allora ragazzi, adesso parliamo della biblioteca in carcere, perché da settembre riprenderà il servizio della biblioteca civica Pietro Clavio nella casa circondariale Carmelo Magli di Taranto, per proseguire un percorso che era andato molto bene nell'ultimo anno, che metteva la lettura al servizio dell'incontro inclusione del reinserimento sociale del personale, cioè dei carcerati, quindi della gente che vive in carcere, della popolazione carceraria. Per parlarne abbiamo in collegamento Maria Lucia Simeone, che è la nostra assessora alla pubblica istruzione. Buongiorno.
1: Buongiorno Valentina, buongiorno a chi ci ascolta, buongiorno a tutti.
0: Allora, riprende questo servizio che aveva avuto molto successo, questi libri avevano fatto giri e giri, erano stati letti tantissimo.
1: Sì, infatti da settembre la biblioteca Clavio torna a varcare le soglie del carcere, proseguendo un percorso di inclusione e di inserimento sociale già avviato in due precedenti edizioni. La lettura diventa così uno strumento primario di dignità e di cittadinanza. È un'iniziativa che è stata regolata da una convenzione tra il Comune di Taranto, la biblioteca a Clavio e la casa circondariale. Pertanto la biblioteca diventa biblioteca di comunità ed esce dalle porte, dalle mura della struttura della biblioteca a Clavio, e diventa una biblioteca diffusa, superando anche quelle barriere fisiche e mentali. Pertanto non atteniamo più i lettori o soltanto i lettori nella nostra biblioteca, ma diventiamo oltre, andiamo oltre, quindi entriamo anche nel carcere.
0: Anche perché c'è da passare il tempo in carcere in attesa, e quindi cosa meglio di leggere, perché leggere non fa soltanto passare il tempo, fa anche aprire la mente, direi io.
1: Ma assolutamente sì, perché garantire l'accesso al libro, alla lettura, ma anche alla discussione culturale all'interno di un luogo di pena, non è soltanto un servizio, ma è veramente un impegno etico e civile. La biblioteca diventa veramente biblioteca di comunità, è un modo per creare ponti, per stimolare la discussione culturale, per stimolare il pensiero critico, per offrire anche spunti di rielaborazione personale, e questo diventa anche uno spazio di diritti, di inclusione e di speranza.
0: Ma c'è quindi solo una domanda, assessora, ma c'è soltanto diciamo il prestito dei libri, cioè loro possono solo leggere i libri, o ci sono tipo dei club del libro in cui loro possono discutere?
1: Ci sono due attività fondamentali per il momento, poi abbiamo in mente di fare altre progettualità, stiamo lavorando su altre progettualità da fare anche in carcere. La prima fase riguarderà gli interventi di riordino e di valorizzazione del patrimonio librario esistente. Parliamo di una dotazione che è stata ampliata e rinnovata recentemente grazie a una straordinaria risposta alla campagna del libro sospeso, che riprende un po' la tradizione partenopea del caffè. Sì, i cittadini tanto che hanno acquistato un libro da donare, da destinare al carcere, dando vita veramente a una catena di solidarietà e di vicinanza, e raccontando anche di una città che vuole condividere fiducia, speranza, opportunità. La seconda fase, che comunque partirà contestualmente alla fase di riordino e di valorizzazione del patrimonio librario, quindi i detenuti lo faranno insieme alle bibliotecarie, consisterà appunto in gruppi di lettura nelle sezioni femminile e maschile. Quindi le nostre bibliotecarie sceglieranno un testo, lo leggeranno insieme agli ospiti della casa circondariale, lo commenteranno, lo animeranno e svolgeranno delle attività riguardanti quel libro, quel testo. Tutte queste attività, ci tengo a precisarlo e ci tengo a ricordarlo, sono svolte dalle nostre bibliotecarie Monica Gullino e Eugenia Croce della biblioteca Clavio, che veramente già da due edizioni svolgono queste attività con impegno.
0: Fanno veramente un gran lavoro.
1: Sì.
0: Bene, grazie assessora, io la ringrazio. Se quando ci sarà di nuovo il libro sospeso ci avvisi, che noi ci facciamo tramite per i nostri ascoltatori e telespettatori.
1: Grazie a te, senz'altro, vi informerò di tutto, ci teniamo aggiornati, grazie.

questo appuntamento con Buongiorno Taranto è terminato, purtroppo. Se volevate rimanere con noi non si può, ma potete rimanere con Cittadella, la radio, e Taranto TV, perché la nostra informazione continua per tutta la giornata e soprattutto col telegiornale delle 14. Vi ricordo che se avete segnalazioni potete inviarci una mail a segnalazioni@cittadellatv.it oppure un messaggio al 339 680 6868. Io ringrazio Piero Caffio, che oggi è stato in regia con noi, e vi saluto e vi do appuntamento a domani. È venerdì domani.

0: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.
1: Pop-up, pop-up. Musica e notizie.
2: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
3: Bentrovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Napoli per una mostra dedicata a Obey, nome d'arte di Shepard Fairey, uno degli artisti più influenti della scena urbana contemporanea. Le sue opere raccontano le contraddizioni del nostro tempo, propaganda e controinformazione, giustizia e disuguaglianza, diritti negati e voci che resistono. Oltre 130 opere tra lavori iconici, 15 inediti e materiali d'archivio offrono una panoramica sull'evoluzione artistica di Shepard Fairey, articolata in quattro nuclei tematici: People Power, Propaganda, Guerra e Pace e Giustizia Sociale. Obey, Power to the Peaceful, presso le Gallerie d'Italia a Napoli fino al 7 settembre. Ci spostiamo a Roma per una mostra che copre l'intera carriera di Andrea Pazienza, dagli anni della formazione fino alle ultime opere, sviluppandosi per stanze tematiche e per colori. Il ritmo del percorso espositivo è dato dal rapporto tra parola ed immagine. Bozzetti a matita, studi, illustrazioni a colori e tavole che mostrano tutta la perizia grafica dell'autore si intrecciano con appunti, poesie, lettere private e prose di ogni genere. Tra le opere

0: Le più attese, il murale che Pazienza realizzò dal vivo in appena 3 ore nel 1987 alla mostra d'Oltremare durante la quarta fiera del fumetto. Andrea Pazienza non sempre si muore al Maxi di Roma fino al 27 settembre. E ora a Milano per una mostra incentrata sulla bellezza e bruttezza nel Rinascimento, una straordinaria selezione di capolavori che spaziano dai ritratti grotteschi di Leonardo alle Madonne brutte di Bramantino, dai corpi tesi e deformi dei pittori fiamminghi fino ai ritratti di Botticelli, indagando come l'anticlassico abbia dato vita ad un'arte spigolosa che eleva la dignità del brutto e del difforme fino a rendere piacevole il contrasto e a mostrare il fascino dell'orribile. Un viaggio affascinante e contorto in un rinascimento anticonvenzionale che ha sondato aspetti ripugnanti, mondi bui e verità scomode per aprire nuove strade di espressione fondamentali per lo sviluppo dell'arte dei secoli successivi. Bellezza e bruttezza nel Rinascimento a Milano presso le Gallerie d'Italia. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri, Quello che so di te di Nadia Terranova. L'autrice ci consegna con queste pagine il suo romanzo più personale e intenso, che ci interroga sul potere della memoria individuale e collettiva e sulla nostra capacità di attraversarla per immaginare chi siamo. Per ora è tutto, un saluto da Simona Mastropaolo.
1: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
2: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito c'è sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. M'ha detto

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne frega?

0: musica e notizie.
1: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
2: Bentornati da Marzia Lucarini al nostro appuntamento settimanale dedicato alla buona cucina. Mi chiedevo quanti di voi saranno all'ascolto mentre stanno lì a crogiolarsi al sole, alle prese con l'abbronzatura. E se volete un bel colorito, aiutatevi con il beta-carotene, che si trova soprattutto, ma non solo, nelle carote. Queste piante erbacee spontanee, della famiglia delle ombrellifere, originarie dell'Asia, venivano coltivate in Europa per scopi curativi già dagli antichi greci, sebbene altre testimonianze ne confermano il suo impiego anche in periodi precedenti a Cristo. Moltissime le varietà conosciute di questo ortaggio, che si differenziano in primis per il colore, rossa, gialla, bianca, nera e arancione, che è quella di cui tratteremo oggi e che a sua volta si differenzia in base alla lunghezza della radice. Le carote sono alimenti poco calorici e quasi privi di grassi, molto ricchi di sostanze utili al corpo e in particolar modo di fibre alfa-carotene e beta-carotene, precursore della vitamina A. Oggi, invece della solita carota tagliata julienne o parte integrante di un'insalata, avrei pensato a dei flan, che saranno apprezzati anche dai ragazzi. Segnate subito gli ingredienti che vi occorrono: 500 g di carote, 1 scalogno, 50 g di burro, 50 g di farina, 250 g di latte, 2 tuorli, un uovo, pan grattato, noce moscata, sale e pepe quanto basta. Tagliate a rondelle le carote e cuocetele con 20 g di burro e lo scalogno tritato per 20 minuti. Salatele e pepatele, poi passatele nel mixer. Con il burro rimasto, la farina e il latte preparate una besciamella. Quando è addensata, toglietela dal fuoco, insaporitela con sale, pepe e noce moscata. Poi aggiungete il passato di carote, i tuorli e le uova. Suddividete il composto in stampini monoporzione imburrati, su cui avrete messo il pan grattato. Cuocete in forno caldo a 180 gradi a bagnomaria per 45 minuti. Sfornate, lasciate stiepidire, togliete dagli stampini e servite. Facile ma d'effetto, anche per una cena buffet insieme ad affettati e formaggi. Tornando all'abbronzatura, bella che è, sembriamo tutti più raggianti e in salute. Forse per questo un detto anonimo la definisce un velo, una corazza, una protezione di fronte allo sguardo altrui. Unificando e livellando i difetti della pelle, raggiunge lo statuario. Spero però di non avervi distratto troppo, facendovi scottare come dei gamberetti. Vi saluto.
1: Cucina con noi, gustosi quanto basta.

0: musica e notizie.
1: Music Express, in viaggio con la musica.
2: Nuovo appuntamento con le principali uscite discografiche della settimana, bentrovati da Massimo Mele. Apriamo con la 26enne cantautrice di Los Angeles, Gracie Abrams, che ha guadagnato una fortissima popolarità aprendo i concerti di Olivia Rodrigo e di Taylor Swift. Gracie Abrams ha pubblicato Daughter from Hell, il suo terzo album composto da 16 tracce che rimangono fedeli al suo caratteristico mix di pop infallibile e malinconico indie folk. Intanto il Jova Summer Party EP di Lorenzo è finalmente disponibile, in esclusiva però su Amazon Music. L'EP contiene 6 remix inediti, tra cui l'atteso remix 2026 dell'italiano di Toto Cotugno, tutti legati comunque da un battito ritmico e dall'idea di sperimentare con i generi, e che accompagna anche il grande tour estivo L'Arca di Lorè. E passiamo ai Medusa, trio milanese di producer e DJ, sono tornati con Weekend e questa volta al loro fianco c'è il cantautore statunitense Khalid, noto per il timbro caldo e versatile, capace di spaziare dal registro baritonale a quello tenorile, una caratteristica che negli anni ha definito il suo stile musicale. Ed a proposito di musica da ballare, i Sophie Tucker hanno finalmente pubblicato Barcelona, un pezzo che circolava da mesi nei loro set ai festival e nei DJ set, senza però una pubblicazione ufficiale. Il duo musicale dance di New York, nominato ai Grammy, ha reso disponibile il singolo su tutte le piattaforme di streaming, chiudendo così il cerchio su tutto quello che era diventato uno dei loro inediti più richiesti. Si chiama invece Soltanto Tu il nuovo singolo del rapper napoletano Coco, canzone che fa parte del suo nuovo EP intitolato Non ho bisogno di niente. L'EP, composto da 8 tracce, è nato in modo molto spontaneo e distintivo in studio, spinto dall'urgenza di Coco di condividere un pezzo della propria vita e di esprimere le proprie emozioni in modo essenziale. Passiamo ad Energy, singolo di musica elettronica collaborativo, realizzato dal DJ e produttore Gordo insieme al trio danese Who Made Who. Il singolo fonde i caratteristici ritmi club e tech house di Gordo con le sonorità indie dance ed elettroniche d'avanguardia dei Who Made Who. Ed è tempo di nuova musica anche per Chadia, 27enne rapper marocchina naturalizzata italiana, con il nuovo singolo Non Stop, traccia dalle sonorità arabeggianti che accompagnano un testo segnato da un sentimento di rivalsa. Anche Non Stop vede la collaborazione di Chadia con il DJ e producer multiplatino Shablo. Ed ora occupiamoci di Sophie and the Giants, che ha pubblicato Stone Cold, nuovo singolo che rappresenta il capitolo più intimo e personale della cantautrice britannica. La traccia rievoca le radici grunge e le sperimentazioni armoniche dei primi anni dell'adolescenza di Sophie, ispirate in parte all'emotività e agli accordi taglienti di artisti come Jeff Buckley. Via gli artifici della produzione, quindi, per affidarsi solo alla voce. E chiudiamo il nostro viaggio tra le principali uscite discografiche della settimana con una canzone scritta tra Los Angeles e l'Italia. Si chiama La città degli angeli, non a caso, ed è il nuovo singolo di Achille Lauro, una canzone che dà voce a chi continua ad inseguire ciò in cui crede anche quando la strada è incerta e la felicità sembra durare solo un istante. E direi di salutarci proprio con una famosa citazione di Achille Lauro: nei pezzi d'amore c'è della sofferenza e dell'amore vero. La musica, qualsiasi cosa trasmetta, deve essere sincera.
1: Music Express, in viaggio con la musica.
3: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
4: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
5: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale.
0: RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software, come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
5: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitori di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding, film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
6: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
7: Centro oculistico Dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.
8: A Taranto torna Mediterraneo Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monre Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione. Sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.
9: Qashqai e-Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. Anche a luglio, gamma crossover Nissan da 20.900 euro.
10: Da 5 Motors, concessionaria ufficiale Nissan a Taranto e Brindisi.

Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.

Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

0: musica e notizie.
1: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
2: Ben trovati con i pettegolezzi più piccanti degli ultimi 7 giorni. Siamo in piena estate, ma il mondo del gossip è già oltre. Ilary Blasi e Bastian Müller sarebbero pronti al grande passo subito dopo la stagione calda. Una scelta logistica quasi strategica che evita il rischio abbronzatura troppo intensa nelle foto ufficiali e lascia il tempo di smaltire aperitivi e vacanze. Dopo mesi di indiscrezioni, la coppia avrebbe deciso di trasformare la relazione in un sì ufficiale, con tempistiche che sembrano più da agenda televisiva che da favola romantica. Del resto, per una conduttrice abituata ai colpi di scena, anche il matrimonio deve avere il suo ritmo narrativo. Resta ora il vero domandone nazionale: location segreta, lista degli invitati blindata o ennesimo evento capace di monopolizzare i social per almeno 48 ore? In attesa di conferme, una certezza c'è già. Anche questa volta Ilary promette scintille. Scintilla che intanto sarebbe scoccata tra il bel Matteo Berrettini e Peggy Gou. Tra un set e l'altro i fan avrebbero già costruito una storia completa. Lui che ritrova il sorriso a ritmo di musica, lei DJ di fama internazionale che passa dai festival estivi ai box dei tornei di tennis, e Instagram che diventa il vero campo da gioco tra indizi, like e coincidenze. Il tutto senza una dichiarazione ufficiale, ma con i fan dello sportivo che ormai seguono i suoi amori con la stessa attenzione di un tie-break a Wimbledon. E tra un ace e una story sospetta si divertono a immaginare la nuova coppia perfetta tra Terra Rossa e Dance Floor. A proposito di campioni, Leo Messi non può mai concedersi una partita tranquilla. L'ultima azione pericolosa arriva dal solito terreno di gioco extracampo. Ecco che allora il suo rapporto con la giornalista argentina Sofia Martinez torna sotto i riflettori. È bastato un saluto in zona mista, una battuta scambiata davanti alle telecamere e uno sguardo più languido del solito, ed ecco che il bar della passione si è riacceso immediatamente. Solo lavoro o qualcosa di più? Il tormentone estivo è servito. Ed è tutto, al prossimo appuntamento e baci baci!
1: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

0: Musica e notizie.
1: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.
2: Bentrovati a un nuovo appuntamento con Technology e Daniele Campanari. OpenAI ha reso disponibile l'ultima serie di modelli di intelligenza artificiale in una mossa che sembra avere l'approvazione del governo statunitense per un lancio su più ampia scala. La nuova proposta dell'azienda GPT-5.6 Sol, insieme ad altri modelli di IA all'avanguardia, ha suscitato preoccupazioni per la capacità ritenuta senza precedenti di individuare vulnerabilità software, ossia punti deboli nel codice sfruttabili dagli hacker. La serie GPT-5.6 comprende tre nuovi modelli: Sol, il nuovo prodotto di punta dell'azienda; Terra, un modello di fascia media per le attività quotidiane; e Luna, un'opzione rapida ed economica. Un piccolo spazio interno alla piattaforma di intelligenza artificiale Cloud, che trattiene le idee senza tradurle in parole e risposte alle sollecitazioni degli utenti, analogamente al modo in cui gli esseri umani immagazzinano, accedono consapevolmente ai propri pensieri, è la scoperta fatta da ricercatori di Anthropic. In un video pubblicato sul suo profilo X, l'azienda spiega che Cloud utilizza un'area distinta per pianificare strategie che possono prescindere dal compito immediato richiesto e che sono separate dalla catena di pensiero condivisa con gli utenti. In sostanza, Anthropic non ha dimostrato che Cloud provi sensazioni o esperienze, ma ha rilevato una distinzione simile a quella umana. Arrivano Muse Image e Muse Video, i nuovi modelli di intelligenza artificiale sviluppati dai Meta Super Intelligence Labs, in grado di generare e modificare immagini e clip anche a partire da indicazioni testuali. Lo strumento per le immagini è già disponibile nell'app Meta e WhatsApp e Instagram Stories, mentre quello per i video è ancora sperimentale. L'annuncio arriva qualche mese dalla chiusura di Sora, l'app di OpenAI pensata proprio per creare filmati con l'IA, inseriti anche all'interno di un social network dedicato. Netflix ha ampliato la propria offerta nel settore videoludico con un nuovo survival horror in prima persona sviluppato da Night School Studio. Il titolo vanta un cast di rilievo, ma soprattutto la meccanica di gioco si discosta dalle classiche avventure grafiche o dall'uso di un controller tradizionale. L'utente è infatti chiamato a usare il proprio smartphone come se fosse il telefono della protagonista. Si accende il televisore, si inquadra un QR code, il cellulare diventa un modo per parlare con i personaggi, accendere la torcia e orientarsi tra le ambientazioni. Disponibile su smart TV e browser web, il gioco è anche in italiano e può essere controllato da app iOS e Android. È tutto, al prossimo appuntamento.
1: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.

0: musica e notizie.
1: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.
2: Bentrovate e bentrovati da Luisa Ginetti. Apriamo con i film. Arriva sul grande schermo il 23 luglio Deep Water, incubo dagli abissi. Il regista d'azione Rennie Harlin firma un thriller ad altissima tensione che mescola il genere disaster movie con il survival horror sottomarino, con Aaron Eckhart e Ben Kingsley. La pellicola promette di tenere incollati allo schermo gli spettatori con la storia dell'incidente di un volo aereo, costretto a un atterraggio di emergenza nel cuore più profondo e isolato dell'Oceano Pacifico, con acque infestate da squali feroci. La quota comicità del mese la porta al cinema Arnaud Lemore con Terapia di famiglia, una commedia degli equivoci francese con Christian Clavier, da noi famoso per la saga Non sposate le mie figlie. Anche questa volta c'è di mezzo una figlia e un legame amoroso, ma l'ambito è tutto nuovo. L'attore, infatti, è uno psicoterapeuta messo in crisi da un paziente che non fa alcun progresso e decide, in un gesto estremo, di congedarlo consigliandogli di trovarsi un'anima gemella. Per sua sfortuna, però, il ragazzo si invaghisce di sua figlia, conosciuta per caso. Lo psicoterapeuta si ritrova così in casa all'incubo dei suoi stessi studi medici, in un vortice irresistibile di gag imbarazzanti e segreti svelati. Al cinema dal 23 luglio. Passiamo ora alle serie TV. Quarta stagione per Star Trek Strange New Worlds. 8 puntate con rilascio settimanale a partire dal 23 luglio su Paramount Plus. La serie arriva nel 60° anniversario dell'uscita della prima storica stagione di Star Trek. In questo nuovo capitolo, la USS Enterprise intraprende un viaggio verso mondi nuovi e sconosciuti. I membri dell'equipaggio si troveranno ad affrontare demoni interiori e minacce esterne, tra nuovi incontri, ritorni inaspettati e scontri con terrificanti alieni. E in tutto questo continueranno a lottare per abbracciare un futuro luminoso e pieno di speranza. Torna il 23 luglio su Netflix con la seconda stagione Ransom Canyon, il dramma romantico dalle atmosfere western tratto dai romanzi di Jodie Thomas. Il secondo capitolo, composto da 8 episodi, riprende 6 mesi dopo il finale. Staten Kirkland lotta per riprendere il controllo del Double K Ranch, dopo esserne stato estromesso, mentre Quinn è divisa tra la vita nella piccola cittadina texana e il richiamo di New York. Dal 24 luglio su HBO Max, con rilascio settimanale delle puntate, debutterà il nuovo spin-off di The Big Bang Theory, Stuart Fails to Save the Universe. Stuart Bloom, il proprietario del negozio di fumetti spesso frequentato dai protagonisti della serie madre, dopo aver distrutto un dispositivo creato da Sheldon e Leonard, ha causato la distruzione dei multiversi. Per salvare l'universo, Stuart parte così in una missione aiutato dalla fidanzata Denise, dal geologo Bert e dal fisico quantistico Barry Kripke. Ma nel viaggio nel multiverso non sai mai chi puoi incontrare. E da Luisa Ginetti è tutto, al prossimo appuntamento.
1: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.
3: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV, si sente, si vede, si vive.
4: Cittadella Trailer, l'informazione.

0: Biblioteca di Cittadella, Visual Radio TV.
1: Beckett, non ci credo. Vivi in città adesso?
2: Certo. In periferia. Dal giorno in cui sono nato, mia madre mi ha detto che eravamo diversi. La sua famiglia l'aveva rinnegata, ma un giorno avrei ereditato tutto. Dovevo solo aspettare che morissero tutti. Erano in sette. Sette ricchi stronzi dividevano me da 28 miliardi di dollari.
1: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
2: C'è un detto che dice che i soldi non comprano la felicità.
3: Siete ancora poveri, stronzi!
2: Non è vero. La comprano e come? Siamo adulti, diciamo la verità. Se dovessi potare qualche ramo dell'albero genealogico, da dove comincerei? Tu chi sei? Sono Beckett.
1: Chi sarà il prossimo?
4: Sono dell'FBI. Come sta?
2: Bene.
5: Sai come andrà a finire?
1: Avevamo un accordo.
6: Fossi in te sarei nervoso.
5: Hai fatto parecchia strada, hai lavorato solo.
1: Sarai ricco da morire.
2: Dicevamo. Chi è il prossimo?
7: C'è una ragazza che ama la gente del suo villaggio. Il mare sta dando prova del suo profondo coraggio. Può rivelarti solo il tuo cuore, chi tu sia.
8: Le storie sono vere.
7: La storia è appena cominciata. Oltre il nostro reef, un'oscurità malvagia ci ha trovato. Vaiana, l'oceano ha scelto te. Trova Maui. Restituisci il cuore di Te Fiti e salva tutti noi.
8: Maui, semidio del vento e del mare.
9: Eroe degli uomini. Huh? Si dice così. Maui, muta forma, semidio del vento e del mare, eroe degli uomini. Ah, e delle donne. Anche delle donne, uomini e donne.
8: Ti ringrazio.
9: Tranquilla.
10: Se la luce risplende così, è un segno.
8: Mi serve il tuo aiuto.
9: Non vado in missione con una mortale.
8: La mia isola, il mio popolo, non sopravviveranno se non lo facciamo. L'oceano ha scelto me per una ragione. E ha scelto anche te.
9: Ascolta, principessa, se vuoi farlo, devi attraversare tutto un oceano di pericoli.
8: Non sono una principessa, sono la figlia del capo, leader del mio popolo.
10: Chi è Vaiana?
9: Pronta a essere l'eroina?
8: Andiamo a salvare il mondo.
9: Ti guardo le spalle. C'è qualcosa tra i denti?
11: Come si sente oggi?
12: D'accordo. Diamo un'occhiata. Sembra che si sia incastrato qualcosa qui.

0: Prendi.
1: Da quando è nata siamo sempre state noi due sole.
2: Ciao.
3: Ciao.
1: Eravamo felici. Prova a dormire. Finché non ho iniziato a fare quei sogni. Maya. Sto spaventando mia figlia. Qualcuno mi dica come fermare tutto questo.

Quelli non sono sogni, Gemma. Possiedi un dono raro. Puoi viaggiare attraverso le dimensioni, tra questo mondo e l'oltretomba.

Che succede se non riesco a controllarlo? Maya? Trovata! Maya?

0: Avete visto anche voi quella strana luce ieri notte?
1: Quale strana luce?
0: C'era un vento davvero forte. Starbuck ha cominciato ad abbaiare.
2: Magari è passato un elicottero.
1: Oppure un UFO. Gli alieni.
2: Smettila, papà.
3: Non c'è acqua.
1: La corrente è saltata in tutto il vicinato.
0: Quello cos'è?
1: Non c'è via d'uscita.
3: Io credo che il nostro quartiere, la nostra casa, la nostra strada si siano spostati.
1: Ma com'è possibile?
4: Tutti fuori, correte!
3: Che succede?
4: Torni dentro, subito!
3: Ah, ho sentito lo sparo!
4: Via!
0: Facciamo provviste.
3: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
0: Ora che facciamo?
1: Dobbiamo sopravvivere. Dio non ci lascerà morire qui.
3: Greg, vai in chiesa solo a Natale e stai dicendo ai nostri figli che sarà Dio a salvarci.
2: E le persone qui fuori che vengono divorate?

0: Io in smart working mi trovo veramente bene.
1: È assolutamente indispensabile che anche i suoi colleghi si mettano al passo.
2: Bimbo, c'è qualcuno in casa? Bimbo! Ci senti, Bimbo?
3: Comunque, tesoro, secondo me dovresti parlarci.
4: Con chi?
3: Ma con i suoi colleghi, per capire che cosa non va.
5: Sono gli aggiornamenti. Regolarmente crashano il sistema.
6: Che fate qua? Che famo? Stiamo a lavorare, Giulia?
7: Certo, con questo smart working rischi che apri la porta del cesso e te lo ritrovi seduto che lavora in videoconferenza.
2: Ieri abbiamo lavorato insieme qui, ma risolto tutto.
7: Ah, avete lavorato insieme?
2: Ma pure oggi,
0: Avere tutto questo tempo per i libri, per i film, per gli amici, gli aperitivi. Cioè, questa dovrebbe essere la normalità, o no?
2: Alla buon'ora!
0: Che a buon'ora cosa?
2: Aspetta, che devo pure pisciare. Dai!
8: In questi ultimi giorni c'è stato un drastico crollo. Quasi non ha per niente lavorato.
5: Muoversi, non battiamo la fiacca, dobbiamo essere attivi.
8: Rimpiange l'ufficio?
3: Io te lo dico, io a Milano non ci vengo.
2: Scusa Bertrand, in Francia come ho chiamato smart working?
9: Teletravail.
2: Tele chi?
5: Cerchiamo di non abusare della gentilezza di Laura e Giuliano. Su! Stop!
7: Con questo in casa non rischiate mai attacchi di fame.

0: Thomas, grazie.
1: Sei Johnny Cage. Amavo Citizen Cage quando ero piccolo.
0: Grazie mille, l'apprezzo molto.
1: Dovrebbero fare un reboot.
0: Nessuno lo vorrebbe. È merda degli anni 90.
2: Johnny Cage, sei stato scelto per combattere.
0: Dimmi che non siete dei fan esaltati. Come hai fatto?
3: Vuoi venire o no?
0: Dove diavolo siamo?
3: È chiamato Mortal Kombat. È un torneo dove si lotta fino alla morte.
0: Fanculo!
2: Questa è una guerra per il destino del tuo mondo.
4: Cazzoni, ci state o no?
0: Io non sono un campione. Non possiedo braccia da Transformer. E non scarico saette. Non c'entro un cazzo con questo. Sono un attore.
5: Sei davvero irritante.
0: Non in faccia!
6: È il momento di diventare l'eroe che eri destinato a essere.
0: E va bene, orrendo bestione. Si va in scena.
4: Mi prendi per il culo? Non hai poteri!
0: Sono solo incredibilmente bello.
7: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
8: Cittadella TV, da voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
9: Visita dei ministri questa mattina presso gli impianti realizzati in vista dei giochi del Mediterraneo, mentre nello stabilimento siderurgico Ex Ilva si registra l'ennesimo incidente sul lavoro in un cantiere di una ditta dell'appalto. Fortunatamente il lavoratore è fuori pericolo. Intanto è stato convocato per martedì prossimo l'incontro, il primo incontro tecnico presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy.
8: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
10: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret Tappa Tour del Sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.
11: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
2: Centro oculistico Dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Taranto, torna a Mediterraneo Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monrev Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione. Sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.

0: CTS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Da Five Motors è arrivato il tasso zero su tutto l'usato e chilometri zero. Sì, hai capito bene, finanziamento a tasso zero fino a 17.000 euro e puoi pagare in ben 60 mesi. Scegli la qualità e il risparmio. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Taranto e Brindisi per scoprire tutte le auto disponibili. Oppure visita il sito fivemotors.it.

0: Buon pomeriggio a voi tutti, nuovo appuntamento con l'informazione di Cittadella TV. Partiamo dalla visita di questa mattina dei ministri Fitto, Abodi e Foti presso le strutture sportive che sono state realizzate per i giochi del Mediterraneo. C'era per noi Valentina Casseraneta.
1: Il più è fatto, i cantieri principali sono arrivati a traguardo, ma negli impianti destinati ai giochi del Mediterraneo si lavora ancora senza sosta. Gli operai sono all'opera per rifinire gli ultimi dettagli e completare le opere aggiuntive della macchina organizzativa. Un lavoro imponente che sta trovando una risposta straordinaria da parte del pubblico. È già sold out per la cerimonia d'apertura, con ben 30.000 biglietti venduti, a cui si giungono 7.000 tagliandi staccati per la chiusura e il tutto esaurito per diverse gare finali.
2: Voi vedete in questo momento che stiamo realizzando opere aggiuntive, non

0: opere di progetto, quando pensiamo ai maxi schermi o anche a opere esterne come asfalti, parcheggi, non erano previste in progetto. E quindi quando quel 5% che sarà realizzato entro i prossimi 10 giorni non fa parte della progettazione che era già stata decisa nel 2024, ma fa parte di opere aggiuntive.
1: Questa mattina visita gli impianti sportivi che ospiteranno i Giochi del Mediterraneo da parte del vicepresidente esecutivo della Commissione europea Raffaele Fitto e dei ministri per lo sport Andrea Bodi e per gli affari europei Tommaso Foti, accompagnati dal commissario straordinario e presidente del comitato organizzatore Massimo Ferrarese, oltre alle istituzioni locali. Il tour è iniziato con il sopralluogo al centro tennis Magna Grecia, a seguire la visita allo stadio del nuoto, da Iala, il Pala Ricciardi, e allo stadio Iacovone, prima della conferenza nell'area Hospitality. Ma non è mancato il fuoriprogramma, la delegazione si è infatti spostata al parco urbano della Salinella per visitare il nuovo skate park. Entusiasmo e ottimismo per un evento che porterà una vetrina internazionale senza precedenti.
2: L'auspicio è che dai Giochi del Mediterraneo non venga solamente il messaggio di una città, di un territorio, di una provincia, di una regione che ha realizzato degli impianti, opera incredibile ed eccezionale, ma anche un messaggio forte dal punto di vista dello sviluppo, del rilancio di questa città.
1: Anche se manca qualche settimana, l'attenzione è già rivolta a quello che accadrà dopo lo spegnimento dei riflettori. La vera sfida partirà infatti dal 4 settembre, all'indomani della cerimonia di chiusura, quando le strutture dovranno trasformarsi in un'eredità concreta per il territorio.
3: Quindi, così come con lucidità e con sobrietà abbiamo detto saremo pronti, così con lo stesso spirito dico saremo pronti alla sfida del futuro, ovvero la sfida dell'eredità degli impianti e di chi li dovrà gestire, perché sappiamo più o meno, al di là degli aspetti amministrativi, che ci sarà qualità organizzativa anche nella gestione degli impianti, dove le federazioni soprattutto faranno la loro parte e faranno di questi impianti un centro di eccellenza nazionale.
4: Finiti i giochi, restano le opere e queste opere devono essere utilizzate nel migliore dei modi, sia sotto il profilo professionale, sia da parte dei cittadini che ne devono poter fruire.
1: Con gli spalti già gremiti di prenotazione e gli impianti pronti dal debutto, Taranto si appresta così a vivere il suo grande evento sportivo con lo sguardo fermo sul proprio futuro.
5: Apriamo ora la corposa pagina dedicata allo stabilimento ex Ilva e partiamo dallo spinoso tema della sicurezza sul lavoro, ennesimo incidente in un cantiere di una ditta dell'appalto e rimasto ferito ad una gamba un lavoratore di 24 anni.
6: Grazie alla buona sorte non è in pericolo di vita, però ho riportato fratture ad una gamba e dolori su tutto il corpo, ora all'arto ingessato. L'ennesimo incidente sul lavoro è avvenuto all'alba di mercoledì, al montare del primo turno in un cantiere della ditta. Il lavoratore è un giovanissimo dipendente di Evoluzione Ecologica, azienda dell'appalto ex Ilva. Secondo notizie veicolate da Luciano Manna di Veralix, l'autobotte vicino alla quale operava il lavoratore lo avrebbe compresso tra i due mezzi industriali in retromarcia. Doveroso per noi evidenziare che il lavoratore ha appena 24 anni e un contratto a tempo determinato. L'incidente, che fortunatamente non ha causato danni irreversibili, ripropone ancora una volta l'urgenza di investire sulla sicurezza, soprattutto, ma non solo nell'appalto dello stabilimento siderurgico, ma impone anche di dover affrontare in maniera energica e decisiva il tema della precarietà dei contratti. Il lavoratore, nella giornata di mercoledì, ha rischiato la vita in una giornata ordinaria di lavoro per un contratto a tempo determinato.
5: Sempre per quel che riguarda lo stabilimento siderurgico ex Ilva, è arrivata la convocazione del primo incontro tematico presso il Ministero delle Imprese del Made in Italy per martedì 4 agosto.
6: Convocato per martedì 4 agosto alle 10 presso la sala del Parlamentino del Ministero delle Imprese del Made in Italy, un incontro sul futuro dell'ex Ilva. Il confronto era stato deciso già nel corso del tavolo tenuto martedì a Palazzo Chigi, tavolo convocato per affrontare la vertenza nelle sue tante sfaccettature, ma che ha assunto un valore diverso alla luce del decreto della Corte d'Appello di Milano che ha disposto la chiusura dell'area caldo dello stabilimento entro 90 giorni in caso di mancato adeguamento, ciò per via degli sforamenti delle emissioni inquinanti e per la presenza dell'amianto. Da qui la necessità di avviare un piano straordinario attraverso incontri tematici al MIMIT, resi necessari al fine di rimodulare la gara di vendita. Intanto anche il presidente della Regione Puglia, Antonio De Caro, insieme con il presidente della provincia Gianfranco Palmisano e i sindaci di Taranto e Statte, Piero Bitetti e Fabio Spada, avevano condiviso la necessità di avviare immediatamente un piano straordinario per Taranto. La proposta è stata avanzata al ministro Urso durante la riunione in via telematica, nel corso della quale i rappresentanti degli enti locali hanno manifestato profonda preoccupazione per il futuro del territorio, dei lavoratori e dei cittadini. Il ministro delle imprese e del Made in Italy ha dunque annunciato tavolo tecnico interministeriale e focus sull'area ionica.
5: E adesso ascoltiamo un estratto dell'intervento di ieri alla Camera dell'onorevole Angelo Bonelli di AVS.
7: In questi anni si sono succeduti una serie di decreti chiamati Salva Ilva che hanno derogato ai diritti costituzionali a salvaguardia della salute di un'intera popolazione. Sono i genitori tarantini, si sono rivolti ai tribunali, il Tribunale di Milano ha stabilito che avevano ragione perché quell'impianto continua a produrre inquinamento e conseguentemente le cause che un inquinamento può produrre sulla salute di una intera popolazione. Non so qui a farla lunga su una questione che a molti è nota, a pochi no, però è molto importante non dimenticare mai da che cosa si è generata la questione drammatica di Taranto, di una popolazione, delle mamme che avevano nel proprio seno il latte materno contaminato dalla diossina, dalla grande quantità di diossina, in cui a quel punto le mamme si trovavano di fronte al dramma di dire allatto o non allatto mio figlio o mia figlia perché nel mio latte materno c'è tanta diossina. E allora guardi, con questo emendamento, che non comprendo proprio le ragioni del parere negativo da parte del governo, si dice una cosa semplice, banale, ma è drammatico e inaccettabile la posizione contraria del governo, cioè si dice di procedere alla rimozione integrale dell'amianto ancora presente negli impianti dell'industria siderurgica e di ricondurre le emissioni delle polveri sottili entro i limiti di sicurezza. Perché dovete votare e dare un parere negativo, un emendamento che chiede semplicemente di applicare la legge?
5: Le preoccupazioni del mondo produttivo dopo il decreto della Corte d'Appello di Milano, nel servizio a cura di Federica Pompamea.
8: La decisione della Corte d'Appello di Milano sulla chiusura entro 90 giorni dell'area a caldo dell'ex Ilva di Taranto ha allarmato il mondo produttivo del territorio. Il segretario provinciale di Confartigianato Fabio Paolillo ha evidenziato come questi impianti dedicati alla trasformazione dell'acciaio in prodotti a maggiore valore aggiunto siano essenziali per garantire la continuità produttiva, tutelare l'occupazione e salvaguardare l'indotto dell'autotrasporto. L'associazione chiede così la riattivazione urgente dell'area a freddo che non rientra nei provvedimenti, sollecitando interventi rapidi sui tubifici e laminatoi per salvaguardare l'indotto. Inoltre Confartigianato chiede risposte chiare ai commissari straordinari sui motivi della loro inattività, denunciando allo stesso tempo forti ritardi accumulati nel processo di riconversione e nella transizione del polo siderurgico. Sullo stesso fronte è intervenuto anche Confcommercio Taranto. Il presidente Giuseppe Spadafino ha ribadito che salute, ambiente e legalità non sono negoziabili. Il settore terziario, ha aggiunto, chiede alle istituzioni risposte chiare, investimenti certi per le bonifiche e la tutela dei lavoratori, con l'obiettivo prioritario di evitare conseguenze devastanti sulle imprese locali e sulle famiglie.
5: E adesso cambiamo decisamente argomento e parliamo dell'arresto per tentato omicidio di un giovane di 21 anni di Leporano. Si tratta dell'esito di una intensa attività investigativa messa in piedi subito dopo un'aggressione avvenuta nella serata del 27 luglio scorso a Leporano.
6: Finisce in carcere con la pesante accusa di tentato omicidio un ragazzo di 21 anni di Leporano. L'arresto arriva dopo un'intensa attività di indagine che segue la violenta aggressione avvenuta nella serata del 27 luglio scorso. L'indagine è partita nella stessa notte quando i medici dell'ospedale Santissima Annunziata hanno refertato un 35enne residente a Leporano, trasportato d'urgenza dal 118 con gravi lesioni alla testa. Hanno dunque segnalato ai carabinieri il ricovero in codice rosso. Dapprima l'uomo ha dichiarato di essere caduto accidentalmente, ma i sanitari, alla luce delle lesioni e del quadro clinico, hanno immediatamente rilevato una certa incompatibilità tra le ferite e la dinamica riferita, richiedendo dunque l'intervento dei carabinieri. Da quel momento è stata avviata un'intensa attività investigativa coordinata dalla Procura della Repubblica di Taranto e condotta dai militari mediante sopralluoghi, elementi informativi, testimonianze e visione dei filmati degli impianti di videosorveglianza. Si è così ricostruito l'accaduto. Il 21enne, al culmine di una lite scaturita per futili motivi, avrebbe improvvisamente

0: aggredito l'uomo, sferrandogli un violento pugno alla tempia. L'impatto avrebbe provocato l'immediata caduta della vittima, rimasta priva di sensi, mentre l'aggressore si sarebbe allontanato dal luogo senza prestare soccorso.
1: È stato presentato ieri a Palazzo di Città il bando regionale dedicato agli investimenti per la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura.
2: Rafforzare la competitività delle imprese nel settore ittico e promuovere interventi focalizzati sulla sostenibilità ambientale e sull'efficienza energetica. Sono questi i principali obiettivi del nuovo bando pubblico da 7 milioni di euro che rientra nell'ambito della FEAMPA, del Fondo Europeo Affari Marittimi Pesca e Acquacultura, pubblicato dalla Regione Puglia e dedicato agli investimenti per la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti del settore marittimo. Per l'assessore all'agricoltura della Regione Puglia, Francesco Paolicelli, questo bando rappresenta il primo passo verso una serie di iniziative per la crescita dell'intero settore.
3: Verrà pubblicato il bando per dare il contributo ai pescatori per il carburante. È stato riconosciuto, sono stato il promotore nella Commissione Politiche Agricole Nazionale, è arrivato l'ok, adesso sono 11 mesi riconosciuti per indennizzare i pescatori, sarà diviso in due bandi, uno uscirà a giorni per compensare una parte dei mesi e dare un contributo, un po' di ossigeno ai nostri pescatori, e l'altro uscirà a gennaio per dare la restante parte, augurandoci che nel frattempo ci sia un abbassamento del costo del carburante.
2: Lo conferma anche l'assessore al bilancio della Regione Puglia, Sebastiano Leo, che ha voluto sottolineare l'importanza di investimenti diffusi per la crescita del comparto a 360 gradi e includere di conseguenza ricerca e studi universitari. Questa programmazione è rivolta a micro, piccole e medie imprese, organizzazioni di produttori con le relative associazioni riconosciute e giovani imprenditori tra i 18 e i 40 anni. Per l'assessore alle attività produttive Blue Economy di Taranto, Francesco Cosa, rappresenta un'opportunità di sviluppo importante per il comparto della mitilicoltura tarantina e non solo.
4: Abbiamo ottenuto anche il finanziamento di 54 milioni di euro del progetto finanziato col JTF del SIAB, che andrà a recuperare, quindi a realizzare finalmente i punti di sbarco che sono oggettivamente necessari per le tante cooperative di mitilicoltori che sono esistenti sul nostro territorio.
2: Insomma, obiettivi chiari che il Comune, in collaborazione con Isola Cooperativa Sociale e le 20 realtà di mitilicoltori tarantini, ha già iniziato a realizzare attraverso il progetto Miti di Mare. Una serie di iniziative che, secondo il presidente di Isola Cooperativa, Paolo Vinci, restituiscono valore al prodotto per eccellenza, la cozza tarantina.
5: Abbiamo già dato la nostra disponibilità anche al di fuori del progetto di poter consegnare come buone prassi di fine progetto nel follow up tutto il materiale a nostra disposizione, e ci rendiamo disponibili per continuare con le cooperative e con le associazioni di categoria questo percorso per la certificazione DOP della cozza tarantina.
1: Intanto Confapi Taranto interviene sullo sblocco di 5 milioni di euro da parte della Regione destinati alla formazione dei lavoratori cassintegrati di tutta la provincia di Taranto.
2: Stanziati 5 milioni di euro dalla Regione Puglia per la formazione dei lavoratori in cassa integrazione nella provincia ionica, ma al momento serve altro. E Fabio Greco, presidente di Confapi Taranto, ad esprimere forti perplessità sulla reale efficacia della misura messa in atto dalla Regione in questo delicato momento storico. Pur riconoscendo il valore di un'iniziativa orientata alla diversificazione economica e all'acquisizione di nuove competenze per favorire il reinserimento lavorativo, l'associazione ritiene che le risorse potrebbero essere impiegate in modo differente. Il nodo centrale, ha spiegato Greco, riguarda la natura dei corsi brevi. I dubbi nascono sulla loro sufficienza per riconvertire lavoratori con una solida e storica specializzazione nella metalmeccanica verso settori emergenti e radicalmente diversi. Secondo Confapi sarebbe preferibile far svolgere le attività di aggiornamento direttamente all'interno delle imprese, anziché sui banchi di scuola. Soprattutto di fronte a un quadro socio-economico estremamente complesso, l'associazione suggerisce di valutare l'ipotesi di conservare questo tesoretto finanziario, preservandone la disponibilità per destinarlo a interventi futuri più mirati e tempestivi a tutela del territorio, dei lavoratori e delle lavoratrici.
1: È stato intanto nominato il nuovo amministratore unico di Chim Ambiente.
0: La nomina da parte del Comune di Taranto dell'ingegner Gaetano Nacci come amministratore unico di Chim Ambiente ha

0: Arriva il termine dell'assemblea, convocata d'urgenza su impulso del Collegio dei Sindaci, che svolge pro tempore le funzioni di amministrazione della municipalizzata. L'ingegner Nacci è stato individuato per via della sua comprovata esperienza e del suo solido profilo professionale, ritenuti elementi chiave per affrontare le complesse sfide di gestione della società. Plaude a questa scelta la funzione pubblica della CGIL di Taranto, che va ad evidenziare proprio la professionalità di Nacci. Così Mimmo Sardelli, segretario generale di FPCGL Taranto, per onestà intellettuale, così come critichiamo il sindaco Bitetti e l'abbiamo fatto più volte, per alcune decisioni assunte su vari temi. In quest'occasione invece gli riconosciamo pubblicamente di aver puntato per la guida dell'azienda di igiene urbana del Comune di Taranto su un professionista di indubbio valore, slegato dalle logiche partitiche e che al suo attivo vanta numerose esperienze in aziende che operano nel settore ambientale. Il segretario generale della funzione pubblica CGIL Taranto auspica dunque che con il suo insediamento l'ex AMIU possa gradualmente uscire dal tunnel in cui da anni è entrata, puntando tra gli altri numerosi aspetti su una nuova e necessaria organizzazione aziendale. Sul tema dell'igiene urbana, Gianfranco Solazzo di Adiconsum Taranto chiede al Comune dei confronti mirati finalizzati alla predisposizione della Carta dei Servizi Pubblici Locali. Solazzo sottolinea come Taranto sia tra i primi 10 capoluoghi italiani con la Tari più elevata e sottolinea se si chiede ai cittadini di collaborare nella gestione della cosa pubblica è giusto anche che le scelte organizzative vengano condivise con chi ne subisce direttamente gli effetti. Dunque Solazzo chiede il coinvolgimento, per esempio, dei condomini nel valutare la collocazione dei contenitori, questo in seguito ad una segnalazione che riguarda i contenitori per la raccolta differenziata di via Cataldo Nitti 108, collocati proprio a ridosso di finestre e balconi delle abitazioni. Tra l'altro Solazzo sottolinea il problema relativo all'impiantistica dicendo: se il 65% dei rifiuti deve essere differenziato e non più del 10% deve essere destinato in discarica, sarà necessario capire quale destino avrà il restante 25% e quali impianti esistenti o da realizzare saranno necessari. Senza un'adeguata impiantistica, nessun sistema di raccolta differenziata sarà sufficiente. Intanto è stretta del Comune di Taranto sui tributi non riscossi. Nei primi 6 mesi del 2026 l'amministrazione ha notificato più di 9.000 avvisi di accertamento tra IMU e TARI per un totale di oltre 15,3 milioni di euro di imposte contestate. Il dato emerge dalla determinazione dirigenziale del 29 giugno scorso, che va a fotografare l'attività degli uffici a supporto del servizio finanziario per la verifica degli equilibri di bilancio e del fondo crediti di dubbia esigibilità. Nel dettaglio, per l'IMU sono stati notificati 8.681 avvisi esecutivi per quasi 12 milioni di euro. Per la TARI gli avvisi sono 902 per un totale di 3,3 milioni. L'operazione risponde anche ai rilievi della Corte dei Conti, evidenziando la necessità di trasformare le entrate iscritte a bilancio in incassi reali per risanare la fragilità finanziaria dell'ente. Intanto parte ad agosto una nuova campagna di prevenzione dell'ASL di Taranto.
1: Open Day per la vaccinazione anti-HPV e screening gratuiti. La prevenzione non va in vacanza nell'ASL Taranto. Per tutto il mese di agosto l'azienda sanitaria locale ha promosso una campagna straordinaria dedicata alla prevenzione e alla diagnosi precoce dei tumori correlati al papilloma virus. Le donne tra i 25 e i 64 anni residenti nella provincia ionica e mai arrivate allo screening, che non hanno mai ricevuto l'invito o non si sono mai presentate, possono prenotare gratuitamente il test HPV inviando una mail a info.screening@asl.taranto.it o chiamando il numero verde 800 95 7773. Gli esami, tra cui il pap test e l'HPV, a seconda dell'età, si eseguiranno nei consultori territoriali. Per la vaccinazione gratuita, invece, le donne nate tra il 1998 e il 2001 e mai vaccinate possono accedere direttamente senza appuntamento nei centri vaccinali di Taranto, Martina Franca, Grottaglie, Manduria, La Terza, Ginosa e Massafra, in specifici giorni e orari indicati dall'ASL e consultabili sul sito ufficiale Puglia Salute. L'iniziativa punta così a contrastare l'infezione e la trasmissione sessuale più diffusa al mondo, responsabile in Italia di oltre 7.000 nuovi casi oncologici all'anno.
0: Ed ora parliamo di inclusione con Annette.

0: Sarà un'estate lavorativa per 13 giovani tarantini diversamente abili che, provenienti da diversi comuni della provincia di Taranto, sono stati tutti regolarmente contrattualizzati grazie al progetto Terre dell'Uguaglianza. Il progetto, finanziato nell'ambito del bando regionale Costa, Comunità Ospitali per il Turismo Accessibile, di Regione Puglia e Puglia Promozione per un turismo a misura di persone con disabilità ed esigenze speciali. E ne voglio parlare insieme a Serena Longo. Ciao Serena, buongiorno, bentrovata.
1: Buongiorno, grazie a tutti.
0: Allora Serena, raccontaci un po' questo progetto e cosa faranno i ragazzi quest'estate. Finalmente lavoreranno, avranno un bel lavoro.
1: Certamente, quando si parla di inserimento lavorativo, quando si parla di persone con disabilità o ragazzi soprattutto, abbiamo difficoltà a comprendere quale effettivamente possa essere un posto che possa accoglierli per aumentare loro la possibilità di manifestare il proprio talento. Ed ecco qui che entra in gioco questo progetto, che è il progetto Costa, si chiama Terre dell'Uguaglianza, questo progetto che accoglie i ragazzi che possono mettersi finalmente in luce attraverso le proprie qualità dei settori diversi. Parliamo ad esempio di ristorazione, come dicevi anche tu, quindi aiutano nel progetto anche la grafica o la logistica, l'accoglienza, l'animazione, quindi sentirsi parte attiva ed essere parte attiva in un contesto adatto e pensato per loro.
0: C'è anche la creazione di segnaletica inclusiva, di video promozionali in LIS, cioè c'è una serie di cose che serve proprio a creare un turismo più efficiente, perché è così, perché se accogliamo tutti siamo più efficienti, è corretto?
1: È corretto, perché tutti partiamo dalla stessa base di accoglienza, dobbiamo tutti vivere la stessa possibilità di vivere appunto il territorio.
2: La nostra pagina sportiva, curata come sempre dal collega Francesco Friuli, partiamo dal basket.
3: È stato ufficializzato il girone della Serie B femminile di basket per la stagione 2026-2027, dove le formazioni tarantine dell'RPNet Dinamo Taranto e della De Florio Nuovi Orizzonti Taranto sono state inserite assieme ad altre 11 formazioni. Girone quindi da 13, con squadre provenienti da Puglia, Campania, Basilicata, Molise e Calabria. Si prospetta un campionato competitivo con trasferte altrettanto impegnative e sfide di alto livello che metteranno alla prova le ambizioni delle formazioni rosso-blu per la nuova stagione. L'obiettivo sarà confermarsi per entrambe, cercando di alzare l'asticella quando sarà possibile nel corso della stagione.
2: Ed ora il futsal con la New Taranto. Tra una conferma e una new entry partiamo con il prossimo servizio dalla conferma.
3: La New Taranto riparte da una delle sue certezze, Pedro Espindola, protagonista della scorsa stagione, pronto a dare il contributo in vista del nuovo campionato. Parole cariche di entusiasmo, quelle del giocatore che ha ribadito il legame con l'ambiente tarantino. «Sono molto contento di rimanere qui, mi sento a casa e credo molto in questa squadra», ha dichiarato lo stesso Espindola, sottolineando la fiducia del gruppo e nelle potenzialità della formazione rosso-blu. «L'obiettivo è affrontare ogni sfida senza timori, per riuscirci, secondo il giocatore, saranno fondamentali lavoro e sacrificio, spirito di squadra. Abbiamo un gruppo forte e con il giusto atteggiamento possiamo giocarcela con chiunque». Un messaggio che conferma la volontà della New Taranto di puntare sulla continuità, mantenendo in rosa elementi che conoscono già l'ambiente e condividendo il progetto tecnico della società. Nella salutare la riconferma dei giocatori, il club ha rivolto a Espindola l'augurio di una carriera ricca di soddisfazioni, un segnale importante per la stessa New Taranto, che continua a costruire il proprio organico con l'obiettivo di disputare un campionato da protagonista, facendo leva sulla qualità del gruppo e sul forte senso di appartenenza che unisce squadra, società e tifosi.
2: E sempre la New Taranto si assicura Valentino Ricci.
3: La New Taranto mette a segno un importante colpo di mercato assicurandosi Valentino Ricci, classe 97, 8 stagioni, ha vestito la maglia dell'Itria con la quale nell'ultima ha realizzato ben 18 reti, confermandosi tra i protagonisti in campionato. Universale, vestire la maglia numero 8 rappresenta uno degli innesti più significativi in vista della nuova stagione. Le prime dichiarazioni di rosso-blu del nuovo acquisto ha spiegato di aver scelto Taranto per la voglia di mettersi in gioco, perché sentivo il desiderio di affrontare una nuova sfida, mi ha convinto soprattutto la possibilità di far parte di un progetto ambizioso. La società rosso-blu ha dato così il benvenuto al calciatore e soprattutto il calciatore vorrebbe raggiungere importanti risultati. Fondamentale, ha concluso, creare un gruppo unito e lavorare ogni giorno con sacrificio, perché le vittorie si costruiscono durante la

0: settimana.
1: Ora nuovamente il basket con il Castellaneta.
0: Ritorno come assistant coach, si tratta di Fabio Perrone per la Valentino Basket Castellaneta nel campionato di Serie B interregionale di pallacanestro. Sarà lui a fianco di coach Mollica. Per Perrone si tratta di un ritorno in biancorosso, la società con la quale è cresciuto fin dalle giovanili, contribuendo anche nella storica promozione dalla C alla B. Nel corso della sua carriera ha maturato importanti esperienze da giocatore con Taranto, Mottola, Palagiano e Laterza. Il percorso poi intrapreso con la Valentino Basket, con il mini basket in particolare e con i settori giovanili. Soddisfazione da parte del direttore sportivo Maurizio Rotolo, che ha definito Perrone l'anello di congiunzione tra il basket giovanile e il mondo senior, sottolineando il valore della scelta compiuta da parte della società.
1: E torna intanto il calcio Grottaglie.
0: Nei giorni scorsi, presso la sala consiliare del comune di Grottaglie, è stato presentato ufficialmente il nuovo corso del Grottaglie Calcio, pronto a ripartire dal campionato di promozione al posto del Massafra. Nel corso della conferenza stampa, illustrati programmi e organigramma, presidente Giuseppe Ripa, affiancato dal direttore generale Antonio Di Gennaro e dal direttore sportivo Antonio Gravinese, panchina affidata a Francesco Scordamaglia. Un progetto che guarda oltre il risultato immediato, una nuova dirigenza ha infatti ribadito la volontà di crescere passo dopo passo, investendo soprattutto sul settore giovanile, considerata la base su cui costruire il futuro del calcio grottagliese, valorizzare i talenti del territorio. Nel corso dell'incontro ha annunciato che il nuovo logo è in fase di realizzazione, mentre invece è tradizione per i colori sociali, il bianco e l'azzurro. Dopo 12 mesi di stop, Grottaglie quindi torna a respirare il calcio, ripartendo come detto dalla promozione, dove troverà due sformazioni tarantine, ossia il Sava e il Manduria. Contro la rovescia ormai iniziato, il calcio a Grottaglie è pronto a scrivere una nuova pagina di storia.
1: Siamo in chiusura, io vi ricordo la possibilità di segnalarci particolari situazioni di interesse pubblico all'indirizzo mail segnalazioni@cittadellatv.it oppure al numero 339-68-068-68. Ci rivediamo tra pochissimo, come sempre, con Dopo il TG Oltre la Notizia. Quest'oggi sarà mio ospite Filippo Stellato, che è il presidente della Proloco di Pulsano. Tracceremo il bilancio della quarta edizione del T-Fest, ma coglierò l'occasione anche per parlare di come sta andando il turismo in quel versante della provincia di Taranto. A tra poco.

0: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret Tappa Tour del Sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Taranto, torna a Mediterraneo, Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monrev, Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione, sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.

0: ETS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Qashqai e-Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. Anche a luglio, gamma crossover Nissan da 20.900 euro. Da 5 Motors, concessionaria ufficiale Nissan a Taranto e Brindisi.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

0: Bene, ben ritrovati, siamo pronti per partire con dopo il TG Oltre la Notizia. Oggi mio ospite è Filippo Stellato, che è il presidente della Proloco di Pulsano. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a voi.
0: Parliamo della quarta edizione del T-Fest, che tiene davvero tante cose insieme, presidente.
1: Sì, è stata un'edizione abbastanza soddisfacente sotto ogni punto di vista. Abbiamo appena concluso questa quarta edizione, quindi il bilancio è molto molto positivo e siamo davvero soddisfatti. Dopo tanto lavoro, queste sono le soddisfazioni che più ci piacciono.
0: Cosa ha caratterizzato questi 3 giorni, questo fine settimana e soprattutto qual è stato il ritorno in termini proprio di presenze? Quante persone hanno raggiunto, insomma, Pulsano per questa iniziativa?
1: Allora, il ritorno è stato soddisfacente anche perché sentire varie lingue parlare come inglese, inaspettatamente il portoghese, spagnoli, tedeschi, olandesi, francesi, quindi vuol dire che il T-Fest è una forte calamita, è un forte attrattivo per il turismo. La caratteristica poi è stata quella di renderlo quest'anno anche con un accento internazionale, perché ospiti del T-Fest sono stati un collettivo di pittori provenienti dalla Russia che avevano appena finito di esporre a Seoul e hanno poi esposto al T-Fest di Pulsano. Quindi anche questa è una nota positiva nei nostri confronti perché anche in Russia, involontariamente e indirettamente, siamo riusciti a fare promozione del territorio.
0: Immagino si sia riusciti a attirare sul territorio persone di diverso tipo, proprio perché il T-Fest aveva in sé tante iniziative, tanti spunti, il teatro come l'artigianato, insomma, tanti elementi che potevano appunto richiamare l'interesse di molteplici visitatori, ecco.
1: Sì, il T-Fest diciamo che è un contenitore che parla di arte a 360 gradi, da quella culinaria che è una forma d'arte che si gusta, alle forme d'arte che si ascoltano, alle forme d'arte che si guardano, si vedono, si ammirano. Quindi abbiamo la parte enogastronomica, poi abbiamo avuto anche un'area dedicata alla presentazione dei libri. Di questo voglio ringraziare la Mondadori Bookstore che ci ha dato un grosso aiuto su questo e Giancarlo Lisi del gruppo culturale letterario che ha curato l'area. Poi c'è stata la parte dei talk, abbiamo trattato argomenti come i prodotti tipici locali. Oltre a quello abbiamo parlato anche di imprenditorialità femminile, che è un argomento che ci sta molto a cuore, insieme anche alla collaborazione avuta con Confcommercio Taranto, che colgo l'occasione anche per ringraziare della loro presenza. E poi c'è stata la parte del Ti Diverti, abbiamo ospitato circa 92 artisti, quindi è un contenitore abbastanza grande, capiente, alla portata di tutti, perché abbiamo cercato di accontentare un po' tutte le fasce d'età e i generi, quindi abbiamo dato qualcosa a tutti, insomma.
0: Stellato, c'è già in programma l'edizione del prossimo anno? Si sta già lavorando, o quantomeno pensando a quella?
1: Ci stiamo già lavorando, stiamo pensando all'offerta artistica, che è quella che è più, diciamo, più, tra virgolette, più lavorata. Ci vogliono tempi per capire cosa la gente desidera e quindi è la parte che necessita di più lavoro. Però
0: Ecco.
1: sì, ci stiamo iniziando a muovere, a progettare. Il progetto è lungo, dura. Noi ci mettiamo le mani già da adesso per poi iniziare a vedere i risultati a luglio, però è
0: Insomma, una
1: abbastanza
0: bella
1: lavorato.
0: macchina organizzativa che chiaramente si
1: Sì.
0: deve
1: Anzi,
0: muovere.
1: mi hai servito l'assist per ringraziare tutti i volontari e i soci. Siamo stati un esercito di più di 100 volontari a lavorare negli stand del food, negli area hospitality, nel talk, la zona dell'arte, nella sicurezza, perché è importante anche quella. Quindi, tanta gente che si è mobilitata, per questo evento. Quindi, grazie davvero di cuore a tutti loro. Senza di loro non avremmo portato, questo risultato.
0: Però parlare del T-Fest è l'occasione giusta per parlare del turismo, della necessità di attrarre sul nostro territorio sempre più visitatori. Ne parliamo da tanti anni, si tratta di un territorio assolutamente ricco, bello e che offre tra l'altro dei paesaggi diversi, parliamo di tutta la provincia di Taranto e della sua provincia, insomma. Ma come possiamo fare per andare anche in un certo qual modo a sganciare l'idea di turismo del nostro territorio che adesso è assolutamente legata a doppio nodo alla stagione estiva e fare in modo che il turismo sia una fonte di reddito per questo territorio lungo tutti e 12 i mesi dell'anno? Dobbiamo necessariamente destagionalizzare, mi viene in mente il turismo religioso che sia per Taranto che per Pulsano rappresenta un'occasione assolutamente interessante per richiamare sul territorio sia i cittadini che ormai vivono altrove, però non possono mancare in questa particolare settimana, non possono assolutamente non tornare nella loro città d'origine, ma anche degli appassionati o comunque visitatori turisti che vengono da altri luoghi.
1: Sono assolutamente d'accordo con te, perché anche il turismo religioso può essere una forte attrattiva per il territorio tarantino, ma dobbiamo intenderlo come territorio più vasto, perché è riduttivo parlare dei riti della Settimana Santa solo a Pulsano, solo a Taranto, solo a Grottaglie. Il territorio tarantino offre davvero tantissimo. Mi viene da pensare alla Settimana Santa appunto di Grottaglie, la Settimana Santa di Taranto, ne abbiamo tantissimi esempi, e in quella settimana, nella Settimana Santa appunto, ci sono tantissimi riti davvero suggestivi che vale la pena promuovere, perché la gente potrebbe essere fortemente attratta da questo. Un altro elemento che in particolar modo ha

0: Bolzano sta avendo un grande riscontro sono proprio i 15 giorni mariani dedicati alla Madonna di Lourdes, che da quest'anno, e grazie anche all'aiuto del parroco di Don Davide, stanno avendo una grande risonanza, di grande partecipazione. Quindi anche questo può essere un motivo di incremento dei flussi turistici nei periodi depressi.
1: Ecco, ma dal tuo punto di vista, che estate è? Insomma, siamo nel pieno, sta per finire il mese di luglio, quanta gente ci vede in giro?
0: Allora, il turismo qualitativamente è migliorato perché abbiamo più presenze provenienti dall'estero e meno frequentatori temporanei, diciamo. I turisti veri sono quelli che arrivano sul posto, soggiornano e utilizzano i servizi che sono a disposizione. Gli altri non li possiamo definire turisti perché l'elemento base che manca è proprio il dormire. Quindi se non c'è se non viene attivato il comparto dell'ospitalità, non
1: Un
0: possiamo
1: turismo
0: definirli
1: mordi e
0: tali.
1: fuggi, lo possiamo definire così.
0: Potremmo definirlo mordi e fuggi, però quello che è quello che porta ricchezza al territorio, agli imprenditori locali, è proprio quello a lungo termine, quello che trascorre perlomeno il fine settimana sul posto. E a Pulsano le strutture sono tutte piene, luglio, agosto e anche metà di settembre, quindi possiamo definire un bilancio abbastanza positivo sotto questo aspetto. Magari ci sono, si leggono molte volte delle polemiche sui social riguardanti la litoranea che è vuota, eccetera, eccetera, però questo è quello che i turisti vogliono, cioè andare in un posto di vacanza, godere del territorio, godere del paesaggio, della natura e rilassarsi. Probabilmente in questi anni si è lavorato per raggiungere questo obiettivo e probabilmente lo abbiamo raggiunto. Magari il caos lo lasciamo ad altre località che potrebbero beneficiare di quest'altro tipo di genere di amatori di quel genere di turismo.
1: Insomma, è un turismo che ci piace. L'importante è comunque
0: Sì.
1: ottenere il risultato, avere i numeri. L'importante è iniziare a pensare appunto anche a delle alternative che permettano di richiamare i visitatori sul territorio. Io insisto su questo aspetto durante tutto l'anno perché questa potrebbe diventare un'interessante fonte di reddito per tutto il territorio ionico. Grazie a Filippo Stellato, presidente della Proloco di Pulsano. Noi
0: Grazie a
1: magari
0: voi.
1: ci risentiremo alla fine dell'estate per tracciare proprio un bilancio di
0: Volentieri,
1: questa estate
0: volentieri.
1: 2026. Grazie e buon lavoro.
0: Grazie e buon lavoro anche a voi.
1: Termina qui questo nostro spazio. Grazie per essere stati con noi, come sempre. Arrivederci.

0: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret, tappa tour del sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.

Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolare

1 Taranto. Telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256. Info @oculistatarantino.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Taranto, torna a Mediterraneo, Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monre, Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione, sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.

0: TS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Da Five Motors è arrivato il tasso zero su tutto l'usato e chilometri zero. Sì, hai capito bene. Finanziamento a tasso zero fino a 17.000 euro e puoi pagare in ben 60 mesi. Scegli la qualità e il risparmio. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Taranto e Brindisi per scoprire tutte le auto disponibili. Oppure visita il sito fivemotors.it.

0: Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
1: Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
2: Dimmi che cosa ricordi.
3: Una moglie. Un figlio.
2: E cos'altro?
3: Abbiamo vinto la guerra. Aiutami a tornare a casa. Questo palazzo aspetta un padrone. Voglio che tu scelga me.
2: Il re di Ithaca sta per tornare.
3: No, non tornerà.
4: Che farebbe se trovasse tutti questi pretendenti in casa sua?
3: Ti affliggi per un papà che non hai conosciuto, come un bastardo piagnucoloso.
4: Chi si prende cura di tua moglie e di tuo figlio?
5: Lo vedi?
4: Mio padre sta per tornare.
5: Sei tornato per vendicarti.
3: Mi riprenderò tutto.

0: e i suoi compagni morti.
1: Posso ancora salvarli.
2: Sei un uomo che deve governare il suo destino. Ma questo non puoi governarlo.
3: Quel mondo è finito.
1: Nessuno può impedirmi di tornare a casa. Nemmeno gli dèi.

0: spirito stia dormendo.
1: Rich, sarò il tuo copilota per Shanghai.
2: Manchi da un po'.
3: Benvenuti a bordo e grazie per aver scelto Northeastern Airlines.
4: Decollo autorizzato.
3: Prestate attenzione a queste istruzioni. La vostra sicurezza è la nostra assoluta priorità. Mantenete le cinture allacciate in caso di turbolenze non previste. Se dovessimo perdere pressione, le maschere scenderanno automaticamente. Nell'eventualità di un ammaraggio, i giubbotti di salvataggio sono sotto di voi.
5: Che facciamo?
1: Cerchiamo superstiti.
2: Squalo! Cora!
5: Papà!
1: Andiamo!
6: Dov'è il mio fratellino?
7: Tranquillo, andrà tutto bene.
8: Lo sai che non è vero!
1: Per come la vedo, abbiamo un compito. Tornare dalle nostre famiglie.

0: ci credo, primo giorno all'MIT! MJ, dai, fingi di non essere mai stata così felice in vita tua.
1: Non ci riesco.
0: Ah, lo sapevo!

0: Ciao, mi chiamo Peter Parker. Non vi ricordate di me, ma ci conoscevamo. Stava per succedere qualcosa di brutto e l'unico modo per impedirlo era che tutti mi dimenticassero. Perché io non sono solo Peter Parker. Sono Spider-Man.
1: Dai, Frank, mi hai appena investito!
2: Non piagnucolare. Come vuoi. Brutto.
1: Va a casa!
0: E a volte Spider-Man deve sacrificarsi, anche se spezzerà il cuore a Peter Parker.
3: Che mi sta succedendo? Oh no!
0: Mi scusi, dottor Banner, mi serve il suo aiuto.
4: Come hai detto che ti chiami? Se il DNA stesse mutando, sarebbe davvero pericoloso.
5: I ragni hanno 3 cicli di vita. Tra un ciclo e l'altro, il ragno può essere più vulnerabile alle minacce.
6: Siamo di fronte a un pericolo incontrollabile, che non si può neanche vedere.
7: Sta alla larga da me.
8: Perdi colpi.
5: E per quei ragni che ce la fanno, è come una sorta di rinascita.
9: Bei fiori.
0: No, sono per la casa nuova.
9: Io sono MJ.
0: Io sono il vicino della porta accanto.
9: Vicino amichevole.

0: vi abbiamo trovato.
1: William, tesoro mio. Darei qualunque cosa per stare ancora tutti insieme.
2: Nostro nonno credeva che il diavolo sarebbe tornato se qualcuno avesse letto il libro dei morti.
3: Kunda. Tutta la famiglia può essere riunita.

0: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
1: Partecipiamo a Taranto.
2: Partecipiamo a Taranto.
1: Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città.
2: Partecipiamo a Taranto.
1: Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo Taranto. La voce dei due mari su Cittadella.
2: Cittadella.
1: La radio e la TV di Taranto.
3: Benvenuti in una nuova puntata della rubrica Bimbi Maestri. Al microfono ci sono io, Annette, il dottor Leonardo Mortato, all'altro microfono.
4: Ciao, buongiorno a tutti.
3: Oh, buongiorno Leonardo. Allora, Piero Caffi come sempre la regia e la parte tecnica. Adesso noi in questa puntata, insieme a te e anche alla dottoressa Grazia Benedetti, che è lì sui blocchi di partenza che ci aspetta qui fuori, parliamo, continuiamo, tra virgolette, chiudiamo il cerchio, poi... Con il tema dell'adolescenza che abbiamo trattato in queste ultime puntate, però è chiaro e va da sé che in qualsiasi momento avete voglia di scriverci al 339-680-6868, ripeto 339-680-6868, il nostro WhatsApp, potete scriverci, mandarci vocali per le vostre domande, oppure scriveteci a redazione @radiocittadella.it. Come al solito gli esperti risponderanno alle vostre domande di qualsiasi genere. Allora, finiamo qui, diciamo, prima della pausa estiva e parliamo di adolescenza.
4: Parliamo di adolescenza e, diciamo, prima di tutto vogliamo chiudere un po' il cerchio, anche se questo cerchio penso che poi non è che si chiuda sempre in maniera definitiva, perché è sempre un continuo divenire. Tre sono le parole. Le parole che dobbiamo tenere a mente e focalizzare. La prima è direi di appartenenza. Appartenenza. Mobilità, trasformazione. Sono tre, in pratica, parole che esprimono tre concetti. Appartenenza, perché a chi si appartiene? Un figlio, un adolescente, a chi appartiene? Appartiene a una famiglia, no?
3: Certo.
4: Poi mobilità, e a proposito, perché la mobilità vuol dire

0: un passaggio in maniera armonica tra tre sistemi relazionali, che sono il sistema familiare, il sistema dei pari, il sistema degli adulti significativi, che può essere un musicista, un allenatore, qualsiasi agenzia che accompagni il bambino durante il percorso. Perché la famiglia che cosa esprime in pratica? Esprime proprio le emozioni, no? Le emozioni, certo, nascono all'interno della famiglia. I pari invece cosa esprimono? I pari esprimono la gestualità, il mettere in azione, giocarsi l'immaturità.
1: Che, assolutamente, no? Il confronto diretto, proprio diretto, spietato
0: che si gioca. E poi gli adulti ovviamente per il progetto futuro, perché poi un adolescente deve preparare un progetto per la sua vita da adulto, no? Questi sono i tre sistemi che devono essere, armonizzati fra loro, devono essere in armonia. È tutto un seguire proprio questa io la chiamerei proprio sincronia, sincronia.
1: Ok, importante assolutamente.
0: Direi questo, come introduzione.
1: Questa, beh, è una buona introduzione, assolutamente, perché poi adesso approfondiremo per ogni aspetto che ci hai detto, almeno questi primi tre, per appunto dare anche gli strumenti di comprensione, no? Alle famiglie, alle persone, alle mamme, papà, ai nonni, a tutti quelli che ci stanno ascoltando.
0: Diciamo che la cosa principale, Annette, è se vogliamo raggiungere un obiettivo, dobbiamo cercare di capire, di comprendere chi ci sta di fronte.
1: Bravo.
0: Molte volte la famiglia che chiede un aiuto,
1: sì,
0: tacito, subliminale, che noi dobbiamo saper cogliere.
1: Assolutamente. E questo sarà. Adesso noi facciamo una piccola pausa, ci ascoltiamo un brano e torniamo tra poco con la nostra rubrica Bimbi Maestri.
2: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. Ma ha detto

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne frega?

0: Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Eccoci tornati in onda, la rubrica Bimbi Maestri, Annette al microfono, il dottor Leonardo Mortato all'altro microfono. Stiamo parlando di adolescenti, continuiamo a parlare di adolescenti e adesso facciamo un bel focus su quello che dobbiamo dire, come dire, poniamo l'attenzione su questa cosa in particolare.
2: E io direi di porre l'attenzione sul potenziale dell'adolescente.
1: Ok, qual è il suo potenziale?
2: Qual è il suo potenziale?
1: Scoprirlo? Come tirarlo fuori? Cosa fare in buona sostanza?
2: Bisogna essere abili e attenti come genitori, innanzitutto, perché il ragazzo passa molto tempo con noi, presumo, spero almeno.
1: Ci auguriamo che sia così,
2: no? Certo. E come si fa? Secondo me, e questa è la mia. Dobbiamo cercare di rendere il bambino che si deve fidare più di lui che non degli altri. Mm-mm. E né tantomeno, ma lo sai, del genitore. Perché il genitore deve stare lì fermo, e deve dire: io sono qui, caro. Se tu dovessi aver bisogno,
1: Io ci sono. Però devono sperimentare, devono provare, devono sbagliare.
2: Devono fare l'esperienza.
1: Sì, perché
2: solo se uno fa l'esperienza, poi la volta successiva riesce a modificare determinati atteggiamenti.
1: Sì, assolutamente così. Io sono convinta di questo. Tra le altre cose, immaginiamo noi, no? Mettendo le scarpe di questi bambini. Immaginiamo noi, se non siamo liberi di pensare una cosa, dopo averla pensata, di sperimentarla, di provare, e poi è chiaro che durante le prove noi sbaglieremo qualcosa, ma se non siamo liberi, che un altro ci dice: no, guarda, fidati, allora noi cosa facciamo? Restiamo le mobili, non andiamo mai avanti.
2: Perché dicevo precedentemente, Annette, che il pensare, no? Quindi la cognizione, il sentire, il cuore, e l'agire, devono essere tutti e tre allineati.
1: Sì.
2: Se sono allineati,
1: se sono allineati, qualcosa funzionerà, andrà bene,
2: no?
1: Perché andrà bene.
2: Tutte le diversità verranno messe in equilibrio a un certo punto. È quello probabilmente il segreto.
1: Guarda, tu mi insegni, tu e Grazia mi insegnate, perché avete a che fare ogni giorno da tantissimi anni della vostra lunga carriera con i bambini, e quindi
2: con le mamme, con i genitori, con i nonni,
1: con tutto quello che c'è intorno, no?
2: Tutto il background.
1: Esatto, le mamme, le esperienze, le culture anche delle famiglie, perché poi ogni famiglia è un mondo a parte, c'è chi la pensa così, c'è chi agisce così, c'è chi fa così, eccetera. Per cui ogni volta voi vi adattate.
2: Ti faccio un esempio di recente, di ieri.
1: Sì.
2: È venuta una famiglia nigeriana. Li ho guardati un attimo, ho guardato anche il padre, ho detto: ma con lei ci siamo mai visti? Ha detto lui: no, la prima volta. Il bambino, la neonata, la bambina piccola, ha 8 mesi. Non la vedevo da 5 mesi. Ho detto: signora, ma in questi 5 mesi che ha fatto? Ho capito, insomma, che la cultura loro era che l'avevano svezzata a un certo punto verso i 4 mesi, 4 mesi e mezzo, con della, come fanno loro in Nigeria, con della semola, con... Io l'ho messo sulla bilancia, ho fatto l'esame obiettivo, andava tutto bene,
1: quindi
2: ho fatto il diagramma, ho detto: va bene, rispetto la
1: vostra cultura, il vostro modo.
2: Ho detto: guardi, noi sì, ci comportiamo. Ho detto, io adesso le stampo la dieta, il programma, dall'ottavo al nono al decimo, come faccio in genere con i miei pazienti. Però poi, chiaramente...
1: è a discrezione della famiglia, no? Degli usi e dei costumi, è giusto che sia così, assolutamente.
2: Se uno il pesce lo introduce, non so, a 9 mesi, perché, non lo so, ha qualcosa, va bene. Se la carne magari...
1: arriva dopo... Ma benissimo, poi, certo, assolutamente. Poi, è vero, poi non ci avevo mai pensato, perché poi noi
2: questo
1: immaginiamo...
2: Questo fa parte un po' dell'educazione alimentare di ogni famiglia,
1: o comunque di persone che adottano il proprio stile di vita, la propria, diciamo, igiene alimentare, educazione alimentare. Detto questo, noi diamo la linea alla regia, ci ascoltiamo un pezzo e poi torniamo tra poco. Allora, prima di dare la linea, un secondo solo, Leonardo, io voglio ringraziarti prima di andarmene in vacanza meritatamente.
2: Ci rivediamo in vacanza,
1: ci rivediamo poco dopo.
2: Anche
1: tu vai in vacanza. Molto bene. Quindi poi ci mandiamo le foto. Comunque,
2: va bene.
1: Ci rivediamo dopo la metà di agosto. Sì, e quindi, insomma, ci rivediamo presto. Grazie intanto per essere stato con me. Ti aspetto.
2: Grazie a voi.
1: Linea alla regia.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Eccoci qui in onda questa volta insieme alla dottoressa Grazia Benedetti.
2: Buongiorno.
1: Bentornata. Eccoci. Allora, questa è diciamo una piccola pausa. Ci prenderemo una pausa adesso per le vacanze estive, giustamente, poi ritorniamo. Però vogliamo chiudere un po' il cerchio, come abbiamo detto prima con Leonardo, sul tema dell'adolescenza, che è un tema molto importante. Noi abbiamo fatto proprio il focus sull'appartenenza, sulla possibilità di emanciparsi attraverso le azioni e quindi l'errore.
2: Certo.
1: Di lasciare liberi i bambini. Ovviamente nei discorsi precedenti, come tu ben sai, abbiamo parlato di comunicazione tra bambini, quindi la importanza di comunicare, di stare vicino. E io aggiungerei, però lo aggiungo io, tu puoi anche smentirmi o dire no, non stai dicendo, la comunicazione va fatta fin da subito con i bambini, e soprattutto non vanno demandati a degli oggettini di plastica,
2: no.
1: L'intrattenimento dei nostri figli.
2: No.
1: Si sta con i bambini, si gioca, si parla, si legge, si ascolta musica, si fa la passeggiata, si nuota.
2: Tutto dall'inizio, no? L'abbiamo sempre detto.
1: Dobbiamo
2: fare un passo indietro, non demandare appunto ai cellulari. Oggi mi ha scritto una paziente, dice: dottoressa, sono molto preoccupata, la mia bambina di 22 mesi l'ho fatta stare con i video perché fosse uguale agli altri. È già questa cosa. Ho detto, andare controcorrente ed essere veramente diversi denota molta intelligenza.
1: Delizio,
2: e dice, adesso lei è innervosissima, appena le spengo la televisione è irrequieta, piange, disperata. Ho detto, guarda, portala fuori, anche se fa caldo, uscite la sera, di giorno fai dei giochi con lei, organizza, perché quello che si stabilisce nei primi anni di vita poi ha l'acme nell'adolescenza.
1: E per quello poi quando vogliamo parlare con i nostri figli in adolescenza staranno davanti al telefonino.
2: Dobbiamo vigilare, dobbiamo essere testimoni partecipi. Diceva una psicologa, la Lucangeli, molto in gamba.
1: Sì, è vero.
2: Diceva che il genitore deve essere un testimone partecipe, non deve essere invadente, l'avete già detto prima, però deve vigilare in modo che questo ragazzo possa sapere che può contare su suo padre e su sua madre. Il padre e madre non sono amici.
1: No.
2: Il padre e la madre devono essere autorevoli, almeno uno dei due deve avere autorevolezza.
1: Assolutamente.
2: Altrimenti già l'adolescenza è una fase in cui la corteccia prefrontale si sta sviluppando, specialmente nei maschietti, c'è tutta una confusione di sinapsi che ancora non si sono relazionate tra di loro bene, quindi i maschietti spesso fanno delle cose strane, proprio da bamboccioni. Le femminucce sono un po' più evolute, però vedete che insomma
1: hanno le loro fragilità.
2: Sì, vogliono esibire il corpo, magari vanno mezze nude, poi i genitori dicono si sono raffreddate perché con l'aria condizionata, l'ombelico da fuori, però va bene anche questo, non è un problema, non è quello il problema. Il problema, come diceva la dottoressa Lucangeli in un nostro convegno, è elevare il tono dell'io sento. Nell'adolescenza c'è una riduzione del sentire. Bisognerebbe acuire il sentire le emozioni positive e quindi l'emozione che ci fa essere felici, che ci fa programmare, che ci fa essere fantasiosi, che ci fa avere delle programmazioni per il futuro, e invece ridurre quelle emozioni che ci schiacciano, che ci portano a stare in casa, a stare col cellulare, a parlare con gli amici attraverso il cellulare, a neanche a leggere libri, perché se si leggesse un libro ti apre,
1: ti porta
2: un mondo
1: fuori, ti fa viaggiare.
2: Viaggi, vai già, è come un viaggio continuo, ed è un approccio diverso da quello del video, perché il video è passivo, poi ci sono le onde elettromagnetiche che fanno male. Quindi cerchiamo di aiutare i nostri giovani ad aumentare il senso del sentire le emozioni belle, positive, quelle che ti fanno dire: io ho un ideale, io ho un programma. Io, per esempio, io quando ero giovane, penso anche tu, Annette, no? In chiesa facevamo raccolta di carte e stracci, li mandavamo in Senegal. Oppure mio marito era capoclasse, lui era un battagliero, lottava contro i professori, sempre in modo garbato.
1: Che io ero capoclasse e capostituto lì, no?
2: E noi demandavamo a lui alcune lotte che volevamo fare, perché i professori potessero consentirci di di elaborare delle cose oltre lo studio, anche delle attività, no? E magari ci limitavano, perché il Battaglini è sempre stato molto severo come scuola. E quindi chiedere per ottenere, avere sogni, elaborare. Vi prego, no? I ragazzi bamboccioni che non hanno ideali non vanno bene.
1: Assolutamente. Ma io penso anche una cosa e te lo chiedo. I valori, no? Perché stiamo parlando di ideali, quindi di valori, arrivano dalla radice, che è la casa, che è la famiglia.
2: Quindi, la famiglia, l'esempio.
1: Ecco,
2: la cosa fondamentale è l'esempio. Allora,
1: la prima cosa che fanno i bambini è per imitazione, un po' una specie di imprinting che loro
2: hanno. Quindi anche voi non siate superficiali, cercate di affrontare discorsi con loro, profondi, ascoltate. Quello che manca in famiglia è l'ascolto. Ascoltiamo, non facciamo di amici, noi non siamo amici. Certo. In alcuni momenti siamo amici quando andiamo al cinema con loro. Loro, quando
1: nel
2: andiamo
1: divertimento,
2: a
1: nei giochi,
2: dobbiamo dedicare nel gioco già da piccoli. Giochiamo con loro, ma non alla PlayStation. Inventiamo delle cose, ma anche fiori, frutti, frutta città.
1: Che bello,
2: oppure
1: che
2: il gioco del tabù, i giochi che si fanno di società, il Monopoli, quelli che facevamo noi.
1: Certo.
2: Torniamo un attimo indietro, magari ci prenderanno in giro.
1: Il gioco delle parole, bellissimo. Io con mia figlia facevo il gioco dello spelling.
2: Infatti.
1: Allora, ombrello, O-M-B-R-L-L-O, cioè. E ci
2: cose
1: divertivamo
2: banali,
1: da matti, ma si ride perché poi uno si inciampa, si sbaglia, deve contare le parole. Però ecco, per dire che poi c'è l'interazione, perché allora inventa tu, dimmi tu un'altra parola.
2: Sì, oppure quando non trovavi il nome, andavi, cercavi anche dalla nonna, dalla mamma.
1: Che era sempre
2: mamma.
1: La D, Domodossola.
2: Sì, un fiore, una città con la D, non ti veniva.
1: Bellissimo,
2: ma cose,
1: bellissimo.
2: Oppure andiamo a camminare con loro.
1: Ora
2: in vacanza, le passeggiate nel bosco, oppure in riva al mare. Ascoltare lo sciabordio del mare insieme, no?
1: E ammirare un tramonto.
2: Le emozioni positive.
1: Ammirare un tramonto.
2: È un tesoro, l'io sento. Cioè aumentare l'io sento, le emozioni belle, quelle semplici, quelle autentiche. E poi, non so se posso adesso o nella prossima, nel prossimo.

0: sì. Con le gambe, posso dire qualche altra cosa? Attivare tutte quelle cose che finalizzando, per esempio, nello sport o in uno strumento musicale o in una passione, no? Mm. Non so, anche la passione per l'ambiente. Ci sono tanti ragazzi anche,
1: certo,
0: Greta, no?
1: Sì, sì, sì, lo fa, sì, sì,
0: fa
1: lo
0: parte del gruppo di Greta Thunberg, no?
1: Sì,
0: dei ragazzi,
1: sì,
0: che
1: Friday for Future, poi il movimento studentesco. Loro, ragazzi, fanno tante cose
0: per migliorare il mondo, no?
1: Assolutamente.
0: Se non lo facciamo in quel
1: lo fanno
0: periodo,
1: anche a casa, devo dirlo, proprio
0: sì,
1: a casa,
0: sogni
1: da
0: non
1: casa.
0: Lì e enfatizziamo nel periodo dell'adolescenza, si fanno cose strane. L'altro giorno i ragazzi dell'Archeo Tower sono dei ragazzi molto carini, sono biologi marini, volontari, hanno pulito il parco dove fanno l'1 maggio, il parco delle mura greche, no?
1: Sì.
0: Hanno pulito con alcuni volontari e avevano pulito una fontana che è lì, in via Fratelli Rosselli c'è una fontana. Ebbene, c'era un gruppetto di ragazzi che invece, adolescenti, che invece di dare una mano a loro, erano lì guardinghi, hanno aspettato che finissero la pulizia e il giorno dopo i ragazzi hanno trovato buste di immondizia buttate nella fontana.
1: Hanno sporcato di nuovo, volontariamente.
0: Di nuovo. Allora, questa esasperazione di sentire negativo non va bene, perché crea delle situazioni di disagio. E poi l'altra cosa che volevo enfatizzare, soprattutto in questo periodo in cui c'è tutto il fermento in città per arrivare qua,
1: certo,
0: sono passata dallo stadio dove c'erano i ragazzi di Kima che stavano pulendo le sedie, stavano sistemando perché,
1: certo,
0: stava arrivando il ministro, e poi c'era lo stadio di Viale Magna Grecia dove
1: continuiamo a parlarne tra poco,
0: sì,
1: grazie,
0: okay,
1: perché ci sono tante cose da dire. Mi raccomando, restate con noi, una piccola pausa, linea alla regia, torniamo tra poco.
2: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Ed eccoci tornati in onda, questa è la fase finale di questa puntata, e però prima di chiudere, prima dei saluti, vogliamo concentrarci su un messaggio, vero?
0: Sì, andiamo, un messaggio positivo. Abbiamo detto
1: sempre
0: che l'adolescenza è questa fase un po' di confusione, no? Perché i ragazzi hanno la corteccia cerebrale anteriore ancora non ben definita, le sinapsi che sono un po' lì che si stanno
1: cercando,
0: creando nuovi contatti e nuovi le relazioni soprattutto, però
1: sì,
0: è il momento, dicevamo prima, del sviluppare emozioni positive, e quindi è il momento in cui coltivare hobby, lo sport. Mi raccomando, ora ci abbiamo dei campi meravigliosi. Venendo ho visto proprio tutti,
1: adesso
0: sono passata dalle varie zone della città e devo dire, dobbiamo attivarci, non, questo tesoro che abbiamo lo dobbiamo veramente valorizzare, perché Taranto ha questa opportunità. Quindi,
1: e custodire.
0: Sport e custodire, mi raccomando. Infatti vorrei concludere il nostro incontro parlandovi della cura. La cura è importante a tutti i livelli, la cura è importante quando siamo piccoli, perché la mamma ha cura del bambino e verso il bambino manifesta tutto il suo amore nelle varie fasi della giornata, della vita. E quindi ora è tempo in cui il ragazzo che ha ricevuto tanta cura dai genitori, dalla famiglia, deve metterla a disposizione della comunità. Vi prego, avete due opportunità: o il sentire le emozioni negative, perché vi dicevo, quello che manca nell'adolescenza è l'io sento, il tesoro dell'io sento, le cose belle. Spesso l'io sento è l'attrazione per il cellulare, anche un po' per la violenza, per l'aggressività, per la immediatezza della conquista degli obiettivi. Invece le cose si ottengono con pazienza, con umiltà. È il momento, secondo me, l'adolescenza, in cui dobbiamo mettere in atto tutto quello che può farci bene. E quindi lo sport, la musica. Sono sicura che, io lo dicevo da piccola che volessi fare la pediatra, però intanto volevo fare anche la missionaria, e quindi vi ho detto, raccolta di carta, di plastica, di indumenti, li andavamo a vendere, i soldi li mandavamo in Senegal. Ma ora, senza arrivare a questi estremi, io suggerirei a tutti i ragazzi di buona volontà di portarsi dei guanti in giro, perché vi devo dire, stanno tagliando tutto sui cigli delle strade, ma sta emergendo tutto il degrado. E quindi, siccome mi dicevano che se la provincia dovesse prendere tutto e portare alla indifferenziata, sarebbe uno spreco di tanta ricchezza, perché il vetro frutta molti soldi alla città.
1: Certo.
0: Quindi, se ci fossero delle comunità di giovani che vogliono la sera, dopo che hanno fatto il mare, fare qualcosa di buono per gli altri, per la città che dicono di amare.

0: mare, perché tutti i ragazzi tarantini dicono di amare tanto.
1: È vero.
0: Quindi qualche idea, l'idea che vi può venire. Io per esempio andrò fuori alla Marea, dove ho visto che non hanno tolto delle cose che hanno lasciato, hanno dimenticato un barbecue arrugginito, delle bottiglie di vetro. Ci andrò con due ragazzi diversamente giovani di 80 anni e 70 anni a togliere queste cose, perché ho visto che non ce l'hanno fatto i ragazzi di Kima. Allora a voi propongo di fare quello che vi viene in mente, che possa portare bellezza alla città. Non demandiamo tutto a Kima o a chi va col camion a pulire, cerchiamo di portare bellezza. Ieri sono andata alla ASL in via Ancona. Ora, i ragazzi che abitano lì, la ASL di via Ancona, quella dove c'è la guardia medica,
1: sì,
0: sapete il cavalcavia che si attraversa?
1: Sì, sì,
0: beh,
1: sì,
0: ragazzi,
1: sì,
0: io mi sono vergognata. È tutto sporco.
1: Sì.
0: Ci sono dei contenitori di fiori che sono contenitori di immondizia. Allora, se anche 3-4 famiglie, no, con i giovani avessero questa idea che io vi propongo, ma perché lo faccio in prima persona, non pensiate che sia una di altri tempi, e andare in linea con i tempi, essere controcorrente, e fare le sfide che portano bellezza non sono mai obsolete. E quindi può essere un potenziamento di tutte quelle emozioni dell'adolescenza che potrebbero essere un sentire positivo.
1: Grazie
0: per
1: la bellezza che ci porti tu, grazie come sempre, grazie mille, buone vacanze anche a te. Noi ci rivediamo subito dopo, perché appena rientriamo anche con un super ospite, e grazie per questo percorso fatto.
0: Mario Cecinati che vuole parlare a tutti, una persona meravigliosa
1: che noi aspettiamo veramente
0: che
1: con le braccia aperte.
0: Giovedì prossimo,
1: però non ci siamo e torniamo appena dopo le vacanze, quindi lo rivedremo, avremo qui il piacere e l'onore di avere il nostro Valerio. Ci organizziamo,
0: verrà,
1: stiamo qualche giorno via, ma torniamo sempre con la rubrica Bimbi Maestri. Grazie mille,
0: grazie
1: di tutto veramente.
0: Sei un valore aggiunto.
1: Tu anche, cavolo,
0: ciao.
1: Sei anche tu, grazie per tutto.
0: Grazie anche ai tecnici.
1: E noi ci rivediamo alla prossima. Ciao.

0: Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.
1: Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
2: Rich, sarò il tuo copilota per Shanghai.
3: Manchi da un po'.
4: Benvenuti a bordo e grazie per aver scelto Northeastern Airlines.
5: Decollo autorizzato.
4: Prestate attenzione a queste istruzioni. La vostra sicurezza è la nostra assoluta priorità. Mantenete le cinture allacciate in caso di turbolenze non previste. Se dovessimo perdere pressione, le maschere scenderanno automaticamente. Nell'eventualità di un ammaraggio, i giubbotti di salvataggio sono sotto di voi.
6: Che facciamo?
7: Cerchiamo superstiti.
8: Squalo! Squalo!
6: Papà!
8: Andiamo!
6: Dov'è il mio fratellino?
8: Tranquillo, andrà tutto bene.
7: Per come la vedo, abbiamo un compito. Tornare dalle nostre famiglie.

0: Non ci credo, primo giorno all'MIT! MJ, dai, fingi di non essere mai stata così felice in vita tua.
1: Non ci riesco.
0: Ah, lo sapevo!

0: Ciao, mi chiamo Peter Parker. Non vi ricordate di me, ma ci conoscevamo. Stava per succedere qualcosa di brutto e l'unico modo per impedirlo era che tutti mi dimenticassero. Perché io non sono solo Peter Parker. Sono Spider-Man.
1: Dai, Frank, mi hai appena investito!
2: Non piagnucolare.
3: Come vuoi.
2: Brutto.
1: Va a casa!
0: E a volte Spider-Man deve sacrificarsi, anche se spezzerà il cuore a Peter Parker.
4: Che mi sta succedendo?
1: Oh no!
0: Mi scusi, dottor Banner, mi serve il suo aiuto.
5: Come hai detto che ti chiami? Se il DNA stesse mutando, sarebbe davvero pericoloso.
6: I ragni hanno 3 cicli di vita. Tra un ciclo e l'altro, il ragno può essere più vulnerabile alle minacce.
7: Siamo di fronte a un pericolo incontrollabile, che non si può neanche vedere.
8: Sta alla larga da me.
3: Perdi colpi.
6: E per quei ragni che ce la fanno, è come una sorta di rinascita.
9: Bei fiori.
0: No, sono per la casa nuova.
9: Io sono MJ.
0: Io sono il vicino della porta accanto.
9: Vicino amichevole.
10: Dimmi che cosa ricordi.

0: Ho una moglie. Un figlio.
1: E cos'altro?
0: Abbiamo vinto la guerra. Aiutami a tornare a casa. Questo palazzo aspetta un padrone. Voglio che tu scelga me.
1: Il re di Ithaca sta per tornare.
0: No, non tornerà.
2: Che farebbe se trovasse tutti questi pretendenti in casa sua?
3: Ti affliggi per un papà che non hai conosciuto, come un bastardo piagnucoloso.
2: Chi si prende cura di tua moglie e di tuo figlio?
4: Lo vedi?
2: Mio padre sta per tornare.
4: Sei tornato per vendicarti.
0: Mi riprenderò tutto.

0: uccidendo lui e i suoi compagni morti.
1: Posso ancora salvarli.
2: Sei un uomo che deve governare il suo destino. Ma questo non puoi governarlo.
3: Quel mondo è finito.
1: Nessuno può impedirmi di tornare a casa. Nemmeno gli dèi.

0: Vi abbiamo trovato.
1: William, tesoro mio. Darei qualunque cosa per stare ancora tutti insieme.
2: Nostro nonno credeva che il diavolo sarebbe tornato se qualcuno avesse letto il libro dei morti.
3: Kunda. Tutta la famiglia può essere riunita.

0: Beckett, non ci credo. Vivi in città adesso?
1: Certo. In periferia. Dal giorno in cui sono nato, mia madre mi ha detto che eravamo diversi. La sua famiglia l'aveva rinnegata, ma un giorno avrei ereditato tutto. Dovevo solo aspettare che morissero tutti. Erano in sette. Sette ricchi stronzi dividevano me da 28 miliardi di dollari.
0: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
1: C'è un detto che dice che i soldi non comprano la felicità.
2: Siete ancora poveri, stronzi!
1: Non è vero. La comprano e come? Siamo adulti, diciamo la verità. Se dovessi potare qualche ramo dell'albero genealogico, da dove comincerei? Tu chi sei? Sono Beckett.
0: Chi sarà il prossimo?
3: Sono dell'FBI. Come sta?
1: Bene.
4: Sai come andrà a finire?
0: Avevamo un accordo.
5: Fossi in te sarei nervoso.
4: Hai fatto parecchia strada, hai lavorato sodo.
0: Sarai ricco da morire.
1: Dicevamo. Chi è il prossimo?
6: Come si sente oggi?
7: D'accordo. Diamo un'occhiata. Sembra che si sia incastrato qualcosa qui.

0: Prendi.
1: Da quando è nata siamo sempre state noi due sole.
2: Ciao.
3: Ciao.
1: Eravamo felici. Prova a dormire. Finché non ho iniziato a fare quei sogni. Maya. Sto spaventando mia figlia. Qualcuno mi dica come fermare tutto questo.
4: Quelli non sono sogni, Gemma. Possiedi un dono raro. Puoi viaggiare attraverso le dimensioni, tra questo mondo e l'oltretomba. Ma tu puoi fare qualcosa che non sapevo possibile. Puoi riportare i demoni nel mondo degli umani in modo permanente.
1: Che succede se non riesco a controllarlo? Maya? Trovata! Maya?

0: Avete visto anche voi quella strana luce ieri notte?
1: Quale strana luce?
0: C'era un vento davvero forte. Starbuck ha cominciato ad abbaiare.
2: Magari è passato un elicottero.
1: Oppure un UFO. Gli alieni.
2: Smettila, papà.
3: Non c'è acqua.
1: La corrente è saltata in tutto il vicinato.
0: Quello cos'è?
1: Non c'è via d'uscita.
3: Io credo che il nostro quartiere, la nostra casa, la nostra strada si siano spostati.
1: Ma com'è possibile?
4: Tutti fuori, correte!
3: Che succede?
4: Torni dentro, subito!
3: Ho sentito lo sparo!
4: Via!
0: Facciamo provviste.
3: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
0: Ora che facciamo?
1: Dobbiamo sopravvivere.

0: Fado. Molto tempo fa, nel profondo del bosco, viveva una Kaliak. Una strega.
1: Prima volta in Irlanda?
2: I miei genitori vennero qui in luna di miele. Avrebbero sempre voluto tornarci. Che ne pensi della suite luna di miele?
3: Quella è sempre chiusa. Uno dei membri dello staff è scomparso.
4: I demoni esistono. Solo le persone con la mente chiusa non riescono a vederli.
0: Fado. Molto tempo fa.
5: Chi c'è?
6: Credo che ci sia qualcuno qua dentro.
0: Fado.
5: Che succede? Fammi uscire da qui!
0: Molto tempo fa.
5: Riesci a sentirmi?
0: Viveva una strega.
7: Io in smart working mi trovo veramente bene.
8: È assolutamente indispensabile che anche i suoi colleghi si mettano al passo.
9: Bimbo, c'è qualcuno in casa? Bimbo? Ci senti, Bimbo?
10: Comunque, tesoro, secondo me dovresti parlarci.
8: Con chi?
10: Ma con i suoi colleghi, per capire che cosa non va.
11: Sono gli aggiornamenti. Regolarmente crashano il sistema.
12: Che fate qua? Che famo? Stiamo a lavorare, Giulia?
8: Certo, con questo smart working rischi che apri la porta del cesso e te lo ritrovi seduto che lavora in videoconferenza.
9: Ieri abbiamo lavorato insieme qui, ma ritolto tutto.
8: Ah, avete lavorato insieme?
9: Pure oggi, eh.
12: Avere tutto questo tempo per i libri, per i film, per gli amici, gli aperitivi. Cioè, questa dovrebbe essere la normalità, o no?
9: È alla buon'ora!
12: Che a buon'ora cosa?
9: Aspetta, che devo pure pisciare. Dai.
13: In questi ultimi giorni c'è stato un drastico crollo. Quasi non ha per niente lavorato.
11: Muoversi, non battiamo la fiacca, dobbiamo essere attivi.
13: Rimpiange l'ufficio?
10: Io te lo dico, io a Milano non ci vengo.
14: Scusa Bertrand, in Francia come ho chiamato smart working?
15: Teletravail.
14: Teleghi?
11: Cerchiamo di non abusare della gentilezza di Laura e Giuliano. Su! Stop!
8: Con questo in casa non rischiate mai attacchi di fame.
16: Uno mas, grazie.
17: Sei Johnny Cage. Amavo Citizen Cage quando ero piccolo.
16: Grazie mille, l'apprezzo molto.
17: Dovrebbero fare un reboot.
16: Nessuno lo vorrebbe. È merda degli anni 90.
17: Johnny Cage, sei stato scelto per combattere.
16: Dimmi che non siete dei fan esaltati. Come hai fatto?
18: Vuoi venire o no?
16: Dove diavolo siamo?
18: È chiamato Mortal Kombat. È un torneo dove si lotta fino alla morte.
16: Fanculo!
17: Questa è una guerra per il destino del tuo mondo.
16: Cazzoni, ci state o no? Io non sono un campione. Non possiedo braccia da Transformer. E non scarico saette. Non c'entro un cazzo con questo. Sono un attore.
19: Sei davvero irritante.
16: Non in faccia!
20: Io sono

0: È il momento di diventare l'eroe che eri destinato a essere.
1: E va bene, orrendo bestione. Si va in scena.
2: Mi prendi per il culo? Non hai poteri!
1: Sono solo incredibilmente bello.
3: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
4: Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene. Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
5: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret, tappa tour del sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.
6: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
7: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
8: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
9: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Taranto, torna a Mediterraneo Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monre Eco Green Resort.

Venerdì ore 18:30 inaugurazione. Sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Da Five Motors è arrivato il tasso zero su tutto l'usato e chilometri zero. Sì, hai capito bene, finanziamento a tasso zero fino a 17.000 euro e puoi pagare in ben 60 mesi. Scegli la qualità e il risparmio. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Taranto e Brindisi per scoprire tutte le auto disponibili. Oppure visita il sito fivemotors.it.

0: Buon pomeriggio a voi tutti, nuovo appuntamento con l'informazione di Cittadella TV. Partiamo dalla visita di questa mattina dei ministri Fitto, Abodi e Foti presso le strutture sportive che sono state realizzate per i giochi del Mediterraneo. C'era per noi Valentina Castellaneta.
1: Il più è fatto, i cantieri principali sono arrivati a traguardo, ma negli impianti destinati ai giochi del Mediterraneo si lavora ancora senza sosta. Gli operai sono all'opera per rifinire gli ultimi dettagli e completare le opere aggiuntive della macchina organizzativa. Un lavoro imponente che sta trovando una risposta straordinaria da parte del pubblico. È già sold out per la cerimonia d'apertura, con ben 30.000 biglietti venduti, a cui si giungono 7.000 tagliandi staccati. Per la chiusura è il tutto esaurito per diverse gare finali.
2: Voi vedete in questo momento che stiamo realizzando opere aggiuntive, non opere di progetto. Quando pensiamo ai maxi schermi o anche a opere esterne come asfalti, parcheggi, non erano previste in progetto. E quindi quando quel 5% che sarà realizzato entro i prossimi 10 giorni non fa parte della progettazione che era già stata decisa nel 2024, ma fa parte di opere aggiuntive.
1: Questa mattina visita agli impianti sportivi che ospiteranno i Giochi del Mediterraneo da parte del vicepresidente esecutivo della Commissione europea Raffaele Fitto e dei ministri per lo sport Andrea Bodi e per gli affari europei Tommaso Foti, accompagnati dal commissario straordinario e presidente del comitato organizzatore Massimo Ferrarese, oltre alle istituzioni locali. Il tour è iniziato con il sopralluogo al centro tennis Magna Grecia, a seguire la visita allo stadio del nuoto, da Iala, il Pala Ricciardi e allo stadio Iacovone, prima della conferenza nell'area Hospitality. Ma non è mancato il fuori programma, la delegazione si è infatti spostata al parco urbano della Salinella per visitare il nuovo skate park. Entusiasmo e ottimismo per un evento che porterà una vetrina internazionale senza precedenti.
3: L'auspicio è che dai Giochi del Mediterraneo non venga solamente il messaggio di una città, di un territorio, di una provincia, di una regione che ha realizzato degli impianti, opera incredibile ed eccezionale, ma anche un messaggio forte dal punto di vista dello sviluppo, del rilancio di questa città.
1: Anche se manca qualche settimana, l'attenzione è già rivolta a quello che accadrà dopo lo spegnimento dei riflettori. La vera sfida partirà infatti dal 4 settembre, all'indomani della cerimonia di chiusura, quando le strutture dovranno trasformarsi in un'eredità concreta per il territorio.
4: Quindi, così come con lucidità e con sobrietà abbiamo detto saremo pronti, così con lo stesso spirito dico saremo pronti alla sfida del futuro, ovvero la sfida dell'eredità degli impianti e di chi li dovrà gestire, perché sappiamo più o meno, al di là degli aspetti amministrativi, che ci sarà qualità organizzativa anche nella gestione degli impianti, dove le federazioni soprattutto faranno la loro parte e faranno di questi impianti un centro di eccellenza nazionale.
5: Finiti i giochi, restano le opere e queste opere devono essere utilizzate nel migliore dei modi, sia sotto il profilo professionale, sia da parte dei cittadini che ne devono poter
1: Con gli
5: fruire.
1: spalti già gremiti di prenotazione, gli impianti pronti dal debutto, Taranto si appresta così a vivere il suo grande evento sportivo con lo sguardo fermo sul proprio futuro.
0: Apriamo ora la corposa pagina dedicata allo stabilimento ex Ilva e partiamo dallo spinoso tema della sicurezza sul lavoro, ennesimo incidente in un cantiere di una ditta dell'appalto e rimasto ferito ad una gamba un lavoratore di 24 anni.
6: Grazie alla buona sorte non è in pericolo di vita, però ha riportato fratture ad una gamba e dolori su tutto il corpo, ora all'arto ingessato. L'ennesimo incidente sul lavoro è avvenuto all'alba di mercoledì, al montare del primo turno in un cantiere della ditta. Il lavoratore è un giovanissimo dipendente di Evoluzione Ecologica, azienda dell'appalto ex Ilva. Secondo notizie veicolate da Luciano Manna di Veralix, l'autobotte vicino alla quale operava il lavoratore lo avrebbe compresso tra i due mezzi industriali in retromarcia. Doveroso per noi evidenziare che il lavoratore ha appena 24 anni e un contratto a tempo determinato. L'incidente, che fortunatamente non ha causato danni irreversibili, ripropone ancora una volta l'urgenza di investire sulla sicurezza, soprattutto, ma non solo, nell'appalto dello stabilimento siderurgico, ma impone anche di dover affrontare in maniera energica e decisiva il tema della precarietà dei contratti. Il lavoratore, nella giornata di mercoledì, ha rischiato la vita in una giornata ordinaria di lavoro per un contratto a tempo determinato.
0: Sempre per quel che riguarda lo stabilimento siderurgico ex Ilva, è arrivata la convocazione del primo incontro tematico presso il Ministero delle Imprese del Made in Italy per martedì 4 agosto.
7: Convocato per martedì 4 agosto alle 10 presso la sala del Parlamentino del Ministero delle Imprese del Made in Italy, un incontro sul futuro dell'ex Ilva. Il confronto era stato deciso già nel corso del tavolo tenuto martedì a Palazzo Chigi, tavolo convocato per affrontare la vertenza nelle sue tante sfaccettature, ma che ha assunto un valore diverso alla luce del decreto della Corte d'Appello di Milano che ha disposto la chiusura dell'area a caldo dello stabilimento entro 90 giorni in caso di mancato adeguamento, ciò per via degli sforamenti delle emissioni inquinanti e per la presenza dell'amianto. Da qui la necessità di avviare un piano straordinario attraverso incontri tematici al MIMIT, resi necessari al fine di rimodulare la gara di vendita. Intanto anche il presidente della Regione Puglia, Antonio De Caro, insieme con il presidente della provincia Gianfranco Palmisano e i sindaci di Taranto e Statte, Piero Bitetti e Fabio Spada, avevano condiviso la necessità di avviare immediatamente un piano straordinario per Taranto. La proposta è stata avanzata al ministro Urso durante la riunione in via telematica, nel corso della quale i rappresentanti degli enti locali hanno manifestato profonda preoccupazione per il futuro del territorio, dei lavoratori e dei cittadini. Il ministro delle imprese del Made in Italy ha dunque annunciato tavolo tecnico interministeriale e focus sull'area ionica.
0: E adesso ascoltiamo un estratto dell'intervento di ieri alla Camera dell'onorevole Angelo Bonelli di AVS. Scusate.
8: In questi anni si sono succeduti una serie di decreti chiamati Salva Ilva che hanno derogato ai diritti costituzionali a salvaguardia della salute di un'intera popolazione. Sono i genitori tarantini, si sono rivolti ai tribunali, il Tribunale di Milano ha stabilito che avevano ragione perché quell'impianto continua a produrre inquinamento e conseguentemente le cause che un inquinamento può produrre sulla salute di una intera popolazione. Non so qui a farla lunga su una questione che a molti è nota, a pochi no, però è molto importante non dimenticare mai da che cosa si è generata la questione drammatica di Taranto, di una popolazione, delle mamme che avevano nel proprio seno il latte materno contaminato dalla diossina, dalla grande quantità di diossina, in cui a quel punto le mamme si trovavano di fronte al dramma di dire allatto o non allatto mio figlio o mia figlia perché nel mio latte materno c'è tanta diossina. E allora guardi, con questo emendamento, che non comprendo proprio le ragioni del parere negativo da parte del governo, si dice una cosa semplice, banale, ma è drammatico e inaccettabile la posizione contraria del governo, cioè si dice di procedere alla rimozione integrale dell'amianto ancora presente negli impianti dell'industria siderurgica e di ricondurre le emissioni delle polveri sottili entro i limiti di sicurezza. Perché dovete votare e dare un parere negativo, un emendamento che chiede semplicemente di applicare la legge?
0: Le preoccupazioni del mondo produttivo dopo il decreto della Corte d'Appello di Milano, nel servizio a cura di Federica Pompamea.
9: La decisione della Corte d'Appello di Milano sulla chiusura entro 90 giorni dell'area a caldo dell'ex Ilva di Taranto ha allarmato il mondo produttivo del territorio. Il segretario provinciale di Confartigianato Fabio Paolillo ha evidenziato come questi impianti dedicati alla trasformazione dell'acciaio in prodotti a maggiore valore aggiunto siano essenziali per garantire la continuità produttiva, tutelare l'occupazione e salvaguardare l'indotto dell'autotrasporto. L'associazione chiede così la riattivazione urgente dell'area a freddo che non rientra nei provvedimenti, sollecitando interventi rapidi sui tubifici e laminatoi per salvaguardare l'indotto. Inoltre Confartigianato chiede risposte chiare ai commissari straordinari sui motivi della loro inattività, denunciando allo stesso tempo forti ritardi accumulati nel processo di riconversione e nella transizione del polo siderurgico. Sullo stesso fronte è intervenuto anche Confcommercio Taranto. Il presidente Giuseppe Spadafino ha ribadito che salute, ambiente e legalità non sono negoziabili. Il settore terziario, ha aggiunto, chiede alle istituzioni risposte chiare, investimenti certi per le bonifiche e la tutela dei lavoratori, con l'obiettivo prioritario di evitare conseguenze devastanti sulle imprese locali e sulle famiglie.
0: E adesso cambiamo decisamente argomento e parliamo dell'arresto per tentato omicidio di un giovane di 21 anni di Leporano. Si tratta dell'esito di una intensa attività investigativa messa in piedi subito dopo un'aggressione avvenuta nella serata del 27 luglio scorso a Leporano.
7: Finisce in carcere con la pesante accusa di tentato omicidio un ragazzo di 21 anni di Leporano. L'arresto arriva dopo un'intensa attività di indagine che segue la violenta aggressione avvenuta nella serata del 27 luglio scorso. L'indagine è partita nella stessa notte quando i medici dell'ospedale Santissima Annunziata hanno refertato un 35enne residente a Leporano, trasportato d'urgenza dal 118 con gravi lesioni alla testa. Hanno dunque segnalato ai carabinieri il ricovero in codice rosso. Dapprima l'uomo ha dichiarato di essere caduto accidentalmente, ma i sanitari, alla luce delle lesioni e del quadro clinico, hanno immediatamente rilevato una certa incompatibilità tra le ferite e la dinamica riferita, richiedendo dunque l'intervento dei carabinieri. Da quel momento è stata avviata un'intensa attività investigativa coordinata dalla Procura della Repubblica di Taranto e condotta dai militari mediante sopralluoghi, elementi informativi, testimonianze e visione dei filmati degli impianti di videosorveglianza. Si è così ricostruito l'accaduto. Il 21enne, al culmine di una lite scaturita per futili motivi, avrebbe improvvisamente aggredito l'uomo, sferrandogli un violento pugno alla tempia. L'impatto avrebbe provocato l'immediata caduta della vittima, rimasta priva di sensi, mentre l'aggressore si sarebbe allontanato dal luogo senza prestare soccorso.
0: È stato presentato ieri a Palazzo di Città il bando regionale dedicato agli investimenti per la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura.
9: Rafforzare la competitività delle imprese nel settore ittico e promuovere interventi focalizzati sulla sostenibilità ambientale e sull'efficienza energetica. Sono questi i principali obiettivi del nuovo bando pubblico da 7 milioni di euro che rientra nell'ambito della FEAMPA, del Fondo Europeo Affari Marittimi Pesca e Acquacultura, pubblicato dalla Regione Puglia e dedicato agli investimenti per la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti del settore marittimo. Per l'assessore all'agricoltura della Regione Puglia, Francesco Paolicelli, questo bando rappresenta il primo passo verso una serie di iniziative per la crescita dell'intero settore.
10: Verrà pubblicato il bando per dare il contributo ai pescatori per il carburante. È stato riconosciuto, sono stato il promotore nella Commissione Politiche Agricole Nazionale, è arrivato l'ok, adesso sono 11 mesi riconosciuti per indennizzare i pescatori, sarà diviso in due bandi, uno uscirà a giorni per compensare una parte dei mesi e dare un contributo, un po' di ossigeno ai nostri pescatori, e l'altro uscirà a gennaio per dare la restante parte, augurandoci che nel frattempo ci sia un abbassamento del costo del carburante.
9: Lo conferma anche l'assessore al bilancio della Regione Puglia, Sebastiano Leo, che ha voluto sottolineare l'importanza di investimenti diffusi per la crescita del comparto a 360 gradi e includere di conseguenza

0: scienza, ricerca e studi universitari. Questa programmazione è rivolta a micro, piccole e medie imprese, organizzazioni di produttori con le relative associazioni riconosciute e giovani imprenditori tra i 18 e i 40 anni. Per l'assessore alle attività produttive Blue Economy di Taranto, Francesco Cosa, rappresenta un'opportunità di sviluppo importante per il comparto della mitilicoltura tarantina e non solo.
1: Abbiamo ottenuto anche il finanziamento di 54 milioni di euro del progetto finanziato col JTF del SIAB, che andrà a recuperare, quindi a realizzare finalmente i punti di sbarco che sono oggettivamente necessari per le tante cooperative di mitilicoltori che sono esistenti sul nostro territorio.
0: Insomma, obiettivi chiari che il Comune, in collaborazione con Isola Cooperativa Sociale e le 20 realtà di mitilicoltori tarantini, ha già iniziato a realizzare attraverso il progetto Miti di Mare. Una serie di iniziative che, secondo il presidente di Isola Cooperativa, Paolo Vinci, restituiscono valore al prodotto per eccellenza, la cozza tarantina.
2: Abbiamo già dato la nostra disponibilità anche al di fuori del progetto di poter consegnare come buone prassi di fine progetto nel follow up tutto il materiale a nostra disposizione, e ci rendiamo disponibili per continuare con le cooperative e con le associazioni di categoria questo percorso per la certificazione DOP della cozza tarantina.
3: Intanto Confapi Taranto interviene sullo sblocco di 5 milioni di euro da parte della Regione destinati alla formazione dei lavoratori cassintegrati di tutta la provincia di Taranto.
0: Stanziati 5 milioni di euro dalla Regione Puglia per la formazione dei lavoratori in cassa integrazione nella provincia ionica, ma al momento serve altro. E Fabio Greco, presidente di Confapi Taranto, ad esprimere forti perplessità sulla reale efficacia della misura messa in atto dalla Regione in questo delicato momento storico. Pur riconoscendo il valore di un'iniziativa orientata alla diversificazione economica e all'acquisizione di nuove competenze per favorire il reinserimento lavorativo, l'associazione ritiene che le risorse potrebbero essere impiegate in modo differente. Il nodo centrale, ha spiegato Greco, riguarda la natura dei corsi brevi. I dubbi nascono sulla loro sufficienza per riconvertire lavoratori con una solida e storica specializzazione nella metalmeccanica verso settori emergenti e radicalmente diversi. Secondo Confapi sarebbe preferibile far svolgere le attività di aggiornamento direttamente all'interno delle imprese, anziché sui banchi di scuola. Soprattutto di fronte a un quadro socio-economico estremamente complesso, l'associazione suggerisce di valutare l'ipotesi di conservare questo tesoretto finanziario, preservandone la disponibilità per destinarlo a interventi futuri più mirati e tempestivi a tutela del territorio, dei lavoratori e delle lavoratrici.
3: È stato intanto nominato il nuovo amministratore unico di Chimambiente.
4: La nomina da parte del Comune di Taranto dell'ingegner Gaetano Nacci come amministratore unico di Chimambiente arriva al termine dell'assemblea convocata d'urgenza su impulso del Collegio dei Sindaci che svolge pro tempore le funzioni di amministrazione della municipalizzata. L'ingegner Nacci è stato individuato per via della sua comprovata esperienza e del suo solido profilo professionale, ritenuti elementi chiave per affrontare le complesse sfide di gestione della società. Plaude a questa scelta la funzione pubblica della CGL di Taranto, che va ad evidenziare proprio la professionalità di Nacci. Così Mimmo Sardelli, segretario generale di FPCGL Taranto, per onestà intellettuale, così come critichiamo il sindaco Bitetti e l'abbiamo fatto più volte per alcune decisioni assunte su vari temi. In questa occasione invece gli riconosciamo pubblicamente di aver puntato per la guida dell'azienda di igiene urbana del Comune di Taranto su un professionista di indubbio valore, slegato dalle logiche partitiche e che al suo attivo vanta numerose esperienze in aziende che operano nel settore ambientale. Il segretario generale della funzione pubblica CGL Taranto auspica dunque che con il suo insediamento l'ex AMIU possa gradualmente uscire dal tunnel in cui da anni è entrata, puntando tra gli altri in numerosi aspetti su una nuova e necessaria organizzazione aziendale.
3: Sul tema dell'igiene urbana, Gianfranco Solazzo di Adiconsum Taranto chiede al Comune dei confronti mirati finalizzati alla predisposizione della Carta dei Servizi Pubblici Locali. Solazzo sottolinea come Taranto sia tra i primi 10 capoluoghi italiani con la Tari più elevata e sottolinea: se si chiede ai cittadini di collaborare nella gestione della cosa pubblica, è giusto anche che le scelte organizzative vengano condivise con chi ne subisce direttamente gli effetti. Dunque Solazzo chiede il coinvolgimento, per esempio, esempio dei condomini nel valutare la collocazione dei contenitori, questo in seguito ad una segnalazione che riguarda i contenitori per la raccolta differenziata di via Cataldo Nitti 108, collocati proprio a ridosso di finestre e balconi delle abitazioni. Tra l'altro Solazzo sottolinea il problema relativo all'impiantistica dicendo: se il 65% dei rifiuti deve essere differenziato e non più del 10% deve essere destinato in discarica, sarà necessario capire quale destino avrà il restante 25% e quali impianti esistenti o da realizzare saranno necessari. Senza un'adeguata impiantistica, nessun sistema di raccolta differenziata sarà sufficiente. Intanto è stretta del Comune di Taranto sui tributi non riscossi. Nei primi sei mesi del 2026 l'amministrazione ha notificato più di 9.000 avvisi di accertamento tra IMU e TARI per un totale di oltre 15,3 milioni di euro di imposte contestate. Il dato emerge dalla determinazione dirigenziale del 29 giugno scorso che va a fotografare l'attività degli uffici a supporto del servizio finanziario per la verifica degli equilibri di bilancio e del fondo crediti di dubbia esigibilità. Nel dettaglio, per l'IMU sono stati notificati 8.681 avvisi esecutivi per quasi 12 milioni di euro. Per la TARI gli avvisi sono 902 per un totale di 3,3 milioni. L'operazione risponde anche ai rilievi della Corte dei Conti, evidenziando la necessità di trasformare le entrate iscritte a bilancio in incassi reali per risanare la fragilità finanziaria dell'ente. Intanto parte ad agosto una nuova campagna di prevenzione dell'ASL di Taranto.
0: Open Day per la vaccinazione anti-HPV e screening gratuiti. La prevenzione non va in vacanza nell'ASL Taranto. Per tutto il mese di agosto l'azienda sanitaria locale ha promosso una campagna straordinaria dedicata alla prevenzione e alla diagnosi precoce dei tumori correlati al papilloma virus. Le donne tra i 25 e i 64 anni residenti nella provincia ionica e mai arrivate allo screening, che non hanno mai ricevuto l'invito o non si sono mai presentate, possono prenotare gratuitamente il test HPV inviando una mail a info.screening@asl.taranto.it o chiamando il numero verde 800 95 7773. Gli esami, tra cui il pap test e l'HPV, a seconda dell'età, si eseguiranno nei consultori territoriali. Per la vaccinazione gratuita, invece, le donne nate tra il 1998 e il 2001 e mai vaccinate possono accedere direttamente senza appuntamento nei centri vaccinali di Taranto, Martina Franca, Grottaglie, Manduria, La Terza, Ginosa e Massafra, in specifici giorni e orari indicati dall'ASL e consultabili sul sito ufficiale Puglia Salute. L'iniziativa punta così a contrastare l'infezione e la trasmissione sessuale più diffusa al mondo, responsabile in Italia di oltre 7.000 nuovi casi oncologici all'anno.
3: Ed ora parliamo di inclusione con Annette.
5: Sarà un'estate lavorativa per 13 giovani tarantini diversamente abili che, provenienti da diversi comuni della provincia di Taranto, sono stati tutti regolarmente contrattualizzati grazie al progetto Terre dell'Uguaglianza. Il progetto, finanziato nell'ambito del bando regionale Costa, Comunità Ospitali per il Turismo Accessibile, di Regione Puglia e Puglia Promozione per un turismo a misura di persone con disabilità ed esigenze speciali. E ne voglio parlare insieme a Serena Longo. Ciao Serena, buongiorno, ben trovata.
6: Buongiorno, grazie a tutti.
5: Allora Serena, raccontaci un po' questo progetto e cosa faranno i ragazzi quest'estate. Finalmente lavoreranno, avranno un bel lavoro.
6: Certamente, quando si parla di inserimento lavorativo, quando si parla di persone con disabilità o ragazzi soprattutto, abbiamo difficoltà a comprendere quale effettivamente possa essere un posto che possa accoglierli per aumentare loro la possibilità di manifestare il proprio talento. Ed ecco qui che entra in gioco questo progetto, che progetto Costa, si chiama Terre dell'Uguaglianza, questo progetto che accoglie i ragazzi che possono mettersi finalmente in luce attraverso le proprie qualità dei settori diversi. Parliamo ad esempio di ristorazione, come dicevi anche tu, quindi aiuto aiutano nel progetto anche la grafica o la logistica, l'accoglienza, l'animazione, quindi sentirsi parte attiva ed essere parte attiva in un contesto adatto e pensato per loro.
5: C'è anche la creazione di segnaletica inclusiva, di video promozionali in LIS, cioè ci sono una serie di cose che serve proprio a creare un turismo più efficiente, perché è così, perché se accogliamo tutti siamo più efficienti, è corretto?
6: È corretto, perché tutti partiamo dalla stessa base di accoglienza, dobbiamo tutti vivere la stessa possibilità

0: vivere appunto il territorio.
1: La nostra pagina sportiva, curata come sempre dal collega Francesco Friuli, partiamo dal basket.
2: È stato ufficializzato il girone della Serie B femminile di basket per la stagione 2026-2027, dove le formazioni tarantine dell'RPNet Dinamo Taranto e della De Florio Nuovi Orizzonti Taranto sono state inserite assieme ad altre 11 formazioni. Girone quindi da 13 con squadre provenienti da Puglia, Campania, Basilicata, Molise e Calabria. Si prospetta un campionato competitivo con trasferte altrettanto impegnative e sfide di alto livello che metteranno alla prova le ambizioni delle formazioni rossoblu per la nuova stagione. L'obiettivo sarà confermarsi per entrambe, cercando di alzare l'asticella quando sarà possibile nel corso della stagione.
1: Ed ora il futsal con la New Taranto, tra una conferma e una new entry. Partiamo con il prossimo servizio dalla conferma.
2: La New Taranto riparte da una delle sue certezze, Pedro Espindola, protagonista della scorsa stagione, pronto a dare il contributo in vista del nuovo campionato. Parole cariche di entusiasmo, quelle del giocatore che ha ribadito il legame con l'ambiente tarantino. Sono molto contento di rimanere qui, mi sento a casa e credo molto in questa squadra, ha dichiarato lo stesso Espindola, sottolineando la fiducia del gruppo e nelle potenzialità della formazione rossoblu. L'obiettivo è affrontare ogni sfida senza timori, per riuscirci, secondo il giocatore, saranno fondamentali lavoro e sacrificio, spirito di squadra. Abbiamo un gruppo forte, con il giusto atteggiamento possiamo giocarcela con chiunque. Un messaggio che conferma la volontà della New Taranto di puntare sulla continuità, mantenendo in rosa elementi che conoscono già l'ambiente e condividendo il progetto tecnico della società. Nella salutare la riconferma del giocatore, il club ha rivolto a Spindola l'augurio di una carriera ricca di soddisfazioni. È un segnale importante per la stessa New Taranto, che continua a costruire il proprio organico con l'obiettivo di disputare un campionato da protagonista, facendo leva sulla qualità del gruppo e sul forte senso di appartenenza che unisce squadra, società e tifosi.
1: E sempre la New Taranto si assicura Valentino Ricci.
2: La New Taranto mette a segno un importante colpo di mercato, assicurandosi Valentino Ricci, classe 97, 8 stagioni, ha vestito la maglia dell'Itria, con la quale nell'ultima ha realizzato ben 18 reti, confermandosi tra i protagonisti in campionato. Universale, vestire la maglia numero 8 rappresenta uno degli innesti più significativi in vista della nuova stagione. Le prime dichiarazioni di rossoblu del nuovo acquisto ha spiegato di aver scelto Taranto per la voglia di mettersi in gioco, perché sentivo il desiderio di affrontare una nuova sfida, mi ha soprattutto la possibilità di far parte di un progetto ambizioso. La società rossoblu ha dato così il benvenuto al calciatore e soprattutto il calciatore vorrebbe raggiungere importanti risultati. Fondamentale, ha concluso, creare un gruppo unito e lavorare ogni giorno con sacrificio perché le vittorie si costruiscono durante la settimana.
1: Ora nuovamente il basket con il Castellaneta.
2: Ritorno come assistant coach. Si tratta di Fabio Perrone per la Valentino Basket Castellaneta nel campionato di Serie B interregionale di pallacanestro. Sarà lui a fianco di coach Mollica. Per Perrone si tratta di un ritorno in biancorosso, la società con la quale è cresciuto fin dalle giovanili, contribuendo anche nella storica promozione dalla C alla B. Nel corso della sua carriera ha maturato importanti esperienze da giocatore con Taranto, Mottola, Palagiano e Laterza. Il percorso poi intrapreso con la Valentino Basket, con il mini basket in particolare e con i settori giovanili. Soddisfazione da parte del direttore sportivo Maurizio Rotolo, che ha definito Perrone l'anello di congiunzione tra il basket giovanile e il mondo senior, sottolineando il valore della scelta compiuta da parte della società.
1: E torna intanto il calcio Grottaglie.
2: Nei giorni scorsi, presso la sala consiliare del comune di Grottaglie, è stato presentato ufficialmente il nuovo corso del Grottaglie Calcio, pronto a ripartire dal campionato di promozione al posto del Massafra. Nel corso della conferenza stampa, illustrati programmi e organigramma. Presidente Giuseppe Ripa, affiancato dal direttore generale Antonio Di Gennaro e dal direttore sportivo Antonio Gravinese, panchina affidata a Francesco Scordamaglia. Un progetto che guarda oltre il risultato immediato, una nuova dirigenza, infatti, ribadito la volontà di crescere passo dopo passo, investendo soprattutto sul settore giovanile, considerata la base su cui costruire il futuro del calcio grottagliese, valorizzare i talenti del territorio. Nel corso dell'incontro ha annunciato che il nuovo logo è in fase di realizzazione, mentre invece è tradizione per i colori sociali, il bianco e l'azzurro. Dopo 12 mesi di stop, Grottaglie quindi torna a respirare il calcio, ripartendo, come detto, dalla promozione, dove troverà due sformazioni.

0: tarantine, ossia il Sala e il Manduria. Contro la rovescia, ormai è iniziato, il calcio a Grottaglie è pronto a scrivere una nuova pagina di storia.
1: Siamo in chiusura, io vi ricordo la possibilità di segnalarci particolari situazioni di interesse pubblico all'indirizzo mail segnalazioni@lacittadellatv.it oppure al numero 339-68-068-68. Ci rivediamo tra pochissimo, come sempre, con Dopo il TG Oltre la Notizia. Quest'oggi sarà mio ospite Filippo Stellato, che è il presidente della Proloco di Pulsano. Tracceremo il bilancio della quarta edizione del T-Fest, ma coglierò anche per parlare di come sta andando il turismo in quel versante della provincia di Taranto. A tra poco.

0: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret, tappa tour del sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
3: Centro oculistico Dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Taranto, torna a Mediterraneo Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monrev Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione. Sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Qashqai e-Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. Anche a luglio, gamma crossover Nissan da 20.900 euro. Da 5 Motors, concessionaria ufficiale Nissan a Taranto e Brindisi.

0: vi abbiamo trovato.
1: William, tesoro mio. Darei qualunque cosa per stare ancora tutti insieme.
2: Nostro nonno credeva che il diavolo sarebbe tornato se qualcuno avesse letto il libro dei morti.
3: Kunda. Tutta la famiglia può essere riunita.

0: Come si sente oggi?
1: D'accordo. Diamo un'occhiata. Sembra che si sia incastrato qualcosa qui.

0: Prendi.
1: Da quando è nata siamo sempre state noi due sole.
2: Ciao.
3: Ciao.
1: Eravamo felici. Prova a dormire. Finché non ho iniziato a fare quei sogni. Maya. Sto spaventando mia figlia. Qualcuno mi dica come fermare tutto questo.
4: Quelli non sono sogni, Gemma. Possiedi un dono raro. Puoi viaggiare attraverso le dimensioni, tra questo mondo e l'oltretomba. Ma tu puoi fare qualcosa che non sapevo possibile. Puoi riportare i demoni nel mondo degli umani, in modo permanente.
1: Che succede se non riesco a controllarlo? Maya? Trovata! Maya?

0: Avete visto anche voi quella strana luce ieri notte?
1: Quale strana luce?
0: C'era un vento davvero forte. Starbuck ha cominciato ad abbaiare.
2: Magari è passato un elicottero.
1: Oppure un UFO. Gli alieni.
2: Smettila, papà.
3: Non c'è acqua.
1: La corrente è saltata in tutto il vicinato.
0: Quello cos'è?
1: Non c'è via d'uscita.
3: Io credo che il nostro quartiere, la nostra casa, la nostra strada si siano spostati.
1: Ma com'è possibile?
4: Tutti fuori, correte!
3: Che succede?
4: Torni dentro, subito!
3: Ho sentito lo sparo!
4: Via!
0: Facciamo provviste.
3: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
0: Ora che facciamo?
1: Dobbiamo sopravvivere. Dio non ci lascerà morire qui.
3: Greg, vai in chiesa solo a Natale e stai dicendo ai nostri figli che sarà Dio a salvarci.
2: Ma le persone qui fuori che vengono divorate?

0: Fado Fado. Molto tempo fa, nel profondo del bosco, viveva una Kaliak. Una strega.
1: Prima volta in Irlanda?
2: I miei genitori vennero qui in luna di miele. Avrebbero sempre voluto tornarci. Che ne pensi della suite luna di miele?
3: Quella è sempre chiusa. Uno dei membri dello staff è scomparso.
4: I demoni esistono. Solo le persone con la mente chiusa non riescono a vederli.
0: Fado, Fado. Molto tempo fa.
5: Chi c'è?
6: Credo che ci sia qualcuno qua dentro.
0: Fado, Fado.
5: Che succede? Fammi uscire da qui!
0: Molto tempo fa.
5: Lascia sentirmi!
0: Viveva una strega.
7: Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
8: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV. Si vede, si sente, si vive.

0: Bene, ben ritrovati, siamo pronti per partire con dopo il TG Oltre la Notizia. Oggi il mio ospite è Filippo Stellato, che è il presidente della Proloco di Pulsano. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a voi.
0: Parliamo della quarta edizione del T-Fest, che tiene davvero tante cose insieme, presidente.
1: Sì, è stata un'edizione abbastanza soddisfacente sotto ogni punto di vista. Abbiamo appena concluso questa quarta edizione, quindi il bilancio è molto molto positivo e siamo davvero soddisfatti. Dopo tanto lavoro, queste sono le soddisfazioni che più ci piacciono.
0: Cosa ha caratterizzato questa 3 giorni, questo fine settimana e soprattutto qual è stato il ritorno in termini proprio di presenze? Quante persone hanno raggiunto, insomma, Pulsano per questa iniziativa?
1: Allora, il ritorno è stato soddisfacente anche perché sentire varie lingue parlare come inglese, inaspettatamente il portoghese, spagnoli, tedeschi, olandesi, francesi, quindi vuol dire che il T-Fest è una forte calamita, è un forte attrattivo per il turismo. La caratteristica poi è stata quella di renderlo quest'anno anche con un accento internazionale, perché ospiti del T-Fest sono stati un collettivo di pittori provenienti dalla Russia che avevano appena finito di esporre a Seoul e hanno poi esposto al T-Fest di Pulsano. Quindi anche questa è una nota positiva nei nostri confronti perché anche in Russia, involontariamente e indirettamente, siamo riusciti a fare promozione del territorio.
0: Immagino si sia riusciti a attirare sul territorio persone di diverso tipo, proprio perché il T-Fest aveva in sé tante iniziative, tanti spunti, il teatro come l'artigianato, insomma, tanti elementi che potevano appunto richiamare l'interesse di molteplici visitatori, ecco.
1: Sì, T-Fest diciamo che è un contenitore che parla di arte a 360 gradi, da quella culinaria che è una forma d'arte che si gusta, alle forme d'arte che si ascoltano, alle forme d'arte che si guardano, si vedono, si ammirano. Quindi abbiamo la parte enogastronomica, poi abbiamo avuto anche un'area dedicata alla presentazione dei libri. Di questo voglio ringraziare la Mondadori Bookstore che ci ha dato un grosso aiuto su questo e Giancarlo Lisi del gruppo culturale letterario che ha curato l'area. Poi c'è stata la parte dei talk, abbiamo trattato argomenti come i prodotti tipici locali. Oltre a quello abbiamo parlato anche di imprenditorialità femminile, che è un argomento che ci sta molto a cuore, insieme anche alla collaborazione avuta con Confcommercio Taranto, che colgo l'occasione anche per ringraziare della loro presenza. E poi c'è stata la parte del Ti Diverti, abbiamo ospitato circa 92 artisti, quindi è un contenitore abbastanza grande, capiente, alla portata di tutti, perché abbiamo cercato di accontentare un po' tutte le fasce d'età e i generi, quindi abbiamo dato qualcosa a tutti, insomma.
0: Stellato, c'è già in programma l'edizione del prossimo anno? Si sta già lavorando, o quantomeno pensando a quella?
1: Ci stiamo già lavorando, stiamo pensando all'offerta artistica, che è quella che è più, diciamo, più, tra virgolette, più lavorata. Ci vogliono tempi per capire cosa la gente desidera e quindi è la parte che necessita di più lavoro. Però
0: Ecco.
1: sì, ci stiamo iniziando a muovere, a progettare. Il progetto è lungo, dura. Noi ci mettiamo le mani già da adesso per poi iniziare a vedere i risultati a luglio, però è
0: Insomma, una
1: abbastanza
0: bella
1: lavorato.
0: macchina organizzativa che
1: Sì,
0: chiaramente si deve
1: anzi,
0: muovere
1: mi hai
0: tanto.
1: servito l'assist per ringraziare.

0: la zona dell'arte, nella sicurezza, perché è importante anche quella, quindi tanta gente che si è mobilitata per questo evento. Quindi grazie davvero di cuore a tutti loro, senza di loro non avremmo portato questo risultato.
1: Però parlare del T-Fest è l'occasione giusta per parlare del turismo, della necessità di attrarre sul nostro territorio sempre più visitatori. Ne parliamo da tanti anni, si tratta di un territorio assolutamente ricco, bello e che offre tra l'altro dei paesaggi diversi, parliamo di tutta la provincia di Taranto e della sua provincia, insomma. Ma come possiamo fare per andare anche in un certo qual modo a sganciare l'idea di turismo del nostro territorio che adesso è assolutamente legata a doppio nodo alla stagione estiva e fare in modo che il turismo sia una fonte di reddito per questo territorio lungo tutti e 12 i mesi dell'anno? Dobbiamo necessariamente destagionalizzare, mi viene in mente il turismo religioso che sia per Taranto che per Pulsano rappresenta un'occasione assolutamente interessante per richiamare sul territorio sia i cittadini che ormai vivono altrove, però non possono mancare in questa particolare settimana, non possono assolutamente non tornare nella loro città d'origine, ma anche degli appassionati o comunque visitatori turisti che vengono da altri luoghi.
0: Sono assolutamente d'accordo con te perché anche il turismo religioso può essere una forte attrattiva per il territorio tarantino, ma dobbiamo intenderlo come territorio più vasto, perché è riduttivo parlare dei riti della Settimana Santa solo a Pulsano, solo a Taranto, solo a Grottaglie. Il territorio tarantino offre davvero tantissimo. Mi viene da pensare alla Settimana Santa appunto di Grottaglie, la Settimana Santa di Taranto, ne abbiamo tantissimi esempi e in quella settimana, nella Settimana Santa appunto, ci sono tantissimi riti davvero suggestivi che vale la pena promuovere perché la gente potrebbe essere fortemente attratta da questo. Un altro elemento che in particolar modo a Pulsano sta avendo un grande riscontro, sono proprio i 15 giorni mariani dedicati alla Madonna di Lourdes che da quest'anno, e grazie anche all'aiuto del parroco di Don Davide, stanno avendo una grande risonanza di grande partecipazione. Quindi anche questo può essere un motivo di incremento dei flussi turistici nei periodi depressi.
1: Ecco, ma dal tuo punto di vista, che estate è? Insomma, siamo nel pieno, sta per finire il mese di luglio, quanta gente si vede in giro?
0: Allora, il turismo qualitativamente è migliorato perché abbiamo più presenze provenienti dall'estero e meno frequentatori temporanei, diciamo. I turisti veri sono quelli che arrivano sul posto, soggiornano e utilizzano i servizi che sono a disposizione. Gli altri non li possiamo definire turisti perché l'elemento base che manca è proprio il dormire. Quindi se non viene attivato il comparto dell'ospitalità, non
1: Un
0: possiamo
1: turismo
0: definirli
1: mordi e
0: tali.
1: fuggi, lo possiamo definire così.
0: Potremmo definirlo mordi e fuggi, però è quello che porta ricchezza al territorio, agli imprenditori locali, è proprio quello a lungo termine, quello che trascorre perlomeno il fine settimana sul posto. E a Pulsano le strutture sono tutte piene, luglio, agosto e anche metà di settembre, quindi possiamo definire un bilancio abbastanza positivo sotto questo aspetto. Magari ci sono, si leggono molte volte delle polemiche sui social riguardanti la litoranea che è vuota, eccetera, eccetera, però questo è quello che i turisti vogliono, cioè andare in un posto di vacanza, godere del territorio, godere del paesaggio, della natura e rilassarsi. Probabilmente in questi anni si è lavorato per raggiungere questo obiettivo e probabilmente lo abbiamo raggiunto. Magari il caos lo lasciamo ad altre località che potrebbero beneficiare di quest'altro tipo di genere.

0: amatori di quel genere di turismo.
1: Insomma, è un turismo che ci piace. L'importante è comunque
0: Sì.
1: ottenere il risultato, avere i numeri. L'importante è iniziare a pensare appunto anche a delle alternative che permettano di richiamare i visitatori sul territorio. Io insisto su questo aspetto durante tutto l'anno perché questa potrebbe diventare un'interessante fonte di reddito per tutto il territorio ionico. Grazie a Filippo Stellato, presidente della Proloco di Pulsano. Noi
0: Grazie a
1: magari
0: voi.
1: ci risentiremo alla fine dell'estate per tracciare proprio un bilancio di
0: Volentieri,
1: questa estate
0: volentieri.
1: 2026. Grazie e buon lavoro.
0: Grazie e buon lavoro anche a voi.
1: Termina qui questo nostro spazio. Grazie per essere stati con noi, come sempre. Arrivederci.

0: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret Tappa Tour del Sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
3: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare sedile.
4: Centro oculistico Dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Taranto, torna a Mediterraneo, Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monre, Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione, sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 chilometri. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.

0: TS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Da Five Motors è arrivato il tasso zero su tutto l'usato e chilometri zero. Sì, hai capito bene. Finanziamento a tasso zero fino a 17.000 euro e puoi pagare in ben 60 mesi. Scegli la qualità e il risparmio. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Taranto e Brindisi per scoprire tutte le auto disponibili. Oppure visita il sito fivemotors.it.

0: Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Il riconoscimento facciale con l'intelligenza artificiale negli spazi pubblici è una pratica vietata dall'AI Act dell'Unione Europea, lo ha detto il portavoce della Commissione Europea rispondendo alle domande dei giornalisti. Ha però precisato di non avere elementi per giudicare il caso specifico italiano. Sul riconoscimento facciale negli spazi pubblici, assicura Palazzo Chigi, l'Italia continuerà a rispettare la normativa europea. Intanto il voto della Commissione Affari Europei della Camera sullo schema di decreto legislativo in materia di riconoscimento facciale è stato rinviato.
3: Diverse persone hanno iniziato ad affluire in Val di Susa, ma sono state respinte dalle forze dell'ordine schierate da ore. Al momento gli attivisti non paiono intenzionati a lasciare l'area che da alcuni minuti è presidiata dai reparti antisommossa. I OTAV si sono trasferiti stamane da Susa, dove il prefetto, a causa degli scontri avvenuti sabato scorso tra manifestanti e forze dell'ordine, ha vietato loro di svolgere presidio che avevano previsto.
2: L'Italia è nel pieno di una nuova ondata di calore, la quarta. Oggi le città da bollino rosso sono 3, Campobasso, Perugia e Rieti, mentre domani saliranno a 11 con un'allerta massima da parte del Ministero della Salute. Le temperature torneranno a toccare i 40 gradi, ma si prevedono fino a 41 domenica.
3: Nuova truffa che abbiamo scoperto: chi hai visto video espliciti, pagaci $2,000. Questa è la nuova campagna informatica di tipo sextortion. Individuata per la prima volta in Italia, gli hacker tramite una mail fingono di aver violato il dispositivo della vittima, affermando di essere i noti appartenenti del gruppo criminale Shine Hunters, nato nel 2019 per attacchi informatici su larga scala e sottrazione di dati aziendali.
2: Da oggi le nuove carte d'identità elettroniche per chi ha compiuto 70 anni avranno validità illimitata. Il ministro per la pubblica amministrazione Paolo Zangrillo dice: abbiamo fortemente voluto questo cambiamento per semplificare concretamente la vita di oltre 10 milioni di persone. Le nuove carte, aggiunge, manterranno inoltre la piena validità anche ai fini dell'espatrio.
3: Oggi è l'Earth Overshoot Day 2026, la data che segna l'esaurimento del budget annuale di risorse naturali che la Terra è in grado di rigenerare. Da ora in avanti, secondo gli esperti, l'umanità entra in una fase di debito ecologico, consumando più risorse e servizi ecosistemici di quanti il pianeta riesca a ripristinare nell'arco di 12 mesi.
2: Questa era l'ultima notizia, più tardi.
0: Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.
4: Cittadella. Cittadella. New Hit.

0: accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
0: Per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita ora, dal 21 agosto al 3 settembre a Taranto. 14 giorni di sfide, un solo posto, il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra, l'allegria del cabaret Tappa Tour del Sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.
2: Da Five Motors è arrivato il tasso zero su tutto l'usato e chilometri zero. Sì, hai capito bene. Finanziamento a tasso zero fino a 17.000 euro e puoi pagare in ben 60 mesi. Scegli la qualità e il risparmio. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Taranto e Brindisi per scoprire tutte le auto disponibili. Oppure visita il sito fivemotors.it.
3: A Taranto torna Mediterraneo Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monrev Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione. Sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.
4: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
5: Radio Cittadella. Siamo radio in FM sui 96.5. Siamo visual su www.radiocittadella.it. Siamo social.

0: su Cittadella, la radio e Cittadella TV. Fantasma, il nuovo singolo di questa bella formazione, di questo bel terzetto, si chiama La Tempesta Gentile. A rappresentare il tutto c'è Luca Canei questa sera in diretta con noi. Luca, ben ritrovato.
1: Ciao, ciao, buona serata.
0: Allora, c'è questa bella formazione, La Tempesta Gentile, da questo nome particolare, ne parliamo tra poco, Luca, perché ci devi dare delle belle spiegazioni, naturalmente, da dove nasce l'etimologia, naturalmente, di questo vostro nome d'arte. Innanzitutto, come è nato il progetto e in che modo riflette un po' quello che è il vostro sound, lo shoegaze e anche il post-punk, in pratica?
1: Sì, beh, rispondendo sul nome, guarda, posso dirti che è stato il nome che ho trovato più velocemente in tutte le formazioni dove ho militato, perché riflette proprio il nostro sound. Cercavo delle parole, un'espressione che potesse ricondurre alle sonorità che proponiamo, e La Tempesta Gentile mi è venuta in mente subito. L'ho proposta al batterista, perché siamo appunto partiti in due, quindi l'altra metà della formazione era lui. Ho aspettato il canonico paio di giorni per vedere se l'idea rimaneva forte e quindi poteva passare. È piaciuta, è continuato a piacere, quindi questo è diventato il nostro nome. Il genere, sì, il nostro genere fin dall'inizio è lo shoegaze. La base di partenza è quella, perché la musica che abbiamo sempre ascoltato sia io che il batterista. Poi chiaramente, come in ogni band, provi ad evolverti, provi anche a toccare altre sonorità, provi comunque, cioè, segui la tua storia come band, e quindi
0: certo.
1: L'altra cosa che può succedere è anche allargare la formazione, come in effetti è successo,
0: perché
1: abbiamo inserito sonorità.
0: Siete partiti come duo, in pratica, no?
1: Esatto. Io suono basso e canto, il mio basso è collegato a una pedaliera dove il segnale viene sdoppiato, va in un amplificatore da chitarra e in un amplificatore da basso, quindi io come bassista riesco a suonare sia il basso che la chitarra. Giovanni suona la batteria e l'ampan, che è un altro elemento che abbiamo voluto introdurre, e ora Ilaria si occupa della parte elettronica, quindi sintetizzatori, in genere, diciamo, la parte elettro della band.
0: Allora, voi siete nati poi nel 2021, praticamente in pieno lockdown. Senti, Luca, in che modo, insomma, quel periodo di isolamento, no, quel periodo particolare, ha influenzato un po' quella che l'energia, anche l'urgenza un po' di fare musica, della vostra musica?
1: Ma guarda, il periodo lockdown è stato fondamentale, perché l'idea mi è venuta lì. Come penso che siano nate tante formazioni in realtà in quel periodo. Io era da tanti anni che volevo prendere in mano il basso, chiaramente un po' lo sapevo già suonare. Io ho una carriera abbastanza lunga, per fortuna, quindi sono stato in studio realizzando anche più dischi, mi sono sempre capitati più strumenti sotto le mani, quindi il basso dovevo soltanto approfondirlo fondamentalmente. Da lì mi è venuta l'idea folle di suonare il basso sia come basso che come chitarra. Quello è stato un periodo molto particolare, chiaramente c'era tanto tempo per stare in casa e quindi anche per stare immersi nella propria musica. Sotto quell'aspetto ha aiutato, ecco, si può dire così, nonostante il periodo non sia stato sicuramente dei più felici.
0: Bene, abbiamo con noi La Tempesta Gentile, Fantasma, il singolo che poi sentiremo anche in chiusura con questa piccola chiacchierata che stiamo facendo con Luca Canei, uno dei rappresentanti di questo bel terzetto, che poi va naturalmente a esprimere lo shoegaze e il post-punk, che poi sono generi solitamente ricchi un po' di stratificazioni sonore, di questi muri di chitarre.
1: Certo.
0: Senti, Luca, quali sono state le sfide più grandi nel reinterpretare questo genere in pratica?
1: Ma guarda, la prima è chiaramente che lo shoegaze è il genere per eccellenza stratificato chitarristicamente. Ci sono diversi layer di chitarra, la maggior parte delle band hanno due, a volte anche tre chitarre, e io fondamentalmente sono partito con questo progetto facendo il tutto con il basso e solo col basso, quindi questa è già una sfida importante. È una sfida che soprattutto si è riversata sulla mia pedaliera, che è ovviamente un trionfo di pedalini e di effetti, però con i quali con i quali chiaramente ho avuto anche l'ispirazione per trovare suoni particolari e soprattutto di ricreare un sound riconducibile all'estetica shoegaze.
0: Senti Luca, dietro al vostro live c'è sicuramente un lavoro enorme, insomma, perché non è facile, siete riusciti un po' a domare e a gestire tutta l'effettistica, cosa non semplice. Come vi siete riusciti soprattutto a ottenere quell'impatto sonoro potente tipico anche di una rock band tradizionale, gestendo questi generi non facili, ecco?
1: Sì, come ti dicevo, buona parte del merito sicuramente è dell'effettistica. Poi chiaramente, come in tutte le band, servono tante prove, bisogna provare, bisogna testare tante cose dal vivo, bisogna anche sbagliare per rendersi conto dove intervenire, dove poter chiaramente migliorare. E lì ovviamente è una sfida che rimane sempre aperta canzone dopo canzone. Le prime magari risultavano un po' più semplici, poi dopo andando avanti, prendendo dimestichezza con la strumentazione, soprattutto con i looper, con i vari effetti, pian piano diciamo si alzava la posta in palio e chiaramente i pezzi sono diventati molto, molto più articolati, soprattutto negli ultimi, dove abbiamo anche l'inserimento della parte elettronica, come ti ho detto all'inizio.
0: Allora, noi tra pochissimo, Luca, sentiremo Fantasma, il vostro nuovo singolo, che è un brano poi che tra l'altro parla del bisogno di allontanarsi da quello che è il caos esterno per ritrovare lucidità e contatto con se stessi. Insomma, un bel tema questo, insomma, che dovrebbero un po' seguire tutti quanti per avere un attimino di pace, di equilibrio, ritrovare un po' se stessi. Da dove nasce naturalmente l'idea di questa canzone e il significato proprio del termine fantasma nel testo, nel singolo che naturalmente state presentando?
1: Sì, guarda, allora la nascita o comunque l'ispirazione di questo pezzo viene proprio dal periodo lockdown. Mi ero puntato un po' di frasi, un po' di riflessioni mie. Poi, come sempre, io lascio decantare il tutto e tengo sempre conservato tutto, e quando ho avuto questa idea sul testo, chiaramente ho ripreso frasi che mi venivano da quel periodo. Io sento spesso la necessità di dover staccare da un certo tipo di comunicazione. I motivi sono tanti. Il principale è tenermi lucido e tenere il mio pensiero, non essere precipitoso, impulsivo, cercare prima di giudicare, di poter, a parte che giudicare soprattutto a priori sempre la cosa sbagliata, però prima di avere un'idea su qualcosa, cercare un minimo di approfondire, di prendersi il proprio tempo, ed è una cosa che normalmente al giorno d'oggi succede sempre di meno. Fantasma è un po' questa necessità, quella di staccare, che non vuol dire scomparire del tutto, perché il fantasma fondamentalmente è comunque un'entità, non è qualcosa di inesistente, però è allo stesso tempo è proprio una necessità di presa di distanza.
0: Bene, allora
1: eccomi. Dicevo, si spera che... Beh. No, come ho scritto nella presentazione della canzone, è un tutorial di 4 minuti su come resistere, come affrontare le correnti insidiose del fiume tendenza. Non garantiamo che può funzionare, ci si prova. Ecco.
0: Allora, Luca, come sarà l'estate della tempesta gentile?
1: Beh, noi cerchiamo sempre di suonare, quindi il live viene al primo posto per noi e quest'estate sicuramente. Dopodiché a settembre l'estate si chiuderà con l'uscita del nostro disco, quindi entreremo anche in promozione del nuovo album e quindi ci divideremo fra il live, che è una cosa dalla quale non ci stiacchiamo mai, alla presentazione del nuovo disco.
0: Allora, per chiudere questa piccola chiacchierata con Luca Canei, uno dei rappresentanti di questo bel terzetto, La Tempesta Gentile, beh, un sogno proprio della Tempesta Gentile.
1: Beh, rimanendo coi piedi per terra, portare la nostra musica a più persone possibili, prenderci le nostre soddisfazioni, avere un buon pubblico che ci segua in live, obiettivi diciamo molto tranquilli, però ci si prova, l'energia ce l'abbiamo tutta.
0: Raggiungibilissimi gli obiettivi di Luca Canei e della Tempesta Gentile, ai quali auguriamo naturalmente tanta musica, successo. Poi nel frattempo noi ascoltiamo, beh, Luca, questo nuovo singolo Fantasma, che è in programmazione su Cittadella Radio e Cittadella TV. Fantasma a chiudere questa piccola intervista con la Tempesta Gentile, grazie a Luca Canei.
1: Grazie a te, buona serata a tutti.

0: Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.
1: Sono le 17 e 30 minuti.
2: Cittadella News, l'informazione locale di Radio Cittadella.
3: Un saluto dalla redazione, edizione curata da Federica Pompamea. In apertura parliamo di Xilva, il presidente della regione De Caro, insieme al presidente della provincia Palmisano, i sindaci di Taranto, Estatte, Bitetti e Spada hanno chiesto l'avvio immediato di un piano straordinario per Taranto. La proposta è stata avanzata ieri al ministro Urso durante la riunione via webcam, dove gli enti locali hanno manifestato profonda preoccupazione per il futuro del territorio, dei lavoratori e dei cittadini. Urso ha annunciato così un tavolo tecnico interministeriale e un focus sull'area ionica previsto mercoledì 5 agosto per analizzare i progetti dei potenziali investitori. La decisione della Corte d'Appello di Milano sull'area a caldo dell'ex Ilva ha allarmato il mondo produttivo di Taranto. Confartigianato chiede la riattivazione urgente dell'area a freddo, sollecitando interventi rapidi su tubifici e laminatoi per salvaguardare indotto e occupazione. L'associazione invita i commissari a chiarire i piani industriali, denunciando allo stesso tempo i forti ritardi accumulati nel processo di riconversione e nella transizione del polo siderurgico. Sullo stesso fronte interviene Confcommercio Taranto. Il presidente Giuseppe Spadafino ha ribadito che salute, ambiente e legalità non sono negoziabili. Il settore del terziario, ha aggiunto, chiede alle istituzioni risposte chiare, interventi certi per le bonifiche e la tutela dei lavoratori, con l'obiettivo prioritario di evitare conseguenze devastanti sulle imprese locali e sulle famiglie. E spostiamoci a Leporano. Un 21enne è stato arrestato per tentato omicidio dopo aver colpito un coetaneo con un violento pugno al volto, causandogli una frattura cranica e un'emorragia con prognosi riservata. La vittima, ricoverata a Taranto, aveva inizialmente parlato di una caduta, ma i medici insospettiti hanno avvertito i carabinieri. Le indagini della procura e la videosorveglianza hanno rilevato la dinamica del colpo, sferrato con estrema violenza. Il giovane arrestato ora dovrà affrontare l'interrogatorio di garanzia davanti al giudice. Stretta del comune di Taranto sui tributi non riscossi. Nel primo semestre del 2026 l'amministrazione ha notificato più di 9.000 avvisi di accertamento per un totale di oltre 15,3 milioni di euro. La ricognizione ora riguarda principalmente l'IMU, con più di 8.000 avvisi per circa 12 milioni di euro, e la Tari, con 902 atti per oltre 3,3 milioni. L'operazione punta a verificare gli equilibri di bilancio, rispondendo anche ai rilievi della Corte dei Conti che lo scorso dicembre aveva richiamato l'ente sulla fragilità dei conti e sulle entrate non incassate. E passiamo alla pagina degli spettacoli. Domani alle ore 21 l'Arena Villa Peripato di Taranto accoglie La Traviata, il capolavoro di Giuseppe Verdi che da oltre 170 anni incanta il pubblico di tutto il mondo, chiudendo così la stagione estiva del Teatro Opera Festival. Un'occasione imperdibile per vivere la grande lirica sotto le stelle, accompagnata dall'orchestra della Magna Grecia. I biglietti sono disponibili sul sito online tarantoperafestival.it. Ora passiamo allo sport con Francesco Friuli.
4: Il Taranto prosegue il lavoro nel ritiro di Chianciano in attesa di poter conoscere le reali amichevoli dei rossoblù. Un ritiro che al momento vive una situazione di silenzio, infatti la società rossoblù non sta ufficializzando né quello che viene fatto durante le fasi di allenamento con mister Giuliatto, tantomeno, come detto, le amichevoli. Si muove il

0: mercato del futsal maschile con Valentino Ricci, che è un nuovo calcettista della New Taranto e arriva dopo aver vestito per 8 stagioni la maglia dell'Itria, mentre invece Fabio Perrone è il nuovo assistant coach della Valentino Basket Castellaneta.
1: E per questa edizione è tutto, ai prossimi aggiornamenti.
2: Top Chart. Radio Rotation. La classifica delle 30 canzoni più programmate su Cittadella dal lunedì al venerdì dalle 12 alle 13 e dalle 20 alle 21 e la domenica dalle 11 alle 13 e dalle 18 alle 20. Top Chart. Radio Rotation. Tutti i successi, tutte le novità del momento, le canzoni più richieste, le più ascoltate su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.
3: Cittadella. New Hit.

0: Si no me muero.
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
2: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
3: Torna a Mediterraneo Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monrev Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione. Sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.

Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul benessere.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
2: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestione canali social, realizzazione siti internet e e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
3: Sonia Indie News. Rock, pop, jazz, indies con Franzi Baroni. Ogni venerdì dalle 16 alle 17 e il martedì dalle 21 alle 22. Starsonia Indie News su Cittadella, la radio.
4: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella, la radio.

0: sacco di Night Live, le più belle esibizioni dal vivo nella notte di Cittadella alla radio. Vivi l'emozione di un grande concerto, Night Live. I più grandi artisti di sempre nelle più belle performance dal vivo, Night Live. Ogni giovedì dalle 22 la più bella musica dal vivo è Night Live. Night Live su Cittadella alla radio.
1: Sono le 18.
2: Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
3: Buonasera dalla redazione.
4: La cronaca in primo piano: a Messina un'esplosione ha sventrato una palazzina a tre piani a Pistunina, nella zona sud della città. Nel primo pomeriggio di oggi alcune persone sono state ricoverate al policlinico in codice rosso. I feriti a quanto pare sarebbero almeno 5. I vigili del fuoco al lavoro per i soccorsi cercano anche 6 dispersi sotto le macerie.
3: In poche settimane sarebbe stato abbattuto il 10% degli esemplari della cinta senese, storica razza suina italiana. A denunciarlo sono 15 associazioni che hanno inviato una lettera al commissario straordinario per la peste suina africana, chiedendo un incontro urgente. Le organizzazioni chiedono un confronto sulle strategie adottate, esprimendo preoccupazione per l'impatto degli abbattimenti sul patrimonio zootecnico della razza.
4: Il giovane giornalista vicentino Adriano Cappellari, il cui nome è stato iscritto nel registro degli indagati per incendio, calunnia e simulazione di reato in merito al presunto attentato incendiario e minacce nei suoi confronti, a Don Maurizio Patriciello e a Giorgia Meloni, chiederà un interrogatorio al PM per chiarire la sua posizione. Per il ventenne giornalista sono insostenibili le accuse mosse dalla Procura di Vicenza, che gli contesta il reato di simulazione, incendio, calunnia, procurato allarme e truffa in danno di ente pubblico.
3: Renato Vallanzasca, ormai 76enne, non tornerà più in carcere. Il Tribunale di Sorveglianza di Venezia si è infatti accolto la richiesta degli avvocati dell'ex boss della banda della Comasina, che dunque continuerà a scontare la propria pena in un RSA in provincia di Padova. Le sue condizioni di salute, giudicate troppo gravi, non sono compatibili con la detenzione in un penitenziario.
4: Metà delle vacanze estive e scolastiche è già passata. Delle 14 settimane che in media caratterizzano la sospensione didattica in questa stagione, ne restano circa 7 prima del suono della prima campanella. A inaugurare il controesodo nelle classi saranno gli studenti della provincia autonoma di Bolzano, dove le elezioni riprenderanno lunedì 7 settembre. Il 10 toccherà la provincia autonoma di Trento, alla Valle d'Aosta e al Veneto. Il portale scuola.net ha tracciato una guida segnalando le differenze tra le varie aree di Italia.
3: Siamo al tennis. Novak Djokovic tornerà a giocare a Cincinnati. Il serbo, che mancava da 3 anni, si ripresenterà al via del 7° Masters 1000 della stagione. Sarà dunque un ritorno per lui dopo aver saltato Montreal e aver raggiunto la semifinale a Wimbledon, dove è stato fermato da Jannik Sinner. Si è invece chiuso dopo solo 3 game il cammino all'ATP 500 di Los Cabos di Luciano Darderi. L'italo argentino si è ritirato per infortunio contro il ceco Svricina.
4: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.

0: tutti i grandi big della musica italiana in una playlist di grandi successi. Made in Italy. Made in Italy. Dal lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, su Cittadella, la radio.
1: Cittadella. Cittadella. New hit.

0: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret, tappa tour del sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.
2: A Taranto, torna Mediterraneo Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monre Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione. Sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: 3, 2, 1. I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita. Ora, dal 21 agosto al 3 settembre, a Taranto, 14 giorni di sfide. Un solo posto, il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
2: Qashqai Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. Anche a luglio, gamma crossover Nissan da 20.900 euro.
3: Da 5 Motors, concessionaria ufficiale Nissan a Taranto e Brindisi.
4: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
5: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

0: Cittadella, la radio e Cittadella TV, Scavs, il nuovo singolo di Stessi che abbiamo questa sera con piacere, insomma, con noi una bella voce soul dalla formazione jazz, ma avremo modo sicuramente di parlare in questa piccola chiacchierata che faremo con lei. Stessi, benvenuta.
1: Ciao Paolo, grazie mille per l'occasione.
0: Allora, grazie. Eccoti, insomma, ritrovata con un pezzo bellissimo, devo dire, insomma, Scavs, ne parliamo tra pochissimo, ma iniziamo a parlare di te, di quello che è il tuo percorso artistico che ti ha portato alla realizzazione, insomma, di tanti bei singoli, tra cui anche questa canzone che abbiamo sentito un minuto in apertura, ma poi la risentiremo anche in chiusura della nostra piccola chiacchierata. Senti, a 6 anni hai iniziato a cantare, e poi ti sei laureata in canto jazz al Conservatorio San Pietro a Maiella di Napoli. Insomma, il jazz è stato praticamente il tuo pane quotidiano.
1: Sì, io appunto ho voluto proprio studiare le radici, no? Quindi il jazz, il blues, formarmi in quello e continuare a formarmi chiaramente per migliorare e intraprendere al meglio il genere che poi voglio fare quotidianamente, quindi l'R&B, il soul, il funk, e è questo.
0: Senti, c'è il linguaggio partenopeo, insomma, che poi si fondi al jazz, all'R&B, come un po' ci ha abituato, beh, diciamo il grande Pino Daniele, ma non solo, insomma, quali sono i tuoi ascolti, insomma, come sei cresciuta, chi ascoltavi?
1: Beh, da piccolina mi ricordo che mia madre metteva sempre i CD di Carosone, quindi sono cresciuta così, poi con Pino Daniele, Edoardo De Crescenzo e poi anche a livello internazionale come Mary J, Lauryn Hill, Amy Winehouse e soprattutto Erykah Badu, che per me è il massimo, quindi questo.
0: Grandissima, grandissima. Allora, tu sei cresciuta artisticamente tra quelli che sono i club partenopei grazie poi alla guida della tua vocal coach Ivana Muscoso, ti sei fatta notare poi tra l'altro per una bella presenza scenica e anche un timbro caldo. Insomma, il live è sicuramente un punto importante del tuo percorso artistico.
1: Importantissimo, perché è proprio appunto il tuffo che tu fai proprio per liberarti e trasmettere tutto quello che hai dentro, quindi è il miglior modo per comunicare con le persone e è la miglior scuola, quindi per quanto uno può studiare e stare nella stanza comunque quattro mura, ma le ossa si fanno appunto quando ti esibisci nei piccoli club e poi sperando appunto che c'è un crescendo.
0: Senti, in questo tuo percorso artistico quali sono state le sfide più grandi che hai dovuto affrontare?
1: Le sfide più grandi con me stessa in realtà per adesso, perché appunto prima in adolescenza ero molto insicura e non credevo tanto in me stessa, quindi fortunatamente ho avuto persone che mi hanno mi hanno dato quello schiaffo morale e mi hanno fatto esibire eccetera, quindi è stato proprio ecco quello lo slancio di liberazione che appunto ha eliminato ogni paura e insicurezza, quindi adesso io mi diverto solamente e è sempre stato questo il mio desiderio, quindi divertirmi nella musica.
0: Bene, abbiamo con noi in piacere questa sera di avere Stessi, la canzone nuova si chiama Scavs, ne parleremo tra pochissimo, guarderemo anche il bel video in chiusura della nostra piccola chiacchierata. Senti, cosa pensi dell'attuale panorama di musica urban e R&B e rap in Italia?
1: Io penso che si sta procedendo benissimo, quindi la cosa che è importante è che uno ci mette sempre la propria creatività, quindi quando c'è quello si sente e fa la differenza.
0: C'è sempre più spazio però per la scrittura, insomma, per le artiste donne all'interno naturalmente di questi generi che ho citato.
1: Sì, che adesso come al solito non mi vengono a mente quando mi fanno questa domanda, no? Però ce ne sono, sì, tantissime artiste veramente anche a Napoli fortissime nella scrittura, nella musica. Bene. E proprio in ciò che fa.
0: Bene, allora parliamo di questa tua canzone Scavs, che significa?
1: Scalza
0: in pratica. E, senti, sei riuscita a unire un po' quello che la sonorità soul a un flow che richiama un po', no, il rap old school in questa canzone. Cosa devo dire? Non facilissima, eh?
1: Sì, infatti anche questa è stata una sfida. E, ecco, con l'esperienza che ha il mio produttore Paco Di Maso, che è autore e arrangiatore dei brani, abbiamo fatto questo connubio perfetto della sua scrittura, quindi di esperienza, e col genere che piace a me, quindi associare il DNA napoletano alla musica appunto internazionale, quindi può essere l'R&B, l'hip hop e il soul, quindi è stato veramente una miscela bellissima.
0: Senti, Scavs, che poi racconta la forza, la determinazione di una donna che decide in realtà di liberarsi un po' da quelle che sono le proprie paure in pratica.
1: Sì, Scavs appunto è totalmente autobiografico, io mi ci rivedo tantissimo, mi rappresenta, ed è proprio un viaggio interiore che si trasforma nella consapevolezza che ogni ostacolo può diventare l'inizio di un nuovo percorso, quindi è proprio un invito ad affrontare comunque ogni paura, ogni limite che viene imposto con determinazione. Quindi
0: no, bella la frase, un invito a superare i propri limiti e a non fermarsi anche quando il cielo non è blu.
1: Non è blu, esatto, quando tutto sembra bloccato in pratica.
0: Certo. Stessi, beh, questo apre naturalmente un lavoro più ampio che uscirà prestissimo.
1: Sì, intendi il nuovo album?
0: Sì.
1: Sì, uscirà più o meno ottobre-novembre, stiamo ancora decidendo, uscirà appunto un nuovo album che è ancora più improntato sull'R&B e il soul, e chiaramente una scrittura ancora più rappresentativa.
0: Senti, mi dicevi il testo di questa canzone è scritto da chi stessi?
1: Sì, e l'autore è Paco Di Maso, che è il mio produttore.
0: Vuoi ringraziare altri, ecco, naturalmente, che hanno collaborato a questa produzione?
1: Sì, i Papic e Peter De Girolamo, che sono appunto i musicisti del mio progetto, e sono veramente fenomenali, sono veramente spaziali, quindi io li voglio ringraziare e li voglio salutare.
0: Bene, allora Stessi, come sarà la tua estate? Ovviamente mare?
1: Quello non può mai mancare, siamo già a maggio, noi ad andare al mare, però quest'estate sì, ci saranno appunto qualche live, e approfitto nel dire che il 28 giugno, quindi domenica prossima, sarò ad Avellino, un evento importante, si chiama Femminile Plurale, e il 29 agosto in Puglia.
0: Allora, noi ti aspettiamo in Puglia per ascoltare live naturalmente questa giovane bella voce Stessi, che è uscito questo singolo Scavs che sentiremo tra pochissimo. Ma voglio chiudere con una domanda che di solito va a coronare un po' la piccola chiacchierata che faccio con gli artisti. Un sogno per Stessi.
1: Il mio sogno è appunto realizzarmi totalmente nella musica, quindi sia a livello, perché è un benessere, una necessità, quindi sia a livello lavorativo che a livello proprio non si lavora, no? Quando fai quello che ti piace, quindi questo, e di rimanere sempre me stessa, quindi questo è quello che non voglio mai perdere.
0: Allora, tanta musica per Stessi.

0: Naturalmente tanto mare anche quest'estate, ti aspettiamo in Puglia anche col tuo live e in chiusura noi sentiamo il tuo nuovo singolo, si chiama Scavs. Grazie a Stessi.
1: Grazie mille Paolo e a tutto lo staff, un saluto a tutti, grazie per gli ascoltatori. Ciao.

0: Partecipiamo a Taranto.
1: Partecipiamo a Taranto.
0: Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città.
1: Partecipiamo a Taranto.
0: Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, Partecipiamo a Taranto. La voce dei due mari su Cittadella.
1: Cittadella.
0: La radio e la TV di Taranto.
2: Sono le 18 e 30 minuti.
3: Cittadella News, l'informazione locale di Radio Cittadella.
4: Un saluto dalla redazione, edizione curata da Federica Pompamea. In apertura parliamo di Xilva. Il presidente della regione De Caro insieme al presidente della provincia Palmisano, i sindaci di Taranto, Estatte, Bitetti e Spada hanno chiesto l'avvio immediato di un piano straordinario per Taranto. La proposta è stata avanzata ieri al ministro Urso durante la riunione via webcam, dove gli enti locali hanno manifestato profonda preoccupazione per il futuro del territorio, dei lavoratori e dei cittadini. Urso ha annunciato così un tavolo tecnico interministeriale e un focus sull'area ionica previsto mercoledì 5 agosto per analizzare i progetti dei potenziali investitori. La decisione della Corte d'Appello di Milano sull'area a caldo dell'ex Ilva ha allarmato il mondo produttivo di Taranto. Confartigianato chiede la riattivazione urgente dell'area a freddo, sollecitando interventi rapidi su tubifici e laminatoi per salvaguardare indotto e occupazione. L'associazione invita i commissari a chiarire i piani industriali, denunciando allo stesso tempo i forti ritardi accumulati nel processo di riconversione e nella transizione del polo siderurgico. Sullo stesso fronte interviene Confcommercio Taranto. Il presidente Giuseppe Spadafino ha ribadito che salute, ambiente e legalità non sono negoziabili. Il settore del terziario, ha aggiunto, chiede alle istituzioni risposte chiare, interventi certi per le bonifiche e la tutela dei lavoratori, con l'obiettivo prioritario di evitare conseguenze devastanti sulle imprese locali e sulle famiglie. E spostiamoci a Leporano. Un 21enne è stato arrestato per tentato omicidio dopo aver colpito un coetaneo con un violento pugno al volto, causandogli una frattura cranica e un'emorragia con prognosi riservata. La vittima, ricoverata a Taranto, aveva inizialmente parlato di una caduta, ma i medici insospettiti hanno avvertito i carabinieri. Le indagini della procura e la videosorveglianza hanno rilevato la dinamica del colpo, sferrato con estrema violenza. Il giovane arrestato ora dovrà affrontare l'interrogatorio di garanzia davanti al giudice. Stretta del comune di Taranto sui tributi non riscossi. Nel primo semestre del 2026 l'amministrazione ha notificato più di 9.000 avvisi di accertamento per un totale di oltre 15,3 milioni di euro. La ricognizione ora riguarda principalmente l'IMU, con più di 8.000 avvisi per circa 12 milioni di euro, e la Tari, con 902 atti per oltre 3,3 milioni. L'operazione punta a verificare gli equilibri di bilancio, rispondendo anche ai rilievi della Corte dei Conti che lo scorso dicembre aveva richiamato l'ente sulla fragilità dei conti e sulle entrate non incassate. E passiamo alla pagina degli spettacoli. Domani alle ore 21 l'Arena Villa Peripato di Taranto accoglie La Traviata, il capolavoro di Giuseppe Verdi che da oltre 170 anni incanta il pubblico di tutto il mondo, chiudendo così la stagione estiva del teatro

0: Opera Festival, un'occasione imperdibile per vivere la grande lirica sotto le stelle, accompagnata dall'orchestra della Magna Grecia. I biglietti sono disponibili sul sito online tarantoperafestival.it. Ora passiamo allo sport con Francesco Friuli.
1: Il Taranto prosegue il lavoro nel ritiro di Chianciano in attesa di poter conoscere le reali amichevoli dei rossoblù. Un ritiro che al momento vive una situazione di silenzio, infatti la società rossoblù non sta ufficializzando né quello che viene fatto durante le fasi di allenamento con mister Giuliatto, tantomeno, come detto, le amichevoli. Si muove il mercato del futsal maschile con Valentino Ricci, che è un nuovo calcettista della New Taranto e arriva dopo aver vestito per 8 stagioni la maglia dell'Itria, mentre invece Fabio Perrone è il nuovo assistant coach della Valentino Basket Castellaneta.
0: E per questa edizione è tutto, ai prossimi aggiornamenti.
2: Weekend Dance, the exclusive dance chart. Il fine settimana tutto da ballare è Weekend Dance. Weekend Dance. La playlist dei 10 singoli più ballati su Cittadella. La radio. La radio. Weekend Dance. Weekend Dance. The exclusive dance chart. Il sabato dalle 14 alle 15 e dalle 21 alle 22. I più ballati della settimana su Cittadella. La radio.
3: Super Trailers. Il cinema alla radio.
4: I Minion sono tornati!
5: Il film su come conquistarono Hollywood.
6: Pignata, carbonara, lasagna.
5: E rischiarono di perdere il pianeta.
7: Hai scritto un film di mostri?
8: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
5: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
3: Super Trailers.
9: Dal regista Christopher Nolan.
10: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
9: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
11: Andiamo!
9: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
3: Super Trailers.
12: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
13: Solo grandi successi, solo grande musica. Cittadella Visual Radio TV.
14: Cittadella. Cittadella. New hit.

0: Living.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Cittadella Visual Radio TV. Un amore di radio e TV per Taranto.
1: Cittadella Sport, l'informazione sportiva di Radio Cittadella.
2: Bentrovati dalla redazione sportiva. Il calcio in primo piano, le federazioni affiliate alla UEFA hanno deciso di boicottare le competizioni FIFA in segno di protesta contro il piano di private equity per la Coppa del Mondo voluto da Gianni Infantino. La UEFA e le sue federazioni nazionali fanno sapere in un comunicato non parteciperanno alle competizioni FIFA, così quanto ha dichiarato l'organo calcistico europeo dopo una riunione online d'urgenza per i suoi 55 membri. La riunione strategica è stata convocata proprio per contrastare l'offerta del presidente della FIFA Infantino di 20 milioni di dollari a ciascuno dei 201

0: 11 membri mondiali da accettare entro metà settembre. Siamo al tennis. Lorenzo Musetti è ai quarti di finale del torneo di Washington. L'azzurro ha superato l'australiano Vukic in 3 set con il punteggio di 6-3, 5-7 e 6-3, conquistando per la prima volta l'accesso tra i migliori 8 nella capitale statunitense. Nel prossimo turno affronterà il giovane spagnolo Odar. E Novak Djokovic invece tornerà a giocare a Cincinnati. Il serbo, che mancava da 3 anni, si presenterà al via al 7° Master 1000 della stagione. Sarà dunque per lui un ritorno dopo aver raggiunto la semifinale a Wimbledon, dove è stato lì fermato da Sinner. Si è invece chiuso dopo solo 3 game il cammino all'ATP 250 di Los Cabos per Darderi. L'italo argentino si è ritirato per infortunio. Torniamo al calcio con la Serie A. Il caso Banda, l'attaccante del Lecce che non si era presentato al raduno ed era irreperibile da circa 2 settimane, sarebbe stato rintracciato tramite una terza persona. Il calciatore ha fatto sapere di stare bene, ma avrebbe comunicato di non voler tornare in Italia. Restano ancora da chiarire le ragioni della sua decisione. La MotoGP: Marco Bezzecchi è tornato in sella a Misano dopo l'infortunio alla clavicola, rimediato al Sachsenring e il successivo intervento chirurgico. Il pilota dell'Aprilia ha provato una moto stradale per verificare le proprie condizioni fisiche. L'obiettivo è rientrare al prossimo Gran Premio. Farfalle nello stomaco, ha scritto Bezzecchi dopo il test. Si ferma ai quarti di finale il cammino dell'Italia nella Volleyball Nations League maschile a Ningbo. Gli azzurri sono stati battuti nettamente dagli Stati Uniti per 3-7-0, 25-22, 25-21 e 25-21 parziali. La squadra di De Giorgi ha sofferto soprattutto il servizio americano, incassando 14 ace. Non sono bastati i 16 punti di Yuri Romanò e i 14 di Mattia Bottolo. Ora l'obiettivo principale della stagione diventa il campionato europeo. È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive. Spot.
2: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
2: A Taranto torna Mediterraneo Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monref Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione. Sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.
3: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
4: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla

0: Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
1: Vamos alla playa, i successi

0: al cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
1: Pop-up, pop-up. Musica e notizie.
2: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
3: Bentrovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Napoli per una mostra dedicata a Obey, nome d'arte di Shepard Fairey, uno degli artisti più influenti della scena urbana contemporanea. Le sue opere raccontano le contraddizioni del nostro tempo, propaganda e controinformazione, giustizia e disuguaglianza, diritti negati e voci che resistono. Oltre 130 opere tra lavori iconici, 15 inediti e materiali d'archivio offrono una panoramica sull'evoluzione artistica di Shepard Fairey, articolata in quattro nuclei tematici: People Power, Propaganda, Guerra e Pace e Giustizia Sociale. Obey, Power to the Peaceful, presso le Gallerie d'Italia a Napoli fino al 7 settembre. Ci spostiamo a Roma per una mostra che copre l'intera carriera di Andrea Pazienza, dagli anni della formazione fino alle ultime opere, sviluppandosi per stanze tematiche e per colori. Il ritmo del percorso espositivo è dato dal rapporto tra parola ed immagine. Bozzetti a matita, studi, illustrazioni a colori e tavole che mostrano tutta la perizia grafica dell'autore si intrecciano con appunti, poesie, lettere private e prose di ogni genere. Tra le opere più attese, il murale che Pazienza realizzò dal vivo in appena 3 ore nel 1987 alla mostra d'Oltremare durante la quarta fiera del fumetto. Andrea Pazienza non sempre si muore al Maxi di Roma fino al 27 settembre. E ora Milano per una mostra incentrata sulla bellezza e bruttezza nel Rinascimento, una straordinaria selezione di capolavori che spaziano dai ritratti grotteschi di Leonardo alle Madonne brutte di Bramantino, dai corpi tesi e deformi dei pittori fiamminghi fino ai ritratti di Botticelli, indagando come l'anticlassico abbia dato vita ad un'arte spigolosa che eleva la dignità del brutto e del difforme fino a rendere piacevole il contrasto e a mostrare il fascino dell'orribile. Un viaggio affascinante e contorto in un Rinascimento anticonvenzionale che ha sondato aspetti ripugnanti, mondi bui e verità scomode per aprire nuove strade di espressione fondamentali per lo sviluppo dell'arte dei secoli successivi. Bellezza e bruttezza nel Rinascimento a Milano presso le Gallerie d'Italia. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri, Quello che so di te di Nadia Terranova. L'autrice ci consegna con queste pagine il suo romanzo più personale e intenso, che ci interroga sul potere della memoria individuale e collettiva e sulla nostra capacità di attraversarla per immaginare chi siamo. Per ora è tutto, un saluto da Simona Mastropaolo.
2: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
4: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito c'è sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. Ma ha detto...

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne frega?

0: musica e notizie.
1: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
2: Bentornati da Marzia Lucarini al nostro appuntamento settimanale dedicato alla buona cucina. Mi chiedevo quanti di voi saranno all'ascolto mentre stanno lì a crogiolarsi al sole, alle prese con l'abbronzatura. E se volete un bel colorito, aiutatevi con il beta-carotene, che si trova soprattutto, ma non solo, nelle carote. Queste piante erbacee spontanee della famiglia delle ombrellifere, originarie dell'Asia, venivano coltivate in Europa per scopi curativi già dagli antichi greci, sebbene altre testimonianze ne confermano il suo impiego anche in periodi precedenti a Cristo. Moltissime le varietà conosciute di questo ortaggio, che si differenziano in primis per il colore: rossa, gialla, bianca, nera e arancione, che è quella di cui tratteremo oggi e che a sua volta si differenzia in base alla lunghezza della radice. Le carote sono alimenti poco calorici e quasi privi di grassi, molto ricchi di sostanze utili al corpo e in particolar modo di fibre alfa-carotene e beta-carotene, precursore della vitamina A. Oggi, invece della solita carota tagliata julienne o parte integrante di un'insalata, avrei pensato a dei flan, che saranno apprezzati anche dai ragazzi. Segnate subito gli ingredienti che vi occorrono: 500 g di carote, 1 scalogno, 50 g di burro, 50 g di farina, 250 g di latte, 2 tuorli, 1 uovo, pan grattato, noce moscata, sale e pepe quanto basta. Tagliate a rondelle le carote e cuocetele con 20 g di burro e lo scalogno tritato per 20 minuti. Salatele e pepatele, poi passatele nel mixer. Con il burro rimasto, la farina e il latte preparate una besciamella. Quando è addensata, toglietela dal fuoco, insaporitela con sale, pepe e noce moscata, poi aggiungete il passato di carote, i tuorli e le uova. Suddividete il composto in stampini monoporzione imburrati, su cui avrete messo il pan grattato. Cuocete in forno caldo a 180 gradi a bagnomaria per 45 minuti. Sfornate, lasciate stiepidire, togliete dagli stampini e servite. Facile ma d'effetto, anche per una cena buffet insieme ad affettati e formaggi. Tornando all'abbronzatura, bella che è, sembriamo tutti più raggianti e in salute. Forse per questo un detto anonimo la definisce un velo, una corazza, una protezione di fronte allo sguardo altrui. Unificando e livellando i difetti della pelle, raggiunge lo statuario. Spero però di non avervi distratto troppo, facendovi scottare come dei gamberetti. Vi saluto.
1: Cucina con noi, gustosi quanto basta.

0: musica e notizie.
1: Music Express, in viaggio con la musica.
2: Nuovo appuntamento con le principali uscite discografiche della settimana. Bentrovati da Massimo Mele. Apriamo con la 26enne cantautrice di Los Angeles, Gracie Abrams, che ha guadagnato una fortissima popolarità aprendo i concerti di Olivia Rodrigo e di Taylor Swift. Gracie Abrams ha pubblicato Daughter from Hell, il suo terzo album composto da 16 tracce che rimangono fedeli al suo caratteristico mix di pop infallibile e malinconico indie folk. Intanto il Jova Summer Party EP di Lorenzo è finalmente disponibile, in esclusiva però su Amazon Music. L'EP contiene 6 remix inediti, tra cui l'atteso remix 2026 dell'italiano di Toto Cotugno, tutti legati comunque da un battito ritmico e dall'idea di sperimentare con i generi, e che accompagna anche il grande tour estivo L'Arca di Lorè. E passiamo ai Medusa, trio milanese di producer e DJ. Sono tornati con Weekend e questa volta al loro fianco c'è il cantautore statunitense Khalid, noto per il timbro caldo e versatile, capace di spaziare dal registro baritonale a quello tenorile, una caratteristica che negli anni ha definito il suo stile musicale. Ed a proposito di musica da ballare, i Sophie Tucker hanno finalmente pubblicato Barcelona, un pezzo che circolava da mesi nei loro set ai festival e nei DJ set, senza però una pubblicazione ufficiale. Il duo musicale dance di New York, nominato ai Grammy, ha reso disponibile il singolo su tutte le piattaforme di streaming, chiudendo così il cerchio su tutto quello che era diventato uno dei loro inediti più richiesti. Si chiama invece Soltanto Tu il nuovo singolo del rapper napoletano Coco, canzone che fa parte del suo nuovo EP intitolato Non ho bisogno di niente. L'EP, composto da 8 tracce, è nato in modo molto spontaneo e distintivo in studio, spinto dall'urgenza di Coco di condividere un pezzo della propria vita e di esprimere le proprie emozioni in modo essenziale. Passiamo ad Energy, singolo di musica elettronica collaborativo realizzato dal DJ e produttore Gordo insieme al trio danese Who Made Who. Il singolo fonde i caratteristici ritmi club e tech house di Gordo con le sonorità indie dance ed elettroniche d'avanguardia dei Who Made Who. Ed è tempo di nuova musica anche per Chadia, 27enne rapper marocchina naturalizzata italiana, con il nuovo singolo Non Stop, traccia dalle sonorità arabeggianti che accompagnano un testo segnato da un sentimento di rivalsa. Anche Non Stop vede la collaborazione di Chadia con il DJ e producer multiplatino Shablo. Ed ora occupiamoci di Sophie and the Giants, che ha pubblicato Stone Cold, nuovo singolo che rappresenta il capitolo più intimo e personale della cantautrice britannica. La traccia rievoca le radici grunge e le sperimentazioni armoniche dei primi anni dell'adolescenza di Sophie, ispirate in parte all'emotività e agli accordi taglienti di artisti come Jeff Buckley. Via gli artifici della produzione, quindi, per affidarsi solo alla voce. E chiudiamo il nostro viaggio tra le principali uscite discografiche della settimana con una canzone scritta tra Los Angeles e l'Italia. Si chiama La città degli angeli, non a caso, ed è il nuovo singolo di Achille Lauro, una canzone che dà voce a chi continua ad inseguire ciò in cui crede anche quando la strada è incerta e la felicità sembra durare solo un istante. E direi di salutarci proprio con una famosa citazione di Achille Lauro: nei pezzi d'amore c'è della sofferenza e dell'amore vero. La musica, qualsiasi cosa trasmetta, deve essere sincera.
1: Music Express, in viaggio con la musica.
3: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

0: musica e notizie.
1: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
2: Ben trovati con i pettegolezzi più piccanti degli ultimi 7 giorni. Siamo in piena estate, ma il mondo del gossip è già oltre. Ilary Blasi e Bastian Müller sarebbero pronti al grande passo subito dopo la stagione calda. Una scelta logistica quasi strategica che evita il rischio abbronzatura troppo intensa nelle foto ufficiali e lascia il tempo di smaltire aperitivi e vacanze. Dopo mesi di indiscrezioni, la coppia avrebbe deciso di trasformare la relazione in un sì ufficiale, con tempistiche che sembrano più da agenda televisiva che da favola romantica. Del resto, per una conduttrice abituata ai colpi di scena, anche il matrimonio deve avere il suo ritmo narrativo. Resta ora il vero domandone nazionale: location segreta, lista degli invitati blindata o ennesimo evento capace di monopolizzare i social per almeno 48 ore? In attesa di conferme, una certezza c'è già, anche questa volta Ilary promette scintille. Scintilla che intanto sarebbe scoccata tra il bel Matteo Berrettini e Peggy Gou. Tra un set e l'altro i fan avrebbero già costruito una storia completa: lui che ritrova il sorriso a ritmo di musica, lei DJ di fama internazionale che passa dai festival estivi ai box dei tornei di tennis, e Instagram che diventa il vero campo da gioco tra indizi, like e coincidenze. Il tutto senza una dichiarazione ufficiale, ma con i fan dello sportivo che ormai seguono i suoi amori con la stessa attenzione di un tie-break a Wimbledon. E tra un ace e una story sospetta si divertono a immaginare la nuova coppia perfetta tra terra rossa e dance floor. A proposito di campioni, Leo Messi non può mai concedersi una partita tranquilla. L'ultima azione pericolosa arriva dal solito terreno di gioco extracampo. Ecco che allora il suo rapporto con la giornalista argentina Sofia Martinez torna sotto i riflettori. È bastato un saluto in zona mista, una battuta scambiata davanti alle telecamere, uno sguardo più languido del solito ed ecco che il bar della passione si è riacceso immediatamente. Solo lavoro o qualcosa di più? Il tormentone estivo è servito. Ed è tutto, al prossimo appuntamento e baci baci!
1: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.

0: fatte.
1: Musica e notizie. Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
2: Bentrovati da Simone Parisi. Apriamo con le quattro ruote. Mazda CX-5 2.5 e Skyactiv-G da 141 cavalli. La motorizzazione full hybrid e-Skyactiv-Z sviluppata da Mazda arriverà sulla CX-5 non prima della fine del 2026. Manca ancora il diesel, ma intanto sul mercato italiano questa vettura viene offerta solo mild hybrid a benzina con l'aspirato e-Skyactiv-G da 2.5 litri a trazione anteriore o integrale. Sotto il cofano della vettura c'è un aspirato a benzina a 4 cilindri con 16 valvole da 2488 centimetri cubici, abbinato a un sistema mild hybrid a 24 volt con motore generatore integrato per una potenza complessiva di 141 cavalli e 238 Nm di coppia massima. Xiaomi SU7 Ultra, la berlina ipersportiva del brand cinese dal 2024 impegnato anche nel campo dell'automobile oltre che nel tech. Prima di approcciare il tracciato asiatico, prove di drift e di gymkhana con la SU7 Max a trazione integrale e soli 690 cavalli, in modo tale da prendere confidenza con la piattaforma. Poi l'esperienza in pista con la Ultra. 1548 cavalli di potenza massima, 1770 Nm di coppia, 0-100 in 1,98 e 0-200 in 5,86, con una velocità massima di 350 km/h. Passiamo alle due ruote, Suzuki DR-Z4SM. Il monocilindrico quattro tempi da 398 cm3, ora omologato Euro 5+, eroga 38 cavalli a 8000 giri minuto e 37 Nm a 6500 giri minuto. Numeri perfetti per chi cerca emozioni vere nella categoria A2. Appena si apre il gas, il ride-by-wire restituisce una risposta precisa, diretta, quasi istintiva. Il motore gira fluido ai bassi, accompagna con dolcezza nella guida rilassata, ma quando arriva il momento di attaccare una serie di curve, cambia faccia. Sim Cruisim 400. Siamo di fronte a uno scooter in linea coi dettami del mercato, quindi motore monocilindrico da 399 cm3 per 34 cavalli di potenza a 6750 giri e 37 Nm di coppia a 5000 giri, ampia sella su due livelli, schema ruote con anteriore da 15 pollici e posteriore da 14, una sella facilmente accessibile, un peso a secco di 224 kg e un serbatoio da gran viaggiatore capace di 14,5 litri di benzina. Chiudiamo con una curiosità. Ready Set Ford. Questa la nuova visione dell'ovale blu per il futuro del marchio, non solo a livello globale ma anche e soprattutto in Europa, dove la casa automobilistica americana prepara un deciso rilancio. L'obiettivo del nuovo piano triennale del brand è quello di lanciare 5 nuovi modelli costruiti e pensati per il vecchio continente. Si tratterà di veicoli multienergia. Era l'ultima notizia. Un saluto da Simone Parisi.
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.

0: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet e e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
2: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitori di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
3: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare sedile.
4: Centro oculistico Dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.
5: Taranto, torna a Mediterraneo, Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monrev, Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione, sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.
6: Qashqai Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno.

Anche a luglio, gamma crossover Nissan da 20.900 euro. Da 5 Motors, concessionaria ufficiale Nissan a Taranto e Brindisi.

Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.

0: musica e notizie.
1: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.
2: Bentrovati a un nuovo appuntamento con Technology e Daniele Campanari. OpenAI ha reso disponibile l'ultima serie di modelli di intelligenza artificiale in una mossa che sembra avere l'approvazione del governo statunitense per un lancio su più ampia scala. La nuova proposta dell'azienda GPT-5.6 Sol, insieme ad altri modelli di IA all'avanguardia, ha suscitato preoccupazioni per la capacità ritenuta senza precedenti di individuare vulnerabilità software, ossia punti deboli nel codice sfruttabili dagli hacker. La serie GPT-5.6 comprende tre nuovi modelli: Sol, il nuovo prodotto di punta dell'azienda; Terra, un modello di fascia media per le attività quotidiane; e Luna, un'opzione rapida ed economica. Un piccolo spazio interno alla piattaforma di intelligenza artificiale Cloud, che trattiene le idee senza tradurre in parole e risposte alle sollecitazioni degli utenti, analogamente al modo in cui gli esseri umani immagazzinano o accedono consapevolmente ai propri pensieri, è la scoperta fatta da ricercatori di Anthropic. In un video pubblicato sul suo profilo X, l'azienda spiega che Cloud utilizza un'area distinta per pianificare strategie che possono prescindere dal compito immediato richiesto e che sono separate dalla catena di pensiero condivisa con gli utenti. In sostanza, Anthropic non ha dimostrato che Cloud provi sensazioni o esperienze, ma ha rilevato una distinzione simile a quella umana. Arrivano Muse Image e Muse Video, i nuovi modelli di intelligenza artificiale sviluppati dai Meta Super Intelligence Labs, in grado di generare e modificare immagini e clip anche a partire da indicazioni testuali. Lo strumento per le immagini è già disponibile nell'app Meta e WhatsApp e Instagram Stories, mentre quello per i video è ancora sperimentale. L'annuncio arriva qualche mese dalla chiusura di Sora, l'app di OpenAI pensata proprio per creare filmati con l'IA, inseriti anche all'interno di un social network dedicato. Netflix ha ampliato la propria offerta nel settore videoludico con un nuovo survival horror in prima persona sviluppato da Night School Studio. Il titolo vanta un cast di rilievo, ma soprattutto la meccanica di gioco si discosta dalle classiche avventure grafiche o dall'uso di un controller tradizionale. L'utente è infatti chiamato a usare il proprio smartphone come se fosse il telefono della protagonista. Si accende il televisore, si inquadra un QR code e il cellulare diventa un modo per parlare con i personaggi, accendere la torcia e orientarsi tra le ambientazioni. Disponibile su smart TV e browser web, il gioco è anche in italiano e può essere controllato da app iOS e Android. È tutto, al prossimo appuntamento.
1: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.

0: musica e notizie.
1: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.
2: Bentrovate e bentrovati da Luisa Ginetti. Apriamo con i film. Arriva sul grande schermo il 23 luglio Deep Water, incubo dagli abissi. Il regista d'azione Renny Harlin firma un thriller ad altissima tensione che mescola il genere disaster movie con il survival horror sottomarino, con Aaron Eckhart e Ben Kingsley. La pellicola promette di tenere incollati allo schermo gli spettatori con la storia dell'incidente di un volo aereo, costretto a un atterraggio di emergenza nel cuore più profondo e isolato dell'Oceano Pacifico, con acque infestate da squali feroci. La quota comicità del mese la porta al cinema Arnaud Lemore, con Terapia di famiglia, una commedia degli equivoci francese con Christian Clavier, da noi famoso per la saga Non sposate le mie figlie. Anche questa volta c'è di mezzo una figlia e un legame amoroso, ma l'ambito è tutto nuovo. L'attore, infatti, è uno psicoterapeuta messo in crisi da un paziente che non fa alcun progresso e decide, in un gesto estremo, di congedarlo consigliandogli di trovarsi un'anima gemella. Per sua sfortuna, però, il ragazzo si invaghisce di sua figlia, conosciuta per caso. Lo psicoterapeuta si ritrova così in casa l'incubo dei suoi stessi studi medici, in un vortice irresistibile di gag imbarazzanti e segreti svelati, al cinema dal 23 luglio. Passiamo ora alle serie TV. Quarta stagione per Star Trek Strange New Worlds. 8 puntate con rilascio settimanale a partire dal 23 luglio su Paramount Plus. La serie arriva nel 60° anniversario dell'uscita della prima storica stagione di Star Trek. In questo nuovo capitolo, la USS Enterprise intraprende un viaggio verso mondi nuovi e sconosciuti. I membri dell'equipaggio si troveranno ad affrontare demoni interiori e minacce esterne, tra nuovi incontri, ritorni inaspettati e scontri con terrificanti alieni. E in tutto questo continueranno a lottare per abbracciare un futuro luminoso e pieno di speranza. Torna il 23 luglio su Netflix con la seconda stagione Ransom Canyon, il dramma romantico dalle atmosfere western tratto dai romanzi di Jodie Thomas. Il secondo capitolo, composto da 8 episodi, riprende 6 mesi dopo il finale. Staten Kirkland lotta per riprendere il controllo del Double K Ranch dopo esserne stato estromesso, mentre Quinn è divisa tra la vita nella piccola cittadina texana e il richiamo di New York. Dal 24 luglio su HBO Max, con rilascio settimanale delle puntate, debutterà il nuovo spin-off di The Big Bang Theory, Stuart Fails to Save the Universe. Stuart Bloom, il proprietario del negozio di fumetti spesso frequentato dai protagonisti della serie madre, dopo aver distrutto un dispositivo creato da Sheldon e Leonard, ha causato la distruzione dei multiversi. Per salvare l'universo, Stuart parte così in una missione aiutato dalla fidanzata Denise, dal geologo Bert e dal fisico quantistico Barry Kripke. Ma nel

0: Musica e notizie. Trendy, moda, tendenze e lifestyle.
1: Bentrovati da Giulia Carla De Carlo. L'inconfondibile fascino delle tinte terracotta si impone come protagonista assoluto nel guardaroba per la stagione più calda dell'anno. Questa particolare colorazione, che richiama alla mente l'argilla cotta al sole e i caldi tramonti mediterranei, offre un'eleganza naturale e priva di forzature, capace di valorizzare ogni carnagione. Scegliere queste sfumature terrose significa abbracciare un'estetica raffinata, lontana dagli eccessi cromatici, che punta tutto sulla profondità e sul calore visivo. In passato i colori accesi e sgargianti dominavano incontrastati le estati, lasciando poco spazio a toni più pacati. Oggi invece si assiste a una riscoperta della sobrietà. Il colore della terracotta, nelle sue molteplici varianti che spaziano dal mattone bruciato all'arancio ruggine, si adatta meravigliosamente a tessuti leggeri e impalpabili. Che si tratti di una camicia in lino, di un abito lungo in seta o di un semplice pantalone ampio in cotone, questa tinta regala un aspetto curato e senza tempo, perfetto per ogni momento della giornata. La versatilità di queste sfumature è sorprendente. Per le mattinate in città, un abito color terracotta si sposa alla perfezione con accessori in cuoio naturale o in paglia intrecciata. Durante le serate in riva al mare,

Invece la stessa tonalità si illumina se accostata a gioielli dorati che ne esaltano i riflessi caldi. Non c'è limite alle combinazioni, si abbina magistralmente al bianco puro per un contrasto luminoso, al verde oliva per un richiamo diretto alla natura o perfino al blu cobalto per le persone più audaci. Scegliere capi in queste cromie non è solo una questione estetica, ma rappresenta un profondo legame con la natura e i suoi ritmi. Le tinte della terra trasmettono solidità, calore e un senso di accoglienza.

0: discreta ma di grande carattere. Infine, questo colore ha il potere magico di esaltare la naturale doratura della pelle baciata dal sole. Indossare una maglia o una gonna di questa meravigliosa sfumatura diventa quindi un modo per celebrare l'estate in tutta la sua pienezza. Un vero inno alla bellezza semplice, autentica e profondamente legata alla nostra terra. E per ora è tutto da Giulia Carla De Carlo, ma prima di salutarci vi lascio con una citazione dello scrittore e divulgatore italiano Alessandro Baricco. A volte le parole non bastano e allora servono i colori e le forme, le note e le emozioni.
1: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.

ask yourself this. What are you doing?

0: Pop-up. Musica e notizie.
1: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
2: Bentrovati,

0: da Nadia Sessa. Con le belle giornate di sole e con le vacanze già iniziate per molti, passare del tempo di qualità con i nostri amici a quattro zampe può essere non solo divertente, ma anche antistress. Secondo due studi condotti dall'Università di Washington negli Stati Uniti e l'Università di Ottawa in Canada, gli animali domestici aiutano bambini e adulti con gravi problemi di salute e persino disabilità. In particolare, secondo la ricerca americana, accarezzare un cane o un gatto per 10 minuti al giorno riduce il cortisolo nel sangue, che è l'ormone dello stress. Per far divertire il nostro cane possono essere molto utili i giochi, ma se non vogliamo comprarli in negozi specializzati, possiamo anche farli con oggetti che abbiamo a casa e addirittura contribuire al riciclo creativo. Un animale circondato da stimoli idonei è più attivo, sviluppa una maggiore intelligenza rispetto ad uno che si annoia tutto il giorno e sarà anche più bravo ed educato. Cominciamo quindi da una bottiglia di plastica. Prendiamone una classica da 1,5 litri e pratichiamo sul lato un foro leggermente più grande di uno croccantino. Quindi riempiamo la bottiglia con una moderata quantità di quelli preferiti dal nostro cane, che in questo modo si intratterrà ore nel cercare di tirare fuori quanto più cibo possibile dalla bottiglia. Questo gioco è consigliato però in particolare per cani di piccola e media taglia. Passiamo a vecchi calzini o tessuto. Se al vostro cucciolo piace mordicchiare, un'idea è mettere 3 o 4 vecchi calzini all'interno di un altro calzino o uno straccio, da chiudere poi con un nodo. Il cane tenderà a giocarci anche quando è solo, dimenticando il resto degli oggetti masticabili. Ci sono poi i giochi di attivazione mentale che stimolano nel cane la capacità di risolvere in maniera autonoma un problema. Se ci riesce, può avere una ricompensa, un croccantino nascosto nel gioco stesso oppure un gesto di affetto dal suo padrone. Queste attività aumentano la capacità di autocontrollo e concentrazione. Posizioniamo 3 o 4 contenitori o bacinelle capovolte e sotto ad alcune nascondete dei croccantini o uno snack appetitoso. Il vostro pelosetto, sentendo l'odore, cercherà di capovolgere le scodelle per addentare l'ambito premio. Ricordate che se invece sono trascorsi tanti minuti dall'inizio del gioco e il cane non è ancora riuscito a trovare una soluzione, è meglio interrompere il passatempo per non farlo sentire frustrato e magari farne uno più semplice e più adatto a lui. I miei consigli terminano qui e io voglio salutarvi con le parole di Fabrizio Caramagna. Un cane sa ascoltare e sa persino leggere. Non i libri, quelli sono capaci tutti, tranne lui. Il cane sa leggere il cuore dell'uomo.
1: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.

0: dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene. Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
1: Il più è fatto, i cantieri principali sono arrivati a traguardo, ma negli impianti destinati ai giochi del Mediterraneo si lavora ancora senza sosta. Gli operai sono all'opera per rifinire gli ultimi dettagli e completare le opere aggiuntive della macchina organizzativa. Un lavoro imponente che sta trovando una risposta straordinaria da parte del pubblico. È già sold out per la cerimonia d'apertura, con ben 30.000 biglietti venduti, a cui si giungono 7.000 tagliandi staccati per la chiusura, è il tutto esaurito per diverse gare finali.
2: Voi vedete in questo momento che stiamo realizzando opere aggiuntive, non opere di progetto. Quando pensiamo ai maxi schermi o anche a opere esterne come asfalti, parcheggi, non erano previste in progetto, e quindi quando quel 5% che sarà realizzato entro i prossimi 10 giorni non fa parte della progettazione che era già stata decisa nel 2024, ma fa parte di opere aggiuntive.
1: Questa mattina visita agli impianti sportivi che ospiteranno i Giochi del Mediterraneo da parte del vicepresidente esecutivo della Commissione Europea Raffaele Fitto e dei ministri per lo sport Andrea Bodi e per gli affari europei Tommaso Foti, accompagnati dal commissario straordinario e presidente del comitato organizzatore Massimo Ferrarese, oltre alle istituzioni locali. Il tour è iniziato con il sopralluogo al centro tennis Magna Grecia, a seguire la visita allo stadio del nuoto, da Iala, il Pala Ricciardi, allo stadio Iacovone, prima della conferenza nell'area Hospitality. Ma non è mancato il fuori programma, la delegazione si è infatti spostata al parco urbano della Salinella per visitare il nuovo skate park. Entusiasmo e ottimismo per un evento che porterà una vetrina internazionale senza precedenti.
3: L'auspicio è che dai Giochi del Mediterraneo non venga solamente il messaggio di una città, di un territorio, di una provincia, di una regione che ha realizzato degli impianti, opera incredibile ed eccezionale, ma anche un messaggio forte dal punto di vista dello sviluppo, del rilancio di questa città.
1: Anche se manca qualche settimana, l'attenzione è già rivolta a quello che accadrà dopo lo spegnimento dei riflettori. La vera sfida partirà infatti dal 4 settembre, all'indomani della cerimonia di chiusura, quando le strutture dovranno trasformarsi in un'eredità concreta per il territorio.
4: Quindi, così come con lucidità e con sobrietà abbiamo detto saremo pronti, così con lo stesso spirito dico saremo pronti alla sfida del futuro, ovvero la sfida dell'eredità degli impianti e di chi li dovrà gestire, perché sappiamo più o meno, di là degli aspetti amministrativi, che ci sarà qualità organizzativa anche nella gestione degli impianti, dove le federazioni soprattutto faranno la loro parte e faranno di questi impianti un centro di eccellenza nazionale.
5: Finiti i giochi, restano le opere, e queste opere devono essere utilizzate nel migliore dei modi, sia sotto il profilo professionale, sia da parte dei cittadini che ne devono poter fruire.
1: Con gli spalti già gremiti di prenotazione e gli impianti pronti dal debutto, Taranto si appresta così a vivere il suo grande evento sportivo con lo sguardo fermo sul proprio futuro.
0: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
6: Grazie alla buona sorte non è in pericolo di vita, però riportato fratture ad una gamba e dolori su tutto il corpo. Ora all'arto ingessato. L'ennesimo incidente sul lavoro è avvenuto all'alba di mercoledì al montare del primo turno in un cantiere della ditta. Il lavoratore è un giovanissimo dipendente di Evoluzione Ecologica, azienda dell'appalto Exilva. Secondo notizie veicolate da Luciano Manna di Veralix, l'autobotte vicino alla quale operava il lavoratore lo avrebbe compresso tra i due mezzi industriali in retromarcia. Doveroso per noi evidenziare che il lavoratore ha appena 24 anni e un contratto a tempo determinato. L'incidente, che fortunatamente non ha causato danni irreversibili, ripropone ancora

0: Una volta l'urgenza di investire sulla sicurezza, soprattutto, ma non solo, nell'appalto dello stabilimento siderurgico, ma impone anche di dover affrontare in maniera energica e decisiva il tema della precarietà dei contratti. Il lavoratore, nella giornata di mercoledì, ha rischiato la vita in una giornata ordinaria di lavoro per un contratto a tempo determinato.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Convocato per martedì 4 agosto alle 10 presso la sala del Parlamentino del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, un incontro sul futuro dell'ex Ilva. Il confronto era stato deciso già nel corso del tavolo tenuto martedì a Palazzo Chigi, tavolo convocato per affrontare la vertenza nelle sue tante sfaccettature, ma che ha assunto un valore diverso alla luce del decreto della Corte d'Appello di Milano che ha disposto la chiusura dell'area a caldo dello stabilimento entro 90 giorni in caso di mancato adeguamento, ciò per via degli sforamenti delle emissioni inquinanti e per la presenza dell'amianto. Da qui la necessità di avviare un piano straordinario attraverso incontri tematici al MIMIT, resi necessari al fine di rimodulare la gara di vendita. Intanto anche il presidente della Regione Puglia, Antonio De Caro, insieme con il presidente della provincia Gianfranco Palmisano e i sindaci di Taranto e Statte, Piero Bitetti e Fabio Spada, avevano condiviso la necessità di avviare immediatamente un piano straordinario per Taranto. La proposta è stata avanzata al ministro Urso durante la riunione in via telematica, nel corso della quale i rappresentanti degli enti locali hanno manifestato profonda preoccupazione per il futuro del territorio, dei lavoratori e dei cittadini. Il ministro delle imprese e del Made in Italy ha dunque annunciato tavolo tecnico interministeriale e focus sull'area ionica.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: In questi anni si sono succeduti una serie di decreti chiamati Salva Ilva che hanno derogato ai diritti costituzionali a salvaguardia della salute di un'intera popolazione. Sono i genitori tarantini, si sono rivolti ai tribunali, il tribunale di Milano ha stabilito che avevano ragione perché quell'impianto continua a produrre inquinamento e conseguentemente le cause che un inquinamento può produrre sulla salute di una intera popolazione. Non sto qui a farla lunga su una questione che a molti è nota, a pochi no, però è molto importante non dimenticare mai da che cosa si è generata la gran questione drammatica di Taranto, di una popolazione, delle mamme che avevano nel proprio seno il latte materno contaminato dalla diossina, da una grande quantità di diossina, in cui a quel punto le mamme si trovavano di fronte al dramma di dire: allatto o non allatto mio figlio o mia figlia perché nel mio latte materno c'è tanta tanta diossina. E allora guardi, con questo emendamento, che non comprendo proprio le ragioni del parere negativo da parte del governo, si dice una cosa semplice e banale, ma è drammatico e inaccettabile la posizione contraria del governo, cioè si dice di procedere alla rimozione integrale dell'amianto ancora presente negli impianti dell'industria siderurgica e di ricondurre le emissioni delle polveri sottili entro i limiti di sicurezza. Perché dovete votare e dare un parere negativo a un emendamento che chiede semplicemente di applicare la legge?
1: Cittadella Magazine.
3: Cittadella Magazine.
0: La decisione della Corte d'Appello di Milano sulla chiusura entro 90 giorni dell'area a caldo dell'ex Ilva di Taranto ha allarmato il mondo produttivo del territorio. Il segretario provinciale di Confartigianato, Fabio Paolillo, ha evidenziato come questi impianti, dedicati alla trasformazione dell'acciaio in prodotti a maggiore valore aggiunto, siano essenziali per garantire la continuità produttiva, tutelare l'occupazione e salvaguardare l'indotto dell'autotrasporto. L'associazione chiede così la riattivazione urgente dell'area a freddo, che non rientra nei provvedimenti, sollecitando interventi rapidi sui tubifici e laminatoi per salvaguardare l'indotto. Inoltre, Confartigianato chiede risposte chiare ai commissari straordinari sui motivi della loro inattività, denunciando allo stesso tempo forti ritardi accumulati nel processo di riconversione e nella transizione del polo siderurgico. Sullo stesso fronte è intervenuto anche Confcommercio Taranto. Il presidente Giuseppe Spadafino ha ribadito che salute, ambiente e legalità non sono negoziabili. Il settore terziario ha aggiunto, chiede alle istituzioni risposte chiare, investimenti certi per le bonifiche e la tutela dei lavoratori, con l'obiettivo prioritario di evitare conseguenze devastanti sulle imprese locali e sulle famiglie.
1: Cittadella Magazine.
3: Cittadella Magazine.
0: Finisce in carcere con la pesante accusa di tentato omicidio un ragazzo di 21 anni di Leporano. L'arresto arriva dopo un'intensa attività di indagine che segue la violenta aggressione avvenuta nella serata del 27 luglio scorso. L'indagine è partita nella stessa notte quando i medici dell'ospedale Santissima Annunziata hanno refertato un 35enne residente a Leporano, trasportato d'urgenza dal 118 con gravi lesioni alla testa. Hanno dunque segnalato ai carabinieri il ricovero in codice rosso. Dapprima l'uomo ha dichiarato di essere caduto accidentalmente, ma i sanitari, alla luce delle lesioni e del quadro clinico, hanno immediatamente rilevato una certa incompatibilità tra le ferite e la dinamica riferita, richiedendo dunque l'intervento dei carabinieri. Da quel momento è stata avviata un'intensa attività investigativa coordinata dalla Procura della Repubblica di Taranto e condotta dai militari mediante sopralluoghi, elementi informativi, testimonianze e visione dei filmati degli impianti di videosorveglianza. Si è così ricostruito l'accaduto. Il 21enne, al culmine di una lite scaturita per futili motivi, avrebbe improvvisamente aggredito l'uomo, sferrandogli un violento pugno alla tempia. L'impatto avrebbe provocato l'immediata caduta della vittima, rimasta priva di sensi, mentre l'aggressore si sarebbe allontanato dal luogo senza prestare soccorso.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Ragazzi, adesso parliamo della biblioteca in carcere, perché da settembre riprenderà il servizio della biblioteca civica Pietro Clavio nella casa circondariale Carmelo Magli di Taranto, per proseguire un percorso che era andato molto bene nell'ultimo anno, che metteva la lettura al servizio dell'inclusione e del reinserimento sociale del personale, cioè dei carcerati, quindi della gente che vive in carcere, della popolazione carceraria. Per parlarne abbiamo in collegamento Maria Lucia Simeone, che è la nostra assessora alla pubblica istruzione. Buongiorno.
4: Buongiorno Valentina, buongiorno a chi ci ascolta, buongiorno a tutti.
3: Allora, riprende questo servizio che aveva avuto molto successo, questi libri avevano fatto giri e giri, erano stati letti tantissimo.
4: Sì, infatti da settembre la biblioteca Clavio torna a varcare le soglie del carcere, proseguendo un percorso di inclusione e di inserimento sociale già avviato in due precedenti edizioni. La lettura diventa così uno strumento primario di dignità e di cittadinanza. È un'iniziativa che è stata regolata da una convenzione tra il Comune di Taranto, la biblioteca a Clavio e la casa circondariale. Pertanto la biblioteca diventa biblioteca di comunità ed esce dalle porte, dalle mura della struttura della biblioteca a Clavio e diventa una biblioteca diffusa, superando anche quelle barriere fisiche e mentali. Pertanto non attendiamo più i lettori o soltanto i lettori nella nostra biblioteca, ma diventiamo oltre, andiamo oltre, quindi entriamo anche nel carcere.
3: Anche perché c'è da passare il tempo in carcere in attesa, e quindi cosa meglio di leggere, perché leggere non fa soltanto passare il tempo, fa anche aprire la mente, direi io.
4: Ma assolutamente sì, perché garantire l'accesso al libro, alla lettura, ma anche alla discussione culturale all'interno di un luogo di pena, non è soltanto un servizio, ma è veramente un impegno etico e civile. La biblioteca diventa veramente biblioteca di comunità, è un modo per creare ponti, per stimolare la discussione culturale, per stimolare il pensiero critico, per offrire anche spunti di rielaborazione personale, e questo diventa anche uno spazio di diritti e di inclusione e di speranza.
3: Ma c'è
4: quindi
3: solo
4: una
3: domanda, assessora, ma c'è soltanto diciamo il prestito dei libri, cioè loro possono solo leggere i libri, o ci sono tipo dei club del libro in cui loro possono discutere?
4: Ci sono due attività fondamentali per il momento, poi abbiamo in mente di fare altre progettualità, stiamo lavorando su altre progettualità da fare anche in carcere. La prima fase riguarderà gli interventi di riordino e di valorizzazione del patrimonio librario esistente. Parliamo di una dotazione che è stata ampliata e rinnovata recentemente grazie a una straordinaria risposta alla campagna del libro sospeso, che riprende un po' la tradizione partenopea del caffè. Sì, i cittadini tanto che hanno acquistato un libro da donare, da destinare al carcere, dando vita veramente a una catena di solidarietà e di vicinanza. raccontando anche di una città che vuole condividere fiducia, speranza, opportunità. La seconda fase, che comunque partirà contestualmente alla fase di riordino e di valorizzazione del patrimonio librario, quindi i detenuti lo faranno insieme alle bibliotecarie, consisterà a

0: appunto nei gruppi di lettura, nelle sezioni femminile e maschile. Quindi le nostre bibliotecarie sceglieranno un testo, lo leggeranno insieme agli ospiti della casa circondariale, lo commenteranno, lo animeranno e svolgeranno delle attività riguardanti quel libro, quel testo. Tutte queste attività, ci tengo a precisarlo e ci tengo a ricordarlo, sono svolte dalle nostre bibliotecarie Monica Gollino e Eugenia Croce della Biblioteca Clavio, che veramente già da 2 edizioni svolgono queste attività con impegno e
1: Fanno veramente un
0: passione.
1: gran lavoro. Bene, grazie assessora, io la ringrazio. Se quando ci sarà di nuovo il libro sospeso, ci avvisi che noi ci facciamo tramite per i nostri ascoltatori e telespettatori.
0: Grazie, grazie a te, senz'altro, vi informerò di tutto, ci teniamo aggiornati, grazie.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Rafforzare la competitività delle imprese nel settore ittico e promuovere interventi focalizzati sulla sostenibilità ambientale e sull'efficienza energetica. Sono questi i principali obiettivi del nuovo bando pubblico da 7 milioni di euro che rientra nell'ambito della FEAMPA, del Fondo Europeo Affari Marittimi, Pesca e Acquacoltura, pubblicato dalla Regione Puglia e dedicato agli investimenti per la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti del settore marittimo. Per l'assessore all'agricoltura della Regione Puglia, Francesco Paolo Policelli, questo bando rappresenta il primo passo verso una serie di iniziative per la crescita dell'intero settore.
4: Verrà pubblicato il bando per dare il contributo ai pescatori per il carburante. È stato riconosciuto, sono stato il promotore nella Commissione Politiche Agricole Nazionale, è arrivato l'ok, adesso sono 11 mesi riconosciuti per indennizzare i pescatori, sarà diviso in due bandi, uno uscirà a giorni per compensare una parte dei mesi e dare un contributo, un po' di ossigeno ai nostri pescatori, e l'altro uscirà a gennaio per dare la restante parte, augurandoci che nel frattempo ci sia un abbassamento, del costo del carburante.
3: Lo conferma anche l'assessore al bilancio della Regione Puglia, Sebastiano Leo, che ha voluto sottolineare l'importanza di investimenti diffusi per la crescita del comparto a 360 gradi e includere di conseguenza ricerca e studi universitari. Questa programmazione è rivolta a micro, piccole e medie imprese, organizzazioni di produttori con le relative associazioni riconosciute e giovani imprenditori tra i 18 e i 40 anni. Per l'assessore alle attività produttive Blue Economy di Taranto, Francesco Cosa, rappresenta un'opportunità di sviluppo importante per il comparto della mitilicoltura tarantina e non solo.
5: Abbiamo ottenuto anche il finanziamento di 54 milioni di euro del progetto finanziato col JTF del SIAB, che andrà a recuperare, quindi a realizzare finalmente i punti di sbarco che sono oggettivamente necessari per le tante cooperative di mitilicoltori che sono esistenti sul nostro territorio.
3: Insomma, obiettivi chiari che il Comune, in collaborazione con Isola Cooperativa Sociale e le 20 realtà di mitilicoltori tarantini, ha già iniziato a realizzare attraverso il progetto Miti di Mare, una serie di iniziative che, secondo il presidente di Isola Cooperativa, Paolo Vinci, restituiscono valore al prodotto per eccellenza, la cozza tarantina.
6: Abbiamo già dato la nostra disponibilità anche al di fuori del progetto di poter consegnare come buone prassi di fine progetto, nel follow-up, tutto il materiale a nostra disposizione, e ci rendiamo disponibili per continuare con le cooperative e con le associazioni di categoria questo percorso per la certificazione DOP della cozza tarantina.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Stanziati 5 milioni di euro dalla Regione Puglia per la formazione dei lavoratori in cassa integrazione nella provincia ionica, ma al momento serve altro. È Fabio Greco, presidente di Confapi Taranto, ad esprimere forti perplessità sulla reale efficacia della misura messa in atto dalla Regione in questo delicato momento storico. Pur riconoscendo il valore di un'iniziativa orientata alla diversificazione economica e all'acquisizione di nuove competenze per favorire il reinserimento lavorativo, l'associazione ritiene che le risorse potrebbero essere impiegate in modo differente. Il nodo centrale, ha spiegato Greco, riguarda la natura dei corsi brevi. I dubbi nascono sulla loro sufficienza per riconvertire lavoratori con una solida e storica specializzazione nella metalmeccanica verso settori emergenti e radicalmente diversi. Secondo Confapi, sarebbe preferibile far svolgere le attività di aggiornamento direttamente all'interno delle imprese, anziché sui banchi di scuola. Soprattutto di fronte a un quadro socio-economico estremamente complesso, l'associazione suggerisce di valutare l'ipotesi di conservare questo tesoretto finanziario, preservandone la disponibilità per destinarlo a interventi futuri più mirati e tempestivi.

0: tutela del territorio, dei lavoratori e delle lavoratrici.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: La nomina da parte del Comune di Taranto dell'ingegner Gaetano Nacci come amministratore unico di Chimambiente arriva al termine dell'assemblea, convocata d'urgenza su impulso del Collegio dei Sindaci, che svolge pro tempore le funzioni di amministrazione della municipalizzata. L'ingegner Nacci è stato individuato per via della sua comprovata esperienza e del suo solido profilo professionale, ritenuti elementi chiave per affrontare le complesse sfide di gestione della società. Plaude a questa scelta la funzione pubblica della CGIL di Taranto, che va ad evidenziare proprio la professionalità di Nacci. Così Mimmo Sardelli, segretario generale di FPCGL Taranto: per onestà intellettuale, così come critichiamo il sindaco Bitetti e l'abbiamo fatto più volte per alcune decisioni assunte su vari temi, in questa occasione invece gli riconosciamo pubblicamente di aver puntato per la guida dell'azienda di igiene urbana del Comune di Taranto su un professionista di indubbio valore, slegato dalle logiche partitiche e che al suo attivo vanta numerose esperienze in aziende che operano nel settore ambientale. Il segretario generale della funzione pubblica CGIL Taranto auspica dunque che con il suo insediamento l'ex AMIU possa gradualmente uscire dal tunnel in cui da anni è entrata, puntando tra gli altri numerosi aspetti su una nuova e necessaria organizzazione aziendale.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Open day per la vaccinazione anti-HPV e screening gratuiti. La prevenzione non va in vacanza nell'ASL Taranto. Per tutto il mese di agosto l'azienda sanitaria locale ha promosso una campagna straordinaria dedicata alla prevenzione e alla diagnosi precoce dei tumori correlati al papilloma virus. Le donne tra i 25 e i 64 anni residenti nella provincia ionica e mai arrivate allo screening, che non hanno mai ricevuto l'invito o non si sono mai presentate, possono prenotare gratuitamente il test HPV inviando una mail a info.screening@asl.taranto.it o chiamando il numero verde 800 95 7773. Gli esami, tra cui il pap test e l'HPV, a seconda dell'età, si eseguiranno nei consultori territoriali. Per la vaccinazione gratuita, invece, le donne nate tra il 1998 e il 2001 e mai vaccinate possono accedere direttamente senza appuntamento nei centri vaccinali di Taranto, Martina Franca, Grottaglie, Manduria, La Terza, Ginosa e Massafra, in specifici giorni e orari indicati dall'ASL e consultabili sul sito ufficiale Puglia Salute. L'iniziativa punta così a contrastare l'infezione e la trasmissione sessuale più diffusa al mondo, responsabile in Italia di oltre 7.000 nuovi casi oncologici all'anno.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Sarà un'estate lavorativa per 13 giovani tarantini diversamente abili che, provenienti da diversi comuni della provincia di Taranto, sono stati tutti regolarmente contrattualizzati grazie al progetto Terre dell'Uguaglianza. Il progetto è finanziato nell'ambito del bando regionale Costa, comunità ospitali per il turismo accessibile, di Regione Puglia e Puglia Promozione per un turismo a misura di persone con disabilità ed esigenze speciali. E ne voglio parlare insieme a Serena Longo. Ciao Serena, buongiorno, ben trovata.
5: Buongiorno, grazie a tutti.
4: Allora Serena, raccontaci un po' questo progetto e cosa faranno i ragazzi quest'estate. Finalmente lavoreranno, avranno un bel lavoro.
5: Certamente, quando si parla di inserimento lavorativo, quando si parla di persone con disabilità o ragazzi soprattutto, abbiamo difficoltà a comprendere quale effettivamente possa essere un posto che possa accoglierli per aumentare loro la possibilità di manifestare il proprio talento. Ed ecco qui che entra in gioco questo progetto, che è il progetto Costa, si chiama Terre dell'Uguaglianza, questo progetto che accoglie i ragazzi che possono mettersi finalmente in luce attraverso le proprie qualità dei settori diversi. Parliamo ad esempio di ristorazione, come dicevi anche tu, quindi aiutano nel progetto anche la grafica o la logistica, l'accoglienza, l'animazione, quindi sentirsi parte attiva ed essere parte attiva in un contesto adatto e pensato per loro.
4: C'è anche la creazione di segnaletica inclusiva, di video promozionali in LIS, cioè c'è una serie di cose che serve proprio a creare un turismo più efficiente. Perché così? Perché se accogliamo tutti siamo più efficienti, è corretto?
5: È corretto, perché tutti partiamo dalla stessa base di accoglienza, dobbiamo tutti vivere la stessa possibilità di vivere appunto il territorio.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
6: La New Taranto riparte da una delle

0: Le sue certezze, Pedro e Spindola, protagonista della scorsa stagione, pronto a dare il contributo in vista del nuovo campionato. Parole cariche di entusiasmo, quelle del giocatore che ha ribadito il legame con l'ambiente tarantino. Sono molto contento di rimanere qui, mi sento a casa e credo molto in questa squadra, ha dichiarato lo stesso Spindola, sottolineando la fiducia del gruppo e nelle potenzialità della formazione rossoblù. L'obiettivo è affrontare ogni sfida senza timori, per riuscirci, secondo il giocatore, saranno fondamentali lavoro e sacrificio, spirito di squadra. Abbiamo un gruppo forte e con il giusto atteggiamento possiamo giocarcela con chiunque. Un messaggio che conferma la volontà dell'aiutato di puntare sulla continuità, mantenendo in rosa elementi che conoscono già l'ambiente e condividendo il progetto tecnico della società. Nella salutare la riconferma del giocatore, il club ha rivolto a Spindola l'augurio di una carriera ricca di soddisfazioni, un segnale importante per la stessa New Taranto, che continua a costruire il proprio organico con l'obiettivo di disputare un campionato da protagonista, facendo leva sulla qualità del gruppo e sul forte senso di appartenenza che unisce squadra, società e tifosi.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: La New Taranto mette a segno un importante colpo di mercato, assicurandosi Valentino Ricci, classe 97, 8 stagioni, ha vestito la maglia dell'Itria, con la quale nell'ultima ha realizzato ben 18 reti, confermandosi tra i protagonisti in campionato. Universale, vestire la maglia numero 8 rappresenta uno degli innesti più significativi in vista della nuova stagione. Le prime dichiarazioni in rossoblù del nuovo acquisto ha spiegato di aver scelto Taranto per la voglia di mettersi in gioco, perché sentivo il desiderio di affrontare una nuova sfida, mi ha soprattutto la possibilità di far parte di un progetto ambizioso. La società rossoblù ha dato così il benvenuto al calciatore e soprattutto il calciatore vorrebbe raggiungere importanti risultati. Fondamentale, ha concluso, creare un gruppo unito e lavorare ogni giorno con sacrificio perché le vittorie si costruiscono durante la settimana.
1: Cittadella Magazine. Cittadella
0: Magazine. Ritorno come assistant coach. Si tratta di Fabio Perrone per la Valentino Basket Castellaneta nel campionato di Serie B interregionale di pallacanestro. Sarà lui a fianco di coach Mollica. Per Perrone si tratta di un ritorno in biancorosso, la società con la quale è cresciuto fin dalle giovanili, contribuendo anche nella storica promozione dalla C alla B. Nel corso della sua carriera ha maturato importanti esperienze da giocatore con Taranto, Mottola, Palagiano e Laterza. Il percorso poi intrapreso con la Valentino Basket, con il mini basket in particolare e con i settori giovanili. Soddisfazione da parte del direttore sportivo Maurizio Rotolo, che ha definito Perrone l'anello di congiunzione tra il basket giovanile e il mondo senior, sottolineando il valore della scelta compiuta da parte della società.
1: Cittadella Magazine. Cittadella
0: Magazine. Nei giorni scorsi, presso la sala consiliare del comune di Grottaglie, è stato presentato ufficialmente il nuovo corso del Grottaglie Calcio, pronto a ripartire dal campionato di promozione al posto del Massafra. Nel corso della conferenza stampa, illustrati programmi e organigramma. Presidente Giuseppe Ripa, affiancato dal direttore generale Antonio Di Gennaro e dal direttore sportivo Antonio Gravinese, panchina affidata a Francesco Scordamaglia. Un progetto che guarda oltre il risultato immediato, una nuova dirigenza, infatti, ribadito la volontà di crescere passo dopo passo, investendo soprattutto sul settore giovanile, considerata la base su cui costruire il futuro del calcio grottagliese, valorizzare i talenti del territorio. Nel corso dell'incontro ha annunciato che il nuovo logo è in fase di realizzazione, mentre invece è tradizione per i colori sociali, il bianco e l'azzurro. Dopo 12 mesi di stop, Grottaglie quindi torna a respirare il calcio, ripartendo, come detto, dalla promozione, dove troverà due sformazioni tarantine, ossia il Sava e il Manduria. Conto alla rovescia ormai iniziato, il calcio a Grottaglie è pronto a scrivere una nuova pagina di storia.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: E adesso ci spostiamo a Fagiano perché torna come ogni anno lo Ionio Jazz Festival e voglio parlarne insieme al patron Piero De Quarto. Ciao Piero, ben trovato.
3: Buona giornata a tutti e a te, carissima Netto.
2: Allora, ci sono degli ospiti molto, molto speciali quest'anno. Lo Ionio Jazz Festival è giunto alla 17ª edizione, è giusto, Piero?
3: Eh sì,
2: Mamma mia.
3: 17ª edizione è diciamo la kermesse più longeva in fatto di jazz in terra ionica. Anche quest'anno conferma la sua vocazione, quella di portare nel territorio appunto una programmazione di jazz viva, internazionale, contemporanea e soprattutto accessibile.
2: Assolutamente.
3: Sono due serate, tre palchi, sei progetti, e quindi diciamo ce ne sarà tanta di roba da gustare, insomma, in queste serate.
2: Sempre.
3: Partiremo con prego.
2: Sempre, dico, come sempre ci avete abituato voi dello Ionio Jazz Festival, in particolare.
3: Grazie,
2: tu.
3: Sì. Così. Sì, grazie. Partiremo con il 7 agosto, perché i giorni programmati per il festival, per lo Ionio Jazz Festival, sono il 7 e l'8 agosto. Il 7 avremo una chicca internazionale, veramente, che consiglio vivamente di venire ad ascoltare. È un gruppo, si chiama Sandia, ed è una realtà veramente tra le più interessanti della nuova scena del jazz mondiale. La loro musica unisce jazz, etno, world music e fusion, con un linguaggio moderno, lirico, ritmico, groove, melodie evocative, ricerca sonora. Sanno convivere in questo progetto, capace di parlare sia un pubblico, diciamo, rovato, specializzato, sia anche a chi si avvicina al jazz attraverso sonorità più contemporanee, nonostante questo gruppo sia contraddistinto da scale pentatoniche importanti, diciamo impegnative, e anche di l'uso di tempi spezzati. È una novità
2: bello,
3: che lega la tradizione all'innovazione e alla sperimentazione. Per i palati, diciamo, buoni ce ne sarà, diciamo, da gustare. E poi, insomma, ci sono progetti sempre la sera del 7, dei palchi laterali, con Sara Grassi Quartet, che è una giovane voce del jazz italiano, elegante, fresca, comunicativa. Sapete, noi, ricorderai anche tu, Annette, essendo stata una nostra affezionata, diciamo, vicina, amica del Rio Jazz Festival, che noi abbiamo lasciato sempre, comunque, in ogni occasione, in ogni edizione, spazio alle nuove proposte,
2: certo,
3: dei giovani, in modo che dialogassero anche, diciamo, con i grossi nomi blasonati.
2: Certo, vero.
3: E niente, c'è questo prima sera, c'è questo gruppo con questa sala di Grassi Quartet, che, diciamo, ha una fortissima attenzione alla parola, al fraseggio, all'interplay, molto brava.
2: Bene.
3: E poi c'è l'altro concerto, Brazilian Drop Featuring Nico Rezende, che è un viaggio nella musica brasiliana, bossa nova, samba, jazz e colori carioca. Quindi Nico Rezende guida questo progetto, che si rivela solare, ritmico, raffinato. E niente, poi passiamo all'8 agosto, dove sul palco centrale ci sarà un trio particolarmente, come dire, ricercato, ecco, si chiama The Heart of Trio, con Fabio Zeppetella alla chitarra, Yuri Golubev al contrabbasso e il nostro Alessandro Napolitano alla batteria. È un trio maturo, elegante, essenziale, musicisti che hanno esperienze internazionali diverse, ma che riescono a incontrarsi, diciamo, in questa formazione che mette al centro un grande interplay, suono, composizione, istantaneità, profondità musicale. Diciamo, gli artisti non hanno bisogno di presentazioni. Fabio Cepetella è una delle chitarre più autorevoli del jazz,
2: certo,
3: italiano ed europei. Golubev,
2: certo,
3: porta in questo trio una visione contrabbassistica raffinata, cameristica, direi, e potente. Alessandro Napolitano completa, diciamo, questo progetto di questo trio con con la sua solita batteria dinamica, moderna, tradizionale, ma aperta alla ricerca.
2: Sì.
3: Diciamo che questo è un progetto che è una sorta di dichiarazione artistica, via.
2: Bello.
3: Un modo di intendere il jazz come ascolto, dialogo, rischio e soprattutto costruzione collettiva.
2: Bellissimo.
3: E poi ci sono un'altra serie, diciamo, negli altri palchi, un altro giovanissimo, che è una nostra promessa, conterraneo tra l'altro, pugliese, Alex Ranaldo, che attualmente, nonostante i suoi 18 anni, è considerato uno dei batteristi emergenti più interessanti della nuova scena italiana. Energico, tecnico, ha una visione moderna, un linguaggio contemporaneo, diciamo, che contraddistingue proprio questo trio con questo progetto che è giovane, diretto e sorprendente. E poi completa la serata il concerto di Irene Robbins con The Groove Company, un progetto groove potente e comunicativo, funky, soul, jazz e contaminazioni moderne. Diciamo, ce n'è per tutti i gusti, e soprattutto
2: bello,
3: coinvolgente. Ecco, questo è la 17ª edizione, quel che vorrà essere, ecco, jazz internazionale, nuove generazioni, con grandi musicisti italiani e internazionali, in due serate che abbiamo pensato per il nostro pubblico affezionato che ci segue e ci onora e ci conforta con il suo sostegno.
2: Assolutamente, come accade da 17 anni. Grazie Piero Caffio per averci Piero De Quarto per averci parlato dello Ionio Jazz Festival che seguiremo 7-8 agosto a Faggiano. Tanti concerti bellissimi, imperdibili, veramente, parliamo di jazz proprio.
3: Li aspettiamo numerosi. I concerti, va ricordato a tutti che da noi sostenuti dagli enti pubblici sono assolutamente gratuiti.
2: Tutti completamente gratuiti. Benissimo, hai fatto tutti bene a sottolinearlo. Grazie Piero De Quarto, a presto.
3: Grazie.
2: Buona giornata
3: a tutti.
2: Ciao.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria. È la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

0: Bene, ben ritrovati, siamo pronti per partire con dopo il TG Oltre la Notizia. Oggi il mio ospite è Filippo Stellato, che è il presidente della Proloco di Pulsano. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a voi.
0: Parliamo della quarta edizione del T-Fest, che tiene davvero tante cose insieme, presidente.
1: Sì, è stata un'edizione abbastanza soddisfacente sotto ogni punto di vista. Abbiamo appena concluso questa quarta edizione, quindi il bilancio è molto molto positivo e siamo davvero soddisfatti. Dopo tanto lavoro, queste sono le soddisfazioni che più ci piacciono.
0: Cosa ha caratterizzato questa 3 giorni, questo fine settimana e soprattutto qual è stato il ritorno in termini proprio di presenze? Quante persone hanno raggiunto, insomma, Pulsano per questa iniziativa?
1: Allora, il ritorno è stato soddisfacente anche perché sentire varie lingue parlare come inglese, inaspettatamente il portoghese, spagnoli, tedeschi, olandesi, francesi, quindi vuol dire che il T-Fest è una forte calamita e un forte attrattivo per il turismo. La caratteristica poi è stata quella di renderlo quest'anno anche con un accento internazionale, perché ospiti del T-Fest sono stati un collettivo di pittori provenienti dalla Russia che avevano appena finito di esporre a Seoul e hanno poi esposto al T-Fest di Pulsano. Quindi anche questa è una nota positiva nei nostri confronti perché anche in Russia, involontariamente e indirettamente, siamo riusciti a fare promozione del territorio.
0: Immagino si sia riusciti a attirare sul territorio persone di diverso tipo, proprio perché il T-Fest aveva in sé tante iniziative, tanti spunti, il teatro come l'artigianato, insomma, tanti elementi che potevano appunto richiamare l'interesse di molteplici visitatori, ecco.
1: Sì, il T-Fest diciamo che è un contenitore che parla di arte a 360 gradi, da quella culinaria che è una forma d'arte che si gusta, alle forme d'arte che si ascoltano, alle forme d'arte che si guardano, si vedono, si ammirano. Quindi abbiamo la parte enogastronomica, poi abbiamo avuto anche un'area dedicata alla presentazione dei libri. Di questo voglio ringraziare la Mondadori Bookstore che ci ha dato un grosso aiuto su questo e Giancarlo Lisi del gruppo culturale letterario che ha curato l'area. Poi c'è stata la parte dei talk, abbiamo trattato argomenti come i prodotti tipici locali. Oltre a quello abbiamo parlato anche di imprenditorialità femminile, che è un argomento che ci sta molto a cuore, insieme anche alla collaborazione avuta con Confcommercio Taranto, che colgo l'occasione anche per ringraziare della loro presenza. E poi c'è stata la parte del Ti Diverti, abbiamo avuto ospitato

0: circa 92 artisti, quindi è un contenitore abbastanza grande, capiente, alla portata di tutti, perché abbiamo cercato di accontentare un po' tutte le fasce d'età e i generi, quindi abbiamo dato qualcosa a tutti, insomma.
1: Stellato, c'è già in programma l'edizione del prossimo anno? Si sta già lavorando, o quantomeno pensando a quella?
0: Ci stiamo già lavorando, stiamo pensando all'offerta artistica, che è quella che è più, diciamo, più, tra virgolette, più lavorata. Ci vogliono tempi per capire cosa la gente desidera, e quindi è la parte che necessita di più lavoro. Però
1: Ecco.
0: sì, ci stiamo iniziando a muovere, a progettare. Il progetto è lungo, dura. Noi ci mettiamo le mani già da adesso, per poi iniziare a vedere i risultati a luglio, però è
1: Insomma, una
0: abbastanza
1: bella
0: lavorato.
1: macchina organizzativa che
0: Sì,
1: chiaramente si
0: sì.
1: deve
0: Anzi,
1: muovere
0: mi hai
1: tanto.
0: servito l'assist per ringraziare tutti i volontari e i soci. Siamo stati un esercito di più di 100 volontari a lavorare negli stand del food, negli area hospitality, nel talk, la zona dell'arte, nella sicurezza, perché è importante anche quella. Quindi tanta gente che si è mobilitata per questo evento. Quindi grazie davvero di cuore a tutti loro. Senza di loro non avremmo portato questo risultato.
1: Però parlare del T-Fest è l'occasione giusta per parlare del turismo, della necessità di attrarre sul nostro territorio sempre più visitatori. Ne parliamo da tanti anni, si tratta di un territorio assolutamente ricco, bello e che offre tra l'altro dei paesaggi diversi, parliamo di tutta la provincia di Taranto e della sua provincia, insomma. Ma come possiamo fare per andare anche in un certo qual modo a sganciare l'idea di turismo del nostro territorio che adesso è assolutamente legata a doppio nodo alla stagione estiva e fare in modo che il turismo sia una fonte di reddito per questo territorio lungo tutti e 12 i mesi dell'anno? Dobbiamo necessariamente destagionalizzare, mi viene in mente il turismo religioso che sia per Taranto che per Pulsano rappresenta un'occasione assolutamente interessante per richiamare sul territorio sia i cittadini che ormai vivono altrove, però non possono mancare in questa particolare settimana, non possono assolutamente non tornare nella loro città d'origine, ma anche degli appassionati o comunque visitatori turisti che vengono da altri luoghi.
0: Sono assolutamente d'accordo con te, perché anche il turismo religioso può essere una forte attrattiva per il territorio tarantino, ma dobbiamo intenderlo come territorio più vasto, perché è riduttivo parlare dei riti della Settimana Santa solo a Pulsano, solo a Taranto, solo a Grottaglie. Il territorio tarantino offre davvero tantissimo. Mi viene da pensare alla Settimana Santa, appunto, di Grottaglie, la Settimana Santa di Taranto. Ne abbiamo tantissimi esempi, e in quella settimana, nella Settimana Santa, appunto, ci sono tantissimi riti davvero suggestivi che vale la pena promuovere, perché la gente potrebbe essere fortemente attratta da questo. Un altro elemento che in particolar modo a Pulsano sta avendo un grande riscontro sono proprio i 15 giorni mariani dedicati alla Madonna di Lourdes, che da quest'anno, e grazie anche all'aiuto del parroco di Don Davide, stanno avendo una grande risonanza, di grande partecipazione. Quindi anche questo può essere un motivo di incremento dei flussi turistici nei periodi depressi.
1: Ecco, ma dal tuo punto di vista, che estate è? Insomma, siamo nel pieno, sta per finire il mese di luglio, quanta gente si vede
0: Giulio.
1: in giro?
0: Allora, il turismo qualitativamente è migliorato, perché abbiamo più presenze provenienti dall'estero e meno frequentatori temporanei, diciamo. I turisti veri sono quelli che arrivano sul posto, soggiornano e utilizzano i servizi che sono a disposizione. gli

0: Altri non li possiamo definire turisti perché l'elemento base che manca è proprio il dormire. Quindi se non c'è se non viene attivato il comparto dell'ospitalità, non
1: Un
0: possiamo
1: turismo
0: definirli
1: mordi e
0: tali.
1: fuggi, lo possiamo definire così.
0: Potremmo definirlo mordi e fuggi, però quello che è quello che porta ricchezza al territorio, agli imprenditori locali, è proprio quello a lungo termine, quello che trascorre perlomeno il fine settimana sul posto. E a Pulsano le strutture sono tutte piene luglio, agosto e anche metà di settembre, quindi possiamo definire un bilancio abbastanza positivo sotto questo aspetto. Magari ci sono, si leggono molte volte delle polemiche sui social riguardanti la litoranea che è vuota, eccetera, eccetera, però questo è quello che i turisti vogliono, cioè andare in un posto di vacanza, godere del territorio, godere del paesaggio, della natura e rilassarsi. Probabilmente in questi anni si è lavorato per raggiungere questo obiettivo e probabilmente lo abbiamo raggiunto. Magari il caos lo lasciamo ad altre località che potrebbero beneficiare di quest'altro tipo di genere, di amatori di quel genere di turismo.
1: Insomma, è un turismo che ci piace. L'importante è comunque
0: Sì.
1: ottenere il risultato, avere i numeri. L'importante è iniziare a pensare appunto anche a delle alternative che permettano di richiamare i visitatori sul territorio. Io insisto su questo aspetto durante tutto l'anno perché questa potrebbe diventare un'interessante fonte di reddito per tutto il territorio ionico. Grazie a Filippo Stellato, presidente della Proloco di Pulsano. Noi
0: Grazie a
1: magari
0: voi.
1: ci risentiremo alla fine dell'estate per tracciare proprio un bilancio di
0: Volentieri,
1: questa estate
0: volentieri.
1: 2026. Grazie e buon lavoro.
0: Grazie e buon lavoro anche a voi.
1: Termina qui questo nostro spazio. Grazie per essere stati con noi, come sempre. Arrivederci.

0: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
1: Beckett, non ci credo. Vivi in città adesso?
2: Certo. In periferia. Dal giorno in cui sono nato, mia madre mi ha detto che eravamo diversi. La sua famiglia l'aveva rinnegata, ma un giorno avrei ereditato tutto. Dovevo solo aspettare che morissero tutti. Erano in sette. Sette ricchi stronzi dividevano me da 28 miliardi di dollari.
1: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
2: C'è un detto che dice che i soldi non comprano la felicità.
3: Siete ancora poveri, stronzi!
2: Non è vero. La comprano e come? Siamo adulti, diciamo la verità. Se dovessi potare qualche ramo dell'albero genealogico, da dove comincerei? Tu chi sei? Sono Beckett.
1: Chi sarà il prossimo?
4: Sono dell'FBI. Come sta?
2: Bene.
5: Sai come andrà a finire?
1: Avevamo un accordo.
6: Fossi in te sarei nervoso.
5: Hai fatto parecchia strada, hai lavorato solo.
1: Sarai ricco da morire.
2: Dicevamo. Chi è il prossimo?
7: Come si sente oggi?
8: D'accordo. Diamo un'occhiata. Sembra che si sia incastrato qualcosa qui.

0: prendi?
1: Da quando è nata siamo sempre state noi due sole.
2: Ciao!
3: Ciao!
1: Eravamo felici. Prova a dormire. Finché non ho iniziato a fare quei sogni. Maya!

0: spaventando mia figlia. Qualcuno mi dica come fermare tutto questo.
1: Quelli non sono sogni, Gemma. Possiedi un dono raro. Puoi viaggiare attraverso le dimensioni, tra questo mondo e l'oltretomba. Ma tu puoi fare qualcosa che non sapevo possibile.

Che succede se non riesco a controllarlo? Maya? Trovata! Maya?

0: Avete visto anche voi quella strana luce ieri notte?
1: Quale strana luce?
0: C'era un vento davvero forte. Starbuck ha cominciato ad abbaiare.
2: Magari è passato un elicottero.
1: Oppure un UFO. Gli alieni.
2: Smettila, papà.
3: Non c'è acqua.
1: La corrente è saltata in tutto il vicinato.
0: Quello cos'è?
4: Non c'è via d'uscita.
3: Io credo che il nostro quartiere, la nostra casa, la nostra strada si siano spostati.
4: Ma com'è possibile?
5: Tutti fuori, correte!
3: Ma che succede?
5: Torni dentro, subito!
3: Ah, ho sentito lo sparo!
5: Via!
0: Facciamo provviste.
3: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
0: Ora che facciamo?
4: Dobbiamo sopravvivere.
1: Dio non ci lascerà morire qui.
3: Greg, vai in chiesa solo a Natale e stai dicendo ai nostri figli che sarà Dio a salvarci.
2: Ma le persone qui fuori che vengono divorate?

0: Fado Fado. Molto tempo fa, nel profondo del bosco, viveva una Kaliak. Una strega.
1: Prima volta in Irlanda?
2: I miei genitori vennero qui in luna di miele. Avrebbero sempre voluto tornarci. Che ne pensi della suite luna di miele?
3: Quella è sempre chiusa. Uno dei membri dello staff è scomparso.
4: I demoni esistono. Solo le persone con la mente chiusa non riescono a vederli.
0: Fado, Fado. Molto tempo fa.
5: Chi c'è?
6: Credo che ci sia qualcuno qua dentro.
0: Fado, Fado.
5: Che succede? Fammi uscire da qui!
0: Molto tempo fa.
5: Riesci a sentirmi?
0: Viveva una strega.
7: Io in smart working mi trovo veramente bene.
8: È assolutamente indispensabile che anche i suoi colleghi si mettano al passo.
9: Bimbo, c'è qualcuno in casa? Bimbo! Ci senti, Bimbo?

0: tesoro, secondo me dovresti parlarci.
1: Con chi?
0: Ma con i suoi colleghi, per capire che cosa non va.
2: Sono gli aggiornamenti, regolarmente crashano il sistema.
3: Che fate qua?
4: Che famo, stiamo a lavorare, Giulia?
5: Certo, con questo smart working rischi che apri la porta del cesso e te lo ritrovi seduto che lavora in videoconferenza.
6: Ieri abbiamo lavorato insieme qui, ma risolto tutto.
5: Ah, avete lavorato insieme?
6: Ma pure oggi,
7: Avere tutto questo tempo per i libri, per i film, per gli amici, gli aperitivi. Cioè, questa dovrebbe essere la normalità, o no?
8: Alla buon'ora!
7: Che a buon'ora cosa?
8: Aspetta, che devo pure pisciare. Dai!
9: In questi ultimi giorni c'è stato un drastico crollo. Quasi non ha per niente lavorato.
2: Muoversi, non battiamo la fiacca, dobbiamo essere attivi.
9: Rimpiange l'ufficio?
0: Io te lo dico, io a Milano non ci vengo.
10: Scusa Bertrand, in Francia come ho chiamato smart working?
11: Teletravail.
10: Tele che?
2: Cerchiamo di non abusare della gentilezza di Laura e Giuliano. Su! Stop!
5: Con questo in casa non rischiate mai attacchi di fame.
12: Uno mas, grazie.
13: Sei Johnny Cage. Amavo Citizen Cage quando ero piccolo.
12: Grazie mille, l'apprezzo molto.
13: Dovrebbero fare un reboot.
12: Nessuno lo vorrebbe. È merda degli anni 90.
13: Johnny Cage, sei stato scelto per combattere.
12: Dimmi che non siete dei fan esaltati. Come hai fatto?
14: Vuoi venire o no?
12: Dove diavolo siamo?
14: È chiamato Mortal Kombat. È un torneo dove si lotta fino alla morte.
12: Fanculo!
13: Questa è una guerra per il destino del tuo mondo.
12: Cazzoni, ci state o no? Io non sono un campione. Non possiedo braccia da Transformer. E non scarico saette. Non c'entro un cazzo con questo. Sono un attore.
15: Sei davvero irritante.
12: Non in faccia!
13: È il momento di diventare l'eroe che eri destinato a essere.
12: E va bene, orrendo bestione. Si va in scena.
16: Mi prendi per il culo? Non hai poteri!
12: Sono solo incredibilmente bello.
17: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella Visual Radio TV.
18: Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.
19: Buonasera e benvenuti a questa puntata di Orizzonte Taranto. Parliamo questa sera di Città Vecchia, la nostra storia, la nostra memoria, ma anche il nostro futuro. Un futuro fatto di cantieri aperti, di palazzi restaurati, di nuove attività. Ma la domanda è semplice: questa è una rinascita o è un cambiamento ancora troppo fragile? Chi vive l'isola, chi la progetta e chi la governa la vede nello stesso modo? Ne parleremo tra poco.

0: qui a Orizzonte Taranto, adesso la sigla.
1: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Orizzonte Taranto, capire oggi, la città di domani. In collaborazione con...

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Orizzonte Taranto, ben ritrovati. Allora andiamo a cominciare la nostra puntata. Siamo in uno dei palazzi più belli della città vecchia, Palazzo Pantaleo, che racconta molta della nostra storia. E allora stasera abbiamo voluto accendere i riflettori proprio sull'isola di Taranto, la nostra memoria, ma anche il nostro futuro. La città vecchia però non è più soltanto un problema urbanistico, è diventata in questi anni anche una questione economica e sociale, investimenti pubblici, i fondi del CIS, il tavolo interistituzionale per Taranto, il recupero del patrimonio, ma anche nuove attività che si sono venute ad insediare proprio qui sull'isola, turismo, artigianato. Il punto è uno: questa trasformazione sta creando un sistema o resta soltanto una somma di interventi senza governo? Ne parliamo questa sera con Paolo Bruni, presidente dell'Ordine degli Architetti della provincia di Taranto, Anna Rita Casula Milfa, presidente del Comitato Residenti in Città Vecchia, e Mattia Giorno, vice sindaco di Taranto, e tante altre deleghe che poi insomma approfondiremo nel corso di questa trasmissione. Ma come facciamo sempre a Orizzonte Taranto, accendiamo adesso un faro sull'argomento di questa serata e vediamo la nostra scheda.
2: La città vecchia, l'isola tra il Mar Grande e il Mar Piccolo, per anni è stata simbolo dello svuotamento urbano, popolazione ridotta, edifici abbandonati, attività economiche scomparse. Un centro che aveva perso funzione e centralità. Oggi però qualcosa sembra muoversi. La rigenerazione non è più un'idea, è un processo in corso e lo dimostrano i cantieri aperti ormai prossimi alla consegna di edifici simbolo come Palazzo Troilo, Palazzo Amati e Casa Paisiello, destinati a nuove funzioni pubbliche e culturali. Accanto a questi interventi si muove una macchina più ampia, il contratto istituzionale di sviluppo CIS Taranto, che mette in campo oltre 1,5 miliardi di euro per il rilancio economico, urbano e culturale della città, con una parte significativa concentrata proprio sulla città vecchia. Dentro questo quadro si inseriscono nuovi interventi mirati: il recupero di Palazzo d'Aiala, destinato a struttura ricettiva di alto livello, la riqualificazione di poggi storici per nuove funzioni culturali e turistiche. Non è solo restauro e ridefinizione della destinazione d'uso. E infatti la città vecchia non sta tornando ad essere ciò che era, sta diventando altro. Accanto agli interventi pubblici emergono nuove economie: artigianato urbano, turismo diffuso, ristorazione e attività culturali. Una trasformazione che prova a ricostruire una funzione economica sull'isola. Ma è qui che si apre il punto vero, perché la somma degli interventi non basta a fare sistema e la rigenerazione urbana da sola non garantisce sviluppo. Il rischio è quello di una trasformazione fragile, un'economia legata al turismo poco strutturata, incapace di generare lavoro stabile. L'opportunità invece è più ambiziosa: fare della città vecchia un nuovo centro economico, produttivo e abitato, un luogo dove patrimonio, imprese e comunità tornano a coincidere. Perché rigenerare non significa solo recuperare edifici, significa restituire funzioni, lavoro e identità. E allora la domanda è inevitabile: la città vecchia sta davvero rinascendo o sta semplicemente cambiando pelle?
1: E allora è da questa domanda che, come possiamo fare, cominciamo la nostra puntata. Che cosa sta succedendo davvero in Città Vecchia? Proviamo a fare un po' un punto di situazione con il vice sindaco Mattia Giorno. Da dove vogliamo cominciare?
3: Beh, intanto dal ringraziamento per l'invito, dal saluto a tutti gli spettatori, alla redazione, e poi io direi che si può già entrare nel merito, nella carne viva delle cose che sono in corso in Città Vecchia, che sono passate poi nel servizio che abbiamo, nella scheda che abbiamo appena visto. Allora, la Città Vecchia è un luogo molto complesso che sconta una trasformazione radicale sulla quale spesso ci siamo fermati, abbiamo

0: discusso, ci siamo anche interrogati, che però devo ammettere fatica alle volte anche a superare una serie di barriere nel resto della popolazione in termini di quali obiettivi porsi, di come raggiungerli, di come far convivere una serie di aspetti che spesso sembrano essere in conflitto tra loro, ma che la vera sfida è di rendere in grado di coesistere nel rispetto di tutte le sensibilità, ossia di quelle di chi la città vecchia la abita e ci vive. E lo fa anche magari mantenendo una tradizione familiare, le attività commerciali, che sono arrivate con tutte le loro richieste e necessità, la parte accademica, universitaria, legata al conservatorio, gli studentati che si apriranno e tutto quello che può continuare a crescere in questo senso, il mondo religioso, che occupa ancora oggi una fetta importante della città vecchia, e poi tutta la parte aggiuntiva che è legata al settore del turismo, quello, alberghiero ed extraalberghiero, che ovviamente caratterizzerà un altro segmento di città vecchia. Come si è arrivati a questo modello di trasformazione? A questa idea si arriva perché si fotografa di fatto un'isola che fino a un certo periodo del Novecento è stata popolata e abitata da molte migliaia di persone, anche più di 30.000 nei punti di picco, che oggi vede meno di 2.000 persone abitare, quindi stiamo parlando non di un luogo piccolo, di un piccolo centro storico che ha bisogno di ritrovare la sua vocazione. Io questo lo dico perché spesso sento parlare degli esempi di Locorotondo, di Alberobello, di Martina Franca. Non può esserci nessun paragone. La dimensione della città vecchia di Taranto è completamente diversa. E il tipo di sviluppo urbanistico che c'è stato era legato al fatto che quella era, era il cuore pulsante della città di Taranto, era stata strutturata in questo modo. Poi a un certo punto, per scelte politiche, giuste o sbagliate che siano, a mio avviso sbagliate, ma sono scelte politiche che afferiscono a un tempo in
1: Il
0: cui noi
1: passato
0: non
1: non lo cambia
0: avevamo, non
1: nessuno,
0: c'eravamo nemmeno,
1: certo.
0: non è che non avevamo ruoli, non avevamo, probabilmente i miei genitori erano piccoli perché stiamo parlando degli anni 70. Si decide un altro approccio nei confronti della città vecchia, si crea un percorso di accompagnamento verso periferie per abbandonare l'isola. Questa cosa ha generato abbandono e degrado, rendendo oggi molte porzioni della città vecchia, forse quelle anche più importanti, del salto di quota, di tutta una fase che riguarda le costruzioni medievali, post-medievali, perché noi siamo abituati a vedere la città vecchia con la lettura stratigrafica di un periodo antico, ma non è così, la città vecchia racconta i secoli di storia che ha vissuto. Dopo lo spopolamento c'è stato l'abbandono e poi ci sono state una serie di scelte folli. Io cito ad esempio quella di aver messo l'asfalto sulle chianche storiche di Via Duomo in Via di Mezzo. Sono state scelte che hanno snaturato il valore storico dell'isola, portandola poi alla condizione non attuale, ma di qualche anno fa. Io prendo come orizzonte temporale riferimento il 2013, che è l'anno di arrivo della facoltà di giurisprudenza alla caserma Rossarolla in Via Duomo, che è un percorso che si innesca in quel momento per riavviare una rivitalizzazione della città vecchia. Però fino a quel periodo, diciamo, il degrado e l'abbandono l'hanno fatta da padrone. Ricordo quando ero piccolo, la mia famiglia mi diceva non andare in città vecchia da solo perché è pericolosa. Oggi viviamo una città vecchia che è cambiata rispetto a quel periodo, fortunatamente. Attraverserà diverse fasi ancora di trasformazione. Queste fasi hanno bisogno di essere accompagnate e armonizzate. Ci sono tanti cantieri in corso oggi. Questa mattina ne è partito un altro, oggi è il giorno in cui è partito il cantiere degli Ipogei, credo il primo passo di ronda su Via Cava. Partiranno nei prossimi mesi i cantieri delle mura aragonesi, si allargherà il cantiere di Piazza Castello, stiamo provando a rivedere il cantiere di Piazza Fontana, è in corso il cantiere di Palazzo D'Ayala, abbiamo finito il cantiere di Casa Paesiello, è quasi completato Palazzo Troilo, siamo a Palazzo Pantaleo che è un altro scrigno di bellezza della città vecchia, partirà il cantiere dei siti archeologici, quindi la sistemazione delle colonne doriche, tutta la parte che c'è dentro la chiesa di San Domenico e alle spalle della chiesa di San Domenico, ci sono in corso i cantieri del Pinqua, penso a Palazzo Calò, sta per completarsi qualche mese il cantiere di Nove Lune che sarà uno studentato universitario, la curia si è occupata di riqualificare le facciate di tutte le chiese della città vecchia, quindi c'è stato sicuramente un
1: Un grande
0: processo
1: movimento.
0: di recupero storico. Ora, la sfida delle sfide è intanto riempire il recupero storico, perché poi l'idea è che tu rifai un palazzo e il comune o chi che sia abbia la capacità immediata di metterci qualcosa e di farlo funzionare. Servono molte risorse, servono idee che abbiano una capacità di piani economico-finanziari stabili e autonomi, che non devono avere innesti economici perché l'ente pubblico non ha la capacità di fare questa cosa. Serve scegliere anche le direttrici sulle quali far sviluppare il contenuto di questi palazzi e poi serve. Poiché questi meccanismi, questi fenomeni generano anche una rigenerazione sociale che può avvenire in tanti modi e anche qui, giusti o sbagliati che siano, il commercio ne è un esempio, i nuovi locali ne sono un esempio, una scelta di caratterizzazione turistica ne è un altro esempio. Serve adesso mettere in relazione tutto quello che sta accadendo con regole e perimetri definiti, perché quando non si regolamenta il rischio è che ognuno strabordi e ci siano conflitti tra le varie dimensioni sociali. E quindi questo passaggio ha bisogno di tempo perché il tempo che intercorrerà trasformerà ulteriormente la città vecchia fino a consegnarcela tra qualche anno una diversa rispetto a quella che viviamo ancora oggi, che è a sua volta diversa dalle varie città vecchie degli ultimi 50 anni.
1: Ma sentiamo cosa ne pensano un po' gli addetti ai lavori. E allora il presidente dell'Ordine degli Architetti, Bruni, questa rigenerazione voi come la state vivendo? Percepita da, diciamo, da tecnici della materia?
2: Allora, grazie innanzitutto per l'invito. Partiamo da un presupposto. Noi abbiamo, attraverso le commissioni che un ordine professionale deve attivare, e noi ci siamo attivati proprio perché le commissioni al loro interno stimolino questo dibattito, che è un dibattito assolutamente importante, su un tema così, come quello della città vecchia di Taranto. E abbiamo definito proprio uno slogan: la città vecchia non è un rudere, ma un organismo vivente. Questo per noi è un aspetto fondamentale perché fa innanzitutto fa scaturire quello che noi interpretiamo come discorso non solo di risanamento scientifico, rigoroso, portando ovviamente alla consapevolezza che questo è un unicum tale che merita di essere attenzionato a 360 gradi, non da meno quello che noi abbiamo il riconoscimento praticamente di questo luogo come paesaggio storico. Non possiamo assolutamente disconoscere quelle che sono le grandi peculiarità che una territorialità, la diceva prima l'assessore, ci sono tanti centri storici nella nostra provincia e io ribadisco a questo punto questa necessità che noi come Ordine degli Architetti abbiamo voluto fortemente ribadire di questo sistema di fare rete, di sentire la provincia come un unicum dove Taranto è il centro, il baluardo, dove effettivamente tutti devono convergere su quello che è l'importanza del nostro capoluogo e delle sue peculiarità. Ovviamente, perché dico questo? Perché oggi non possiamo più permetterci di sbagliare, ognuno nelle proprie specifiche competenze. Noi come Ordine degli Architetti abbiamo, voglio dire, la voglia di interfacciarsi, di dialogare con le amministrazioni, ma con un dialogo innanzitutto sereno, un dialogo costruttivo, un dialogo che deve portare ovviamente al raggiungimento degli obiettivi per ciascuna, chiaramente visti da ognuno dal proprio punto di vista. Però non possiamo assolutamente pensare che si possa, in maniera così, senza una visione, portare avanti una tematica così importante senza ragionare su quelle che sono delle necessità che, anzi, bene fanno le amministrazioni a riaprire un dialogo su questa parte di città, considerando che i centri storici non sono dei luoghi avulsi da tutto il contesto storico urbano di una città, ma sono parte integrante, della città stessa. Ma voglio fortemente ribadire che non dobbiamo, che questa città ha avuto anche il privilegio negli anni 70 di avere un piano, il piano Blandino, che non è un piano assolutamente fuori dal mondo, anzi, è un piano assolutamente ancora oggi che ha una sua grande valenza, certamente riproposto e rivalutato anche seguendo quelle che sono le logiche dei cambiamenti. Ma in quel piano cosa si diceva in effetti? Si voleva fortemente dare un valore al tessuto storico della città, che non doveva comunque essere mai disperso, ma nello stesso tempo agire con quella proiezione verso quelle che è il futuro di questa città e di questo luogo. Io voglio aggiungere anche un'altra cosa. La città di Taranto, così come altre realtà, in quegli anni ha aperto un dibattito molto forte dal punto di vista culturale. Non vorrei assolutamente trascurare quello che fu il dibattito che aprirono insigni studiosi.

0: Sì, come Giulio Carlo Argan, Cesare Brandi, che effettivamente avevano. Perché si aprì questo dialogo? Perché sicuramente avevano intravisto in questo luogo così particolare, dove c'è questa promiscuità tra grandi emergenze architettoniche,
1: Commistione.
0: commistione, scusate, commistione tra le grandi emergenze architettoniche e anche quello che è il tessuto urbano vero e proprio, quella che noi vogliamo e fortemente identifichiamo come la gentrificazione, cioè il fatto di rimanere all'interno di questo luogo, perché non è solo un aspetto dal punto di vista architettonico, urbanistico, ma è anche un aspetto sociale. Quando nelle città, in tutti i centri storici, si fa anche in modo che la gente rimanga all'interno, questo è un dato oggettivo che va assolutamente preso nella dovuta considerazione.
1: E allora sentiamo proprio cosa ne pensano, insomma, i residenti. Anna Rita Casula Milfa è la presidente del Comitato Civico di Quartiere. Tra l'altro, prima, no, mentre ci microfonavamo, le ho chiesto anche, insomma, quanti siete? Io non mi aspettavo un numero così grande, circa 400, quindi significa che
2: Sì, come
1: questa appartenenza è molto
2: assolutamente.
1: sentita. E voi, da residenti, come lo percepite? Lo percepite? Il cambiamento.
2: Al momento noi percepiamo l'esasperazione non solo dei cantieri, ma anche, diciamo, il vice sindaco parlava di tutta una serie di trasformazioni, nelle quali noi non siamo stati minimamente coinvolti, per cui noi residenti, e tanti come me sono residenti da sempre in Città Vecchia. C'è gente che la Città Vecchia non l'ha mai abbandonata anche durante quegli anni in cui c'è stato quel grande esodo. E noi oggi abbiamo paura, abbiamo dei timori e siamo spaventati di quello che può essere il cambiamento o la profonda trasformazione che sta avvenendo, perché in realtà non abbiamo abbastanza informazioni al riguardo. Noi non conosciamo il progetto Città Vecchia, se vogliamo, diciamo, definirlo così. Noi non sappiamo cosa avverrà in futuro in Città Vecchia, perché quelli che per voi e che per tanti sono i cambiamenti avvenuti fino ad oggi, che hanno portato ad avere, diciamo, per le persone meno timori a venire in Città Vecchia. Ecco, quello che prima hai detto un po' mi ha fatto sorridere, perché quando eri più piccolo i tuoi ti dicevano non andare in Città Vecchia, che è pericoloso. Probabilmente questo avveniva fino agli anni 90, quando, diciamo, in Città Vecchia oggettivamente, ma come in tante zone di Taranto, non era possibile
1: Certo, non era
2: camminare.
1: solo la città vecchia.
2: Assolutamente. Noi ci siamo, io
3: Fino ai
2: ci
3: primi anni
2: sono,
3: 2000
2: beh,
3: questa
2: io ci sono, io
3: narrazione.
2: posso
3: Anche a scuola
2: assicurarti,
3: ce lo dicevano, io me lo
2: ma ve lo
3: ricordo.
2: dicevano, io il pregiudizio lo
3: Certo,
2: conosco
3: no, ma era un
2: bene e
3: pregiudizio.
2: posso
3: Era un
2: assicurarti
3: pregiudizio.
2: che noi in Città Vecchia ci siamo cresciuti, io, i miei fratelli e voglio dire tutte le persone che conosco e che oggi si sono unite in questo comitato, hanno proprio quella voglia di spiegare un attimo a tutti che non è stato propriamente così. Cioè, non è vero che non si poteva entrare perché ti succedeva qualcosa. E probabilmente per un certo periodo, alla luce di quello che poi sta succedendo adesso, si rimpiange forse quel momento in cui nessuno ci voleva venire, perché adesso ci viene troppa gente e risulta difficile vivere il quartiere. Risulta difficile per chi ci abita, per chi la sera deve tornare a casa, deve andare a riposare, il giorno dopo deve andare al lavoro, come tutti quelli, diciamo, dell'intera città. È diventato difficile perché il quartiere è diventato un po' la moda del momento, per cui tutti vengono nei vari locali che si sono aperti, ma se è questa la trasformazione di cui voi parlate, ecco, secondo me bisogna fare molta attenzione.
1: Attenzione alla mala movida.
2: Assolutamente sì.
1: Vorrei spezzare anche una lancia in favore di questa, diciamo, di questo tema del pregiudizio che abbiamo introdotto. Alla fine degli anni 90, io studiavo all'Università degli Studi di Bari, frequentavo Bari e c'era un laboratorio che si faceva a Bari Vecchia. E quando noi giovani studentesse, insomma, varcavamo la soglia di Piazza del Ferrarese, ben lontana dal diventare quella che oggi è Piazza del
3: Certo.
1: Ferrarese, le signore di Bari Vecchia ci dicevano: signorine, non entrate perché qui è pericoloso. Quindi non era solo questione della città vecchia di Taranto, probabilmente era di tutti i centri
3: Era un
1: storici,
3: fenomeno dei centri
1: un fenomeno
3: storici
1: dei
3: che si
1: centri
3: erano
1: storici.
3: spopolati a un certo punto del Novecento, e poi queste città del sud, che

0: spesso si lasciano condizionare dagli stereotipi, li hanno trasformati di fatto in situazioni vere. E poi succede il meccanismo delle profezie autoavverantesi, che ci si autoconvince che sia così, e questo
1: Assolutamente.
0: a un certo punto forse è diventato un elemento autoavverante sia anche per alcuni soggetti della città vecchia, ma che in realtà ha screditato un mondo intero che non era assolutamente così, perché è ovvio che diciamo, poi ci sono le testimonianze vere di chi in Città Vecchia è cresciuto, è nato, è cresciuto, ci ha vissuto e non è successo niente.
1: Come la
0: Una è
1: nostra
0: qui, una è
1: Narita.
0: qui.
1: Allora, torniamo al timing, insomma, delle mie domande.
0: Sì.
1: Non si allarghi, vice sindaco. Sto scherzando. Nelle varie operazioni di cui, insomma, si è parlato molto di Città Vecchia anche a livello nazionale, ha fatto scalpore un paio di anni fa, qualche anno fa, l'operazione delle case vendute a 1 euro. Taranto è stata un po' una apripista, no? Poi sono arrivate anche altre città. L'ha fatta l'amministrazione precedente, lei comunque già c'era, quindi da quella operazione era solo marketing oppure abbiamo quagliato qualche cosa?
0: Quella è un'operazione che nasce, era credo il periodo post-Covid, ma proprio a ridosso del
1: Sì.
0: Covid, forse tra il primo e il secondo Covid, quindi parliamo del 2021-22, all'epoca ero nello staff del sindaco, sarei diventato di lì a poco capo di gabinetto. Era un'operazione che aveva l'obiettivo di provare a mettere sul mercato degli immobili per i quali altrimenti non ci sarà mai nessuna opportunità di riqualificazione, adesso arrivo anche su questo tema, di farlo anche attraverso un'operazione di marketing che ha avuto una risonanza mondiale perché serviva iniziare a dare visibilità e racconto nuovo anche a quello che si provava a mettere in campo
1: Beh, un
0: dentro la
1: bel claim,
0: città.
1: no? Case 1 euro.
0: In realtà lo è diventato, cioè non parte con quell'obiettivo, ma ci rendiamo conto che la stampa internazionale impazzisce su questa roba. Io ricordo nell'arco di 2 giorni BBC, CNN, Fox, dagli Stati Uniti, dall'Inghilterra, dal Canada, prese una capacità di raggiungimento di mondi paralleli, televisioni,
1: Social
0: paesi.
1: impazziti
0: Io ho
1: anche.
0: vissuto negli Stati Uniti, a un certo punto ricordo questa cosa bellissima, mi chiamò la famiglia nella quale ho vissuto, mi ospitò per un anno mentre ero al liceo e mi disse: abbiamo letto della tua città delle case a euro in televisione. Loro abitano a Wilmington nel North Carolina, che se lo dici così non lo conosce nessuno, negli Stati Uniti. Mi chiamarono perché loro lessero in televisione di questa cosa. In realtà furono fatti 2 bandi, i bandi videro la partecipazione di tanta gente, furono assegnati gli immobili, una parte degli immobili ha ricevuto delle progettazioni che sono arrivate fino alla progettazione esecutiva, credo che uno o due cantieri siano partiti, adesso ho sentito anche di altri nuovi cantieri che sarebbero pronti per partire, ma non per tutto il lotto di case a 1 euro. La verità è che quei cantieri hanno dovuto scontare, soprattutto quando la maggior parte delle persone che hanno, diciamo, vinto le gare erano straniere, una serie di criticità importantissime in termini strutturali, di capacità di intervento con cantieri in aree dove oggettivamente è difficile cantierizzare. Ci sono delle problematicità o statiche sugli immobili adiacenti, o è impossibile arrivare con le gru in alcuni di questi luoghi per poter fare gli interventi tecnici sugli immobili, e questa cosa ha rallentato e pregiudicato una parte di quel progetto. Ma in realtà questa può essere una fotografia, cioè la città vecchia oggi ha un patrimonio immobiliare in buona sostanza non utilizzabile. E per alcuni versi non recuperabili in alcune zone. Più del 60% delle proprietà immobiliari della città vecchia sono del comune di Taranto, il quale non ha
1: Ricordiamo
0: risorse
1: frutto
0: e
1: di donazioni nei
0: nel
1: anni,
0: corso
1: nei
0: dei, cioè in
1: secoli
0: quel periodo
1: forse.
0: soprattutto
1: Sì.
0: ci furono eredità abbandonate,
1: Esatto.
0: donazioni al comune, cessioni al comune, il comune
1: Non
0: fece
1: era tutto
0: un'operazione
1: vostro, ecco.
0: diciamo, di provare ad acquisire tutto. Diciamo, nelle migliori delle ipotesi di proprietà del comune, nelle peggiori delle ipotesi ci sono 40 eredi su un immobile, non si riesce a
1: Infatti.
0: mettere d'accordo nessuno per arrivare alle cessioni, alle vendite o a interventi anche di messa in sicurezza per evitare crolli, come è accaduto anche
1: Certo.
0: nelle recenti settimane in alcune zone, anche qui vicino della città vecchia rispetto a Palazzo Pantaleo. Il comune non ha la capacità di intervenire su questi immobili, è impossibile. Può intervenire sui palazzi storici, può intervenire su qualche scelta fatta nel corso degli anni con una visione per riqualificare un immobile e renderlo fruibile a un certo tipo di attività, ma tutto il resto del patrimonio, io penso a quello che c'è nel salto di quota, dove per una porzione si proverà a realizzare il social housing. Dico proverà perché quello è un cantiere di una complessità inaudita, è come se si entrasse in una zona terremotata di guerra e chiudere le verifiche del progetto, quello viaggia ancora al vecchio codice definitivo, tenendo conto di tutte le questioni statiche. Qui c'è il presidente dell'ordine che su questo ci può dare una mano.
1: Infatti
0: È
1: annuisce.
0: complesso perché non si può entrare. E quando tu non puoi andare a fare i rilievi, i verificatori esterni

0: del progetto ti bocciano la verifica. Ci sono una serie di criticità tecniche, complessità tecniche che i cittadini non possono capire, a meno che non siano del settore, e che oggettivamente sono, allo stato attuale, non facili da superare. Ci stiamo lavorando, ci stanno lavorando gruppi di persone su tutta questa roba, così come sui cantieri in corso. Ma si riuscirà a intervenire sul 10-15% del patrimonio della città vecchia alla fine di un percorso durato, probabilmente che durerà fino al termine dei cantieri, 15 anni, 15 anni per intervenire sul 10% del patrimonio, più il 5% che già di fatto è fruibile. Parlo sempre delle proprietà comunali, e non parlo di quello che è oltre le proprietà comunali. Tutto il resto non ha risorse, non ha pianificazione. Il CIS non mette soldi dal 2015 in aggiunta su queste attività. Qualcosina è arrivato nel 2020-21, ma tutti si mettono le medaglie di cantieri che partono grazie al lavoro degli altri, e il governo non sta mettendo altri soldi. Ma sulla città vecchia, diciamo, finita questa prima parte già importante, perché poi quando tu riesci ad accendere luci in immobili che sono spenti o abbandonati, comunque stai ripristinando un presidio sociale, culturale, di legalità, di tanti altri aspetti. Però se si volesse intervenire per riqualificarla nel complesso, andando oltre quello che già è sulla carta o nei cantieri, servirebbe un ulteriore intervento shock in termini di risorse per fare delle scelte. Il social housing, secondo me, può rappresentare una sperimentazione in questo senso, perché io condivido una parte dei ragionamenti, probabilmente anche la quasi totalità dei ragionamenti. Intervenire nella città vecchia non vuol dire portare solo attività commerciali e alberghi, perché noi snatureremmo anche quel poco di tradizioni che è rimasto in questa isola, e che l'identità della nostra città è che noi vantiamo.
1: Si parla di social housing, ma in città vecchia non c'è più un servizio. Ora io non so, l'incontro con le Poste, per esempio, che è l'ultimo ufficio rimasto in città vecchia,
0: dipendono dalla domanda.
1: Perché dalle ultime notizie anche l'ufficio postale doveva essere
0: Poste
1: spostato,
0: è intenzionata a spostare, perché loro sostengono che i costi di gestione di un ufficio per un'utenza così ridotta
1: in
0: termini,
1: in città
0: se non
1: se
0: la
1: non
0: ripopoli non riesce a blindare i servizi. Sono meccanismi che non sono eterodiretti, ma vanno in continuità tra loro, e non hanno la possibilità di essere ragionati in maniera separata. Se tu vuoi che Poste mantenga un servizio oggi nel 2026, in cui la digitalizzazione ha trasformato l'approccio al modello loro di gestione dei loro uffici, devi avere un tot minimo di utenza. Oggi non ce l'hai. Se col social housing riesci a ripopolare una parte della città vecchia, riesci a garantire che o alcuni servizi andati via possano tornare. Poste è un'ipotesi, ma c'è di peggio: non c'è un medico di famiglia in città vecchia, che è una cosa scandalosa per le famiglie che vivono
2: qui.
0: Sono servizi di base, ma tu riesci a risolvere queste questioni, queste criticità, quando tu riesci a ripopolarla. Perché se tu vai in un paese di 1500 abitanti, non c'è il medico di famiglia, non rischia di non esserci l'ufficio postale anche lì, perché è un modello che Poste e tutti gli altri servizi pubblici stanno applicando. E questo è uno dei temi sui quali bisogna lavorare, non con la pretesa che i servizi tornino, perché loro non ragionano così. Quindi loro ti chiudono la filiale e se ne vanno, non gliene frega niente dell'interlocuzione con le istituzioni. Tu devi rispondere provando a mettere in campo le soluzioni che evitano di perdere ulteriori servizi come questi. E io mi rendo conto che è un problema serio, ma è l'unico modo in cui si può lavorare per sanare alcune difficoltà di questo tipo.
1: Ma credo che sia l'ultimo rimasto.
0: Probabilmente.
1: Non c'è più.
0: Se non è già tardi.
2: Vi fermo perché dobbiamo andare in pubblicità. Quando torneremo chiederemo a Paolo Bruni, presidente dell'Ordine degli Architetti della provincia di Taranto, cosa ne pensa o cosa ne ha pensato, insomma, in questi anni dell'operazione della vendita delle case a un euro.
3: Con piacere.
2: A tra poco.
4: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città.
2: Eccoci qua, siamo ritornati a Orizzonte Taranto e allora abbiamo capito che l'argomento delle case a un euro ha infiammato un po' gli animi. Io volevo sapere da Paolo Bruni cosa ne pensano gli architetti, insomma, quando questa operazione fu lanciata. Questo tipo di, diciamo, di ipotesi, di programmazione lascia in qualche maniera l'identità urbanistica al luogo o si rischia di snaturarlo?

0: Beh, io se devo fare i conti con quelle che sono state le esperienze di alcuni colleghi che si sono approcciati a questa, diciamo, a questa tematica, devo dire che è stata su certi aspetti molto fallimentare, perché molti hanno avuto difficoltà anche nell'approccio del progetto, perché se poi ci trovavamo di fronte anche ad altre realtà adiacenti che non era possibile assolutamente no, controllare dal punto di vista statico, cioè se io intervengo su un immobile, poi a fianco ho altre unità abitative che non posso, ovviamente, ho difficoltà ovviamente ad interfacciarmi, è chiaro che questa cosa già da questo punto di vista aveva creato, diciamo, delle grandi difficoltà. Ovviamente, come si diceva prima, è chiaro che quando si lanciano degli spot a livello anche internazionale su quello che può essere, voglio dire, un aspetto che può vedere attenzionata, no? L'opinione pubblica, comunque, come è giusto che sia, lanciando delle probabili opportunità, in realtà il dato oggettivo, quando ci si confronta invece nella realtà, la realtà è tutt'altra cosa. Perché dico questo? Perché io continuo fortemente a ribadire che su questa città, quindi bisognerebbe invece istituire un'unità speciale multidisciplinare, cioè il caso Taranto è un caso nazionale, come accadde, e vi posso anche garantire che noi all'interno dei consigli nazionali, quando io mi partecipo al Consiglio nazionale, Taranto, anche come ordine degli architetti di Taranto, che voglio anche ribadire che è un ordine ben radicato sul territorio. L'anno scorso abbiamo fatto 50 anni dall'istituzione dell'Ordine degli Architetti di Taranto. Abbiamo anche, scusate se introduco anche questo aspetto, anche sarebbe stato bello avere anche da parte, voglio dire, la possibilità di avere una sede all'interno, un presidio dell'Ordine degli Architetti di Taranto all'interno della città vecchia. Ma ripeto, la centralità.
1: Magari raccoglie l'appello qui il
0: Che
1: sindaco.
0: l'abbiamo,
1: Il
0: noi abbiamo
1: candidato ha
0: fatto
1: la
0: gli
1: sede a casa
0: appelli e
1: mia.
0: oltretutto abbiamo fatto anche richiesta di incontro con l'amministrazione, anche per parlare col sindaco di tante faccette, tra cui questa del centro, ma anche altre. Ma ripeto, l'unità speciale multidisciplinare che noi chiediamo per la città vecchia di Taranto nasce appunto dal presupposto che questa città ha bisogno, in continuità anche con altre esperienze fatte, di praticamente di radicare qui all'interno un ufficio di risanamento per il centro storico, che non è una cosa assolutamente effimera, è una cosa reale, una cosa che porta ad avere effettivamente un radicamento e non solo quello, cioè una realtà che si confronta con un ufficio che realmente prenda in seria considerazione quelle che sono le molteplici difficoltà che all'interno di questa entità, come io oso definirla, ci sono. Quindi questi interventi a macchia di leopardo, secondo me, non sono interventi, ma voglio dire, utili ad avere una visione unitaria e quindi anche molto, ma molto scientifica e non solo, ma anche unitaria di quello che può essere, quello che noi possiamo definire anche come ordine, una visione complessiva di tutto quello che è il nucleo storico. Devo anche dire una cosa, è molto bello che al nostro interno, nelle nostre commissioni, i colleghi, le intelligenze che noi abbiamo al nostro interno e di tanti colleghi che si prodigano quotidianamente con il loro lavoro, con la loro sensibilità a portare avanti quella che è la quotidianità professionale e quindi le risorse umane e intellettuali che noi abbiamo, è necessario a questo punto anche dare non solo questa visione del centro storico, di tutti i centri, ma questo parliamo del centro storico italiano soltanto nella sua, ma anche con una visione futura, cioè interpretare anche la contemporaneità all'interno di questa realtà è sicuramente un ulteriore aspetto che deve essere preso in considerazione. Ma la questione deve essere sempre orientata su quello che noi definiamo un unicum, ma soprattutto una visione che deve partire sicuramente da un approccio scientifico, metodologico e non in maniera

0: assolutamente arbitraria o comunque poco, diciamo, unitaria e priva di visione.
1: Volevo prima di ridare la parola al vice sindaco che voleva replicare al presidente dell'Ordine degli Architetti, Anna Rita, da residenti questa operazione come l'avete metabolizzata?
2: Forse non l'abbiamo ancora metabolizzata, questa è la realtà, nel senso che noi aspettiamo che innanzitutto di essere coinvolti. Il comitato nasce con questo obiettivo: noi vogliamo avere una voce, non vogliamo più, diciamo, assistere a progetti calati dall'alto. Sicuramente non siamo tecnici e non possiamo dare, diciamo, quel tipo di contributo, però penso che sia fondamentale nel processo di trasformazione ascoltare le esigenze di chi quel territorio lo vive da sempre e continua a farlo. E su questo devo dire che tutte le varie amministrazioni sono state assolutamente carenti. Forse adesso stiamo iniziando diciamo, a instaurare un dialogo, però ci aspettiamo sicuramente che ci sia un ascolto che possa dare, diciamo, dei frutti, che possa essere costruttivo, non solo fine a se stesso, non solo per dire sì, ok, vi abbiamo ascoltati, ma comunque il progetto è quest'altro. Noi abbiamo bisogno, diciamo, che le nostre esigenze vengano messe prima. Prima il vice sindaco diceva, i servizi tornano se tornano le persone a vivere il quartiere. E quelle che già ci vivono, che fanno?
3: Ma è come in un paese di 1.000 abitanti in cui non ci sono servizi e tutti i giornali nazionali scrivono ogni giorno che non ci sono più parrucchieri, barbieri, poste, banche. Il problema è un problema di carattere demografico nazionale. Se noi ignoriamo questi aspetti, stiamo ignorando il problema. Allora, finisce e poi mi permetto di.
2: No,
3: Ah,
2: tanto. Vai, vai.
3: ok. Ne approfitto per dire una
1: Così
3: cosa a
1: poi
3: entrambi.
1: chiudiamo il loop su quest'argomento e
3: Io
1: andiamo
3: le
1: oltre.
3: condivido tutte le considerazioni, sia del comitato, sia del presidente dell'Ordine degli Architetti, ma che poi di fatto, diciamo, riguardano non solo l'Ordine degli Architetti, ma possono essere condivisi anche dagli altri ordini professionali. Io però una cosa che esula dalla mia responsabilità, ve la devo dire. Siete fuori tempo massimo. Il governo nel 2014, cioè la bellezza di 12 anni fa, decide di istituire il CIS e di metterci 150 milioni di euro per rigenerare la città vecchia. Avvia con l'amministrazione dell'epoca Stefano una serie di confronti sul territorio, dopodiché lancia un concorso nazionale di progettazione che vede dei vincitori, attorno ai quali nasce un dibattito. Io ero all'università, in quegli anni ero all'università, sì, e mi ricordo che venivano fatti gli appuntamenti di Open Taranto, i confronti partecipati, le iniziative pubbliche, si ragionava sempre solo di CIS. Io ricordo che la politica per 4-5 anni, 2015, 16, 17, non ha fatto altro che parlare solo di questo. Ed era la fase in cui bisognava partecipare a quegli incontri e modificare il concorso di progettazione per Taranto. Dopodiché il concorso è stato aggiudicato, le opere sono state indirizzate sulla scorta di quello che il governo del paese, della Repubblica, insieme con l'amministrazione comunale dell'epoca, decise. Io, diciamo, quando iniziò questo percorso ero minorenne, quindi non mi posso minimamente sentire responsabile di questa cosa. Ma questi passaggi sono durati 10 anni. E a un certo punto, io me lo ricordo, nel 2020, 21, 22 c'erano gli incontri di partecipazione pubblica fatti online durante il periodo del Covid, ma pr subito prima e subito dopo fisici, in cui molte modifiche progettuali sono state apportate anche in funzione. Eravamo nella fase di progettazione esecutiva, quindi eravamo già fuori tempo, completamente fuori tempo. Non c'ero io come assessore, ma chi lo ha fatto stava già, diciamo, ascoltando e facendo delle modifiche che riguardavano tutta una serie di progettazioni. Ci fu anche poi un passaggio per inserire qualcuno degli ordini nelle gare di appalto dei lavori, quindi si erano completate le attività di progettazione, e in tutto ciò vi ricordo che esiste anche la soprintendenza che svolge un ruolo parallelo, sul quale purtroppo non si può sindacare perché loro applicano delle visioni
1: Il vincolo
3: legate a
1: famoso,
3: vincoli e
1: certo.
3: norme, e loro spesso hanno trasformato anche progetti che nascevano con una logica per ascoltare pure esigenze del territorio in altra roba, perché bisognava rispettare quei vincoli. E oggi che siamo nella fase di cantieri aggiudicati, primi cantieri finiti, altri cantieri che sono in corso, e si è fuori tempo massimo, cioè non si può più intervenire per bloccare i cantieri o cambiare le progettazioni. D'altronde il CIS, a mio avviso, è gestito male, ma continua a dirci: dovete chiudere i cantieri.

0: avete delle obbligazioni giuridicamente vincolanti e queste cose non è che sono campate in aria, le prevede il codice degli appalti, le prevede il diritto amministrativo. Quindi, se uno conosce le
1: I
0: procedure,
1: tempi della
0: queste
1: legge,
0: robe andavano
1: certo.
0: discusse nel 2014, nel 2015, siamo nel 2026. Siamo fuori tempo massimo. Intervenire oggi per modificare queste cose non è più possibile, tecnicamente. Quindi io comprendo tutte le cose che vengono dette e dico che però forse si sarebbe dovuti intervenire 12 anni fa, partecipare a tutta la fase preliminare di quel concorso di idee e progettazioni per Taranto, fatto, forse fu in Italia, Paolo, che la cabina di regia, io non c'ero proprio, quindi non, è quello che ho ereditato e studiato sui documenti, ma oggi, cosa si cambia? Finanziamenti che hanno il lavoro in corso? Non è possibile questa cosa. Quindi oggi bisogna provare a rendere, compatibili gli interventi che sono stati scelti, perché io su molti cantieri mi ritrovo a dover intervenire seguendo i lavori di opere che non sono, non ho progettato io, ma che in parte ho provato anche a variare, ma con piccole varianti, perché poi ci sono i cambi dei costi, quelli economici che mutano. Voi pensate, se io oggi faccio un cantiere di Piazza Castello con 2 milioni di euro, ma era stato calcolato a 2 milioni di euro nel 2014, sono subentrate inflazione, guerre, prezziari modificati, Covid. I 2 milioni di euro di oggi, di fatto, è come
1: Bagnante.
0: se fossero 5-6 milioni di euro del 2015. Quindi oggi ci dobbiamo trovare anche a ragionare con quadri economici strettamente ingabbiati in prezziari, costi e tante cose che sono cambiate anche nel codice degli appalti che non ti permettono di fare interventi che a un certo tipo si erano previsti anche diversi. L'alternativa è o fermare tutto, o perdere tutto. Ma se
1: Ma
0: perdiamo
1: nessuno dice di
0: tutto,
1: fermare
0: posso
1: o...
0: intervenire un secondo?
1: Prego, prego, animiamo
0: Allora,
1: questo dibattito.
0: posso?
1: Assolutamente.
0: Allora, io però non vorrei che passasse il messaggio che noi vogliamo bloccare, vogliamo. No, non
1: No,
0: è
1: no, no, questo
0: no,
1: no, non è quello
0: assolutamente.
1: che
0: Allora,
1: ho
0: noi ci
1: detto.
0: rendiamo conto, e sempre, io ho fatto anche tantissimi anni fa l'unica esperienza politica consiliare nella mia città di appartenenza, quindi conosco questa frase ad effetto: i tempi della politica sono diversi dai tempi di quello che
1: Della
0: chiaramente
1: vita reale.
0: della vita reale. Bene, il fatto di essere molte volte sulla, voglio dire, sul pezzo, o comunque essere, dobbiamo dare atto che in questo momento, mai come in questo momento, si sta aprendo un dibattito così ampio che vede coinvolti non solo gli ordini professionali, che sono una parte della società, ma tante, tante realtà. Vuol dire che c'è un interesse verso il proprio territorio, ed è bene che questo avvenga, non solo verso la propria città, ma verso il proprio territorio, come dicevo prima. Però dobbiamo anche aggiungere una cosa. È chiaro che noi siamo sempre vissuti nell'ansia del finanziamento da ottenere, che è giusto che si debba ottenere il finanziamento, ci mancherebbe altro. Ma il finanziamento, perché è una cosa che non riguarda solo Taranto, ma è un discorso assolutamente italiano, tipicamente italiano, però non dobbiamo mai dimenticare una cosa. Vedete, dobbiamo vederla ciascuno dalla propria angolazione. Il fatto di cercare di
1: Scusa.
0: portare avanti, di raggiungere i finanziamenti, perché i finanziamenti sono importanti, si ottengono attraverso la progettualità e questo è ovviamente un dato oggettivo, però non dobbiamo mai dimenticarci una cosa, che noi molte, nelle nostre realtà abbiamo anche degli unicum, qualcosa che non ha nessuno, che gli altri ci invidiano. Quindi noi abbiamo il dovere anche in questo quadro così, diciamo, che vede apparentemente contrapposte la parte pratica, la parte politica con la parte, diciamo, tecnica o sociale e quell'altro. Ma invece io penso che oggi, mai come oggi, soprattutto, dove c'è questa, diciamo, questa voglia di rendersi parte attiva, perché la politica ce lo chiede anche, perché
1: Certo.
0: non dimentichiamoci quando la politica ci chiede nella stesura dei piani urbanistici generali la cosiddetta partecipazione. Io dico certe volte, quando noi dobbiamo rendere la partecipazione non è solo un fatto effimero, è un fatto concreto. Poi penso di interpretare anche il bon ton che ciascuno deve avere anche quando si deve rivolgere in un quadro generale di rapporti istituzionali, dove io credo fortemente nei rapporti istituzionali e nell'educazione dei ruoli e nel rispetto dei ruoli. Però dobbiamo anche comprendere che quando oggi si chiede la partecipazione perché, come ho detto prima, i

0: piani urbanistici generali lo richiedono già all'interno delle loro specifiche normative.
1: Ma poi, allora dobbiamo questo è un percorso che abbiamo avviato.
0: Allora
1: insieme,
0: dobbiamo allora su questo fare un ulteriore ragionamento. No, io so benissimo che quando io sono nel Consiglio dell'Ordine si chiude da tantissimi anni. Quando nel mio primo mandato di presidente mi ricordo che ci fu la premiazione del concorso di Porta Napoli, il concorso di progettazione a due gradi su Porta Napoli, concorso organizzato in collaborazione col Consiglio Nazionale Architetti utilizzando la piattaforma del Consiglio Nazionale. Bene, quei concorsi di progettazione sono sicuramente delle visioni che vengono internazionali, dove offrono la possibilità a più menti e dove la politica giustamente utilizza questo metodo per poter anche dare una visione anche molto più democratica di quella che può essere una visione di città attraverso un concorso.
2: Ma un attimo alla precisazione. Prego. Che ha fatto il presidente. Ecco, io sono qua in rappresentanza dei residenti. Ha ragione Mattia quando dice siete fuori tempo massimo. Probabilmente ci siamo svegliati tardi, è vero. Io 12 anni fa studiavo ancora, quindi...
1: Ma nessuno di noi tre può sentirsi responsabile di questa
2: assolutamente,
1: cosa.
2: Assolutamente, ma quello che ci tengo a dire è che, perché poi veniamo additati come quelli che sono contrari al cambiamento, che si lamentano sempre, non è così. Noi non siamo contro questa trasformazione a prescindere. Noi vi stiamo chiedendo, noi abbiamo chiesto attraverso il comitato di essere coinvolti in questo processo. Non mi sembra una richiesta che possa definirsi fuori tempo massimo, anche perché il nostro intervento non può essere un intervento tecnico, ovviamente. Per quello, diciamo, ci siete voi, ci sono i professionisti, i tecnici. Assolutamente. Quello che noi chiediamo è coinvolgeteci, rendeteci parte attiva di questo
3: processo,
2: esattamente,
3: questo
2: di questo processo, aiutateci anche a non avere timori che oggettivamente oggi abbiamo, perché noi non riusciamo a vedere da parte dell'amministrazione comunale una visione, un programma generale nel medio-lungo termine.
3: Dove sta andando questa
2: dove
3: nave?
2: Dove stiamo andando? Esattamente.
1: Io raccolgo questo impegno, intanto magari di coinvolgere il comitato sulla parte in corso delle grandi opere che riguarda la città vecchia, e quindi poi su questo.
2: Sì, anche perché noi abbiamo mandato non so quante PEC chiedendo i cronoprogrammi, anche per avere
1: facciamo così, contezza. Ci scambiamo i contatti, vi convoco io direttamente in modo tale che facciamo una riunione di questo tipo. Ma io non
2: tanto
1: sono
2: registrato, vero?
1: No, ma figurati.
3: Siamo una trasmissione di servizio.
1: Io le faccio, facciamo un tavolo, prendo e li mantengo. Io non sono contrario al confronto. Anzi, io credo che la partecipazione sia indispensabile. Quando io ho avuto la delega all'urbanistica nel 2023, per 6 mesi, avviai il processo di partecipazione del PUG, come giustamente diceva il Presidente, e insieme con lui, con il Presidente dell'Ordine degli Ingegneri e tutti gli altri ordini, chiamammo tutti quanti, in biblioteca iniziammo le attività di partecipazione. Sono convinto che la partecipazione sia indispensabile. La domanda che non può essere rivolta a nessuno dei tre presenti qui oggi, perché facevamo altro in quegli anni, è perché nel 2015, 14, 16 nessuno si è interessato di sollevare delle questioni che oggi sono diventate invece seriamente problematiche. E vi faccio un esempio. Nel 2015, quando si lancia il concorso e poi le progettazioni, viene presentata una piazza Fontana completamente snaturata rispetto a quella attuale. Però nel 2015 tutti sapevano che la piazza era del Carrino, che era un artista di fama internazionale, che forse è uno dei pochissimi monumenti di arte contemporanea che abbiamo nella città, insieme alla concattedrale e altre robe, che andrebbe assolutamente preservato. Eppure la raccolta di firme e la polemica è nata ad aggiudicazione del cantiere, che ha scontato 8 anni di progettazione, in cui forse nella fase finale del progetto esecutivo qualcuno già iniziò a sollevare la questione. Ma negli 8 anni di progettazione e nei 2 anni preliminari di concorso di idee, pur sapendo tutti che quella piazza sarebbe stata snaturata, sbagliando, perché io sto facendo il pazzo per fare delle varianti al progetto esecutivo che è andato a base lavori, che è stato aggiudicato a una ditta che potrebbe anche avvalersi della penale,

0: perché uno gli sta cambiando il progetto che è stato a base di gara pur di salvare l'opera del Carrino. E la domanda è: ma se non ci fossi stato io, che sono molto sensibile all'arte contemporanea, alla salvaguardia, alla tutela, e ci fosse stata un'altra amministrazione con un assessore disinteressato che magari pensa che quella piazza vada smembrata e cambiata, cosa sarebbe successo visto che tutti gli
1: Come
0: atti
1: lo pensavano
0: amministrativi.
1: quelli che hanno firmato quella petizione?
0: Esatto, come gli che no, no, quelli che hanno firmato la petizione vogliono.

0: Se ci fosse stato un altro interlocutore, cosa sarebbe successo? La fase in cui bisognava fermare un'operazione di questo tipo era nel 2015.
1: Sì, però diciamolo anche
0: È
1: che il
0: oggettiva questa cosa, non può
1: coinvolgimento
0: essere, cioè questa
1: in
0: cosa
1: quelle
0: non
1: fasi
0: trova
1: vuol
0: giustificazioni
1: dire
0: diverse.
1: fare, non lo so, un comunicato stampa probabilmente nel 2015
0: Non fecero le giornate di
1: chiamando.
0: partecipazione, io andai, ero all'università, me lo ricordo, nessuno diceva nulla, erano tutti imbambolati all'idea che questa città vecchia si trasformasse completamente, nessuno diceva una parola.
2: Diciamo che la fatica, io non dimenticherò mai, come ripeto, nei miei anni diciamo di militanza ordinistica, come abbiamo faticato anche per promuovere all'epoca, far diventare monumento d'eccellenza la concattedrale di Taranto, perché come sapete dietro a quel monumento, perché Taranto. La bellezza di Taranto, che molte volte.
0: Tu eri
2: Che...
0: presidente quando abbiamo fatto tutta la
2: Sì,
0: fase, ti
2: sì,
0: ricordi,
2: sì, sì.
0: con Maxi?
2: Sì. Praticamente la bellezza di Taranto, che oltre ad avere diciamo, a racchiudere al suo interno le bellezze del passato, senza che adesso ripetiamo, ma è stata una città. Che ha voluto anche orientarsi verso una proiezione verso il futuro, sulla contemporaneità. Si parlava della concattedrale, si parlava di Piazza Fontana, ma si parla della piazza di Piccinato, della Bestat, cioè questo che
1: Quartiere
2: voglio.
1: benestabile, esatto.
2: Beni stabili, cioè il bello, quello che voglio io in un certo senso cercare di. Trasferire è che l'unicum del centro storico che ha una sua della città vecchia di Taranto che deve avere, come ho detto prima, questa visione e questo orientamento con cui noi ci do questo approccio, come ho già detto prima, chiaramente riportandolo, partendo anche da quello che questa città, anche diciamo dalla piacevolezza di avere un piano così importante che fu fatto negli anni passati di Blandino, ma orientandolo ovviamente verso proiezioni future. Questo è possibile, ma questo è possibile solo se ci si mette ciascuno intorno ad un tavolo a parlare, a dialogare concretamente e a rendere quelle che sono le visioni di ciascuno, che non sono solo quelle dei tecnici, ma sono visioni della città, perché i committenti sono i cittadini, innanzitutto, è la comunità. La comunità che si appropria di un bene e lo fa diventare parte integrante di quello
0: Certo.
2: che è un suo desiderio, una sua
0: Il
2: aspirazione.
0: PUG può
2: Allora,
0: essere un'opportunità da questo punto di vista.
1: Spieghiamo l'acronimo, piano
0: Il piano
1: urbanistico
0: urbanistico
1: generale, che
0: generale
2: piano urbanistico
0: può essere
2: generale.
0: un'opportunità in questo senso, poi però bisogna dare seguito perché il piano Blandino purtroppo è rimasto inattuato in
2: Certo.
0: larghissima parte, quasi la totalità, perché non furono fatti i piani attuativi, poi non sono stati fatti, diciamo, le parti applicative, e questo non è avvenuto solamente sul Blandino, ma purtroppo non sono stati fatti in larga parte della città. E questo è un problema, ma ecco, facciamo finta che tutta quella parte sia superata, anzi non facciamo finta, è superata dalla
1: È
0: storia,
1: superata, certo.
0: e cogliamo l'opportunità che attraverso lo strumento del piano urbanistico generale su questi argomenti si possa rimettere in piedi un tavolo di confronto e discussione. Diverso è la storia col comitato, lì ho preso un impegno personale e
1: E
0: verranno
1: allora,
0: contattati.
1: ultimo giro di domande, lo dobbiamo accentrare di più sulla questione economica. Negli ultimi anni abbiamo visto, è innegabile, no? La città vecchia si è riempita di attività commerciali, la maggior parte delle quali sono della ristorazione, bar, insomma, ristoranti, pizzerie, e poi ci sono anche alcune attività legate all'artigianato. Una domanda un po' provocatoria a Mattia Giorno: sta tornando ad essere un quartiere nelle vostre intenzioni, oppure sta diventando una vetrina questa città vecchia?
0: Allora, c'è stato un impulso a un certo punto, qualche anno fa, per tutta una serie di attività commerciali di aprire in Città Vecchia e ovviamente, diciamo, qui si parla di libero mercato, le persone comprano
1: Certo.
0: un'attività, fanno una scia, aprono, e lì nessuno gli può dire niente. È ovvio che ci si rende conto che si sta snaturando una parte della storia, perché sono venute meno le professioni identitarie che in Città Vecchia hanno sempre occupato lo spazio principale e che io credo non torneranno più, perché di fatto quelle sono professioni che non sono più remunerative, quindi non tengono in piedi reddito e stipendi, c'è una difficoltà oggettiva, quindi non credo che si torni.

0: era più del tutto, ma probabilmente solo in piccolissima parte si riuscirà in quel senso. Dopodiché, questo non vuol dire niente rispetto al fatto che qualsiasi iniziativa o attività commerciale decida di aprire in Città Vecchia debba rispettare delle regole di convivenza civile. Nel perimetro delle regole di convivenza civile c'è inevitabilmente la componente di chi in Città Vecchia abita, vive, risiede da prima delle attività commerciali, ma anche dopo, perché se io mi trasferisco in Città Vecchia a vivere ed è un mercoledì sera, un venerdì sera, il sabato mattina devo andare a lavorare, non posso pensare che la musica sia ad altissimo volume fino alle 2 di notte, perché a un certo punto è normale che il lavoratore debba dormire per andare il giorno dopo a svolgere le sue attività
1: Anche
0: di
1: perché c'è
0: vita
1: una legge
0: professionale.
1: nazionale e una
0: È
1: regionale.
0: regionale, ci sono le ordinanze comunali, non è
1: Una legge
0: quello.
1: regionale che
0: Il
1: prevedeva
0: tema
1: un piano
0: è
1: di
0: discutere
1: zonizzazione che ancora
0: il
1: non c'è.
0: perimetro delle norme, farle applicare, coinvolgere anche i commercianti, perché il comitato è una componente importantissima. Dall'altra parte c'è la componente dei commercianti che va messa intorno al tavolo, perché tutti insieme si capiscano le difficoltà e si trovino le soluzioni per rendere vivibile la Città Vecchia senza problemi per i residenti. Al tempo stesso ci possa essere l'opportunità di far sviluppare commercio nel rispetto però appunto di questo perimetro che ci si assegna reciprocamente. È indubbio, ma questo non vale solo per Taranto Vecchia. Se aprite la Gazzetta
1: Vale per tutti i
0: per
1: centri
0: Bari,
1: storici,
0: vi
1: certo.
0: rendete conto che in prima pagina ogni giorno ci sono le questioni legate alla Movida. E quindi il sindaco che fa? Vale per Bari, vale per Lecce, vale per Verona, dove mi sono trovato direttamente in una questione del genere. Qual è il punto? Il punto è che bisogna darsi delle regole, farle rispettare, perché se poi non si rispettano
1: E
0: diventa un
1: questo è un
0: caos,
1: altro punto
0: diventa un caos.
1: importante.
0: E qui serve un'attività congiunta, perché per esempio la polizia locale finisce il servizio alle 22:30, non può vigilare fino a notte fonda lì, bisogna chiedere l'ausilio di altre, diciamo, componenti delle forze dell'ordine e, diciamo, fare in modo che la convivenza venga resa possibile. Ma viva Dio, alle 2 di notte un locale non può tenere la musica a altissimo volume in mezzo alla strada se sopra ci abitano gente. Questa è una cosa che dovrebbe toccare anche, diciamo, il commerciante che dovrebbe capirlo
1: Certo,
0: direttamente.
1: è anche una questione di educazione, ecco, mettiamola così, di sensibilità. Presidente Bruni, c'è il rischio che questa rigenerazione produca soltanto in qualche maniera estetica e non comunità, il vecchio, insomma, il cuore del vecchio piano Urban 2, che fu la vera scintilla, no? La rigenerazione sociale per Taranto, primi anni 2000.
2: Beh, diciamo che le due cose devono coesistere sempre, cioè funzione e forma devono sempre avere un metro di valutazione. Ovviamente, come dicevo, la questione estetica, la questione di recupero, la questione di tutela è un aspetto. Ho parlato prima anche di gentrificazione, cioè lasciare la possibilità a chi vive di poter continuare a vivere questo luogo, ma soprattutto a renderlo anche carico di istituzioni. Una volta i centri storici, le istituzioni, io quando parlo di istituzioni erano anche le farmacie, le banche, ora qui c'è anche il
0: Il
2: presidio.
0: medico era
2: I
0: un'istituzione vera e
2: presidi
1: propria, esatto.
2: del comando dei carabinieri, cioè tutto quello che all'interno rende vivo insieme a tutte le attività, perché anche oggi c'è un ripristino anche delle botteghe, dei negozi di vicinato, che sono veramente delle cose meravigliose, delle risorse, che portano ovviamente a dare, sono dei presidi. E quando ci sono all'interno dei nuclei, in questo caso delle città storiche, dei presidi, vuol dire che c'è fermento, e ci deve essere anche reciproco rispetto. Io che vivo in una città, Martina, non ho mai vissuto, devo dire, il problema del centro storico. Ho sempre visto un centro storico sempre facilmente vivibile. Ora chiaramente anche lì stanno cambiando molte cose. Però è vero, ci sono stati altri centri storici che erano prima assolutamente non era possibile entrarci. Però in quei centri storici, in quelle realtà c'erano persone. E quindi oggi bisogna ripartire da lì, ripartire dalle persone e all'interno con le persone cercare di creare un organismo, come ho detto prima, una città vecchia che non è un rudere, ma un organismo vivente.
1: E allora ripartire dalle persone, cogliamo insomma questo assist e lasciamo la riflessione finale a Rita Casulia Milfa, che è la presidente, lo abbiamo detto, no, di questo comitato civico di quartiere. Qual è la battaglia madre per la Città Vecchia dal vostro punto di vista?

0: si riparta davvero dalle persone. Prima parlavamo di locali commerciali, però per esempio credo che si stia perdendo un po' l'identità del territorio, perché la città vecchia, voglio dire, circondata dai due mari, adesso i mitilicoltori rischiano di essere spostati e lì sul nuovo waterfront non ci sarà più possibilità per loro.
1: Ma violavano tutte le norme sanitarie. Cioè, non possiamo sostenere delle posizioni del genere, però, perché l'ASL ha
0: Quelle però
1: scritto: lì
0: ci
1: ci sono
0: pensate voi
1: responsabilità penali. Non è possibile tenerli là. No, non
0: regolamentare.
1: si può lì. Se l'ASL ti dice che lì non si può, non si può. Se noi ci continuiamo a dire, però, che i mitilicoltori li perdiamo, abbiamo tutti ragione. Ma ci sono delle
0: E
1: leggi.
0: non si riesce a trovare un luogo
1: Ci
0: alternativo.
1: stiamo lavorando sotto la pensilina Liberty, ma è arrivata una nuova prescrizione dell'ASL che è incompatibile con i vincoli della soprintendenza a fare gli scarichi delle acque in quella zona.
0: Ricordiamo però
1: Cioè,
0: che
1: ci sono
0: fino
1: delle
0: allo
1: questioni
0: scorso anno il
1: oggettive.
0: mercato ittico veniva fatto in piazza Sant'Egidio, motivo per cui io l'anno scorso
1: Con
0: da sola,
1: problematiche.
0: quando ancora non, diciamo, non era stato costituito il comitato, mi sono ritrovata a mandare non so quante PEC alla vecchia assessora Fornaro, perché era una questione
1: Ma
0: disgustosa,
1: proprio di
0: non si
1: decoro, di
0: riusciva a
1: pulizia, di
0: passare,
1: odori, di
0: c'era una
1: certo.
0: puzza immensa e diciamo, la pulizia veniva
1: Però
0: fatta con una semplice scopa,
1: dirci dei
0: nemmeno con le
1: mitilicoltori,
0: attrezzature.
1: dirci
0: Ma
1: se non se,
0: no,
1: del mercato del
0: questo
1: pesce
0: vuol
1: ci sono delle
0: dire,
1: regole che non
0: ok,
1: sono
0: va
1: più
0: bene, va
1: compatibili con la città
0: assolutamente,
1: vecchia e molte
0: benissimo,
1: zone.
0: benissimo, ma tuteliamolo questo, perché questo fa parte anche del patrimonio della città vecchia. Questa è
1: Assolutamente.
0: l'identità del posto, è rappresentata innanzitutto da quelle persone e noi non possiamo prenderci il lusso di
1: Ho
0: perdere.
1: capito, ma se le norme non te lo permettono, noi possiamo dire tutto quello che vogliamo. Non si può fare. Ci
0: Non si può fare
1: sono.
0: lì, si potrà fare qualcosa che sia diverso, che non ci porti a perdere comunque
1: L'unica cosa che si può
0: quell'aspetto
1: fare è chiedere alla
0: caratterizzante.
1: soprintendenza di snaturare un pezzo di Piazza Fontana per realizzare le vasche di raccolta delle acque e il sistema di pulizia e poi di scarico, che è una cosa che la soprintendenza non ti autorizzerà mai. Quindi
0: Ma non si
1: c'è.
0: poteva pensare prima della progettazione,
1: Si
0: torniamo
1: sta,
0: sempre lì
1: no,
0: poi
1: siamo,
0: alla
1: quello
0: fine.
1: è un cantiere in fase di, quello
0: Quella è una
1: è
0: proposta
1: una,
0: sempre del comitato, tra l'altro quella di spostare il mercato ittico
1: sotto la
0: sotto la
1: pensilina, è una
0: pensilina
1: cosa che
0: Liberty.
1: è in progettazione in
0: Anche
1: questo
0: perché
1: momento, in realtà è in
0: nasce per
1: conferenza
0: quello
1: di servizi, e in
0: storicamente la
1: conferenza di
0: pensilina.
1: servizi è emerso che non si può fare, ci sono delle regole rigide, e non è che i vigili del fuoco, l'ASL, la soprintendenza ti dicono, vabbè, facciamo finta di niente, no,
0: No,
1: si può fare,
0: assolutamente, ma
1: punto.
0: non si deve fare finta
1: E
0: di
1: sì, ma.
0: niente.
1: E il punto è che per arrivare a una soluzione, probabilmente bisogna prendere atto che il mercato del pesce, così come lo conosciamo noi in città vecchia, non ci può stare più. Ma non perché lo diciamo noi, perché lo dicono le regole. Allora io questo dico, dobbiamo tutti giustamente avere delle posizioni e anche provarci, perché uno quando lo dice, fa, dice io voglio salvarlo e ci sta, lo vorrei salvare anche io. Dopodiché
0: È una battaglia
1: ti
0: identitaria,
1: scontri con le
0: certo.
1: regole, con la legalità anche, perché lì c'è un tema di legalità anche,
0: Assolutamente, ma su
1: oggettivamente.
0: quello.
1: E con la capitaneria di porto che più volte ha scritto dicendo lì interverremo e toglieremo tutto perché non si può tenere. Poi è intervenuta l'ASL, poi ci sono stati degli interventi delle forze dell'ordine, la chiusura dei mercati, gli spostamenti, poi si sono spostati in autonomia in altre zone inventando dei mercati temporanei. E ci sono problemi seri. Dopodiché uno prova a mettere in ordine le cose per renderla compatibile con le regole e si rende conto che quel modello non è compatibile con le attuali regole.
0: E allora progettiamo sulla base di queste nuove regole.
1: Eh sì, ma loro no,
0: Riportando
1: ma
0: l'uomo
1: sì,
0: al
1: giusto,
0: centro.
1: quelli che fanno il mercato del pesce però non si rendono disponibili.
0: Vabbè, troveremo una
1: Quello è un
0: soluzione
1: problema
0: e
1: loro.
0: soprattutto
1: È facile, poi uno mette le mani dentro e si rende conto che ci sono delle difficoltà che non sono
0: noi
1: semplici
0: di
1: da
0: Orizzonte
1: superare.
0: Taranto abbiamo capito che questo è un tema caldo e allora diciamo, prendiamo
1: Ci
0: l'impegno
1: ritorniamo.
0: a dedicare una delle prossime puntate al mantenimento, come dire, dell'identità economica, no? Di alcuni quartieri della città, in particolare quello di Città Vecchia, ma anche di Porta Napoli, che diciamo, si stanno snaturando dal punto di vista proprio della conservazione della loro identità economica e anche delle professioni legate tutte inevitabilmente al mare che stanno scomparendo per una serie di regole. Noi siamo veramente sul filo di lana perché il tempo a nostra disposizione è quasi scaduto. Allora proviamo a fare diciamo, un recap di tutto quello che ci siamo detti qui questa sera. Una città non si rigenera soltanto con i cantieri, ma si rigenera quando torna ad essere abitata, quando ha un lavoro, quando ha i servizi, no? Come abbiamo sottolineato più volte, quando riesce a mantenere la comunità. La città vecchia oggi è un'occasione. Il punto è capire se diventerà davvero un centro storico degno di questo nome o se resterà soltanto.

0: soltanto un simbolo, e questo ce lo diranno soltanto gli anni a venire. Ringraziamo i nostri ospiti e a tutti voi un buon proseguimento di serata.
1: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Orizzonte Taranto. Capire oggi, la città di domani. In collaborazione con...

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Il più è fatto, i cantieri principali sono arrivati a traguardo, ma negli impianti destinati ai giochi del Mediterraneo si lavora ancora senza sosta. Gli operai sono all'opera per rifinire gli ultimi dettagli e completare le opere aggiuntive della macchina organizzativa. Un lavoro imponente che sta trovando una risposta straordinaria da parte del pubblico. È già sold out per la cerimonia d'apertura, con ben 30.000 biglietti venduti, a cui si giungono 7.000 tagliandi staccati per la chiusura e il tutto esaurito per diverse gare finali.
3: Voi vedete in questo momento che stiamo realizzando opere aggiuntive, non opere di progetto. Quando pensiamo ai maxi schermi o anche a opere esterne come asfalti, parcheggi, non erano previste in progetto, e quindi quando quel 5% che sarà realizzato entro i prossimi 10 giorni non fa parte della progettazione che era già stata decisa nel 2024, ma fa parte di opere aggiuntive.
2: Questa mattina visita agli impianti sportivi che ospiteranno i Giochi del Mediterraneo da parte del vicepresidente esecutivo della Commissione Europea Raffaele Fitto e dei ministri per lo sport Andrea Bodi e per gli affari europei Tommaso Foti, accompagnati dal commissario straordinario e presidente del comitato organizzatore Massimo Ferrarese, oltre alle istituzioni locali. Il tour è iniziato con il sopralluogo al centro tennis Magna Grecia, a seguire la visita allo stadio del nuoto, da Iala, il Pala Ricciardi e allo stadio Iacovone, prima della conferenza nell'area Hospitality. Ma non è mancato il fuori programma, la delegazione si è infatti spostata al parco urbano della Salinella per visitare il nuovo skate park. Entusiasmo e ottimismo per un evento che porterà una vetrina internazionale senza precedenti.
4: L'auspicio è che dai Giochi del Mediterraneo non venga solamente il messaggio di una città, di un territorio, di una provincia, di una regione che ha realizzato degli impianti, opera incredibile ed eccezionale, ma anche un messaggio forte dal punto di vista dello sviluppo, del rilancio di questa città.
2: Anche se manca qualche settimana, l'attenzione è già rivolta a quello che accadrà dopo lo spegnimento dei riflettori. La vera sfida partirà infatti dal 4 settembre, all'indomani della cerimonia di chiusura, quando le strutture dovranno trasformarsi in un'eredità concreta per il territorio.
5: Quindi, così come con lucidità e con sobrietà abbiamo detto saremo pronti, così con lo stesso spirito dico saremo pronti alla sfida del futuro, ovvero la sfida dell'eredità degli impianti e di chi li dovrà gestire, perché sappiamo più o meno, di là degli aspetti amministrativi, che ci sarà qualità organizzativa anche nella gestione degli impianti, dove le federazioni soprattutto faranno la loro parte e faranno di questi impianti un centro di eccellenza nazionale.
6: Finiti i giochi, restano le opere, e queste opere devono essere utilizzate nel migliore dei modi, sia sotto il profilo professionale, sia da parte dei cittadini che ne devono poter fruire.
2: Con gli spalti già gremiti di prenotazione e gli impianti pronti dal debutto, Taranto si appresta così a vivere il suo grande evento sportivo con lo sguardo fermo sul proprio futuro.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
7: Grazie alla buona sorte non è in pericolo di vita, però riportato fratture ad una gamba e dolori su tutto il corpo. Ora all'arto ingessato. L'ennesimo incidente sul lavoro è avvenuto all'alba di mercoledì al montare del primo turno in un cantiere della ditta. Il lavoratore è un giovanissimo dipendente di Evoluzione Ecologica, azienda dell'appalto Exilva. Secondo notizie veicolate da Luciano Manna di Veralix, l'autobotte vicino alla quale operava il lavoratore lo avrebbe compresso tra i

0: due mezzi industriali in retromarcia. Doveroso per noi evidenziare che il lavoratore ha appena 24 anni e un contratto a tempo determinato. L'incidente, che fortunatamente non ha causato danni irreversibili, ripropone ancora una volta l'urgenza di investire sulla sicurezza, soprattutto, ma non solo, nell'appalto dello stabilimento siderurgico, ma impone anche di dover affrontare in maniera energica e decisiva il tema della precarietà dei contratti. Il lavoratore, nella giornata di mercoledì, ha rischiato la vita in una giornata ordinaria di lavoro per un contratto a tempo determinato.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Convocato per martedì 4 agosto alle 10 presso la sala del Parlamentino del Ministero delle Imprese e del Made in Italy un incontro sul futuro dell'ex Ilva. Il confronto era stato deciso già nel corso del tavolo tenuto martedì a Palazzo Chigi, tavolo convocato per affrontare la vertenza nelle sue tante sfaccettature, ma che ha assunto un valore diverso alla luce del decreto della Corte d'Appello di Milano che ha disposto la chiusura dell'area a caldo dello stabilimento entro 90 giorni in caso di mancato adeguamento, ciò per via degli sforamenti delle emissioni inquinanti e per la presenza dell'amianto. Da qui la necessità di avviare un piano straordinario attraverso incontri tematici al MIMIT, resi necessari al fine di rimodulare la gara di vendita. Intanto anche il presidente della Regione Puglia, Antonio De Caro, insieme con il presidente della provincia Gianfranco Palmisano e i sindaci di Taranto e Statte, Piero Bitetti e Fabio Spada, avevano condiviso la necessità di avviare immediatamente un piano straordinario per Taranto. La proposta è stata avanzata al ministro Urso durante la riunione in via telematica, nel corso della quale i rappresentanti degli enti locali hanno manifestato profonda preoccupazione per il futuro del territorio, dei lavoratori e dei cittadini. Il ministro delle imprese e del Made in Italy ha dunque annunciato tavolo tecnico interministeriale e focus sull'area ionica.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: In questi anni si sono succeduti una serie di decreti chiamati Salva Ilva che hanno derogato ai diritti costituzionali a salvaguardia della salute di un'intera popolazione. Sono i genitori tarantini, si sono rivolti ai tribunali, il tribunale di Milano ha stabilito che avevano ragione perché quell'impianto continua a produrre inquinamento e conseguentemente le cause che un inquinamento può produrre sulla salute di una intera popolazione. Non so qui a farla lunga su una questione che a molti è nota, a pochi no, però è molto importante non dimenticare mai da che cosa si è generata la questione drammatica di Taranto, di una popolazione, delle mamme che avevano nel proprio seno il latte materno contaminato dalla diossina, dalla grande quantità di diossina, in cui a quel punto le mamme si trovavano di fronte al dramma di dire allatto o non allatto mio figlio o mia figlia perché nel mio latte materno c'è tanta diossina. E allora guardi, con questo emendamento, che non comprendo proprio le ragioni del parere negativo da parte del governo, si dice una cosa semplice, banale, ma è drammatico e inaccettabile la posizione contraria del governo, cioè si dice di procedere alla rimozione integrale dell'amianto ancora presente negli impianti dell'industria siderurgica e di ricondurre le emissioni delle polveri sottili entro i limiti di sicurezza. Perché dovete votare e dare un parere negativo, un emendamento che chiede semplicemente di applicare la legge?
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: La decisione della Corte d'Appello di Milano sulla chiusura entro 90 giorni dell'area a caldo dell'ex Ilva di Taranto ha allarmato il mondo produttivo del territorio. Il segretario provinciale di Confartigianato Fabio Paolillo ha evidenziato come questi impianti dedicati alla trasformazione dell'acciaio in prodotti a maggiore valore aggiunto siano essenziali per garantire la continuità produttiva, tutelare l'occupazione e salvaguardare l'indotto dell'autotrasporto. L'associazione chiede così la riattivazione urgente dell'area a freddo che non rientra nei provvedimenti, sollecitando interventi rapidi sui tubifici e laminatoi per salvaguardare l'indotto. Inoltre Confartigianato chiede risposte chiare ai commissari straordinari sui motivi della loro inattività, denunciando allo stesso tempo forti ritardi accumulati nel processo di riconversione e nella transizione del polo siderurgico. Sullo stesso fronte è intervenuto anche Confcommercio Taranto. Il presidente Giuseppe Spadafino ha ribadito che salute, ambiente e legalità non sono negoziabili. Il settore terziario ha aggiunto, chiede alle istituzioni risposte chiare, investimenti certi per le bonifiche e la tutela dei lavoratori, con l'obiettivo prioritario di evitare conseguenze devastanti sulle imprese locali e sulle famiglie.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Finisce in carcere con la pesante accusa di tentato omicidio un ragazzo di 21 anni di Leporano. L'arresto arriva dopo un'intensa attività di indagine che segue la violenta aggressione avvenuta nella serata del 27 luglio scorso. L'indagine è partita nella stessa notte quando i medici dell'ospedale Santissima Annunziata hanno refertato un 35enne residente a Leporano, trasportato d'urgenza dal 118 con gravi lesioni alla testa. Hanno dunque segnalato ai carabinieri il ricovero in codice rosso. Dapprima l'uomo ha dichiarato di essere caduto accidentalmente, ma i sanitari, alla luce delle lesioni e del quadro clinico, hanno immediatamente rilevato una certa incompatibilità tra le ferite e la dinamica riferita, richiedendo dunque l'intervento dei carabinieri. Da quel momento è stata avviata un'intensa attività investigativa coordinata dalla Procura della Repubblica di Taranto e condotta dai militari mediante sopralluoghi, elementi informativi, testimonianze e visione dei filmati degli impianti di videosorveglianza. Si è così ricostruito l'accaduto. Il 21enne, al culmine di una lite scaturita per futili motivi, avrebbe improvvisamente aggredito l'uomo, sferrandogli un violento pugno alla tempia. L'impatto avrebbe provocato l'immediata caduta della vittima, rimasta priva di sensi, mentre l'aggressore si sarebbe allontanato dal luogo senza prestare soccorso.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Ragazzi, adesso parliamo della biblioteca in carcere, perché da settembre riprenderà il servizio della biblioteca civica Pietro Clavio nella casa circondariale Carmelo Magli di Taranto, per proseguire un percorso che era andato molto bene nell'ultimo anno, che metteva la lettura al servizio dell'inclusione e del reinserimento sociale del personale, cioè dei carcerati, quindi della gente che vive in carcere, della popolazione carceraria. Per parlarne abbiamo in collegamento Maria Lucia Simeone, che è la nostra assessora alla pubblica istruzione. Buongiorno.
4: Buongiorno Valentina, buongiorno a chi ci ascolta, buongiorno a tutti.
3: Allora, riprende servizio che aveva avuto molto successo, questi libri avevano fatto giri e giri, erano stati letti tantissimo.
4: Sì, infatti da settembre la Biblioteca Clavio torna a varcare le soglie del carcere, proseguendo un percorso di inclusione e di inserimento sociale già avviato in due precedenti edizioni. E la lettura diventa così uno strumento primario di dignità e di cittadinanza. È un'iniziativa che è stata regolata da una convenzione tra il Comune di Taranto, la Biblioteca a Clavio e la Casa Circondariale. Pertanto la biblioteca diventa biblioteca di comunità ed esce dalle porte, dalle mura della struttura della Biblioteca a Clavio e diventa una biblioteca diffusa, superando anche quelle barriere fisiche e mentali. Pertanto non attendiamo più i lettori o soltanto i lettori nella nostra biblioteca, ma diventiamo oltre, andiamo oltre, quindi entriamo anche nel carcere.
3: Anche perché c'è da passare il tempo in carcere in attesa, e quindi cosa meglio di leggere, perché leggere non fa soltanto passare il tempo, fa anche aprire la mente, direi io.
4: Ma assolutamente sì, perché garantire l'accesso al libro, alla lettura, ma anche alla discussione culturale all'interno di un luogo di pena, non è soltanto un servizio, ma è veramente un impegno etico e civile. La biblioteca diventa veramente biblioteca di comunità, è un modo per creare ponti, per stimolare la discussione culturale, per stimolare il pensiero critico, per offrire anche spunti di rielaborazione personale, e questo diventa anche uno spazio di diritti e di inclusione e di speranza.
3: Ma c'è
4: quindi
3: solo una domanda, assessora, ma c'è soltanto diciamo il prestito dei libri, cioè loro possono solo leggere i libri, o ci sono tipo dei club del libro in cui loro possono discutere?
4: Ci sono due attività fondamentali per il momento, poi abbiamo in mente di fare altre progettualità, stiamo lavorando su altre progettualità da fare anche in carcere. La prima fase riguarderà gli interventi di riordino e di valorizzazione del patrimonio librario esistente. Parliamo di una dotazione che è stata ampliata e rinnovata recentemente grazie a una straordinaria risposta alla campagna del libro sospeso, che riprende un po' la tradizione partenopea del caffè. Sì, i cittadini, pertanto i cittadini intanto che hanno acquistato il libro da donare, da destinare al carcere, dando vita veramente a una catena di solidarietà e di vicinanza. raccontando anche di una città che vuole condividere fiducia, speranza, opportunità. La

0: seconda fase, che comunque partirà contestualmente alla fase di riordino e di valorizzazione del patrimonio librario, quindi i detenuti lo faranno insieme alle bibliotecarie, consisterà appunto in gruppi di lettura nelle sezioni femminile e maschile. Quindi le nostre bibliotecarie sceglieranno un testo, lo leggeranno insieme agli ospiti della casa circondariale, lo commenteranno, lo animeranno e svolgeranno delle attività riguardanti quel libro, quel testo. Tutte queste attività, ci tengo a precisarlo e ci tengo a ricordarlo, sono svolte dalle nostre bibliotecarie Monica Gollino e Eugenia Croce, della Biblioteca Clavio, che veramente già da due edizioni svolgono queste attività con impegno.
1: Fanno veramente un gran lavoro.
0: Sì.
1: Bene, grazie assessora, io la ringrazio. Se quando ci sarà di nuovo il libro sospeso, ci avvisi che noi ci facciamo tramite per i nostri ascoltatori e telespettatori.
0: Grazie a te, senz'altro, vi informerò di tutto, ci teniamo aggiornati. Grazie.
2: Cittadella Magazine.
3: Rafforzare la competitività delle imprese nel settore ittico e promuovere interventi focalizzati sulla sostenibilità ambientale e sull'efficienza energetica. Sono questi i principali obiettivi del nuovo bando pubblico da 7 milioni di euro che rientra nell'ambito della FEAMPA, del Fondo Europeo Affari Marittimi, Pesca e Acquacultura, pubblicato dalla Regione Puglia e dedicato agli investimenti per la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti del settore marittimo. Per l'assessore all'agricoltura della Regione Puglia, Francesco Paolo Policelli, questo bando rappresenta il primo passo verso una serie di iniziative per la crescita dell'intero settore.
4: Verrà pubblicato il bando per dare il contributo ai pescatori per il carburante. È stato riconosciuto, sono stato il promotore nella Commissione Politiche Agricole Nazionale, è arrivato l'ok, adesso sono 11 mesi riconosciuti per indennizzare i pescatori, sarà diviso in due bandi, uno uscirà a giorni per compensare una parte dei mesi e dare un contributo, un po' di ossigeno ai nostri pescatori, e l'altro uscirà a gennaio per dare la restante parte, augurandoci che nel frattempo ci sia un abbassamento del costo del carburante.
3: Lo conferma anche l'assessore al bilancio della Regione Puglia, Sebastiano Leo, che ha voluto sottolineare l'importanza di investimenti diffusi per la crescita del comparto a 360 gradi e includere di conseguenza ricerca e studi universitari. Questa programmazione è rivolta a micro, piccole e medie imprese, organizzazioni di produttori con le relative associazioni riconosciute e giovani imprenditori tra i 18 e i 40 anni. Per l'assessore alle attività produttive Blue Economy di Taranto, Francesco Cosa, rappresenta un'opportunità di sviluppo importante per il comparto della mitilicoltura tarantina e non solo.
5: Abbiamo ottenuto anche il finanziamento di 54 milioni di euro del progetto finanziato col JTF del SIAB, che andrà a recuperare, quindi a realizzare finalmente i punti di sbarco che sono oggettivamente necessari per le tante cooperative di mitilicoltori che sono esistenti sul nostro territorio.
3: Insomma, obiettivi chiari che il Comune, in collaborazione con Isola Cooperativa Sociale e le 20 realtà di mitilicoltori tarantini, ha già iniziato a realizzare attraverso il progetto Miti di Mare. Una serie di iniziative che, secondo il presidente di Isola Cooperativa, Paolo Vinci, restituiscono valore al prodotto per eccellenza, la cozza tarantina.
6: Abbiamo già dato la nostra disponibilità anche al di fuori del progetto di poter consegnare come buone prassi di fine progetto nel follow up tutto il materiale a nostra disposizione, e ci rendiamo disponibili per continuare con le cooperative e con le associazioni di categoria questo percorso per la certificazione DOP della cozza tarantina.
2: Cittadella Magazine.
3: Stanziati 5 milioni di euro dalla Regione Puglia per la formazione dei lavoratori in cassa integrazione nella provincia ionica, ma al momento serve altro. E Fabio Greco, presidente di Confapi Taranto, ad esprimere forti perplessità sulla reale efficacia della misura messa in atto dalla Regione in questo delicato momento storico. Pur riconoscendo il valore di un'iniziativa orientata alla diversificazione economica e all'acquisizione di nuove competenze per favorire il reinserimento lavorativo, l'associazione ritiene che le risorse potrebbero essere impiegate in modo differente. Il nodo centrale, ha spiegato Greco, riguarda la natura dei corsi brevi. I dubbi nascono sulla loro sufficienza per riconvertire lavoratori con una solida e storica specializzazione nella metalmeccanica verso settori emergenti e radicalmente diversi. Secondo Confapi, sarebbe preferibile far svolgere le attività di aggiornamento direttamente all'interno delle imprese, anziché sui banchi di scuola. Soprattutto di fronte a un quadro socio-economico e

0: estremamente complesso, l'associazione suggerisce di valutare l'ipotesi di conservare questo tesoretto finanziario, preservandone la disponibilità per destinarlo a interventi futuri più mirati e tempestivi a tutela del territorio, dei lavoratori e delle lavoratrici.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: La nomina da parte del Comune di Taranto dell'ingegner Gaetano Nacci come amministratore unico di Chimambiente arriva al termine dell'assemblea, convocata d'urgenza su impulso del Collegio dei Sindaci, che svolge pro tempore le funzioni di amministrazione della municipalizzata. L'ingegner Nacci è stato individuato per via della sua comprovata esperienza e del suo solido profilo professionale, ritenuti elementi chiave per affrontare le complesse sfide di gestione della società. Plaude a questa scelta la funzione pubblica della CGIL di Taranto, che va ad evidenziare proprio la professionalità di Nacci. Così Mimmo Sardelli, segretario generale di FPCGL Taranto: per onestà intellettuale, così come critichiamo il sindaco Bitetti e l'abbiamo fatto più volte per alcune decisioni assunte su vari temi, in questa occasione invece gli riconosciamo pubblicamente di aver puntato per la guida dell'azienda di igiene urbana del Comune di Taranto su un professionista di indubbio valore, slegato dalle logiche partitiche e che al suo attivo vanta numerose esperienze in aziende che operano nel settore ambientale. Il segretario generale della funzione pubblica CGIL Taranto auspica dunque che con il suo insediamento l'ex AMIU possa gradualmente uscire dal tunnel in cui da anni è entrata, puntando tra gli altri in numerosi aspetti su una nuova e necessaria organizzazione aziendale.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Open day per la vaccinazione anti-HPV e screening gratuiti. La prevenzione non va in vacanza nell'ASL Taranto. Per tutto il mese di agosto l'azienda sanitaria locale ha promosso una campagna straordinaria dedicata alla prevenzione e alla diagnosi precoce dei tumori correlati al papilloma virus. Le donne tra i 25 e i 64 anni residenti nella provincia ionica e mai arrivate allo screening, che non hanno mai ricevuto l'invito o non si sono mai presentate, possono prenotare gratuitamente il test HPV inviando una mail a info.screening@asl.taranto.it o chiamando il numero verde 800 95 7773. Gli esami, tra cui il pap test e l'HPV, a seconda dell'età, si eseguiranno nei consultori territoriali. Per la vaccinazione gratuita, invece, le donne nate tra il 1998 e il 2001 e mai vaccinate possono accedere direttamente senza appuntamento nei centri vaccinali di Taranto, Martina Franca, Grottaglie, Manduria, La Terza, Ginosa e Massafra, in specifici giorni e orari indicati dall'ASL e consultabili sul sito ufficiale Puglia Salute. L'iniziativa punta così a contrastare l'infezione e la trasmissione sessuale più diffusa al mondo, responsabile in Italia di oltre 7.000 nuovi casi oncologici all'anno.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Sarà un'estate lavorativa per 13 giovani tarantini diversamente abili che, provenienti da diversi comuni della provincia di Taranto, sono stati tutti regolarmente contrattualizzati grazie al progetto Terre dell'Uguaglianza. Il progetto, finanziato nell'ambito del bando regionale Costa, Comunità Ospitali per il Turismo Accessibile, di Regione Puglia e Puglia Promozione per un turismo a misura di persone con disabilità ed esigenze speciali. E ne voglio parlare insieme a Serena Longo. Ciao Serena, buongiorno, bentrovata.
4: Buongiorno, grazie a tutti.
3: Allora Serena, raccontaci un po' questo progetto e cosa faranno i ragazzi quest'estate. Finalmente lavoreranno, avranno un bel lavoro.
4: Certamente, quando si parla di inserimento lavorativo, quando si parla di persone con disabilità o ragazzi soprattutto, abbiamo difficoltà a comprendere quale effettivamente possa essere un posto che possa accoglierli per aumentare loro la possibilità di manifestare il proprio talento. Ed ecco qui che entra in gioco questo progetto, che è il progetto Costa, si chiama Terre dell'Uguaglianza, questo progetto che accoglie i ragazzi che possono mettersi finalmente in luce attraverso le proprie qualità dei settori diversi. Parliamo ad esempio di ristorazione, come dicevi anche tu, quindi aiutano nel progetto anche la grafica o la logistica, l'accoglienza, l'animazione, quindi sentirsi parte attiva ed essere parte attiva in un contesto adatto e pensato per loro.
3: C'è anche la creazione di segnaletica inclusiva, di video promozionali in LIS, cioè c'è una serie di cose che serve proprio a creare un turismo più efficiente, perché è così, perché se accogliamo tutti siamo più efficienti, è corretto?
4: È corretto, perché tutti partiamo.

0: Partiamo dalla stessa base di accoglienza, dobbiamo tutti vivere la stessa possibilità di vivere appunto il territorio.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: La New Taranto riparte da una delle sue certezze, Pedro Espíndola, protagonista della scorsa stagione, pronto a dare il contributo in vista del nuovo campionato. Parole cariche di entusiasmo, quelle del giocatore che ha ribadito il legame con l'ambiente tarantino. Sono molto contento di rimanere qui, mi sento a casa e credo molto in questa squadra, ha dichiarato lo stesso Espíndola, sottolineando la fiducia del gruppo e nelle potenzialità della formazione rossoblù. L'obiettivo è affrontare ogni sfida senza timori, per riuscirci, secondo il giocatore, saranno fondamentali lavoro e sacrificio, spirito di squadra. Abbiamo un gruppo forte e con il giusto atteggiamento possiamo giocarcela con chiunque. Un messaggio che conferma la volontà della New Taranto di puntare sulla continuità, mantenendo in rosa elementi che conoscono già l'ambiente e condividendo il progetto tecnico della società. Nella salutare la riconferma del giocatore, il club ha rivolto a Espíndola l'augurio di una carriera ricca di soddisfazioni. È un segnale importante per la stessa New Taranto, che continua a costruire il proprio organico con l'obiettivo di disputare un campionato da protagonista, facendo leva sulla qualità del gruppo e sul forte senso di appartenenza che unisce squadra, società e tifosi.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: La New Taranto mette a segno un importante colpo di mercato, assicurandosi Valentino Ricci, classe 97, 8 stagioni, ha vestito la maglia dell'Itria, con la quale nell'ultima ha realizzato ben 18 reti, confermandosi tra i protagonisti in campionato. Universale, vestire la maglia numero 8 rappresenta uno degli innesti più significativi in vista della nuova stagione. Le prime dichiarazioni di rossoblù del nuovo acquisto ha spiegato di aver scelto Taranto per la voglia di mettersi in gioco, perché sentivo il desiderio di affrontare una nuova sfida, mi ha convinto soprattutto la possibilità di far parte di un progetto ambizioso. La società rossoblù ha dato così il benvenuto al calciatore e soprattutto il calciatore vorrebbe raggiungere importanti risultati. Fondamentale, ha concluso, creare un gruppo unito e lavorare ogni giorno con sacrificio perché le vittorie si costruiscono durante la settimana.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Ritorno come assistant coach. Si tratta di Fabio Perrone per la Valentino Basket Castellaneta nel campionato di Serie B interregionale di pallacanestro. Sarà lui a fianco di coach Mollica. Per Perrone si tratta di un ritorno in biancorosso, la società con la quale è cresciuto fin dalle giovanili, contribuendo anche nella storica promozione dalla C alla B. Nel corso della sua carriera ha maturato importanti esperienze da giocatore con Taranto, Mottola, Palagiano e Laterza. Il percorso poi intrapreso con la Valentino Basket, con il mini basket in particolare e con i settori giovanili. Soddisfazione da parte del direttore sportivo Maurizio Rotolo, che ha definito Perrone l'anello di congiunzione tra il basket giovanile e il mondo senior, sottolineando il valore della scelta compiuta da parte della società.
1: Cittadella Magazine.
3: Cittadella Magazine.
2: Nei giorni scorsi, presso la sala consiliare del comune di Grottaglie, è stato presentato ufficialmente il nuovo corso del Grottaglie Calcio, pronto a ripartire dal campionato di promozione al posto del Massafra. Nel corso della conferenza stampa, illustrati programmi e organigramma. Presidente Giuseppe Ripa, affiancato dal direttore generale Antonio Di Gennaro e dal direttore sportivo Antonio Gravinese, panchina affidata a Francesco Scordamaglia. Un progetto che guarda oltre il risultato immediato, una nuova dirigenza, infatti, ha ribadito la volontà di crescere passo dopo passo, investendo soprattutto sul settore giovanile, considerata la base su cui costruire il futuro del calcio grottagliese, valorizzare i talenti del territorio. Nel corso dell'incontro ha annunciato che il nuovo logo è in fase di realizzazione, mentre invece è tradizione per i colori sociali, il bianco e l'azzurro. Dopo 12 mesi di stop, Grottaglie quindi torna a respirare il calcio, ripartendo, come detto, dalla promozione, dove troverà due sformazioni tarantine, ossia il Sava e il Manduria. Contro la rovescia ormai iniziato, il calcio a Grottaglie è pronto a scrivere una nuova pagina di storia.
1: Cittadella Magazine.
3: Cittadella Magazine.
4: E adesso ci spostiamo a Faggiano perché torna come ogni anno lo Ionio Jazz Festival e voglio parlarne insieme al patron Piero De Quarto. Ciao Piero, ben trovato.
5: Buona giornata a tutti e a te, carissima Netto.
4: Allora, ci sono degli ospiti molto, molto speciali quest'anno lo Ionio Jazz Festival. È giunto la 17ª edizione, è giusto, Piero?
5: Sì,
4: Mamma mia.
5: 17ª edizione è diciamo la kermesse più longeva in fatto di jazz in terra ionica. E anche quest'anno conferma la sua vocazione, quella di portare nel territorio appunto una programmazione di jazz viva, internazionale, contemporanea e soprattutto accessibile.
4: Assolutamente.
5: Sono due serate, tre palchi, sei progetti, quindi diciamo ce n'è.

0: ce ne sarà, tanta di roba da gustare, insomma, in questa sera.
1: Sempre.
0: Partiremo con prego, prego.
1: Sempre, dico, come sempre ci avete abituato voi dello Young Jazz Festival, in particolare
0: grazie,
1: tu.
0: Sì.
1: Così, è così.
0: Sì, grazie. Partiremo con il 7 agosto, perché i giorni programmati per il festival, per lo Young Jazz Festival, sono il 7 e l'8 agosto. Il 7 avremo una chicca internazionale, veramente, che consiglio vivamente di venire ad ascoltare. È un gruppo, si chiama Sandia, ed è una realtà veramente tra le più interessanti della nuova scena del jazz mondiale. La loro musica unisce jazz, etno, world music e fusion, con un linguaggio moderno, lirico, ritmico, groove, melodie evocative, ricerca sonora. Sanno convivere in questo progetto, capace di parlare sia a un pubblico, diciamo, rodato, specializzato, sia anche a chi si avvicina al jazz attraverso sonorità più contemporanee, nonostante questo gruppo sia contraddistinto da scale pentatoniche importanti, diciamo impegnative, e anche l'uso di tempi spezzati. È una novità
1: bello,
0: che lega la tradizione all'innovazione e alla sperimentazione. Per i palati, diciamo, buoni ce ne sarà, diciamo, da gustare. E poi, insomma, ci sono progetti sempre la sera del 7, dei palchi laterali, con Sara Grassi Quartet, che è una giovane voce del jazz italiano, elegante, fresca, comunicativa. Sapete, noi, ricorderai anche tu, Annette, essendo stata una nostra affezionata e, diciamo, vicina, amica del Young Jazz Festival, che noi abbiamo lasciato sempre, comunque, in ogni occasione, in ogni edizione, spazio alle nuove proposte, ai nuovi giovani, in modo che dialogassero anche, diciamo, con i grossi nomi blasonati.
1: Certo, vero.
0: E niente, c'è questo prima sera, c'è questo gruppo con questa sala di Grassi Quartet, che, diciamo, ha una fortissima attenzione alla parola, al fraseggio, all'interplay, molto brava.
1: Bello.
0: E poi c'è l'altro concerto, Brazilian Group Futuring Nico Rezende, che è un viaggio nella musica brasiliana, bossa nova, samba, jazz e colori carioca. Quindi Nico Rezende guida questo progetto, che si rivela solare, ritmico, raffinato. E niente, poi passiamo all'8 agosto, dove sul palco centrale ci sarà un trio particolarmente, come dire, ricercato, ecco, si chiama The Heart of Trio, con Fabio Zeppetella alla chitarra, Yuri Golbeck al contrabbasso e il nostro Alessandro Napolitano alla batteria. È un trio maturo, elegante, essenziale, musicisti che hanno esperienze internazionali diverse, ma che riescono a incontrarsi, diciamo, in questa formazione che mette al centro un grande interplay, suono, composizione, istantaneità, profondità musicale. Diciamo, gli artisti non hanno bisogno di presentazioni. Fabio Cepetella è una delle chitarre più autorevoli del jazz,
1: certo,
0: italiano ed europei.
1: Certo.
0: Golbeck porta in questo trio una visione contrabbassistica raffinata, cameristica, direi, e potente. Alessandro Napolitano completa, diciamo, questo progetto di questo trio con la sua solita batteria dinamica, moderna, tradizionale, ma aperta alla ricerca.
1: Sì.
0: Diciamo che questo è un progetto che è una sorta di dichiarazione artistica, via.
1: Bello.
0: Un modo di intendere il jazz come ascolto, dialogo, rischio e soprattutto costruzione collettiva.
1: Bellissimo.
0: E poi ci sono un'altra serie, diciamo, negli altri palchi, un altro giovanissimo, che è una nostra promessa conterranea, tra l'altro, pugliese, Alex Ranaldo, che attualmente, nonostante i suoi 18 anni, è considerato uno dei batteristi emergenti più interessanti della nuova scena italiana. Energico, tecnico, una visione moderna, un linguaggio contemporaneo, diciamo, che contraddistingue proprio questo trio con questo progetto che è giovane, diretto e sorprendente. E poi completa la serata il concerto di Irene Robbins con The Groove Company, un progetto groove-oriented, potente e comunicativo, funky, soul, jazz e contaminazioni moderne. E, diciamo, ce n'è per tutti i gusti,
1: bello,
0: e soprattutto
1: bello.
0: Coinvolgente, ecco, questo è la 17ª edizione, quel che vorrà essere, ecco, jazz internazionale, nuove generazioni con grandi musicisti italiani e internazionali in due serate che abbiamo pensato per il nostro pubblico affezionato che ci segue e

0: ci onora e ci conforta con il suo sostegno.
1: Assolutamente, come accade da 17 anni. Grazie Piero Caffio per averci, Piero De Quarto, per averci parlato dello Ionio Jazz Festival che seguiremo 7-8 agosto a Faggiano. Tanti concerti, sì, bellissimi, imperdibili, veramente, parliamo di jazz proprio.
0: Li aspettiamo numerosi. I concerti, va ricordato a tutti, che da noi sostenuti dagli enti pubblici sono assolutamente gratuiti.
1: Tutti completamente gratuiti. Benissimo, hai fatto bene a sottolinearlo. Grazie Piero De Quarto, a presto.
0: Grazie.
1: Buona giornata
0: a tutti.
1: Ciao.
2: Cittadella Magazine.
3: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

0: Bene, ben ritrovati, siamo pronti per partire con dopo il TG Oltre la Notizia. Oggi il mio ospite è Filippo Stellato, che è il presidente della Proloco di Pulsano. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a voi.
0: Parliamo della quarta edizione del T-Fest, che tiene davvero tante cose insieme, presidente.
1: Sì, è stata un'edizione abbastanza soddisfacente sotto ogni punto di vista. Abbiamo appena concluso questa quarta edizione, quindi il bilancio è molto molto positivo e siamo davvero soddisfatti. Dopo tanto lavoro, queste sono le soddisfazioni che più ci piacciono.
0: Cosa ha caratterizzato questa 3 giorni, questo fine settimana e soprattutto qual è stato il ritorno in termini proprio di presenze? Quante persone hanno raggiunto, insomma, Pulsano per questa iniziativa?
1: Allora, il ritorno è stato soddisfacente anche perché sentire varie lingue parlare come inglese, inaspettatamente il portoghese, spagnoli, tedeschi, olandesi, francesi, quindi vuol dire che il T-Fest è una forte calamita, è un forte attrattivo per il turismo. La caratteristica poi è stata quella di renderlo quest'anno anche con un accento internazionale, perché ospiti del T-Fest sono stati un collettivo di pittori provenienti dalla Russia che avevano appena finito di esporre a Seoul e hanno poi esposto al T-Fest di Pulsano. Quindi anche questa è una nota positiva nei nostri confronti perché anche in Russia, involontariamente e indirettamente, siamo riusciti a fare promozione del territorio.
0: Immagino si sia riusciti a attirare sul territorio persone di diverso tipo, proprio perché il T-Fest aveva in sé tante iniziative, tanti spunti, il teatro come l'artigianato, insomma, tanti elementi che potevano appunto richiamare l'interesse di molteplici visitatori, ecco.
1: Sì, il T-Fest diciamo che è un contenitore che parla di arte a 360 gradi, da quella culinaria che è una forma d'arte che si gusta, alle forme d'arte che si ascoltano, alle forme d'arte che si guardano, si vedono, si ammirano. Quindi abbiamo la parte enogastronomica, poi abbiamo avuto anche un'area dedicata alla presentazione dei libri. Di questo voglio ringraziare la Mondadori Bookstore che ci ha dato un grosso aiuto su questo e Giancarlo Lisi del gruppo culturale letterario che ha curato l'area. Poi c'è stata la parte dei talk, abbiamo trattato argomenti come i prodotti tipici locali. Oltre a quello abbiamo parlato anche di imprenditorialità femminile, che è un argomento che ci sta molto a cuore, insieme anche alla collaborazione avuta con

0: Commercio Taranto, che colgo l'occasione anche per ringraziare della loro presenza. E poi c'è stata la parte del Ti Diverti. Abbiamo avuto ospitato circa 92 artisti, quindi è un contenitore abbastanza grande, capiente, alla portata di tutti, perché abbiamo cercato di accontentare un po' tutte le fasce d'età e i generi, quindi abbiamo dato qualcosa a tutti, insomma.
1: Stellato, c'è già in programma l'edizione del prossimo anno? Si sta già lavorando, o quantomeno pensando a quella?
0: Ci stiamo già lavorando, stiamo pensando all'offerta artistica, che è quella che è più, diciamo, più, tra virgolette, più lavorata. Ci vogliono tempi per capire cosa la gente desidera, e quindi è la parte che necessita di più lavoro. Però
1: Ecco.
0: sì, ci stiamo iniziando a muovere, a progettare. Il progetto è lungo, dura. Noi ci mettiamo le mani già da adesso, per poi iniziare a vedere i risultati a luglio, però è
1: Insomma, una
0: abbastanza
1: bella
0: lavorato.
1: macchina organizzativa che chiaramente si
0: Sì,
1: deve
0: anzi,
1: muovere
0: mi hai
1: tanto.
0: servito l'assist per ringraziare tutti i volontari e i soci. Siamo stati più un esercito di più di 100 volontari a lavorare negli stand del food, nelle area hospitality, nel talk, la zona dell'arte, nella sicurezza, perché è importante anche quella. Quindi tanta gente che si è mobilitata per questo evento. Quindi grazie davvero di cuore a tutti loro. Senza di loro non avremmo portato questo risultato.
1: Ecco, però parlare del T-Fest è l'occasione giusta per parlare del turismo, della necessità di attrarre sul nostro territorio sempre più visitatori. Ne parliamo da tanti anni, si tratta di un territorio assolutamente ricco, bello e che offre tra l'altro dei paesaggi diversi, parliamo di tutta la provincia di Taranto e della sua provincia, insomma. Ma come possiamo fare per andare anche in un certo qual modo a sganciare l'idea di turismo del nostro territorio che adesso è assolutamente legata a doppio nodo alla stagione estiva e fare in modo che il turismo sia una fonte di reddito per questo territorio lungo tutti e 12 i mesi dell'anno? Dobbiamo necessariamente destagionalizzare, mi viene in mente il turismo religioso che sia per Taranto che per Pulsano rappresenta un'occasione assolutamente interessante per richiamare sul territorio sia i cittadini che ormai vivono altrove, però non possono mancare in questa particolare settimana, non possono assolutamente non tornare nella loro città d'origine, ma anche degli appassionati o comunque visitatori turisti che vengono da altri luoghi.
0: Sono assolutamente d'accordo con te, perché anche il turismo religioso può essere una forte attrattiva per il territorio tarantino, ma dobbiamo intenderlo come territorio più vasto, perché è riduttivo parlare dei riti della Settimana Santa solo a Pulsano, solo a Taranto, solo a Grottaglie. Il territorio tarantino offre davvero tantissimo. Mi viene da pensare alla Settimana Santa, appunto, di Grottaglie, la Settimana Santa di Taranto. Ne abbiamo tantissimi esempi, e in quella settimana, nella Settimana Santa, appunto, ci sono tantissimi riti davvero suggestivi che vale la pena promuovere, perché la gente potrebbe essere fortemente attratta da questo. Un altro elemento che in particolar modo a Pulsano sta avendo un grande riscontro sono proprio i 15 giorni mariani dedicati alla Madonna di Lourdes, che da quest'anno, e grazie anche all'aiuto del parroco di Don Davide, stanno avendo una grande risonanza, di grande partecipazione. Quindi anche questo può essere un motivo di incremento dei flussi turistici nei periodi depressi.
1: Ecco, ma dal tuo punto di vista, che estate è? Insomma, siamo nel pieno, sta per finire il mese di luglio, quanta gente si vede
0: Giulio.
1: in giro?
0: Allora, il turismo qualitativamente è migliorato, perché abbiamo più presenze provenienti dall'estero e meno frequentatori temporanei, diciamo. I turisti veri sono quelli che arrivano sul posto, soggiornano e utilizzano i servizi che sono a disposizione. Gli altri non li possiamo definire turisti perché l'elemento base che manca è proprio il dormire. Quindi se non c'è se non viene attivato il comparto dell'ospitalità, non
1: Un
0: possiamo
1: turismo
0: definirli
1: mordi e
0: tali.
1: fuggi, lo possiamo definire così.

0: lungo termine, quello che trascorre perlomeno il fine settimana sul posto. E a Pulsano le strutture sono tutte piene, luglio, agosto e anche metà di settembre, quindi possiamo definire un bilancio abbastanza positivo sotto questo aspetto. Magari ci sono, si leggono molte volte delle polemiche sui social riguardanti la litoranea che è vuota, eccetera, eccetera, però questo è quello che i turisti vogliono, cioè andare in un posto di vacanza, godere del territorio, godere del paesaggio, della natura e rilassarsi. Probabilmente in questi anni si è lavorato, per raggiungere questo obiettivo e probabilmente lo abbiamo raggiunto. Magari il caos lo lasciamo ad altre, località che potrebbero beneficiare di quest'altro tipo di genere, di amatori di quel genere di turismo.
1: Insomma, è un turismo che ci piace. L'importante è comunque
0: Sì.
1: ottenere il risultato, avere i numeri. L'importante è iniziare a pensare appunto anche a delle alternative che permettano di richiamare i visitatori sul territorio. Io insisto su questo aspetto durante tutto l'anno perché questa potrebbe diventare un'interessante fonte di reddito per tutto il territorio ionico. Grazie a Filippo Stellato, presidente della Proloco di Pulsano. Noi
0: Grazie a
1: magari
0: voi.
1: ci risentiremo alla fine dell'estate per tracciare proprio un bilancio di
0: Volentieri,
1: questa estate
0: volentieri.
1: 2026. Grazie e buon lavoro.
0: Grazie e buon lavoro anche a voi.
1: Termina qui questo nostro spazio. Grazie per essere stati con noi, come sempre. Arrivederci.

0: Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella Visual Radio TV.
1: Dimmi che cosa ricordi.
2: Una moglie. Un figlio.
1: E cos'altro?
2: Abbiamo vinto la guerra. Aiutami a tornare a casa. Questo palazzo aspetta un padrone. Voglio che tu scelga me.
1: Il re di Ithaca sta per tornare.
2: No, non tornerà.
3: Che farebbe se trovasse tutti questi pretendenti in casa sua?
4: Ti affliggi per un papà che non hai conosciuto, come un bastardo piagnucoloso.
5: Chi si prende cura di tua moglie e di tuo figlio?
6: Lo vedi?
3: Mio padre sta per tornare.
6: Sei tornato per vendicarti.
2: Mi riprenderò tutto.

0: i suoi compagni morti.
1: Posso ancora salvarli.
2: Sei un uomo che deve governare il suo destino. Ma questo non puoi governarlo.
3: Quel mondo è finito.
1: Nessuno può impedirmi di tornare a casa. Nemmeno gli dèi.
4: Rich, sarò il tuo copilota per Shanghai.
5: Manchi da un po'.
6: Benvenuti a bordo e grazie per aver scelto Northeastern Airlines.
7: Decollo autorizzato.
6: Prestate attenzione a queste istruzioni. La vostra sicurezza è la nostra assoluta priorità. Mantenete le cinture allacciate in caso di turbolenze.

0: interviste. Se dovessimo perdere pressione, le maschere scenderanno automaticamente. Nell'eventualità di un ammaraggio, i giubbotti di salvataggio sono sotto di voi.
1: Che facciamo?
2: Cerchiamo superstiti. Squalo! Cora!
1: Papà!
2: Andiamo!
3: Dov'è il mio fratellino?
4: Tranquillo, andrà tutto bene.
5: Lo sai che non è vero!
2: Per come la vedo, abbiamo un compito. Tornare dalle nostre famiglie.

0: ci credo, primo giorno all'MIT! MJ, dai, fingi di non essere mai stata così felice in vita tua.
1: Non ci riesco.
0: Ah, lo sapevo!

0: Ciao, mi chiamo Peter Parker. Non vi ricordate di me, ma ci conoscevamo. Stava per succedere qualcosa di brutto e l'unico modo per impedirlo era che tutti mi dimenticassero. Perché io non sono solo Peter Parker. Sono Spider-Man.
1: Dai, Frank, mi hai appena investito!
2: Non piagnucolare. Come vuoi. Brutto.
1: Va a casa!
0: E a volte Spider-Man deve sacrificarsi, anche se spezzerà il cuore a Peter Parker.
3: Che mi sta succedendo? Oh no!
0: Mi scusi, dottor Banner, mi serve il suo aiuto.
4: Come hai detto che ti chiami? Se il DNA stesse mutando, sarebbe davvero pericoloso.
5: I ragni hanno 3 cicli di vita. Tra un ciclo e l'altro, il ragno può essere più vulnerabile alle minacce.
6: Siamo di fronte a un pericolo incontrollabile, che non si può neanche vedere.
7: Sta alla larga da me.
8: Perdi colpi.
5: E per quei ragni che ce la fanno, è come una sorta di rinascita.
9: Bei fiori.
0: No, sono per la casa nuova.
9: Io sono MJ.
0: Io sono il vicino della porta accanto.
9: Vicino amichevole.
10: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
11: Driving. L'intrattenimento tra musica e notizie è Driving.

0: Su Cittadella, la radio e Cittadella TV, End of Silence, il nuovo singolo di Silvia Salemi, che con piacere abbiamo in diretta con noi questa sera sulla nostra emittente. Silvia, benvenuta.
1: Ciao, grazie di questa ospitalità.
0: Allora, nuovo singolo per te, però sono 30 anni di carriera, mamma mia, che poi non sono un punto d'arrivo, diciamo un punto di partenza, un punto, un inizio, perché c'è questo nuovo singolo, un album che arriverà penso a settembre, c'è anche un tour, Silvia.
1: Sì, c'è un album in preparazione, c'è sicuramente l'avventura anche estiva, che è sempre un momento importante di confronto con il pubblico, e c'è in arrivo anche uno spettacolo teatrale che partirà appunto i primi di settembre e poi spazierà per tutti i teatri, per cui diciamo che con questo trentennale ci siamo fatti un bel regalo.
0: Bene, tu non sei però solo cantautrice, perché negli anni ti abbiamo amata come conduttrice radiofonica, in TV, come scrittrice, ma questa tua versatilità è stata una necessità di esprimerti oppure un'evoluzione naturale, Silvia?
1: Ma è tutte e due le cose. Diciamo che alla fine è sempre un modo per stare con il pubblico, è sempre un modo per arrivare alle persone. Facendo la conduzione radiofonica evidentemente lo fai un po' di lato, no? Perché magari presenti altri artisti, racconti altre canzoni, altre realtà, quindi è anche un modo di stare diversamente con il pubblico, non come protagonisti, e questo è molto bello. La scrittura è un'esigenza personale, quindi non avrei potuto fare diversamente.
0: Senti, ma poi in realtà fare radio ti ha aiutato un po' a capire cosa vuole il pubblico quando tu scrivi una canzone?
1: In realtà no, perché ogni volta che arriva una canzone è una novità e poi il pubblico impara ad amarla, quindi secondo me l'artista deve fare il suo, sperando che nella sua autenticità, nel messaggio che dà, nel sound che propone, arriva al pubblico. Però secondo me non si può fare un discorso di gusti del pubblico, perché comunque i gusti cambiano.
0: Bene, abbiamo con noi Silvia Salemi, End of Silence, la nuova canzone che sentiremo poi in chiusura anche della nostra piccola chiacchierata. Senti Silvia, io lo devo fare questo riferimento al 1997 a casa di Luca, che compie quasi 30 anni questa tua canzone, però è ancora freschissima, praticamente è un vero e proprio inno generazionale in pratica.
1: Sì, a casa di Luca ha acquisito negli anni questa significazione di manifesto generazionale, un po' perché all'epoca ha anticipato i tempi, parlava dell'era delle immagini. Adesso se la vai a rileggere, quando dice l'epoca del tun tun cia, patu patun cia, stordito il cuore, ti parla dell'intelligenza artificiale, perché l'inventiva, le idee, le parole, abbiamo perso l'inventiva, abbiamo perso le idee, abbiamo perso le parole, perché ci siamo affidati un po' all'intelligenza artificiale. Quindi alla fine è una canzone che rimane attuale, devo dire è una grande fortuna poterla avere scritta e portata e presentata al pubblico.
0: Bene, doveroso riferimento a questo tuo grande successo. Senti, ma tu come vedi il panorama musicale attuale, che poi è dominato un po' dallo streaming, dai social, rispetto un po' a quando è iniziato?
1: Allora, lo vedo molto veloce. Mi preoccupa la velocità, che poi è la velocità dei nostri tempi. Però le canzoni hanno bisogno di un tempo, hanno bisogno di stratificarsi sotto la pelle, hanno bisogno di diventare appunto canzone generazionale, come accadeva per le canzoni di Battisti, come accadeva per le canzoni dei grandi cantautori, no? Tu avevi il tempo di stratificare una canzone nel tuo ricordo, abbinarla a delle situazioni, a delle stagioni della vita. Adesso il pezzo, se dura un mese, due mesi, è già tanto, quindi l'unica cosa, ecco, se posso dire, dei nostri tempi è questa velocità, questo modo di fare usa e getta la musica, no? E questo ci riguarda evidentemente tutti, non è una cosa di un artista o di un altro artista, certo. Non è una colpa, è un fatto assolutamente generazionale e storico.
0: Bene, allora Silvia, parliamo di questa tua nuova canzone, adesso End of Silence, scritta da te, prodotta da Francesco Tosoni, che poi va a anticipare

0: partecipare a questo lavoro più ampio che uscirà appunto a settembre. Beh, questa canzone che poi ha una genesi particolare perché è segnata nell'intimo appunto dalla vicenda di una malattia di una persona poi a te cara, e devo dire che insomma il tumore, parliamo di questo male incredibile che ha segnato la nostra epoca, devo dire oggi ci sono dei progressi straordinari, la ricerca, i risultati anche della diagnosi precoce, l'importanza anche della prevenzione. Ancora una volta la musica, grazie anche a te, diventa questo straordinario mezzo di comunicazione, cioè far capire un po' a tutti che il cancro, grazie alla ricerca e all'innovazione, è un tema di cui oggi si può parlare in termini, insomma, e anche con una maggiore speranza per il futuro, insomma, e questo è molto importante, Silvia.
1: Hai centrato esattamente il senso di End of Silence. È una canzone per me che esisteva da tanto tempo, e d'altronde quello che mi ha toccato personalmente affonda le radici nella mia infanzia, perché mia sorella è andata via quando ero piccolissima. Però queste cose non ti lasciano mai, quel silenzio che avvolge la scomparsa di una persona che non c'è più per una malattia, e il silenzio che avvolge la persona che la vive, i familiari che accompagnano il percorso, e comunque tutte le volte che si scopre di essere investiti da questo bruttissimo male chiamato cancro, perché ha questo nome e chiamiamolo col suo nome come tu ben dicevi, però oggi ci sono effettivamente, da una parte con la prevenzione che certamente è la più importante via di salvezza, ma soprattutto con la ricerca. Ecco perché oggi ho trovato il coraggio di parlarne, perché per me non è un tema di attualità, di un qualcosa che mi ha toccato oggi, ma è di attualità sempre, purtroppo. Quindi ho atteso, ho aspettato che per me finisse il mio silenzio personale, quindi che riuscissi a parlarne, a mettere fuori questa tematica senza richiamare al pietismo, che è una cosa che non mi sarei mai perdonata, e dall'altra parte avere delle cose belle da dire, cioè c'è una speranza, la ricerca sta facendo dei passi da gigante, possiamo dare speranza. Infatti nella canzone, se ascolti le parole, peraltro non si fa mai riferimento alla malattia, ma è sempre, rimane sempre una canzone molto a pelo d'acqua, molto rispettosa, certo, molto radiofonica, certo. Potrebbe essere una canzone di un amore finito, si parla di speranza.
0: Di speranza. Senti, il titolo è in inglese, ma diciamo che il cuore del brano parla in italiano. Come mai questa scelta, questo contrasto?
1: Beh, allora, io sono stata in silenzio quando ero una bambina, dopo la dipartita di mia sorella sono rimasta in silenzio per 4 anni, una cosa che ho raccontato già in un romanzo che si chiama La voce nel cassetto, e ho sempre un po' scritto le mie canzoni prima in inglese e poi le ho tradotte in italiano, no? L'inglese spesso mi aiuta a dire delle cose che in italiano non riuscirei neanche a pronunciare. E la fine del silenzio mi sembrava troppo drammatica, certo la traduzione è quella, però sentendolo in un'altra lingua mi è più soffice il significato.
0: Bene, allora Silvia Salemi con noi, End of Silence la sentiremo tra pochissimo. Silvia, insomma, 30 anni di carriera, domanda per chiudere questa nostra piccola chiacchierata, ma dopo 30 anni hai ancora un sogno chiuso in un cassetto che vorresti aprire?
1: Ne ho tantissimi di sogni e ho tanti cassetti pieni di cose. Certo, oggi si guarda anche i figli a vedere realizzare loro, quindi forse il mio sogno più importante è vedere loro che stanno bene, che si realizzino, e vedere la loro lunga vita dispiegarsi e volare alte.
0: Bene, allora noi auguriamo naturalmente a Silvia ancora tanta grande musica, attendiamo anche questo lavoro ampio che uscirà a settembre, per adesso ci godiamo questa nuova canzone, si chiama End of Silence, che andiamo naturalmente a riascoltare in chiusura di questa piccola chiacchierata con Silvia Salemi. Grazie Silvia.
1: Piccola ma intensa, grazie a voi.

0: su Cittadella, la radio e Cittadella TV. Un milione di piccole cose, il nuovo singolo di Suvari, questo progetto di Luca De Santis, che abbiamo con piacere questa sera con noi. Luca, benvenuto.
1: Ciao, buonasera, grazie mille.
0: Allora, nuovo singolo per te, un milione di piccole cose per questo bel progetto Suvari, che è partito, se non sbaglio, insomma, oltre 10 anni fa in pratica,
1: Esatto, 10 anni fa, siamo già al terzo lavoro. Un milione di piccole cose è contenuta nella prima parte del terzo disco, che abbiamo deciso di farlo uscire in due fasi diverse, questo che è attualmente disponibile è il lato A.
0: Senti, ho letto una cosa molto carina, perché in pratica, insomma, è un progetto solista che è nato proprio nella tua cameretta, in versione domestica, no? Nella tua cameretta, dove con i registratori, qualche chitarra scordata, hai iniziato un po' a realizzare le tue prime produzioni, cosa molto bella, che molti sicuramente hanno fatto, insomma, in tenera età, e quindi partendo e cercando appunto di realizzare qualcosa. Tutto è partito da lì, dalla tua cameretta in pratica.
1: Esatto, circa 10 anni fa mi sono ritrovato per caso di forza maggiore, a caso quindi di una malattia, nello specifico una neuropatia motoria, a dover stare a casa per un lungo periodo, e ho cercato di canalizzare un po' le emozioni del periodo con la musica, che era l'unico modo che conoscevo per tirare fuori tutto. Non potendo suonare la chitarra, io sempre suonato la chitarra, ho deciso di trasformarmi in una band completa grazie alla tecnologia e computer, e quindi sì, all'interno di una cameretta sono diventato un'intera band.
0: Senti, volevo sapere un po' quali sono le tue reference musicali, insomma i tuoi ascolti, che ho letto che viaggiano, spaziano tra l'indie, alternative rock, ci sono anche elementi di musica elettronica che un po' hanno influenzato quella che è la tua linea, il tuo indirizzo musicale in pratica.
1: Assolutamente, sono sempre stato molto ghiotto di musica di ogni tipo, sono cresciuto ovviamente nell'adolescenza, mi piaceva più roba più veloce, più di impatto, ho sempre ascoltato il punk rock, quindi quello poi sono elementi che continuo a portarmi dietro. Però poi mi è piaciuto prendere influenze per questo progetto sia dal cantautorato italiano, perché dal punto di vista della scrittura, diciamo che mi sono proprio a studiare, sono andato a scuola di cantautorato facendo i migliori ascolti della tradizione, e come dicevi prima anche la musica elettronica, un po' anche per mantenere quell'effetto di musica fatta al computer da solo. Non mi piaceva dissimulare una batteria quando poi non era presente.
0: Bene, abbiamo con noi Suvari, Luca De Santis. Naturalmente Suvari è un nome d'arte che nasce da cosa in pratica, Luca? Come mai questa scelta e il significato naturalmente di questo tuo nome d'arte?
1: Vorrei raccontarti una storia interessante, romantica, avvincente, ma non c'è purtroppo. È stato l'ultima parte del progetto, avevo tutti i brani pronti e alla fine dovevo trovare un nome, ho aperto a caso l'enciclopedia, ho trovato quella parola, suonava bene, ho chiuso
0: così. E ti è piaciuto, hai chiuso così. Senti, questo tuo nuovo singolo, un milione di piccole cose, che poi racconta un flusso di pensieri ansiosi, perché si parla di quello che è il peso nella testa, che in realtà è una metafora, no? Di quelle che sono le pressioni invisibili di quella che è la vita adulta in pratica, insomma una cosa bella, importante, forte, e sono tanti i pesi, vero Luca?
1: Esatto, sono un po' tutte le cose che quotidianamente ci opprimono un po', infatti un milione, ma un milione messe tutte insieme sembrano delle cose insormontabili, non ce la faremo mai a superarle, invece poi se vengono messe in fila sono tanti piccoli.

0: cose che possiamo risolvere e che possiamo anche concederci a volte di sbagliare o di lasciar perdere.
1: Bene, la sentiremo tra pochissimo, la tua nuova canzone, Un milione di piccole cose. Cosa farai nei prossimi mesi, Luca? E poi soprattutto se questo singolo farà parte di un progetto più ampio.
0: Assolutamente sì, nei prossimi mesi uscirà il lato B e poi avrà anche una forma fisica che stamperemo un vinile e poi ci concederemo un po' di concerti. Adesso stiamo finendo quello che era il giro invernale. Vi invito tutti a seguire le pagine Instagram, nello specifico stiamo proprio Segui su Vari, che è il nome e un invito, e lì ci saranno gli aggiornamenti sia per le date estive che per le nuove date del prossimo inverno.
1: Bene, allora Suvari, per chiudere questa nostra piccola chiacchierata, questo percorso nella tua vita artistica, un sogno, hai un sogno di Suvari?
0: Riuscire ad arrivare al più pubblico possibile. Questo, continuare a suonare dal vivo perché è la parte più divertente del progetto.
1: Bene, a noi sei arrivato, Suvari, noi ti auguriamo naturalmente tanta musica, successo e soprattutto continueremo a promuovere questa tua nuova canzone. Si chiama Un milione di piccole cose, il singolo di Suvari che è stato con noi ospite su Cittadella Radio e Cittadella TV. Grazie a Suvari.
0: Grazie mille, grazie anche per avermi ospitato all'interno del vostro programma.

0: su Cittadella Radio e Cittadella TV. Ci divertiamo, il nuovo singolo degli Agent Fishering Manitoba, che abbiamo insomma con piacere questa sera con noi, questa bella formazione fiorentina, poi tra l'altro, e a rappresentarla c'è Ruggero. Ruggero, benvenuto, ben ritrovato.
1: Ciao, ciao a tutti, ciao Paolo, grazie mille.
0: Allora, Agent, bella formazione, dicevo, con questa canzone Ci divertiamo, che stiamo programmando in questo periodo. Abbiamo sentito un minutino in apertura, poi la risentiremo anche in chiusura della nostra piccola chiacchierata. Siete in cinque, Ruggero?
1: Noi siamo in cinque.
0: Chi siete?
1: Classica.
0: Chi siete?
1: Allora, faccio nomi e cognomi.
0: Bene, vai.
1: Io sono Ruggero Spagnoli, nel gruppo suono il basso. Poi abbiamo Edoardo Nativi alla voce, John Livon alle tastiere, Enrico Magrini alla batteria e Gabriele Fabbri alla chitarra.
0: Allora, vi siete conosciuti al liceo, se non sbaglio, al liceo musicale Dante di Firenze nel 2021, e avete iniziato a suonare insieme nel 2023, un po' per passione, no? Per mettere un po' in musica le vostre idee. Senti, com'è stato passare un po' da quello che è il suonare un po' per passione a formare poi una band vera e propria nel 2023? Ruggero, com'è stato questo passaggio?
1: Ma diciamo che è un passaggio continuo, no? Cioè cercare di essere sempre il più professionali possibili, però allo stesso tempo mantenere la passione che uno ha all'inizio, quando fa le cose anche un po' per gioco, no? Quindi un gioco molto professionale è anche il modo per mantenere la voglia attiva di voler fare, di volersi migliorare.
0: Senti, Agent, questo nome particolare, insomma, perché, come mai questa scelta e cosa significa naturalmente per voi questo nome?
1: Allora, il nome molto semplicemente è un acronimo delle iniziali dei nostri nomi, e ci sono delle iniziali che non tornano, ma semplicemente perché ci sono dei ragazzi che durante il percorso ci hanno abbandonato, quindi ce ne sono entrati di nuovi, insomma, la formazione ha subito dei cambiamenti, però ecco, questo è in succo il significato del nome.
0: Allora, con noi abbiamo in diretta Ruggero Spagnoli per questa bella formazione fiorentina, gli Agent Fishering Manitoba. Ci divertiamo, anzi, è il titolo di questa canzone che poi risentiremo tra pochissimo. Allora, senti, Ruggero, vi definite una band pop rock, no? Però devo dire, ho letto un po' che le vostre influenze spaziano dal funk al rock alternativo. Qual è il vostro processo creativo collettivo?
1: Allora, guarda, noi quando scriviamo una canzone diciamo che ogni canzone fa un suo corso, no? Molto spesso parte da un giro di accordi, poi qualcuno ci mette un testo, arriva sempre quel momento della canzone in cui la canzone viene affrontata da tutti quanti insieme, quindi magari c'è un momento in cui la lavoriamo più da un punto di vista di arrangiamento, e allora lì c'è un lavoro proprio di band dove la suoniamo tutti insieme per dargli, diciamo, l'ultima veste, una struttura, ecco.
0: Beh, diciamo che voi insomma avete un bel carico di esperienza anche dal vivo, perché dal 2023 vi siete esibiti su oltre 50 palchi tra i più rilevanti della Toscana, e non solo, vero Ruggero? Poi svariati festival, tra più importanti locali, insomma, Magazzini Generali, Viper Theater. C'è un posto, un concerto che portate particolarmente nel cuore, che avete insomma dato maggiore importanza e che ricordate con piacere?
1: È stato molto bello questo Capodanno, che abbiamo avuto l'opportunità di suonare prima di Daniele Silvestri qui a Scandicci, ma forse anche un'altra esperienza che ci è rimasta nel cuore è quando siamo andati in Germania per l'emergenza contest. Quella è stata una situazione sicuramente per noi assurda, è stata bellissima, perché ritrovarsi in situazioni così professionali in mezzo a festival fuori dall'Italia per noi è abbastanza assurdo, quindi ritrovarsi in quelle situazioni è stato veramente appagante.
0: Senti Ruggero, com'è fare musica emergente oggi a Firenze? Insomma, sentite un po' il supporto della città?
1: Sì, la sentiamo tanto, poi siamo in tanti musicisti a Firenze, abbiamo tantissimi amici, siamo una cerchia bella grossa di musicisti, quindi ti posso anche dire che c'è un panorama abbastanza fervido e quindi niente, c'è tanta passione per la musica, tante persone che apprezzano soprattutto, ecco.
0: Allora c'è questa bella collaborazione con i Manitoba che insomma fanno parte di questo singolo, sono stati importanti loro per la realizzazione di questa canzone, ci divertiamo e soprattutto com'è nata questa collaborazione, Ruggero?
1: Ah beh, loro sono stati sicuramente fondamentali, anche perché ora te la racconto brevemente. Noi stavamo registrando il nostro EP che uscirà tra poco e abbiamo incontrato in studio loro e Manitoba. Noi li conoscevamo di già perché diciamo che a Firenze, essendo venuti anche dal mondo dei talent in TV, loro erano già conosciuti. Ci hanno fatto sentire questo pezzo che avevano scritto anni fa e che non avevano assolutamente intenzione di far uscire, e noi abbiamo detto: raga, ma questa è una bomba, facciamolo. E allora Edo poi ha ricantato le strofe, noi abbiamo risuonato la strumentale e è venuta la bomba che stiamo ascoltando, ecco.
0: Bene, allora prossimi mesi Ruggero sicuramente promozione di questa canzone, poi mi hai parlato di questo EP che uscirà tra pochissimo, mi dicevi, Ruggero?
1: Sì, faremo tra l'altro anche un release party, ora ne approfitto, faremo l'8 maggio al Viper Theater presso l'Hotel di Firenze, faremo un release party dove suoneremo appunto l'EP nuovo, in più ci saranno ospiti come Marco Cocci, Manitoba appunto, e quindi niente, faremo questa grande festa a Firenze per riunirsi tutti, ballare e cantare insieme, ecco, non vediamo l'ora.
0: Bene, promozione, poi tanto live e per chiudere, Ruggero, un sogno degli Agent.
1: Ah, il sogno nostro è molto semplice, vivere di questo, riuscire a permettersi di fare questo che ci piace soprattutto e che ci fa stare bene, che ci fa tanta voglia di fare, tanta voglia di farsi conoscere, di arrivare alle persone.
0: Allora, naturalmente vi auguriamo tutto quello che tu ci hai detto, ma soprattutto tanto live, tanto contatto col pubblico, importantissimo per una formazione come la vostra fiorentina. Noi abbiamo avuto gli Agent con noi a rappresentare questo bel gruppo, c'è stato Ruggero Spagnoli, featuring Manitoba, il singolo che va a chiudere questa nostra piccola chiacchierata. La canzone si chiama Ci divertiamo. Grazie Ruggero.
1: Grazie a voi.

0: su Cittadella, la radio Fashion Week, il nuovo singolo di Ruggero, che diciamo è un ulteriore tassello di questo percorso artistico intrapreso da questo artista che devo dire definisco poliedrico. Ne parleremo e capiremo anche il perché. Ruggero, intanto benvenuto.
1: Ciao carissimo, buonasera a tutti, buonasera a te e a tutte le persone che ci stanno ascoltando. Come stai?
0: Allora, stiamo bene, spero insomma anche tu, perché sei impegnatissimo. Io ho parlato di artista poliedrico perché tu sei cantante, attore e compositore. Mamma mia, tante cose, riesci un po' a incastrare tutte queste attività?
1: No, questo sicuramente, ma è anche perché è la mia passione, quindi diciamo che sempre uno cerca di fare di tutto, però lo fa con piacere, perché davvero il tempo lo uso nella miglior maniera per far sì di essere sempre contento e soddisfatto di tutto quello che sto facendo e di tutte le cose che davvero che mi stanno accadendo, che sono tante e sono un gran risultato di anche tanto lavoro fatto nell'anno scorso.
0: Bene, allora senti, tu hai iniziato praticamente a 16 anni perché hai partecipato alla quarta edizione di X Factor Italia e devo dire subito hai mostrato questo grande talento, ma come ricordi questa esperienza, Ruggero?
1: Guarda, la ricordo benissimo, nel senso sono una di quelle esperienze che io almeno la rifarei 200 milioni di volte, perché comunque è stata anche la prima esperienza dove mi sono iniziato ad incontrare con un mondo adulto, perché comunque 16 anni condividere tempo con tante persone più grandi di me, tante persone che anche condividevano la stessa passione, però uno anche si inizia a rendere conto delle cose positive e le cose negative che ci possono essere in questo mondo dello spettacolo, e anche iniziare a confrontarsi con gente differente dalla tua. Quindi diciamo che sono cresciuto molto in fretta in quel periodo, però alla fine comunque anche quell'esperienza che mi ha aperto davvero le porte per vivere di quello che sto vivendo oggi. Chiaro, è stato il mio primo casting certo, della mia vita certo. Ed è andato bene, però se non fosse andato bene comunque allo stesso tempo io ci avrei continuato a credere e continuato a lavorare
0: ovviamente,
1: per far sì che
0: ovviamente.
1: Mi comportavano.
0: Allora Ruggero con noi in diretta questa sera, insomma stiamo un po' ripercorrendo quello che è il suo diciamo percorso artistico, che lo vede anche protagonista nella serie di Disney Violette sui Luna, che gli ha dato poi tra l'altro la popolarità internazionale. Uno step importante per te questo con la Disney?
1: Sì, è stato uno step fondamentale, chiaramente partendo dal punto di vista che sono partito per l'Argentina senza sapere che poi si sarebbe trasformato un po' nel mio posto e nella mia seconda casa, perché la prima volta che sono arrivato in Argentina sono venuto

0: solo per un mese e mezzo, niente più, poi sono tornato in Italia e poi mi hanno rimandato di nuovo e da lì diciamo che non sono tornato più per parecchio tempo. Diciamo che è un'esperienza che mi ha cambiato la vita personalmente e professionalmente, perché comunque sento che è stata un po' un'università per me, sono davvero cresciuto tantissimo, ho vissuto delle cose pazzesche che davvero poche volte ti capitano una volta, a me per fortuna sono accadute due volte, ho vissuto due esperienze molto simili come Violetta e Soy Luna, però ho cercato di sfruttarle al massimo per continuare a crescere davvero tanto e davvero prepararmi anche per poi vivere un'esperienza più solitaria come quella del cantante solista.
1: Bene, parliamo adesso di Fashion Week, no? Questa tua nuova canzone e questo, diciamo, tributo, questo racconto di questa settimana particolare, quella della moda milanese, tra glamour, no? Ci sono le luci, questo desiderio di evasione. Da dove nasce naturalmente l'idea di dedicare proprio alla Fashion Week questo tuo nuovo singolo?
0: Guarda, questo nuovo singolo è la terza canzone in italiano della mia carriera, dopo aver posticipato così tanto questo fare musica in italiano, che è sempre stato un qualcosa che volevo fare però ancora non ero pronto, finché è arrivato il momento e l'anno scorso a settembre ho lanciato la prima canzone che è Notti Italiane e oggi stiamo parlando della terza che è Fashion Week. È nata diciamo più o meno 2 anni fa durante la Fashion Week stessa, perché mi trovavo a Milano in fase di scrittura di tutte quante le canzoni in italiano che avete ascoltato fino al giorno d'oggi ma ascolterete anche nei prossimi mesi, e mi trovavo proprio a Milano durante la Milano Fashion Week, e quindi diciamo che già il camminare per le strade mi ispirava, tanta cultura, tanti outfit differenti, gente che davvero viene da ogni paese del mondo ogni volta che c'è un evento del genere. E quindi poi quando sono andato in studio c'è stata questa voglia di scrivere un po' sulla Fashion Week stessa e diciamo trasformarla un po' anche in un desiderio di evasione, un'adrenalina che c'è sempre durante una Fashion Week, che è un qualcosa di davvero bellissimo, adrenalinico, e l'ho voluto raccontare di davvero chiudi gli occhi e vieni via con me, ti porto a vivere questo sogno che in questo caso potresti interpretare come la Fashion Week. Poi ognuno può interpretare la canzone come vuole.
1: Fashion Week che poi sentiremo tra pochissimo, Ruggero. Allora, che farai nei prossimi mesi? Continuerà naturalmente la promozione di questa canzone. Invece, per quanto riguarda la tua carriera, il tuo viaggio come attore, insomma, che novità ci sono?
0: Guarda, io in questo momento sono completamente concentrato sulla musica. Quest'anno sì, uscirà una nuova stagione di una serie di Disney che ho registrato anche negli anni precedenti, che Soy Luna, che abbiamo fatto un po' un came back, quindi abbiamo registrato un paio di episodi nuovi per il pubblico che ce lo chiedeva. E poi chiaramente quest'anno la cosa più bella è che finalmente torno in tour, quindi ci sarà un tour per l'America Latina che grazie a Dio già è andato tutto quanto sold out, quindi sono troppo contento. Sicuramente questo stesso tour ci sarà anche per l'Europa, quindi non vedo l'ora di annunciare le date europee e soprattutto in Italia, che finalmente per la prima volta potrò tornare a cantare anche a casa.
1: Bene, allora adesso concentriamoci sulla promozione di questa tua nuova canzone, Fashion Week. Senti Ruggero, per chiudere questa nostra piccola chiacchierata, un sogno di Ruggero.
0: Ah, è che di sogni ce ne sono tanti. Chiaramente me ne sono venuti 2 in testa subito. Chiaramente uno potrebbe essere un Sanremo nel futuro, perché comunque è un po' un sogno familiare che mi piacerebbe compiere proprio per far felici tutti quanti nella famiglia. Poi chiaramente un altro sogno è rimanere felice come mi trovo in questo momento della mia vita, quindi io sento che quello davvero personale che ho dentro è quello che davvero voglio priorizzare sempre, è la mia priorità, e quindi quello è il mio sogno, poter rimanere come mi trovo adesso.
1: Bene, ti auguriamo naturalmente il grande palco di Sanremo, speriamo arrivi, incrociamo le dita, e poi naturalmente tanta felicità, tanta serenità per Ruggero, che abbiamo avuto questa sera con noi ospite su Cittadella, la radio Cittadella TV. In chiusura, il nuovo singolo si chiama Fashion Week. Grazie Ruggero.
0: Grazie mille a te e a tutti quanti voi, un abbraccio grande, buon ascolto.

0: tutto quello che mi fai.
1: Driving. L'intrattenimento tra musica e notizie è Driving.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità.

che meriti. Sintonizzati sul futuro. La qualità del digitale su Cittadella. La radio e la TV di Taranto. DAB Plus. Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

0: dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene. Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
1: Il più è fatto, i cantieri principali sono arrivati a traguardo, ma negli impianti destinati ai giochi del Mediterraneo si lavora ancora senza sosta. Gli operai sono all'opera per rifinire gli ultimi dettagli e completare le opere aggiuntive della macchina organizzativa. Un lavoro imponente che sta trovando una risposta straordinaria da parte del pubblico. È già sold out per la cerimonia d'apertura, con ben 30.000 biglietti venduti, a cui si giungono 7.000 tagliandi staccati per la chiusura e il tutto esaurito per diverse gare finali.
2: Voi vedete in questo momento che stiamo realizzando opere aggiuntive, non opere di progetto. Quando pensiamo ai maxi schermi o anche a opere esterne come asfalti, parcheggi, non erano previste in progetto, e quindi quando quel 5% che sarà realizzato entro i prossimi 10 giorni non fa parte della progettazione che era già stata decisa nel 2024, ma fa parte di opere aggiuntive.
1: Questa mattina visita agli impianti sportivi che ospiteranno i Giochi del Mediterraneo da parte del vicepresidente esecutivo della Commissione Europea Raffaele Fitto e dei ministri per lo sport Andrea Bodi e per gli affari europei Tommaso Foti, accompagnati dal commissario straordinario e presidente del comitato organizzatore Massimo Ferrarese, oltre alle istituzioni locali. Il tour è iniziato con il sopralluogo al centro tennis Magna Grecia, a seguire la visita allo stadio del nuoto, da Iala, il Pala Ricciardi e lo stadio Iacovone, prima della conferenza nell'area Hospitality. Ma non è mancato il fuori programma, la delegazione si è infatti spostata al parco urbano della Salinella per visitare il nuovo skate park. Entusiasmo e ottimismo per un evento che porterà una vetrina internazionale senza precedenti.
3: L'auspicio è che dai Giochi del Mediterraneo non venga solamente il messaggio di una città, di un territorio, di una provincia, di una regione che ha realizzato degli impianti, opera incredibile ed eccezionale, ma anche un messaggio forte dal punto di vista dello sviluppo, del rilancio di questa città.
1: Anche se manca qualche settimana, l'attenzione è già rivolta a quello che accadrà dopo lo spegnimento dei riflettori. La vera sfida partirà infatti dal 4 settembre, all'indomani della cerimonia di chiusura, quando le strutture dovranno trasformarsi in un'eredità concreta per il territorio.
4: Quindi, così come con lucidità e con sobrietà abbiamo detto saremo pronti, così con lo stesso spirito dico saremo pronti alla sfida del futuro, ovvero la sfida dell'eredità degli impianti e di chi li dovrà gestire, perché sappiamo più o meno, di là degli aspetti amministrativi, che ci sarà qualità organizzativa anche nella gestione degli impianti, dove le federazioni soprattutto faranno la loro parte e faranno di questi impianti un centro di eccellenza nazionale.
5: Finiti i giochi, restano le opere, e queste opere devono essere utilizzate nel migliore dei modi, sia sotto il profilo professionale, sia da parte dei cittadini che ne devono poter fruire.
1: Con gli spalti già gremiti di prenotazione e gli impianti pronti dal debutto, Taranto si appresta così a vivere il suo grande evento sportivo con lo sguardo fermo sul proprio futuro.
0: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
6: Grazie alla buona sorte non è in pericolo di vita, però riportato fratture ad una gamba e dolori su tutto il corpo. Ora all'arto ingessato. L'ennesimo incidente sul lavoro è avvenuto all'alba di mercoledì al montare del primo turno in un cantiere della ditta. Il lavoratore è un giovanissimo dipendente di Evoluzione Ecologica, azienda dell'appalto Exilva. Secondo notizie veicolate da Luciano Manna di Veralix, l'autobotte vicino alla quale operava il lavoratore lo avrebbe compresso tra i due mezzi industriali in retromarcia. Doveroso per noi evidenziare che il lavoratore ha appena 24 anni e un contratto a tempo determinato. L'incidente, che fortunatamente non ha causato danni irreversibili, ripropone ancora una volta l'urgenza di investire sulla sicurezza, soprattutto, ma non solo, nell'appalto dello stabilimento siderurgico, ma impone anche di dover affrontare in maniera energica e decisiva il tema della precarietà dei contratti. Il lavoratore, nella giornata di mercoledì, ha rischiato la vita in una giornata ordinaria di lavoro per un contratto a tempo determinato.
0: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
6: Convocato per martedì 4 agosto alle 10 presso la sala del Parlamentino del Ministero delle Imprese e del Made in Italy un incontro sul futuro dell'ex Ilva. Il confronto era stato deciso già nel corso del tavolo tenuto martedì a Palazzo Chigi, tavolo convocato per affrontare la vertenza nelle sue tante sfaccettature, ma che ha assunto un valore diverso alla luce del decreto della Corte d'Appello di Milano che ha disposto la chiusura dell'area a caldo dello stabilimento entro 90 giorni in caso di mancato adeguamento, ciò per via degli sforamenti delle emissioni inquinanti e per la presenza dell'amianto. Da qui la necessità di avviare un piano straordinario attraverso incontri tematici al MIMIT, resi necessari al fine di rimodulare la gara di vendita. Intanto anche il presidente della Regione Puglia, Antonio De Caro, insieme con il presidente della provincia Gianfranco Palmisano e i sindaci di Taranto e Statte, Piero Bitetti e Fabio Spada, avevano condiviso la necessità di avviare immediatamente un piano straordinario per Taranto. La proposta è stata avanzata al ministro Urso durante la riunione in via telematica, nel corso della quale i rappresentanti degli enti locali hanno manifestato profonda preoccupazione per il futuro del territorio, dei lavoratori e dei cittadini. Il ministro delle imprese e del Made in Italy ha dunque annunciato tavolo tecnico interministeriale e focus sull'area ionica.
7: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
8: In questi anni si sono succeduti una serie di decreti chiamati Salva Ilva che hanno derogato ai diritti costituzionali a salvaguardia della salute di un'intera popolazione. Sono i genitori tarantini, si sono rivolti ai tribunali, il Tribunale di Milano ha stabilito che avevano ragione perché quell'impianto continua a produrre inquinamento e conseguentemente le cause che un inquinamento può produrre sulla salute di una intera popolazione. Non so qui a farla lunga su una questione che a molti è nota, a pochi no, però è molto importante non dimenticare mai da che cosa si è generata la questione drammatica di Taranto, di una popolazione, delle mamme che avevano nel proprio seno il latte materno contaminato dalla diossina, da una grande quantità di diossina, in cui a quel punto le mamme si trovavano di fronte al dramma di dire allatto o non allatto mio figlio o mia figlia perché nel mio latte materno c'è tanta diossina. E allora guardi, con questo emendamento, che non comprendo proprio le ragioni del parere negativo da parte del governo, si dice una cosa semplice, banale, ma è drammatico, è drammatico e inaccettabile la posizione contraria del governo, cioè si dice di procedere alla rimozione integrale dell'amianto ancora presente negli impianti dell'industria siderurgica e di ricondurre le emissioni delle polveri sottili entro i limiti di sicurezza. Perché dovete votare e dare un parere negativo un emendamento che chiede semplicemente di applicare la legge?
7: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
1: La decisione della Corte d'Appello di Milano sulla chiusura entro 90 giorni dell'area a caldo dell'ex Ilva di Taranto ha allarmato il mondo produttivo del territorio. Il segretario provinciale di Confartigianato Fabio Paolillo ha evidenziato come questi impianti dedicati alla trasformazione dell'acciaio in prodotti a maggiore valore aggiunto siano essenziali per garantire la continuità produttiva, tutelare l'occupazione e salvaguardare l'indotto dell'autotrasporto. L'associazione chiede così la riattivazione urgente dell'area a freddo che non rientra nei provvedimenti, sollecitando interventi rapidi sui tubifici e laminatoi per salvaguardare l'indotto. Inoltre Confartigianato chiede risposte chiare ai commissari straordinari sui motivi della loro inattività, denunciando allo stesso tempo forti ritardi accumulati nel processo di riconversione e nella transizione del polo siderurgico. Sullo stesso fronte è intervenuto anche Confcommercio Taranto. Il presidente Giuseppe Spadafino ha ribadito che salute, ambiente e legalità non sono negoziabili. Il settore terziario, ha aggiunto, chiede alle istituzioni risposte chiare, investimenti certi per le bonifiche e la tutela dei lavoratori, con l'obiettivo prioritario di evitare conseguenze devastanti sulle imprese locali e sulle famiglie.
7: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
6: Finisce in carcere con la pesante accusa di tentato omicidio un ragazzo di 21 anni di Leporano. L'arresto arriva dopo un'intensa attività di indagine che segue la violenta aggressione avvenuta nella serata del 27 luglio scorso. L'indagine è partita nella stessa notte quando i medici dell'ospedale Santissima Annunziata hanno refertato un 35enne residente a Leporano, trasportato d'urgenza dal 118 con gravi lesioni alla testa. Hanno dunque segnalato ai carabinieri il ricovero in codice rosso. Dapprima l'uomo ha dichiarato di essere caduto accidentalmente, ma i sanitari, alla luce delle lesioni e del quadro clinico, hanno immediatamente rilevato una certa incompatibilità tra le ferite e la dinamica riferita, richiedendo dunque l'intervento dei carabinieri. Da quel momento è stata avviata un'intensa attività investigativa coordinata dalla Procura della Repubblica di Taranto e condotta dai militari mediante sopralluoghi, elementi informativi, testimonianze e visione dei filmati degli impianti di videosorveglianza. Si è così ricostruito l'accaduto. Il 21enne, al culmine di una lite scaturita per futili motivi, avrebbe improvvisamente aggredito l'uomo, sferrandogli un violento pugno alla tempia. L'impatto avrebbe provocato l'immediata caduta della vittima, rimasta priva di sensi, mentre l'aggressore si sarebbe allontanato dal luogo senza prestare soccorso.
7: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
1: Ragazzi, adesso parliamo della biblioteca in carcere, perché da settembre riprenderà il servizio della biblioteca civica Pietro Clavio nella casa circondariale Carmelo Magli di Taranto, per proseguire un percorso che era andato molto bene nell'ultimo anno, che metteva la lettura al servizio dell'inclusione e del reinserimento sociale del personale, cioè dei carcerati, quindi della gente che vive in carcere, della popolazione carceraria. Per parlarne abbiamo in collegamento Maria Lucia Simeone, che è la nostra assessora alla pubblica istruzione. Buongiorno.
9: Buongiorno Valentina, buongiorno a chi ci ascolta, buongiorno a tutti.
1: Allora, riprende servizio che aveva avuto molto successo, questi libri avevano fatto giri e giri, erano stati letti tantissimo.
9: Sì, infatti da settembre la biblioteca Clavio torna a varcare le soglie del carcere, proseguendo un percorso di inclusione e di inserimento sociale già avviato in due precedenti edizioni. La lettura diventa così uno strumento di uno strumento primario di dignità e di cittadinanza. È un'iniziativa che è stata regolata da una convenzione tra il Comune di Taranto, la biblioteca a Clavio e la casa circondariale. Pertanto la biblioteca diventa biblioteca di comunità ed esce dalle porte, dalle mura della struttura della biblioteca a Clavio e diventa una biblioteca diffusa, superando anche quelle barriere fisiche e mentali. Pertanto non attendiamo più i lettori o soltanto i lettori nella nostra biblioteca, ma diventiamo oltre, andiamo oltre, quindi entriamo anche nel carcere.
1: Anche perché c'è da passare il tempo in carcere in attesa, e quindi cosa meglio di leggere, perché leggere non fa soltanto passare il tempo, fa anche aprire la mente, direi io.
9: Ma assolutamente sì, perché garantire l'accesso al libro, alla lettura, ma anche alla discussione culturale all'interno di un luogo di pena, non è soltanto un servizio, ma è veramente un impegno etico e civile. La biblioteca diventa veramente biblioteca di comunità, è un modo per creare ponti, per stimolare la discussione culturale, per stimolare il pensiero critico, per offrire anche spunti di rielaborazione personale, e questo diventa anche uno spazio di diritti e di inclusione e di speranza.
1: Ma c'è
9: quindi
1: solo una domanda, assessora, ma c'è soltanto diciamo il prestito dei libri, cioè loro possono solo leggere i libri, o ci sono tipo dei club del libro in cui loro possono discutere?
9: Ci sono due attività fondamentali per il momento, poi abbiamo in mente di fare altre progettualità, stiamo lavorando su altre progettualità da fare anche in carcere. La prima fase riguarderà gli interventi di riordino e di valorizzazione del patrimonio librario esistente. Parliamo di una dotazione che è stata ampliata e rinnovata recentemente grazie a una straordinaria risposta alla campagna del libro sospeso, che riprende un po' la tradizione partenopea del caffè sospeso. Sì, i cittadini di Taranto che hanno acquistato un libro da donare, da destinare al carcere, dando vita veramente a una catena di solidarietà e di vicinanza, e raccontando anche di una città che vuole condividere fiducia, speranza, opportunità. La seconda fase, che comunque partirà contestualmente alla fase di riordino e di valorizzazione del patrimonio librario, quindi i detenuti lo faranno insieme alle bibliotecarie, consisterà appunto in gruppi di lettura, nelle sezioni femminile e maschile. Quindi le nostre bibliotecarie sceglieranno un testo, lo leggeranno insieme agli ospiti della casa circondariale, lo commenteranno rammenteranno, lo animeranno e svolgeranno delle attività riguardanti quel libro, quel testo. Tutte queste attività, ci tengo a precisarlo e ci tengo a ricordarlo, sono svolte dalle nostre bibliotecarie Monica Gullino e Eugenia Croce della Biblioteca Clavio, che veramente già da due edizioni svolgono queste attività con impegno.
1: Fanno veramente un gran lavoro.
9: Sì.
1: Bene, grazie assessora, io la ringrazio. Se quando ci sarà di nuovo il libro sospeso ci avvisi, che noi ci facciamo tramite per i nostri ascoltatori e telespettatori.
9: Grazie a te, senz'altro, vi informerò di tutto, ci vediamo aggiornati, grazie.
7: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
10: Rafforzare la competitività delle imprese nel settore ittico e promuovere interventi focalizzati sulla sostenibilità ambientale e sull'efficienza energetica. Sono questi i principali obiettivi del nuovo bando pubblico da 7 milioni di euro che rientra nell'ambito della FEAMPA, del Fondo Europeo Affari Marittimi, Pesca e Acquacultura, pubblicato dalla Regione Puglia e dedicato agli investimenti per la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti del settore marittimo. Per l'assessore all'agricoltura della Regione Puglia, Francesco Paolicelli, questo bando rappresenta il primo passo verso una serie di iniziative per la crescita dell'intero settore.
11: Verrà pubblicato il bando per dare il contributo ai pescatori per il carburante. È stato riconosciuto, sono stato il promotore nella Commissione Politiche Agricole Nazionale, è arrivato l'ok, adesso sono 11 mesi riconosciuti per indennizzare i pescatori, sarà diviso in due bandi, uno uscirà a giorni per compensare una parte dei mesi e dare un contributo, un po' di ossigeno ai nostri pescatori, e l'altro uscirà a gennaio per dare la restante parte, augurandoci che nel frattempo ci sia un abbassamento del costo del carburante.
10: Lo conferma anche l'assessore al bilancio della Regione Puglia, Sebastiano Leo, che ha voluto sottolineare l'importanza di investimenti diffusi per la crescita del comparto a 360 gradi e includere di conseguenza ricerca e studi universitari. Questa programmazione è rivolta a micro, piccole e medie imprese, organizzazioni di produttori con le relative associazioni riconosciute e giovani imprenditori tra i 18 e i 40 anni. Per l'assessore alle attività produttive Blue Economy di Taranto, Francesco Cosa, rappresenta un'opportunità di sviluppo importante per il comparto della mitilicoltura tarantina e non solo.
12: Abbiamo ottenuto anche il finanziamento di 54 milioni di euro del progetto finanziato col JTF del SIAB, che andrà a recuperare, quindi a realizzare finalmente i punti di sbarco che sono oggettivamente necessari per le tante cooperative di mitilicoltori che sono esistenti sul nostro territorio.
10: Insomma, obiettivi chiari che il Comune, in collaborazione con Isola Cooperativa Sociale e le 20 realtà di mitilicoltori tarantini, ha già iniziato a realizzare attraverso il progetto Miti di Mare. Una serie di iniziative che, secondo il presidente di Isola Cooperativa, Paolo Vinci, restituiscono valore al prodotto per eccellenza, la cozza tarantina.
13: Abbiamo già dato la nostra disponibilità anche al di fuori del progetto di poter consegnare come buone prassi di fine progetto nel follow up tutto il materiale a nostra disposizione, e ci rendiamo disponibili per continuare con le cooperative e con le associazioni di categoria questo percorso per la certificazione DOP della cozza tarantina.
7: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
10: Stanziati 5 milioni di euro dalla Regione Puglia per la formazione dei lavoratori in cassa integrazione nella provincia ionica, ma al momento serve altro. E Fabio Greco, presidente di Confapi Taranto, ad esprimere forti perplessità sulla reale efficacia della misura messa in atto dalla Regione in questo delicato momento storico. Pur riconoscendo il valore di un'iniziativa orientata alla diversificazione economica e all'acquisizione di nuove competenze per favorire il reinserimento lavorativo, l'associazione ritiene che le risorse potrebbero essere impiegate in modo differente. Il nodo centrale, ha spiegato Greco, riguarda la natura dei corsi brevi. I dubbi nascono sulla loro sufficienza per riconvertire lavoratori con una solida e storica specializzazione nella metalmeccanica verso settori emergenti e radicalmente diversi. Secondo Confapi, sarebbe preferibile far svolgere le attività di aggiornamento direttamente all'interno delle imprese, anziché sui banchi di scuola. Soprattutto di fronte a un quadro socio-economico estremamente complesso, l'associazione suggerisce di valutare l'ipotesi di conservare questo tesoretto finanziario, preservandone la disponibilità per destinarlo a interventi futuri più mirati e tempestivi a tutela del territorio, dei lavoratori e delle lavoratrici.
7: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
6: La nomina da parte del Comune di Taranto dell'ingegner Gaetano Nacci come amministratore unico di Chimambiente arriva al termine dell'assemblea, convocata d'urgenza su impulso del Collegio dei Sindaci, che svolge pro tempore le funzioni di amministrazione della municipalizzata. L'ingegner Nacci è stato individuato per via della sua comprovata esperienza e del suo solido profilo professionale, ritenuti elementi chiave per affrontare le complesse sfide di gestione della società. Plaude a questa scelta la funzione pubblica della CGIL di Taranto, che va ad evidenziare proprio la professionalità di Nacci. Così Mimmo Sardelli, segretario generale di FPCGL Taranto: per onestà intellettuale, così come critichiamo il sindaco Bitetti e l'abbiamo fatto più volte per alcune decisioni assunte su vari temi, in questa occasione invece gli riconosciamo pubblicamente di aver puntato per la guida dell'azienda di igiene urbana del Comune di Taranto su un professionista di indubbio valore, slegato dalle logiche partitiche e che al suo attivo vanta numerose esperienze in aziende che operano nel settore ambientale. Il segretario generale della funzione pubblica CGIL Taranto auspica dunque che con il suo insediamento l'ex AMIU possa gradualmente uscire dal tunnel in cui da anni è entrata, puntando tra gli altri in numerosi aspetti su una nuova e necessaria organizzazione aziendale.
7: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
10: Open day per la vaccinazione anti-HPV e screening gratuiti. La prevenzione non va in vacanza nell'ASL Taranto. Per tutto il mese di agosto l'azienda sanitaria locale ha promosso una campagna straordinaria dedicata alla prevenzione e alla diagnosi precoce dei tumori correlati al papilloma virus. Le donne tra i 25 e i 64 anni residenti nella provincia ionica e mai arrivate allo screening, che non hanno mai ricevuto l'invito

0: o non si sono mai presentate, possono prenotare gratuitamente il test HPV inviando una mail a info.screening@asl.taranto.it o chiamando il numero verde 800 95 7773. Gli esami, tra cui il Pap test e l'HPV, a seconda dell'età, si eseguiranno nei consultori territoriali. Per la vaccinazione gratuita, invece, le donne nate tra il 1998 e il 2001 e mai vaccinate possono accedere direttamente senza appuntamento nei centri vaccinali di Taranto, Martina Franca, Grottaglie, Manduria, La Terza, Ginosa e Massafra, in specifici giorni e orari indicati dall'ASL e consultabili sul sito ufficiale Puglia Salute. L'iniziativa punta così a contrastare l'infezione e la trasmissione sessuale più diffusa al mondo, responsabile in Italia di oltre 7.000 nuovi casi oncologici all'anno.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Sarà un'estate lavorativa per 13 giovani tarantini diversamente abili che, provenienti da diversi comuni della provincia di Taranto, sono stati tutti regolarmente contrattualizzati grazie al progetto Terre dell'Uguaglianza. Il progetto, finanziato nell'ambito del bando regionale Costa, Comunità Ospitali per il Turismo Accessibile, di Regione Puglia e Puglia Promozione per un Turismo a misura di persone con disabilità ed esigenze speciali. E ne voglio parlare insieme a Serena Longo. Ciao Serena, buongiorno, ben trovata.
3: Buongiorno, grazie a tutti.
2: Allora Serena, raccontaci un po' questo progetto e cosa faranno i ragazzi quest'estate. Finalmente lavoreranno, avranno un bel lavoro.
3: Certamente, quando si parla di inserimento lavorativo, quando si parla di persone con disabilità, ragazzi soprattutto, abbiamo difficoltà a comprendere quale effettivamente possa essere un posto che possa accoglierli per aumentare loro la possibilità di manifestare il proprio talento. Ed ecco qui che entra in gioco questo progetto, che progetto Costa, si chiama Terre dell'Uguaglianza, questo progetto che accoglie i ragazzi che possono mettersi finalmente in luce attraverso le proprie qualità dei settori diversi. Parliamo ad esempio di ristorazione, come dicevi anche tu, quindi aiutano nel progetto anche la grafica o la logistica, l'accoglienza, l'animazione, quindi sentirsi parte attiva ed essere parte attiva in un contesto adatto e pensato per loro.
2: C'è anche la creazione di segnaletica inclusiva, di video promozionali in LIS, cioè c'è una serie di cose che serve proprio a creare un turismo più efficiente, perché è così, perché se accogliamo tutti siamo più efficienti, è corretto?
3: È corretto, perché tutti partiamo dalla stessa base di accoglienza, dobbiamo tutti vivere la stessa possibilità di vivere appunto il territorio.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: La New Taranto riparte da una delle sue certezze. Pedro Espindola, protagonista della scorsa stagione, pronto a dare il contributo in vista del nuovo campionato. Parole cariche di entusiasmo, quelle del giocatore che ha ribadito il legame con l'ambiente tarantino. «Sono molto contento di rimanere qui, mi sento a casa e credo molto in questa squadra», ha dichiarato lo stesso Espindola, sottolineando la fiducia del gruppo e nelle potenzialità della formazione rosso-blu. «L'obiettivo è affrontare ogni sfida senza timori, per riuscirci, secondo il giocatore, saranno fondamentali lavoro e sacrificio, spirito di squadra. Abbiamo un gruppo forte e con il giusto atteggiamento possiamo giocarcela con chiunque». Un messaggio che conferma la volontà della New Taranto di puntare sulla continuità, mantenendo in rosa elementi che conoscono già l'ambiente e condividendo il progetto tecnico della società. Nella salutare la riconferma del giocatore, il club ha rivolto a Espindola l'augurio di una carriera ricca di soddisfazioni, un segnale importante per la stessa New Taranto, che continua a costruire il proprio organico con l'obiettivo di disputare un campionato da protagonista, facendo leva sulla qualità del gruppo e sul forte senso di appartenenza che unisce squadra, società e tifosi.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: La New Taranto mette a segno un importante colpo di mercato assicurandosi Valentino Ricci, classe 97, 8 stagioni, ha vestito la maglia dell'Itria con la quale nell'ultima ha realizzato ben 18 reti, confermandosi tra i protagonisti in campionato. Universale, vestire la maglia numero 8 rappresenta uno degli innesti più significativi in vista della nuova stagione. Le prime dichiarazioni di rosso-blu del nuovo acquisto ha spiegato di aver scelto Taranto per la voglia di mettersi in gioco, perché sentivo il desiderio di affrontare una nuova sfida, mi ha convinto soprattutto la possibilità di far parte di un progetto ambizioso. La società rossoblù ha dato così il benvenuto al calciatore e soprattutto il calciatore vorrebbe raggiungere importanti risultati. Fondamentale, ha concluso, creare un gruppo unito e lavorare ogni giorno con sacrificio, perché le vittorie si costruiscono durante la settimana.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.

0: Ritorno come assistant coach, si tratta di Fabio Perrone per la Valentino Basket Castellaneta nel campionato di Serie B interregionale di pallacanestro. Sarà lui a fianco di coach Mollica. Per Perrone si tratta di un ritorno in biancorosso, la società con la quale è cresciuto fin dalle giovanili, contribuendo anche nella storica promozione dalla C alla B. Nel corso della sua carriera ha maturato importanti esperienze da giocatore con Taranto, Mottola, Palagiano e La Terza. Il percorso poi intrapreso con la Valentino Basket, con il mini basket in particolare, con i settori giovanili. Soddisfazione da parte del direttore sportivo Maurizio Rotolo, che ha definito Perrone l'anello di congiunzione tra il basket giovanile e il mondo senior, sottolineando il valore della scelta compiuta da parte della società.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Nei giorni scorsi, presso la sala consiliare del comune di Grottaglie, è stato presentato ufficialmente il nuovo corso del Grottaglie Calcio, pronto a ripartire dal campionato di promozione al posto del Massafra. Nel corso della conferenza stampa, illustrati programmi e organigramma. Presidente Giuseppe Ripa, affiancato dal direttore generale Antonio Di Gennaro e dal direttore sportivo Antonio Gravinese, panchina affidata a Francesco Scordamaglia. Un progetto che guarda oltre il risultato immediato, una nuova dirigenza infatti ribadito la volontà di crescere passo dopo passo, investendo soprattutto sul settore giovanile, considerata la base su cui costruire il futuro del calcio grottagliese, valorizzare i talenti del territorio. Nel corso dell'incontro annunciato che il nuovo logo è in fase di realizzazione, mentre invece tradizione per i colori sociali, il bianco e l'azzurro. Dopo 12 mesi di stop, Grottaglie quindi torna a respirare il calcio, ripartendo come detto dalla promozione, dove troverà due sformazioni tarantine, ossia il Sala e il Manduria. Contro la rovescia ormai è iniziato, il calcio a Grottaglie è pronto a scrivere una nuova pagina di storia.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: E adesso ci spostiamo a Faggiano perché torna come ogni anno lo Ionio Jazz Festival e voglio parlarne insieme al patron Piero De Quarto. Ciao Piero, ben trovato.
3: Buona giornata a tutti e a te carissima Netto.
2: Allora, ci sono degli ospiti molto molto speciali quest'anno lo Ionio Jazz Festival, è giunto la 17ª edizione, è giusto Piero?
3: Sì. Mamma mia. 17ª edizione è diciamo la kermesse più longeva in fatto di jazz in terra ionica, e anche quest'anno conferma la sua vocazione, quella di portare nel territorio appunto una programmazione di jazz viva, internazionale, contemporanea e soprattutto accessibile.
2: Assolutamente.
3: Sono due serate, tre palchi, sei progetti, e quindi diciamo ce ne sarà tanta di roba da gustare insomma in queste serate.
2: Sempre.
3: Partiremo con prego.
2: Sempre dico, come sempre ci avete abituato voi dello Ionio Jazz Festival, in particolare
3: grazie,
2: tu.
3: Sì.
2: Così.
3: Sì, grazie. Partiremo con il 7 agosto, perché i giorni programmati per il festival, per lo Ionio Jazz Festival, sono il 7 e l'8 agosto. Il 7 avremo una chicca internazionale, veramente, che consiglio vivamente di venire ad ascoltare. È un gruppo, si chiama Sandia, ed è una realtà veramente tra le più interessanti della nuova scena del jazz mondiale. La loro musica unisce jazz, etno, world music e fusion, con un linguaggio moderno, lirico, ritmico, groove, melodie evocative, ricerca sonora. Stanno convivere in questo progetto, capace di parlare sia a un pubblico diciamo rodato, specializzato, sia anche a chi si avvicina al jazz attraverso sonorità più contemporanee, nonostante questo gruppo sia contraddistinto da scale pentatoniche importanti, diciamo impegnative, e anche l'uso di tempi spezzati. È una novità
2: bello,
3: che lega la tradizione all'innovazione e alla sperimentazione. Per i palati diciamo buoni ce ne sarà diciamo da gustare. E poi insomma ci sono progetti sempre la sera del 7, dei palchi laterali, con Sara Grassi Quartet, che è una giovane voce del jazz italiano, elegante, fresca, comunicativa. Sapete, noi ricorderai anche tu Annette, essendo stata una nostra affezionata e diciamo vicina, amica del Jazz Festival, che noi abbiamo lasciato sempre, comunque, in ogni occasione, in ogni edizione spazio alle nuove proposte, certo, ai nuovi giovani, in modo che dialogassero anche, diciamo, con i grossi nomi blasonati.
2: Certo, vero.
3: E niente, c'è questo prima sera, cioè questo gruppo con questa sala di Grassi Quartet, che diciamo una fortissima attenzione alla parola, al fraseggio, all'interplay, molto brava.
2: Bello.
3: E poi c'è l'altro concerto, Brazilian Group Futuring Nico Rezende, che è un viaggio nella musica brasiliana, bossa nova, samba, jazz e colori carioca. Quindi Nico Rezende guida questo progetto, che si rivela solare, ritmico, raffinato. E niente, poi passiamo all'8 agosto, dove su palco centrale ci sarà un trio particolarmente, come dire, ricercato, ecco, si chiama The Heart of Trio, con Fabio Zeppetella alla chitarra, Yuri Golbex al contrabbasso e il nostro Alessandro Napolitano alla batteria. È un trio maturo, elegante, essenziale, musicisti che hanno esperienze internazionali diverse, ma che riescono a incontrarsi, diciamo, in questa formazione che mette al centro un grande interplay, suono, composizione, istantaneità, profondità musicale. Diciamo, gli artisti non hanno bisogno di presentazioni. Fabio Cepetella è una delle chitarre più autorevoli del jazz, certo, italiano ed europei.
2: Certo.
3: Golbez porta in questo trio una visione contrabbassistica raffinata, cameristica, direi, è potente. Alessandro Napolitano completa, diciamo, questo progetto di questo trio con la sua solita batteria dinamica, moderna, tradizionale, ma aperta alla ricerca.
2: Sì.
3: Diciamo che questo è un progetto che è una sorta di dichiarazione artistica, via.
2: Bello.
3: Un modo di intendere il jazz come ascolto, dialogo, rischio e soprattutto costruzione collettiva.
2: Bellissimo.
3: E poi ci sono un'altra serie, diciamo, negli altri palchi, un altro giovanissimo, che è una nostra promessa conterranea, tra l'altro, pugliese, Alex Ranaldo, che attualmente, nonostante i suoi 18 anni, è considerato uno dei batteristi emergenti più interessanti della nuova scena italiana. Energico, tecnico, una visione moderna, un linguaggio contemporaneo, diciamo, che contraddistingue proprio questo trio con questo progetto che è giovane, diretto e sorprendente. E poi completa la serata il concerto di Irene Robbins con The Groove Company, un progetto groove-oriented, potente e comunicativo, funky, soul, jazz e contaminazioni moderne. E, diciamo, ce n'è per tutti i gusti,
2: bello,
3: e soprattutto
2: bello,
3: coinvolgente. Ecco, questo è la 17ª edizione, quel che vorrà essere, ecco, jazz internazionale, nuove generazioni, con grandi musicisti italiani e internazionali, in due serate che abbiamo pensato per il nostro pubblico affezionato, che ci segue e ci onora e ci conforta con il suo sostegno.
2: Assolutamente, come accade da 17 anni. Grazie Piero Caffio per averci, Piero De Quarto, per averci parlato dello Ionio Jazz Festival, che seguiremo 7-8 agosto a Faggiano. Tanti concerti,
3: sì,
2: bellissimi, imperdibili, veramente, parliamo di jazz proprio.
3: Vi aspettiamo numerosi. I concerti, va ricordato a tutti, che da noi sostenuti dagli enti pubblici sono assolutamente gratuiti,
2: tutti completamente gratuiti. Benissimo, hai fatto
3: tutti
2: bene a sottolinearlo. Grazie Piero De Quarto, a presto,
3: grazie,
2: buona giornata
3: a tutti.
2: Ciao.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Pop-up. Pop-up. Musica e notizie.
5: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
6: Bentrovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Napoli per una mostra dedicata a Obey, nome d'arte di Shepard Fairey, uno degli artisti più influenti della scena urbana contemporanea. Le sue opere raccontano le contraddizioni del nostro tempo, propaganda e controinformazione, giustizia e disuguaglianza, diritti negati e voci che resistono. Oltre 130 opere tra lavori iconici, 15 inediti e materiali d'archivio offrono una panoramica sull'evoluzione artistica di Shepard Fairey, articolata in 4 nuclei tematici: People Power, Propaganda, Guerra e Pace e Giustizia Sociale. Obey, Power to the Peaceful, presso le Gallerie d'Italia a Napoli fino al 7 settembre. Ci spostiamo a Roma per una mostra che copre l'intera carriera di Andrea Pazienza, dagli anni della formazione fino alle ultime opere, sviluppandosi per stanze tematiche e per colori. Il ritmo del percorso espositivo è dato dal rapporto tra parola ed immagine. Bozzetti a matita, studi, illustrazioni a colori e tavole che mostrano tutta la perizia grafica dell'autore si intrecciano con appunti, poesie, lettere private e prose di ogni genere. Tra le opere più attese, il murale che Pazienza realizzò dal vivo in appena 3 ore nel 1987 alla mostra d'Oltremare durante la quarta fiera del fumetto. Andrea Pazienza non sempre si muore al Maxi di Roma fino al 27 settembre. E ora Milano per una mostra incentrata sulla bellezza e bruttezza nel Rinascimento, una straordinaria selezione di capolavori che spaziano dai

0: abbia dato vita ad un'arte spigolosa che eleva la dignità del brutto e del difforme fino a rendere piacevole il contrasto e a mostrare il fascino dell'orribile. Un viaggio affascinante e contorto in un rinascimento anticonvenzionale che ha sondato aspetti ripugnanti, mondi bui e verità scomode per aprire nuove strade di espressione fondamentali per lo sviluppo dell'arte dei secoli successivi. Bellezza e bruttezza nel Rinascimento a Milano presso le Gallerie d'Italia. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri. Quello che so di te, di Nadia Terranova. L'autrice ci consegna con queste pagine il suo romanzo più personale e intenso, che ci interroga sul potere della memoria individuale e collettiva e sulla nostra capacità di attraversarla per immaginare chi siamo. Per ora è tutto, un saluto da Simona Mastropaolo.
1: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
2: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. M'ha detto sai

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne frega?

0: musica e notizie.
1: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
2: Bentornati da Marzia Lucarini al nostro appuntamento settimanale dedicato alla buona cucina. Mi chiedevo quanti di voi saranno all'ascolto mentre stanno lì a crogiolarsi al sole, alle prese con l'abbronzatura. E se volete un bel colorito, aiutatevi con il beta-carotene, che si trova soprattutto, ma non solo, nelle carote. Queste piante erbacee spontanee, della famiglia delle ombrellifere, originarie dell'Asia, venivano coltivate in Europa per scopi curativi già dagli antichi greci, sebbene altre testimonianze ne confermano il suo impiego anche in periodi precedenti a Cristo. Moltissime le varietà conosciute di questo ortaggio, che si differenziano in primis per il colore, rossa, gialla, bianca, nera e arancione, che è quella di cui tratteremo oggi e che a sua volta si differenzia in base alla lunghezza della radice. Le carote sono alimenti poco calorici e quasi privi di grassi, molto ricchi di sostanze utili al corpo e in particolar modo di fibre alfa-carotene e beta-carotene, precursore della vitamina A. Oggi, invece della solita carota tagliata julienne o parte integrante di un'insalata, avrei pensato a dei flan, che saranno apprezzati anche dai ragazzi. Segnate subito gli ingredienti che vi occorrono.

0: occorrono 500 g di carote, 1 scalogno, 50 g di burro, 50 g di farina, 250 g di latte, 2 tuorli, un uovo, pan grattato, noce moscata, sale e pepe quanto basta. Tagliate a rondelle le carote e cuocetele con 20 g di burro e lo scalogno tritato per 20 minuti. Salatele e pepatele, poi passatele nel mixer. Con il burro rimasto, la farina e il latte preparate una besciamella. Quando è addensata, toglietela dal fuoco, insaporitela con sale, pepe e noce moscata. Poi aggiungete il passato di carote, i tuorli e le uova. Suddividete il composto in stampini monoporzione imburrati, su cui avrete messo il pan grattato. Cuocete in forno caldo a 180 gradi a bagnomaria per 45 minuti. Sfornate, lasciate stiepidire, togliete dagli stampini e servite. Facile ma d'effetto, anche per una cena buffet insieme ad affettati e formaggi. Tornando all'abbronzatura, bella che è, sembriamo tutti più raggianti e in salute. Forse per questo un detto anonimo la definisce un velo, una corazza, una protezione di fronte allo sguardo altrui. Unificando e livellando i difetti della pelle, raggiunge lo statuario. Spero però di non avervi distratto troppo, facendovi scottare come dei gamberetti. Vi saluto.
1: Cucina con noi, gustosi quanto basta.

0: musica e notizie.
1: Music Express, in viaggio con la musica.
2: Nuovo appuntamento con le principali uscite discografiche della settimana, bentrovati da Massimo Mele. Apriamo con la 26enne cantautrice di Los Angeles, Gracie Abrams, che ha guadagnato una fortissima popolarità aprendo i concerti di Olivia Rodrigo e di Taylor Swift. Gracie Abrams ha pubblicato Daughter from Hell, il suo terzo album composto da 16 tracce che rimangono fedeli al suo caratteristico mix di pop infallibile e malinconico indie folk. Intanto il Jova Summer Party EP di Lorenzo è finalmente disponibile, in esclusiva però su Amazon Music. L'EP contiene 6 remix